What if I left any name?

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo su tutta la Campania grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Il tempo dunque sarà stabile, una giornata con sole protagonista e con cieli sereni e tersi, anche se di tanto in tanto qualche lieve velatura nel cielo si farà anche vedere. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, anche se localmente saranno in lieve calo, ma nel complesso comprese fra i 25 e i 29 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

Non è un lunedì qualunque, non lo è, è lunedì 1° giugno, ve lo dico, perché poi magari qualcuno dice: oh, ho sentito la radio, hanno detto che è lunedì 1° giugno, perché prima i social non c'erano, prima comandavamo solamente noi, i radiofonici, i televisivi, i giornali, adesso vai sul social e trovi di tutto, anche cose magari a volte non vere. Prima era un'istituzione, una ritta radio, allora è vero, eh sì, oggi è 1° giugno, entriamo ufficialmente nel mese dell'estate 2026, in più oggi anche la vigilia di un giorno festivo, non per tutti credo, perché domani il 2 giugno festa della Repubblica, è rosso sul calendario, vuol dire che c'è un altro giorno di ricotta, per quelli che hanno i casifici, ovviamente per quelli che possono. Noi non ci saremo, cominciamo, io non ci sarò, ma perché l'azienda ha detto a Manganì: siccome lavori troppo, siccome ti alzi troppo presto al mattino, domani ti diamo una giornata di pausa, tutto qua, ok? Poi vi ricordo che sono a partita IVA, na cominciamo, mica denaro, perché fate così, saluto anche Fabio Esposito in regia che mi accompagnerà per tutta la settimana, tranne domani, vi ho detto in modo corretto che non ci saremo. E voi cosa farete di bello, cosa avete fatto? 342 00 00

0: molto giugno, io lo adoro giugno, ragazzi, è un po' come il sabato nel villaggio, no? Giugno poi ti anticipa un po', poi il mese meraviglioso di luglio, agosto così così, tu dici vabbè, vai in ferie, lo so, ma c'è tanta gente sulla spiaggia, chi ha voglia di godere oppure chi ha la possibilità di godere delle vere ferie, secondo me giugno, luglio, poi agosto meglio evitare se non ti piacciono le spiagge affollate, no? È il mese delle giornate più lunghe dell'anno, dell'arrivo dell'estate, delle scuole che si avviano alla conclusione, no? Nei primi weekend poi possiamo già dire andiamo al mare, perché no, già il prossimo, ma già quello scorso molti di voi sono andati a fare il bagnetto, a mettere le natiche, le chiappette nell'acqua. Buongiorno a tutti i pipistrelli da una Milano caldissima, lo dice Gennaro. Gennaro anche qui devo dire che le temperature si sono alzate un bel po', beh giusto così, fino a qualche settimana fa si lamentavano questo maggio spastriata, inizia sempre così il mese di maggio e non vedo proprio lo scorcio dell'estate, adesso si lamentano del caldo, c'è malavanda sempre, c'è niente da fare. 342-00-00100 per i vostri messaggi, questi siete voi. Sono curioso di sentire se qualcuno farà un megaponte.
1: Buongiorno Antonio, mi gioco siamo su una nave adesso direzione Napoli, Napoli. Buongiorno a tutta la
0: città, pio. È il comandante di una nave, buongiorno, non sappiamo quale.
2: Buongiorno Manganiello, buongiorno. Buongiorno a tutti, mi chiamo Palavizzo.
0: Vai.
2: Non mi ricordo adesso.
0: Ma come? Non ti ricordi dove sei? Vabbè, ancora un po' di scie.
1: Buongiorno,
0: del weekend.
1: Pipistrelli e pipistrelle.
0: Buongiorno,
1: buongiorno Antonio. Buongiorno. Oggi primo giugno, si va al lavoro si va a pagare i pensionatini, i miei pensionati.
0: Il mio direttore. Ok,
1: buona,
0: mi raccomando.
1: Giornata, buon primo giugno.
0: Anche a te.
1: E a chi domani fa festa? Come me, perché domani faccio festa.
0: Tu sei uno statale. Buona festa della Repubblica per domani. Pronto?
3: Ciao Manga, buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi geolocalizzo, sono a casa mia e mia figlia sta ancora schiattata l'indolietta. Deve andare a scuola.
0: Ancora?
3: E niente, io sono di festa oggi, ma tengo fatto 400.000 cose.
0: Quando sei poi di festa, no? Capita che devi fare mille commissioni e a un certo punto dici meglio andare a lavorare. Pronto?
4: Buongiorno Pipistre.
0: Carmine da Bacoli.
4: Direzione Giuliano.
0: Sì, vai.
4: Pipistre, immagino quanti spesi porta all'azienda tu.
0: Hai capito?
4: Sta povera radio che si chissà. Pensi che talmente le spese che tenne che sta parlando di poche pubblicità.
0: No, le spese sono tante per me, quindi mi dicono stai a casa così non ti paghiamo, no? È quello poi il senso.
5: Mangani, buongiorno. Buongiorno. Giovanni da Napoli.
0: Vai Giovanni.
5: Mangani. Vetti che rimane da Nerata nel Nati Paolo.
0: Sì, domani.
5: Che le rimane a tenere pure papà.
0: No, ragazzi, no. Ma partita IVA, a prestazioni, se vieni ti pagano, se non vieni non ti pagano, ragazzi, è così. Pronto?
6: Mangani, buongiorno.
0: È lui,
6: buongiorno a tutti.
0: Armando.
6: Mangani. Meno male, con un lunedì diverso. Rimane sempre festa una
0: Dove sei? Devo ringraziare per Armando perché l'ho incrociato quando era venerdì passato a Scafati, una festa di piazza bellissima tra l'altro, e Armando mi ha omaggiato di shampoo, lozioni per capelli, una roba incredibile. Ho incontrato anche Biagio, il cantautore del nostro Gianluca Vigliotti nel bar dello sport, famosissimo, mi hanno detto, tra l'altro fratello di Brad Obitore, credibile, tutti i pipistrelli con me. Pronto?
7: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno a tutto il mondo.
0: Vai.
7: Specialmente agli ammalati. Con una
0: bravo, giure, hai detto una cosa bellissima.
7: Andò, trovo andare a partire lì. Ci sono Pasquale da Frate Maggiore, autista.
0: Ciao Pasquale.
7: Andò, c'è la nonna mi chiedo un zuppo, il fornutaco.
0: Sì. Guardate che oggi avere la partita IVA è qualcosa di devastante, no? Allora, partite IVA all'ascolto, confermate qualche messaggio, pronto?
8: Mangani, buongiorno, voglio già calalizzare.
0: Vai.
8: Sono piaccio da Caeta, Mangani, stamattina è brutta giornata perché sto lavorando tantissimo.
0: Vabbè,
8: e allora? Domani, The Colors cantano a Caeta.
0: Ma veramente?
8: Tutto a
0: The Colors a Caeta, e allora tutti a Caeta domani, vai. Rolling Stone,
9: Mangani,
0: Rolling Stone.
9: Buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
9: Sono sempre Dello da Sarno. direzione San Giuseppe Vesuviano.
0: Nuovo acquisto, Fabio.
9: E che volevo dire, mangani, pare Villare, cammi in fede, mangani, agosto ne ammi in fede.
0: Agosto.
9: Buona giornata a tutti.
0: Anch'io d'agosto, quindi inizia il countdown, iniziano quei momenti in cui dici un ciafarci più, fa troppo caldo, un dang geni, se l'acqua in tuo frigorifero non metti, non metti nessuno. Cioè, sono quelle cose che ogni anno si fanno. Pronto?
9: Andò, buongiorno, buongiorno. Ciao da Napoli.
0: Vai.
9: Direzione Benevento.
0: Sì.
9: Ti volevo ancora ringraziare per il telegram fatto a mia sorella Elvira.
0: Ah, venerdì. Okay. Meraviglioso.
9: È stato un trionfo.
0: È vero.
9: Il podcast lo fa sentire a tutti, tutta la famiglia.
0: Sì.
9: È stato bello. Grazie,
0: dai.
9: Antonio.
0: Sono contento. Dai, i telegram poi danno delle emozioni particolari. Ancora qualcuno, Fabio? Oh, l'ultimo, pronto?
10: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Da Ciampino.
0: Vai.
10: Niente,
0: da
10: allora
0: Ciampino.
10: Volevo geocolarizzare.
0: Vai.
10: E sono scendo per fare una camminata a piedi.
0: Sì.
10: Visto che è lunedì.
0: A Ciampino?
10: Sì, ci sono tutte le buone idee.
0: Ma
10: boh.
0: Va bene.
10: Voglio
0: va
10: un
0: bene.
10: Abbraccio a tutti.
0: Soprattutto se qualcuno addirittura riesce a fare un ponte, che ne so, da venerdì pomeriggio, no? Il discorso fino a mercoledì. Dove siete? Fatemi sapere che ci siete. Buongiorno Antonio, sono Salvatore dal Parco Patrizia, direzione Pomigliano d'Arco. Buona giornata, anche Salvatore al lavoro. Tra poco seconda parte di WhatsApp. Ditemi dove siete.

0: ancora buongiorno anche a quelli che stanno facendo colazione mentre guardano il canale 76 del digitale terrestre, ovvero Kiskis Napoli TV. A tal proposito saluto il piccolo Giovanni che mangia i cornflakes mentre guarda Manganiello. Ciao Giovanni, che differenza! Quando ero piccolo io guardavo in TV Goldrake, Mazinga Z, e tu invece guardi Doraemon, che sono io, vedi? Mi hai scambiato per Doraemon. E allora ti do il Chonsky, eccolo qui. Poi ragazzi, Beppe, o meglio Peppe con la P, perché c'è una differenza tra Beppe e Peppe, da fuori grotta direzione Avellino, come ogni giorno con questo caldo dovrei stare sopra una spiaggia con un bel cocktail e una filippina che mi fa un bel massaggio. Siete grandi, vi seguo sempre. Perché proprio la filippina, non può essere un'italiana, una avellinese, una cinese, un'australiana, sempre questa filippina che deve fare questi massaggi, insomma. Però l'idea è bella, una bella spiaggia. Ma a me basterebbe anche, che ti devo dire, Diamante, basterebbe anche Licola, non è un problema. L'importante è stare su un'amaca, immaginate, legata a due piante di cocco. Solo che a Licola ci sono i cocchi, no? No, cocco bello, cocco fritto, lo vendono già fatto, però non ci sono. Vabbè, sentiamo ancora vocali, pronto?
1: Ciao Mangani, buongiorno.
0: Ciao.
1: Come si vede che abbiamo sbagliato i posti fatichi? Di meno stamattina la tangenziale è dimezzata di un terzo.
0: Assolutamente. No, non c'è nessuno. Bisogna dirlo. Sono tutti quanti a fare il ponte e poi si lamentano anche. Pronto?
2: Antonio, buongiorno. Sono Nicoletta.
0: Ciao,
2: io dopo esattamente 10 giorni di ferie torno al lavoro.
0: 10 giorni.
2: Ma mi sa che è meglio, perché me ne torno con una borsa nuova e occhiali da sole nuovi. Quindi per mio marito, per il suo bene, meglio che io vado a lavorare. Ciao.
0: È giusto, perché poi quando hai tanti giorni di festa vai in qualche centro commerciale, qualche negozio, e il maritino deve strisciare e vai, meno male che ritorna.
3: Buongiorno,
0: a lavoro.
3: Manganiello,
0: buongiorno
3: di Pavina Francesco. Oggi 12-13 gradi. Lavoro sulla gru a Pulitini.
0: Mamma mia.
3: Sono passati 2 settimane da 26 a 31 gradi, 32.
0: È vero. In bocca al lupo, soprattutto salutiamo quelli che lavorano all'aperto, ci lamentiamo noi abbiamo addirittura 2 condizionatori in questo momento, ragazzi, accesi, 2, neanche uno, 24 e 24, siamo freschi, belli. Invece voi che spesso e volentieri lavorate all'aperto soffrite tantissimo, quindi siamo solidali, veramente solidali con voi. Pronto?
4: Magari, buongiorno. Come pensi tu ai messaggi minuti?
0: Oh, eccolo qua.
4: Io sono un fedelissimo.
0: Chi
4: come
0: sei?
4: Tanti altri.
0: Certo,
4: ma non sento più da una vita parecchi di loro. Sono sempre un serpente da bruciare.
0: Ah, il serpente Costantino, ma figurati, siete talmente tanti, a volte vai a finire sotto ai WhatsApp. Adesso con la raccomandazione tanto mi sa la coppa come succede nei collocamenti, cosa capisci a me, no? La cartella
5: tutta. Ciao ragazzi.
0: Chi è?
6: Ciao Don Manganiello.
5: Ciao Manganiello.
6: Sono Bellissimo. Fati.
5: Sono Tati.
6: Ti voglio tanto tanto bene.
5: L'ho aiutato tanto.
0: Ma io ti amo. Io ti amo. Ma che voce bellissima. A quest'ora già sveglia, 7:17. Pronto?
7: Antonio, buongiorno. Come
0: buongiorno.
7: State? Sono Patrizio D'Amore.
0: Ciao.
7: Un saluto e un abbraccio forte a Fabio Esposito.
0: Certo, Fabio Esposito.
7: Mi trovo all'interno dell'ospedale policlinico, vicino a voi.
0: Sì.
7: Sto in attesa che si faccia l'orario per entrare. Un saluto a tutti voi. Buon primo giugno.
0: Grazie.
7: E un abbraccio forte forte a tutti gli amici in ascolto.
0: Patrizio D'Amore, uno degli ascoltatori più cari che abbiamo. Tra l'altro, a proposito di cari, devi sapere, Fabio, che tu hai assaggiato i vari cornetti di Patrizio D'Amore. Ma Patrizio, la settimana scorsa ha fatto una manata di coriandoli esagerati, cioè è andato a comprare i cornetti, non so se mi spiego, a pochi passi da Rione Alto, hai già capito dove, no? Dal nostro amico Germano, quindi veramente si è fatti i rib, ma stavolta hai vinto Patrizio, quindi un abbraccio a te, in bocca al lupo, veramente di cuore. Insomma, sappiamo che non stai attraversando un bel periodo, noi siamo qui per cercare di alleggerire anche le tue giornate. Tra poco torniamo con l'argomento del giorno.

0: primo giugno, veramente bellissimo dirlo, primo giugno, vedi, rispetto al primo novembre, con tutto il rispetto, primo ottobre, primo gennaio, no, giugno, l'estate veramente è scoppiata. Allora, non è solo il primo giugno, ma è anche un giorno importante, perché si celebra la giornata mondiale dei genitori. Ah, che bello, istituita nel 2012 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la ricorrenza è dedicata a tutte le mamme e i papà del mondo per riconoscere il loro ruolo fondamentale nell'educazione e nella crescita dei figli. Io credo anche un ruolo complicatissimo, soprattutto ultimamente con le nuove generazioni, veramente essere genitore è qualcosa di difficilissimo, tra consigli, pazienza, sacrifici, figuracce memorabili, una giornata per dire grazie, ma anche per ricordare tutte quelle frasi, abitudini e momenti che ogni famiglia si porta dietro da anni. E infatti la domanda in occasione della giornata mondiale dei genitori potrebbe essere la seguente: qual è la frase, il consiglio, la bugia innocente o la figuraccia di mamma e papà che vi è rimasta più impressa? E soprattutto qual è quella cosa da genitori che oggi vi ritrovate a fare anche voi senza accorgervene? Cioè, c'è quella frase, un comportamento dei vostri genitori che vi è rimasto impresso? E qual è quella tipica cosa da genitori che oggi fate anche voi? No, io ieri sera ci pensavo, no? Tipo mia mamma sfogliava spesso e volentieri, fa ancora oggi, i volantini dei supermercati. Io dicevo, ma che palle, ma tutti i giorni a sfogliare sti volantini. Quando ero piccolo lei già li sfogliava, cioè, per trovare le offerte. Oggi mi ritrovo a fare la stessa cosa, no? Per capire dove posso risparmiare qualcosina. Mi diceva sempre fai presto ma vai piano, ed è la stessa cosa che dico a mia figlia che ormai ha la patente: fai presto ma vai piano, ed è un paradosso. Oppure spesso e volentieri mi diceva ma la felpa l'hai portata? Ma parliamo del mese di agosto, quando andavi al mare, perché non si può mai sapere. E aveva ragione anche lì, cioè quelle frasi che i vostri genitori vi hanno detto oppure vi hanno assillato con certe raccomandazioni, e poi dopo quando siete diventati voi genitori, quindi mamma, papà, vi siete accorti che più o meno fate le stesse cose, no? Insomma, fatemi sapere qualcosa che riguarda i vostri genitori, possibilmente qualcosa di divertente, di simpatico, un aneddoto. Festeggiamoli alla grande al 342 00 00 100.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

0: Giornata mondiale dei genitori, questo 1° giugno, un'occasione per ricordare tutte quelle piccole e grandi cose che mamma e papà ci hanno insegnato, detto, trasmesso nel corso degli anni. E io vi sto chiedendo qual è la frase, il consiglio, l'abitudine dei vostri genitori che vi è rimasta più impressa e quale tipica cosa da genitori, tra virgolette, vi ritrovate a fare oggi anche voi, magari senza nemmeno accorgervene. 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Parto con quello di Raffaele da Mainz, ovviamente lo leggo come lo ha scritto, anche con gli eventuali errori, ma lui è in Germania da anni, è tutto consentito con la sua voce. Vediamo. Buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz. A me mi è rimasto impresso dai miei genitori una parola, che quando uscivo, ti raccomando, stai attento, non frequentare ragazzi poco per bene. Io, essendo genitore, raccomando anch'io, io e la mia roccia, saluti da Raffaele da Mainz. La roccia sarebbe la moglie, la roccia. Allora, grazie Raffaele. Poi Marco, da piccolo mio padre mi diceva sempre: spegni le luci quando esci da una stanza. Ridevo, adesso entro in casa dei miei amici e le spengo io. Sono diventato lui. Ma è così, c'è niente da fare. Poi mia mamma aveva la risposta pronta per tutto: portati una giacca che poi fa freddo. Io la prendevo in giro, oggi lo dico a mio marito e miei figli ogni volta che escono. Vedi, perché poi si trasmettono delle cose, no, dei genitori, senza accorgertene, le fai anche te. Buongiorno pipistrelli e pipistrelle, stud che sta luce. Emanuele lo dice: ciao papà. Emanuele da Montecatini Terme. Sentiamo qualche vocale. Pronto?
1: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
1: Quando sorte facciamo spendere a chissà nella
0: ragazzi
1: l'aria condizionata a bizzeffe.
0: Ma stai scherzando? Ma noi dobbiamo stare freschi, perché così possiamo portare un'energia a tutti voi. Se noi abbiamo caldo, e come facciamo a parlare così bene, pimpanti? Noi dobbiamo stare freschissimi. Poi arriva Vigliot, studia i condizionatori e ci fa puzzi di capra, perché giustamente l'età è quella che è. Speriamo si sta sentendo. Vi aggiorno, se mi dice se è un cretino, sta ascoltando, mi invia un messaggio vocale.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Tapuru Pandini in Etiopia. Sempre Forza Napoli, Marco
0: in Etiopia.
2: Da Addis Abeba, presente come ogni mattina.
0: No, cioè ragazzi, da Addis Abeba, ma vi rendete conto la tecnologia? Arriviamo lontanissimo. Un abbraccio forte a te, pronto?
3: Buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
3: Traduzione:
0: vai.
3: Safat ed Irbat, dice sì. Si è indebitato.
0: Che sa fatti riebda, ragazzi, voi come dite?
3: Napoletano, stagini riebda.
0: Ah, stagini riebda, ok, vabbè, sa fatti riebda, stagini riebda. Stiamo là, ragazzi, più o meno. Poi c'è un messaggio di Ernesto: stat a court. Padre, me lo diceva sempre mio padre, come mi piacerebbe risentirlo. Ernesto da Pomigliano. Eh sì, perché poi quando ti trovi nel corso della tua vita, quasi quasi ti dà fastidio quello che ti dicono i genitori. Poi cresci, magari si sono fatti vecchi oppure non ci sono più, e lì veramente poi ti manca tutto di loro. Pronto?
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Allora, mio padre mi diceva sempre: tu ti sta accorto a te, e ti sta accorto pure all'altro, che mezza vita che sono buono.
0: È vero, lo diceva.
4: E diceva: ma non ti preoccupare, e mio padre mi diceva: ti preoccupare, quando poi tu fai rossa e fai figlio, ti faccio break.
0: Non sei a dire, è vero, quanto hai ragione. La giornata mondiale dei genitori, per questo stiamo parlando di mamma e papà e di tutti gli aneddoti annessi. Pronto?
5: Manganiello, buongiorno, sono Lello da Giuliano.
0: Vai Lello.
5: Quello che ricordo sempre, continuamente.
0: Sì.
5: E che mia mamma vicino a me e mio fratello, quando è uscita in distanza, ha tassuto in
0: luce,
5: sempre in luce. E io oggi lo faccio.
0: È vero, anche perché
5: capo non lo fanno come lo facevano noi.
0: Bravo, bravo, quello è un giro.
5: Ed è ritornato.
0: È vero.
5: Dobbiamo spegnere
0: le luci, anche perché le bollette sono molto più salate rispetto ad una volta. Buongiorno Manganè, la frase che sentivo sia da mamma che da papà: si te fai male da rongo puro riesta. E questa è mitica, questa è straordinaria. Saluti Luigi da Zurigo. E voi avete un aneddoto, una frase che vi ricordava e che vi ricorda la vostra mamma e il vostro papà, che anche voi poi replicate, no, dopo anni? Fatemelo sentire. 342 00 00 100. Hey.

0: avete gradito in tantissimi. Lady Mojo, mamma mia, che pezzo. In particolar modo ancora Raffaele da Mainz che dice: buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz, che bella canzone Lady, è la canzone del nostro primo anno, dell'anteprima, del matrimonio, addirittura, anzi, mi sta sotto filmina. Raffaele, grandioso. Un po' di messaggi che riguardano ancora l'argomento di stamattina. Luca, mia mamma controllava che avessi mangiato abbastanza. Oggi quando invito qualcuno a cena chiedo almeno 5 volte: ne vuoi ancora? È vero, anche quello la mamma spesso e volentieri te lo diceva. Vediamo, buongiorno Antonio, mio padre diceva sempre: nubile. È vero, anche questo. Non posso dirlo alla napoletana, ma in pratica un pelo del pube femminile tira più di una barca in mezzo al mare. Più o meno ho cercato di italianizzare questo detto che spesso e volentieri ci ripetono i nostri genitori. Buongiorno Manganiello, mia mamma mi lanciava sempre lo zoccolo, non solo mi prendeva sempre, ma quello zoccolo era un boomerang, tornava sempre tra le sue mani. Io ora ci provo, ma non solo non prendo mio figlio, ma torna sempre dietro la mia testa. Con il film di Fantozzi, non so se l'avete visto, quando lanciò un boomerang si chiuse dentro mille stanze, il boomerang bussa alla porta e lo colpisce. Fantastico. Poi la frase che sentivo sempre prima di scendere era: stata accorta, non da appiccicare con nessuno, e camarone d'accompagno. Io dico sempre a mio figlio questa cosa: camarone d'accompagno poco, ma non da appiccicare con nessuno, sempre, perché ho sempre paura della società, degli altri. Pronto, sentiamo ancora qualcuno.
1: Magari bacio.
0: Oh, Brad,
1: eccomi qua. Brad Dovitoro, originale Scafati con amore. Venerdì ci hai regalato veramente un grande,
0: grazie,
1: spettacolo.
0: Grazie.
1: Eri in perfettissima forma.
0: Veramente.
1: Zumba e sceniva
0: con
1: un ragazzino.
0: Come un grillo, è vero, è vero. Poi dopo ci piada Lauli, non ti preoccupare.
2: Ma andava a fare qualcosa in altro uomo. Ma andava a pigliare qualcosa in altro uomo. Ci si domanda a madre, vanga l'acqua truppo.
0: Erano le offese, anche le offese potete raccontarle, quelle per loro bonarie, no? Però per noi poi pesantissime. Pronto?
3: Danilo, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io mi ricordo che mia mamma mi diceva sempre: quando scendi stai sempre attento.
0: È vero.
3: E io sì, sì, non ti preoccupare. E poi mi chiamavo sempre
0: Tamazzato. Allora faccio bene a dire a mio figlio: non da appiccicare con nessuno, non da appiccicare. Pronto?
4: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i miei stelli.
0: Vai.
4: Ci da Cesego, ma volevo dire, ma
0: sì, che cosa?
4: Il podcast.
0: Sì.
4: Ma non funziona.
0: Stiamo sistemando, ragazzi, stiamo ottimizzando, stiamo lavorando per voi, tranquilli. Pronto?
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: La cosa che mi viene da dire sempre mio padre,
0: sì,
5: è: tutto è soggetto all'uomo, ad indicare che qualsiasi obiettivo, qualsiasi cosa da raggiungere,
0: sì,
5: anche se può sembrare impossibile da raggiungere,
0: sì,
5: con la costanza, l'impegno,
0: è bello,
5: si riesce.
0: È bello questo, cioè la responsabilizzazione, il fatto di dire: ce la puoi fare anche tu se ce l'ha fatta un altro. E Giulia, mia mamma conservava qualsiasi cosa perché non si sa mai, oggi ho un cassetto pieno di scatole, caricabatterie vecchie, buste, direi che il testimone è passato. Io vorrei anche sentire delle parole uniche che raccontavano i vostri genitori, che vi dicevano, a parte le solite, no? Ti lancio lo zoccolo, oppure non ti appiccicare, camarone da compagni. Queste sono quelle classiche che più o meno sentiamo tutti quanti. Direi quelle un po' più originali. Pronto?
6: Ciao Antonio, Francesco da Sydney.
0: Vai, vai Ciccio.
6: È una cosa che mi ricordo di mio padre, che non ce l'ho più, purtroppo. Diceva sempre: fallom. Ma
0: fallom è bellissimo, sì sì, i nonni fallom, ma raccomando. Pronto?
7: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno Pipistrelli e buon lunedì a tutti.
0: Anche a te.
7: Purtroppo nemmeno io ho più genitori, quindi è un dolore fortissimo.
0: Eh beh, sì, e che vuoi fare?
7: Comunque la cosa oggi che diceva sempre mia mamma,
0: sì,
7: e mio papà: fatte luce, meglio di farci spese.
0: Farci spese. Quanto è vero questo, me lo dice ancora oggi mia mamma, ed è una cosa sacrosanta. Pronto?
8: Magari la frase bella che diceva mia mamma quando mi batté, sta già ciro rimazzato.
0: Beh, diventava balbuziente, no? Tutti i nostri genitori all'epoca lo facevano, cioè tipo: quando vado da giuritica, scolia è buona, no? Succedeva, pronto?
3: Daniel, no, questa cosa del pelo, il pube, non l'ho capita, se me la puoi dire bene.
0: Voglio, come faccio a tagliare un po'? È impossibile, mi fai radiare. Scrivimi in privato, magari su Instagram e te la scrivo proprio come si pronuncia, pronto?
9: Magari buongiorno,
0: buongiorno.
9: Non riceve, non mi vale tanta vizia dena.
0: Sai che questa mo è un po' da esplorare. Roma vale quando ha vizi e te. Cioè, l'uomo senza vizi poi non è un uomo, non ho capito. Quella non l'ho captata, no? Come situazione. Pronto?
10: Buongiorno, Mangane, buongiorno. Buongiorno, Peppe.
0: Ciao, Peppe.
10: Diceva papà mio, non butta mai pacca a casa, vada, faccio un riesto.
0: Quindi dovevi consegnare sempre un po' di paccheri anche. No, non sono d'accordo su questo. Pronto?
11: Buongiorno, buongiorno. Giovanni da Giuliano.
0: Sì, magari ciao.
11: Che lo mangali, magari che lo zucchero non era lo boomerang, perché quando ti pigliavare da capo, mamma ti diceva porto lo zucchero qua, che ti piaceva tornare.
0: Ah, vero, vero.
11: Non deve scusare, ci va a portare pure lo zucchero.
0: Bravo, bravo, è vero. A volte sai, questo zoccolo non ti prendeva, oppure ti prendeva, poi andava sotto il letto. Faccio un esempio, tu dovevi riportare come un cane il trofeo, il cimelio di nuovo a tua mamma, cioè quello che ti stava uccidendo. È così, va bene, continuate a inviare i vostri messaggi, raccontateci un po' di aneddoti e un po' di ricordi legati ai vostri genitori, cosa vi chiedevano, cosa vi dicevano, qualcosa che facevano e fate voi anche oggi al 342 00 00 100. Adesso arriva il mio preferito, c'è niente da fare, silenzio, Achille Lauro. E ciao.

0: offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con Carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sottocosto Deco.
1: Puoi dirlo forte! Sottocosto Deco!
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Primo giugno, la giornata mondiale dei genitori. Vi stiamo chiedendo di raccontarci un po' di aneddoti che riguarda mamma, papà, le raccomandazioni assurde, quelle belle, quelle che anche voi adesso fate ai vostri figli. Ma attenzione, vogliamo nella seconda ora anche qualcosa di diverso, e cioè un messaggio vocale leggendario, straordinario, mitico, che avete sul vostro cellulare di mamma o di papà e volete condividere con noi. Oppure l'ultimo messaggio vocale che avete, aspetta, l'ultimo nel senso che mamma e papà stanno ancora qua, non cominciamo nella tragedia, perché voglio al mattino dobbiamo divertirci, sempre sensibili ma con grande leggerezza. Se volete condividete i messaggi assurdi, quelli incredibili, o l'ultimo di mamma e papà che avete ancora sul vostro cellulare. Pasquale scrive: mia mamma ha 83 anni, ogni volta che la chiamo e le dico sto guidando mi dice sempre vai Gian Gian, e io no mamma, sto facendo 150 km all'ora. E lei puntualmente: lo sapeva, vai Gian, non correre. Pasquale da Secondigliano, lascia sta, c'ha una certa età e se lo crede. Poi Antonio Caro: la mia mamma la mattina mi diceva sempre ti sei cambiato le mutande, perché se un camion lo sai che lo dice anche mia mamma, lo diceva, ti mette sotto, che figura facciamo all'ospedale? È vero, è vero. Quello che tuttora mi chiedo è perché un camion o una macchina, mistero. Francesco da Ferrara: cioè la mamma si preoccupava del fatto di fare una brutta figura con il dottore che eventualmente ti toglieva il pantalone e la mutanda che era sporca, ok? Ma non di quello che magari potevi subire durante l'incidente. Roba allucinante, ma capitava. Pronto?
1: Magari. Buongiorno,
0: sì, buongiorno. Carmine. Vai Carmine.
1: La frase classica di mia mamma quando c'era vattere: vieni a casa, non ti faccio niente.
0: Non ti faccio niente. E aveva già la cintura in mano, il battipano. Non ti faccio niente, vieni a casa. Pronto?
2: Buongiorno Antonio, Vincenzo da Piazzulla.
0: Ciao Vincenzo.
2: Quello che ricorderò di mio padre, lo ringrazierò sempre, la parola che mi diceva sempre è quando facevo qualcosa che non andava bene.
0: Sì.
2: Il vigno si nutri quando è a cipra, quando è a maturo, non lo pieghi più.
0: Allora.
2: E io da quella parola ho imparato sempre tanto.
0: L'avete capita voi? Io sì, perché Vincenzo è mio compaesano. Dicevo, vigno si noti quando è verde, non noti più. Cosa significa? Allora, il vigno sarebbe un ramo, immaginate un ramo giovane, quindi non secco. Ecco, se quando è giovane riesce a piegarlo, quando si fa secco si spezza. Quindi vuol dire che il ragazzino va piegato, va educato quando è ancora piccolo. Pronto?
3: No, buongiorno, Ciccio Shrek.
0: Vai Ciccio.
3: Io mi ricordo che la buona di mio padre mi diceva la mattina voglio quando esce la casa state a court.
0: L'abbiamo fatto la settimana scorsa, tormentone della settimana scorsa. Fabio, a court, state a court. Pronto
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno
4: Pasquale.
0: Vai Pasquale.
4: Senti Manganiello, una sola cosa da tutto quello che ti dicevano tu porta innanzi per tutta la vita,
0: assolutamente sì.
4: Terribile, sempre terribile rimane.
0: No, che poi quando sei piccolo magari ti dà anche fastidio qualche intercalare, no, del papà, della mamma, poi finisci per ripetere tu quelle cose che ti sembravano noiose o non giuste. Pronto?
5: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
5: Allora, si può dire un pelo dell'apparato femminile tira più e non muoia e vacca.
0: Ok, anche così, va bene. Dai, pronto? Poi leggo qualche messaggio. Danilo,
6: buongiorno.
0: Giorno.
6: Giacomo da Napoli.
0: Vai, Giacomo.
6: Ma mamma diceva sempre, poi papà, voglio fatte le medie e faccio pure la spesa.
0: Leggo un messaggio un po' lunghetto, però sembra interessante. Buongiorno, una cosa che sentivo dire dai genitori, soprattutto da mia mamma, è quando mi dava fastidio e che oggi replico con mia figlia è: hai studiato? Che materia hai domani? E fatti italiano? Chissà perché per i genitori ogni giorno sa da fa sempre italiano. Vero? E poi, emisi è libero rinda la cartella, ma domani che interrogazione hai? A giovani a parlare un po' a scuola, si prendi un voto malamente sind. E puntualmente quando dico queste cose un attimo dopo un flashback e mi rivedo da ragazzo a fare i compiti in cucina vicino a mia mamma che faceva le faccende di casa, e lì mi scappa un sorriso e io direi anche una lacrimuccia a volte, perché ti commuovi, no? Pronto?
7: Mangani, buongiorno. Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
7: Mamma mi dice ancora oggi giorno hai che cazze pigliata.
0: È vero, anche quello. Oppure come t'hai fatta così ti distrugg, pure quello. Pronto?
8: Ma pure la mamma, io me ne vado, ma E voglio mamma, state accorto.
0: Sempre, state accorto.
8: Ci sei giù.
0: Camarone d'accompagno, hai mangiato, hai freddo, ti vedo un po' sciupato, anche se sei 97 kg, pronto?
9: Buongiorno, invece mio padre mi diceva, voglio a papà, andare a picciare un nessuno, farò un burto immazzato a casa, se no pigliorista.
0: Ah, ok, quindi devi farti rispettare comunque quando eri lì.
10: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Sono Teresa.
0: Ciao.
10: Mio padre mi diceva sempre, quando ero ragazzino e volevo fare qualcosa che secondo lui era pericoloso, mi diceva di no, e mi faceva, chiagnemo quando ti sposo rire. Praticamente, dice, quando poi ti sposerai, sì, capirai, sì, e poi farai tu le tue scelte.
0: Sì, sì, sì, sì, no,
10: e
0: è chiaro.
10: E adesso che mi sono sposata, ha ragione, perché con i miei figli dico la stessa cosa.
0: Hai visto? C'è niente da fare. Ed è quello proprio il senso dell'argomento di stamattina. In occasione del 1° giugno, per i nuovi arrivati, giornata mondiale dei genitori, raccontateci un po' di aneddoti legati alla mamma, al papà, ma attenzione, variazione del tema nella seconda ora, gradiremo un po' di messaggi inviati, condivisi, dei vostri genitori. L'ultimo vocale che avete ricevuto dai vostri genitori, mamma, papà, oppure quello leggendario, così ci facciamo due risate. Nel frattempo, volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di spottò, è il momento giusto per farlo, i Telegram, ok? Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti ci pigliamo gol, ok? Detto questo, 342-00-00100 per i vostri Telegram. Arrivano le news.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ipotizzano e contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Tra i destinatari infatti anche Felice Panzone, ex funzionario della prefettura, addetto alla gestione dei centri d'accoglienza, gli ex dirigenti dell'area immigrazione Maria Rita Circelli e Giuseppe Canale. Secondo quanto contestato dalla procura contabile, i risparmi conseguiti sarebbero stati usati tra l'altro per acquisti in negozi di note, grif di moda, viaggi e soggiorni, trasferimenti di denaro a familiari e altre operazioni ritenute dagli inquirenti estranee agli scopi per i quali erano stati concessi finanziamenti pubblici. Ancora cronaca, un giovane di 22 anni ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto a Laurino nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe urtato violentemente la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Sul posto infatti sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasferito il 22enne all'ospedale di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Nel tardo pomeriggio di ieri si è riunito ancora il centro coordinamento soccorsi, convocato sabato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, per un aggiornamento sull'incendio sviluppatosi ieri pomeriggio nella pineta Camaldoli Pianura in via vicinale Pignatello. È emerso che le operazioni di spegnimento coordinate dal DOS, anche con l'intervento di un Canadair, hanno consentito di domare l'incendio, che sono al momento in corso le operazioni di bonifica dell'area. Restano sul posto 2 squadre di vigili del fuoco per monitorare la situazione. Prosegue inoltre il costante monitoraggio da parte della prefettura. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli attende Allegri come prossimo allenatore, con il tecnico livornese che dovrà prima liberarsi dal Milan per poter firmare col club azzurro, che inoltre aspetta la rescissione consensuale con Antonio Conte. Intanto il vice di quest'ultimo, Stellini, ha risposto alle parole di Kevin De Bruyne sulla scorsa stagione. Quelli come lui hanno poco senso a Napoli, ha detto Stellini in un'intervista al Corriere dello Sport. Pensa più all'estetica che al risultato e non ha trasmesso entusiasmo da quando è arrivato. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: E ancora buongiorno, lunedì 1 giugno, veramente un lunedì diverso dal solito perché arriva l'estate tra qualche settimana, perché domani è festa per moltissimi, festa della Repubblica, anche il pipistrello domani non andrà in onda, ritorniamo mercoledì tranquilli e in più oggi è la giornata mondiale dei genitori, ma le parliamo tra qualche minuto. Saluto anche Fabio Esposito in regia, saluto quelli che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Qualcuno mi scrive come faccio a inviare il Telegram. Vabbè, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, se vuoi anche adesso invia un messaggio, mi scrivi cosa dobbiamo dire alla persona che andiamo a chiamare, però poche cose perché è un Telegram, quindi telegrafico, e il numero di telefono da chiamare al 342 00 00 100. Partiamo con il primo, vediamo se siamo fortunati. Caro Fabio dice: buongiorno Antonio, Angelo, ieri è stata la prima comunione di mia nipote, è stato molto commovente. Ok, vediamo un po' se ci risponde. Gli vorrei dire che tutta la nostra vita, Chloe, nonna Maria, nonno Angelo. Oh, che bello. Quindi i nonni che vogliono rinnovare gli auguri a Chloe per la prima comunione. Però vi devo fare un appunto. Non avete chiamato il sottoscritto per la prima comunione? Pronto? Pronto? Ah, mannaggia. Mi dice Fabio, probabilmente abbiamo un numero sbagliato o... orfano di una cifra. Vogliamo riprovare, Fabio? Oppure andiamo avanti? Riproviamo? Vediamo che succede. Nel frattempo vi ricordiamo che quando inviate i numeri non andate di fretta, altrimenti poi non riusciamo a beccare le persone giuste. In questo caso ci tenevo particolarmente. Volevo anche salutare un po' di amici che stanno andando al lavoro, altro che ponte, mi ha detto Vincenzo, lavoro sia oggi sia domani e tutta la settimana, ma ce ne sono tanti che magari appartengono a delle categorie lavorative che devono lavorare per forza, penso ai centri commerciali, ai bar, ma anche agli artisti, perché no, ai ristoranti. Sicuramente domani 2 giugno si dovrebbe lavorare un po' di più. Andiamo avanti, purtroppo non riusciamo a contattare Chloe. Manganiello, sono Luca da San Pietro, mio grande amico e grande ascoltatore. Vorrei fare tanti auguri di buon compleanno a mio amico d'infanzia Pietro Ucan. Guarda, solo perché si chiama Pietro Ucan, gli facciamo gli auguri. Sentiamo perché poi lo chiamano Ucan. In genere io conosco un amico, Ciruz Nasekan, perché ha un naso un po' più largo, no? E lo chiamiamo così, ma Pietro Ucan. Chi è? Pietro Ucan?
1: Sì.
0: Pietro, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
1: Bene, bene.
0: Ma la prima cosa, perché ti chiamano Pietro Ucan? Questo vogliamo sapere.
1: È un nomignolo che mi hanno dato Luco Russi San Pietro, che sicuramente ti avrà chiamato.
0: Proprio lui. Io ti leggo il messaggio, dice: sono Luca da San Pietro, vorrei fare tanti auguri di buon compleanno a mio amico d'infanzia Pietro Ucan. Ovviamente sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, cosa gli vuoi dire?
1: Che lo ringrazio e che questi attestati di stima fanno sempre piacere,
0: che
1: soprattutto
0: bello.
1: Quando mi chiama cane.
0: Ma lui ti chiama cane o tutti quanti?
1: No, il fratello, è stato il fratello che...
0: Ma perché Abai cosa fai?
1: Questo nome.
0: Dico, somiglia a un cane in particolar modo?
1: No, lo so, sì, perché sono cuccioloso.
0: Ok, cioè sei bello da accarezzare.
1: Bravo.
0: Ah, che bello, sei pacioccone, annaggia, come
1: bravo,
0: piace a me.
1: Vabbè.
0: Ti abbraccio forte, Pietro Ucan, mi raccomando. Vabbè.
1: Grazie.
0: Ciao, un bacio. Ciao. Io ho detto mi raccomando perché siamo nel mood dei genitori che ti dicono anche quello, no? Mi raccomando, fa cosa buona. Buongiorno Antonio, sono Gennaro, vorrei fare una sorpresa a mia moglie Sara. Oggi festeggiamo 35 anni di matrimonio, sembra ieri. E allora vediamo se ci risponde tua moglie Sara. Questo è molto bello, vediamo che succede, molto molto bello, vediamo se Sara ci risponde. Ragazzi, 35 anni sono tantissimi, vediamo. Dai, ti prego, ci tengo tanto a questo qui, per questo io vi dico ragazzi di verificare la disponibilità, di capire se ci può rispondere quella persona, altrimenti perdiamo tempo, vedete? Niente da fare, mannaggia. Vabbè, Fabio, vai col prossimo, ce l'hai? Sono Carmine da Francoforte, per cortesia potresti chiamare mamma Cecilia, questo è meraviglioso, vediamo se Cecilia ci risponde, dirle che in questo momento sto andando all'aeroporto di Francoforte per andarla a visitare. No, non ci credo. Stai partendo per l'Italia, quindi mamma Cecilia sarà contentissima. Vediamo se ci risponde. Sono veramente felice di consegnare questo telegram, sperando però che la mammina ci risponda al telefono. Secondo me risponde. Vediamo. Eccola.
2: Sì.
0: Pronto, Cecilia?
2: Sì.
0: Ciao, sono Antonio Manganiello, Cecilia, Radio Kiss Kiss Napoli. Ho un messaggio da parte di tuo figlio Carmine da Francoforte, te lo posso leggere?
2: Assolutamente sì, grazie.
0: Siamo in diretta alla radio, dice: per cortesia potresti chiamare mia mamma, mamma Cecilia, sì, e dirle che in questo momento sto andando all'aeroporto di Francoforte per andarla a visitare. Non volevo, sì, aspettare fino a settembre quando scendiamo in macchina mia moglie ed io, quindi ho pensato di passare questa settimana insieme a lei e farmi trattare come un principe almeno una volta all'anno. Mamma, ti voglio bene. Ma che bel messaggio d'amore per te.
2: Che bello, lo è, per me lo è.
0: Ma tu già sapevi o è una sorpresa che ti ho fatto io adesso, in questo momento?
2: No, è una sorpresa, è una sorpresa.
0: Cioè, non sapevi niente?
2: No, quello fa sempre le sorprese.
0: No, e allora sappi che lui è già in direzione aeroporto e starà una settimana con te. Ma sei contenta?
2: Ma che bello.
0: Ah, vedi? Ma sta settimana mo gli cucinerai tutte le cose più buone, che lui preferisce.
2: Sì, sì, sì.
0: Che cosa preferisci?
2: Che gli piace.
0: Qual è la cosa?
2: Le
0: braciole ci piacciono.
2: Le braciole, sì.
0: Ah,
2: le braciole.
0: Come la fai la braciola poi? Come la avvolgi? Col cotone oppure con lo stuzzicadenti?
2: No, cotone.
0: Col cotone. Cosa ci metti
2: col
0: dentro?
2: Cotone.
0: Un po' di tutto, pinoli, tutto? Vecchio
2: sta. No, veramente, dentro noi qua mettiamo, diciamo, aglio tagliato a pezzettini,
0: sì,
2: formaggio, prezzemolo, e vabbè.
0: E basta così. Vabbè, allora, così. Lui viene senza la,
2: grazie,
0: moglie, in modo tale che tu lo tratti da principe. Mamma e figlio.
2: Lo è.
0: E allora vai, mamma e figlio per una settimana. T'abbraccio.
2: Un principe, è la vita mia proprio.
0: Sta. Ma sai che anch'io quando vado da mia mamma, io però abito a 20 chilometri, non di più, se vado con mia moglie, mia mamma ragiona in un modo, se vado da solo divento come per magia di nuovo piccolo, cioè lei ti tratta, mi sbuccia la mela, mi prepara il tutto, sai.
2: Vabbè.
0: C'è niente da fare.
2: Sì.
0: Vabbè.
2: Ho sempre una bravissima nuora, bravissima pure.
0: Meno male. Però vabbè, si vende sull'Isse, te lo godi di più, diciamoci la verità.
2: Va bene, grazie.
0: Ciao, un bacio Cecilia,
2: grazie,
0: un bacio.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
2: Tutti e a
0: ciao,
2: tutti quelli della
0: radio.
2: Okay. Va bene.
0: Ciao, un bacio. Ciao,
2: grazie.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Oh, ragazzi, sta partendo il nostro amico da Francoforte per raggiungere la mammina Cecilia e lo ha detto in anteprima a Radio Kiss Kiss Napoli, poi raggiungerà l'aeroporto di Francoforte che conosco bene, ragazzi, immenso. Sono perso quando andai lì. Ne facciamo ancora un altro, Fabio, l'ultimissimo. Volevo chiamare mia mamma Giorgia, volevo dirle che tutta la mia vita. Ok, anche questo è bello per una mamma, vedi? Da Vincenzo. È l'ultimo che facciamo, ne abbiamo tanti, però ragazzi, poi dopo dobbiamo continuare con un argomento che ci sta molto piacendo. Vediamo che succede. Pronto, buongiorno. Parlo con Giorgia?
3: Chi è?
0: Ciao, è Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Devo consegnare un messaggio a mamma Giorgia da parte, di Vincenzo. Posso?
3: Prego.
0: Ecco, il messaggio dice: volevo dire che tutta la mia vita, e anche se papà non ci sta più, mi prenderò sempre cura di lei, da parte di Vincenzo. Noi siamo in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli adesso, quindi è un messaggio che ha sentito Vincenzo, che hanno sentito tantissime persone, e vogliamo anche sentire la tua risposta per Vincenzo.
3: Vincenzo è tutta la mia vita.
0: Che bello, che bello. Ti ha anche commosso questo messaggio, eh? Senti, io so che è un momento un po' particolare, poi ti dico la verità, la cosa meravigliosa è che hai un figlio d'oro che ha detto penserà a te, nonostante il papà non c'è più, ancora di più, cosa gli diciamo?
3: Io ne ho due figli meravigliosi.
0: L'altro come si chiama?
3: Alessia.
0: Quindi salutiamo anche Alessia e Vincenzo. Vuol dire che hai fatto un lavoro straordinario, sia tu e sia la buonanima di tuo marito, eh?
3: Grazie.
0: Ti abbraccio forte forte e ti vogliamo bene, ok?
3: Grazie.
0: Ciao, un bacio. Vabbè, basta così. sono commosso anch'io un po'. Mettiamo un disco e torniamo con l'argomento di stamattina. A proposito, se avete qualche messaggio vocale che volete condividere con noi, del vostro papà, della vostra mamma, anche messaggi dove si arrabbiano, o l'ultimo messaggio vocale che vi è arrivato, condividetelo al 342 00 00 100.

0: musica, l'energia. Mamma mia, le 8:16, ancora buongiorno, lunedì 1 giugno 2026, Antonio Manganiello fino alle 9, poi arriva Gianluca Bigliotti, il bar dello sport, abbiamo Fabio Esposito in regia. Ricordiamo l'argomento di stamattina, molto bello: 1 giugno si celebra la giornata mondiale dei genitori, istituita nel 2012 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La ricorrenza è dedicata a tutte le mamme e i papà del mondo per riconoscere il loro ruolo fondamentale nell'educazione e nella crescita dei figli, tra consigli, pazienza, sacrifici, figuracce memorabili. E io vi voglio fare questa domanda, in realtà la sto facendo dalle 7:15, però magari solo adesso vi siete sintonizzati. Cosa volete ricordare dei vostri genitori? Una frase, un comportamento che vi è rimasto impresso? Qual è quella tipica cosa da genitori che oggi fate anche voi? Al 342 00 00 100. Poi la figata potrebbe essere quella di condividere con noi qualche messaggio vocale dei vostri genitori, qualcosa anche di divertente oppure proprio l'ultimo. Leggo giusto qualche messaggio, poi passiamo ai vocali. Mamma diceva sempre: stasera quando viene a patata taccia fa fanno un paliatone che non devo scordi più. E ha aggiunto anche scurnacchiata. E c'era. Poi arrivava il papà, magari non ti faceva niente, no? Oppure ti lasciava stare e ti picchiava il giorno dopo. Cioè, tipo, oppure dopo due giorni, che diceva, boh, magari che ci ho fatto? No, che ti credi che mi hai scordato? Stiamo stanca ieri, hai capito? Anche l'altro dì che stiamo aliate di due giorni fa, ma non è la stessa cosa, scusami. Ancora, buongiorno, dice un'altra frase che mi dice sempre: chi non sta a sandia mamma e padre va a morire ad un'ennata. Mamma mia, che mi sembra quasi una minaccia. Poi, buongiorno Antonio, mio padre la prima volta che mi ha visto fumare disse: uah, un porco che ha spiga moc. Questo è stupendo. Sentiamo vocali, va, pronto.
1: Magari, però pure tu, no? Dico che cosa? Io, no? Se tu mi attaccammi una mutanda di 4 giorni fa ancora.
0: Ma chi te l'ha detto? Ma no. Allora, attenzione, ragazzi, sempre la mutanda nuova. Però, no, mi facevo la domanda io nel dire come fa un genitore, una mamma, a preoccuparsi della mutanda sporca di un figlio anziché... E quando è nata sotto e va all'ospedale e capire cosa ha quel ragazzo, ok? Quello è, pronto?
2: Aiù, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Oppure nisimo più giovane, Mo che bene, padre da sienda.
0: Sienda.
2: Però io non capivo, no? Nel senso da me papà non pezzeva, si chiamava solo uno pacco, andava 24 anni di vita. Però non bradava di lui.
0: Sì.
2: Tu sapevi, arriva un bacio da quel momento,
0: è certo.
2: Sienda.
0: Attenzione, perché Fabio, c'è un messaggio di 4 secondi di un nostro amico, finisce con 476, giusto per fartelo trovare. Dice: questo è un messaggio di mia mamma quando teneva emorroide. Ragazzi, vediamo un po' se lo ascolti. Ce l'hai? Sentiamo, vediamo che cos'è. Vai.
3: Mi sa fumato come te la giritti, Luca.
0: Bellissimo, ragazzi, io godo. Dovete mamma quando teneva emorroide. Ragazzi, vediamo un po' se lo ascolti. Ce l'hai? Sentiamo, vediamo che cos'è. Vai.
3: Mi sa fumato come te la giritti, Luca.
0: Bellissimo, ragazzi, io godo. Dovete condividere i messaggi vocali

0: Angeles.
1: Ando a fare in bocca al lupo a mio padre.
0: Sì.
1: Sta passando un momento proprio particolare. E speriamo che oggi gli esami escano bene.
0: Dai, dai, te lo auguro di cuore, veramente. Un abbraccio forte nel giorno dei genitori anche al tuo papà. Pronto?
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Mio padre diceva sempre: puntatona!
0: Veramente. Puntatona! Come si chiamava, Walter? Pronto?
3: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
3: La cosa che mi dice sempre tuo padre.
0: Sì.
3: Fa l'ombo, pure in merda, ma
0: fa l'ombo. Bella anche questa.
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
0: Ciao.
4: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Adesso diciamo che prima mia nonna, che è come una seconda mamma, quando andavo a trovarla e me ne andavo, diceva: sì? Mi raccomando, state accorta. Adesso, siccome l'ho resa bisnonna, ogni volta che ce ne andiamo, ormai noi siamo passati in secondo piano, dice: state ma accorto, criata, che sarebbe mio figlio.
0: Addirittura.
4: Un abbraccio a tutti e buona giornata.
0: Mamma mia, meraviglioso. Attenzione, Pasquale ha inviato un altro messaggio, cioè è un altro ascoltatore, di una mamma o di un papà, perché sta scritto inoltrato, quindi sentiamo, sentiamo.
5: Capicchio, che stai facendo?
0: No.
5: Stai divertendo?
0: Allora, io vi amo, ragazzi. Non abbiate timore, dobbiamo fare solo questo. Dovete condividere i messaggi vocali di mamma e papà. Risentiamo un attimo, sembra quasi per me, sembra mia mamma. Capucchio, che stai facendo?
5: Capucchio, che stai facendo? Stai divertendo?
0: Ancora, sentiamo qualcun altro, vai, vediamo. Pronto?
6: Manganiello, buongiorno. Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao.
6: Io il nocerino.
0: Vai.
6: Caro Manganiello, una frase che diceva sempre mia mamma.
0: Sì.
6: Si vai a giocare con un bagno tuoi, non sura.
0: Ma come fai a non sturare? Mia mamma metteva la coppa.
6: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Anche quando pioveva e andavo a fare una partitina di calcetto, non solo diceva non sudare, ma diceva non ti sporcare e non ti bagnare. Ma come cacchio faccio a non bagnarmi che sta piovendo? Pronto, l'ultimo.
7: Andiamo, buongiorno Peppe.
0: Buongiorno. Ciao Peppe.
7: Papà dice sempre ancora oggi: voglio fartelo perché è meglio te. E tutti quelli che ti servono, pigliatele per forza tua. Invece mamma ogni volta che mi vedo fa sempre: voglio guarda da boni che hai fatto tu. Stai d'accordo.
0: Fabietto, scusami, proprio last minute, c'è un altro messaggio vocale. Sempre con 489 finale, c'è un altro messaggio. E dovrebbe essere di una mamma o di un papà. Che condividono con noi. Lo sentiamo? Lo sentiamo? Vediamo un po' un altro amico. Pronto?
8: Pasquale, tutto a posto? Voglio avere a tutti e due quando siete bello, quando vedemi sei capito.
0: Ho scoperto che hanno messo i capelli, quindi sono stati in Turchia e la mamma è curiosa, è desiderosa veramente di sentire e di vedere. Ce n'è ancora un altro, l'ultimo, Fabio, e lo dobbiamo, così dopo incentiviamo. Pronto?
9: Aspetta, ma papà, ma vengo pure io.
0: Che sei? Va bene, va bene. Allora, tra poco io gradirei solamente inviare alla radio messaggi che condividerete con noi dei vostri genitori, di mamma e papà. Anche l'ultimo, quelli divertenti, quelli simpatici, quelli anche che sono un po' incazzati, anche quelli. 342-00-00-100.
10: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
11: Cerchi la convenienza quotidiana?
12: Via, via.
11: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: La tavola perfetta per una birra Moretti.

0: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
1: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronic Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bam bam, bambina.
1: Ah, scusami, una domanda. Senti, nel riquadro dei gradi della macchina che tengo io, della temperatura. La lancetta sta sul 100, ma che
2: cosa? È bruciata la guarnizionata, stai fermati subito, fermati.
1: Ok,
2: fermati.
1: Sono ferma, sono
2: arrosta. È bruciata la guarnizionata, sta.
1: No, perché io sentivo una macchina che faceva un rumore strano, già mettere l'acqua.
2: Ma è bruciato tutto con la mani sparate.
3: Basta. Questo è storico, è un audio storico che trovate su YouTube, sui social in generale, dove la figlia chiama il papà e il papà ovviamente preoccupatissimo perché la figlia aveva a quanto pare bruciato la guarnizione della testata. Vi stiamo chiedendo di condividere in questo momento, no, quest'ultima mezz'ora, i messaggi dei vostri genitori, perché oggi è la giornata mondiale dei genitori. Oltre a raccontarci un po' di aneddoti, ma noi gradiremmo tanto la condivisione di cazziate, di situazioni strane ma vere, dei messaggi vocali che avete voi sul vostro cellulare della mamma e del papà al 342 00 00 100. Ne abbiamo qualcuno, Fabio? Adoro, sentiamo, pronto?
4: Bravissima Ioana, mamma mia, che nuotatrice che sei. Sole, pure tu a nonna sei bravissima.
3: Senti che nome, sì, Ioana, Sole, devono imparare sti nomi moderni. Suppongo che si riferisse al nipotino, alla nipotina, no? Pronto?
5: Quando fui bocciato a scuola alle superiori per la seconda volta,
3: sì,
5: allora cercai di tenere nascosta questa cosa per diverse settimane, fino a quando un giorno mio padre mi telefonò e mi chiese che cosa avevo fatto, se erano usciti i quadri, e io temporeggiando poi dissi che non ce l'avevo fatta, e mio padre esordì gridando al telefono che ce l'avevo fatto invece a fare un'altra figura di merda.
3: Bellissimo, ragazzi, ancora sentiamo.
6: No, fa, mica mi è passato a baciare di me al tuo cazzo.
3: No. Allora, per i nuovi arrivati non siamo impazziti, sono i messaggi condivisi dei genitori, dei pipistrelli. Pronto?
7: Oh, me merto, tu hai ragione, che la sera mamma ti blocchi al cinema perché ti scuro una chiave.
3: Che segni? Lo vogliamo risentire? Perché non ho capito la minaccia.
7: Oh, me merto, tu hai ragione, che la sera mamma ti blocchi al cinema. Perché ti scuro una chiave.
3: Ok, colpa, altrimenti non, vabbè, non sarebbe nato. Pronto? Ancora, vediamo.
8: Salano, pure quando rompi sto scedato.
3: Addirittura, cioè anche quando dorme è sveglio, il papà sempre attento, sempre vigile. Pronto?
9: Ciao, Jai. Ma che cosa mi stava dicendo il fatto delle scope,
3: le scope
9: e le scale?
3: Ma che... Io sto morendo, veramente quasi quasi faccio una rubrica settimanale, la condivisione dei vocali, non solo di mamma e papà, che avete sui vostri cellulari. Sentiamo ancora
10: allora,
3: qualcuno.
10: Allora, ma c'è scus.
3: Com?
10: Tre. Prosciutto e formaggio. E due, cotto e mozzarella.
3: C'è Marcello che ne ha inviato 4. Abbiamo una compilation. Fabio, se trovi, dice: vi prego, ascoltate mia mamma che fa il check della roba in frigo. Firmato Marcello. Sono 4, li sentiamo tutti e 4 dall'inizio. Ah, ok,
11: Gianni,
3: ok.
11: Amore mio, buon compleanno. Non ti ho dato prima perché sei nato alle 7.
3: Ecco.
11: L'orario in cui sei nato. Ti auguro tutto il bene del mondo.
3: Allora, Raffaella da Mainz.
11: Grande, grande, grande.
3: Ok, ancora, vediamo. Pronto. Sentiamo
10: allora,
3: un po'.
10: Marcia, scus.
3: Tre.
10: Prosciutto e formaggio.
3: Ok. Poi.
10: E due, cotto e mozzarella.
3: Cotto e mozzarella, va bene così. A posto. Ci siamo.
10: Mi sfuggiva il formaggio.
3: Beh, formaggio è importante, signor. Ci sono. Ancora? Sempre
12: ragazzi,
3: lei.
12: Ragazzi, lavorate bene, sennò dopo non vi piace pagiamo niente, abbiamo i soldi a voi. Va bene.
3: Beh, è cambiata la voce, bella e buona. Abbiamo ancora un altro, sempre dalla signora. Ok, la mamma di Marcello, pronto? Ah, è proprio un altro. Ah, ok.
12: Ragazzi, lavorate bene, sennò dopo non vi piace pagiamo niente, abbiamo i soldi a voi.
3: Allora, molti inviano i messaggi, fallo sentire, ti prego. Ma siete tantissimi adesso. Ne voglio leggere uno che spezza un pochettino poi i vocali dei vostri genitori. Antonio, a volte mi chiedo, ma noi oggi sappiamo fare i genitori? Premesso che madre e padre sono quelli che ti vogliono vedere meglio di loro e non sono mai invidiosi. Loro hanno fatto tanti sacrifici e rinunce per la famiglia. Vedere il mondo cambiato in alcune cose in meglio li rende felici, ma penso che la troppa libertà che noi diamo ai nostri figli e l'assenza di punizioni uomini a volte non fanno bene a loro e non facciano il loro bene, quanto hai ragione Rosario, è così, noi genitori moderni.
13: Poi ti volevo dire una cosa a te, mo che scendi si appiccia l'aria condizionata in la macchina, adesso quando fai il saiuto spegnila, non fare andare l'auto sotto sforzo.
3: È vero però questo, se sono di piccole cilindrata soprattutto evitate di stare con l'aria condizionata accesa.
14: Anganiello, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
14: Non lo tengo registrato perché ho cambiato telefono.
3: Aia,
14: però il messaggio della mia buonanima, di mia nonna e di mia mamma, il messaggio è sempre quello, è il più bello di tutti.
3: Sì.
14: Guardiù,
3: Amaron da sapere, compagno. Ma quello è storico, quello è biblico.
15: Buongiorno Manganiello.
3: Buongiorno.
15: La prima cosa, un fortissimo bacio a mia mamma che non ce l'ho più da molto tempo.
3: Anche da parte mia, un bacio.
15: Una
3: forte.
15: Cosa bella che mi ricordi mamma, perché io quando stavo con mia mamma ci arrivava a semana, no? Allora
3: cioè,
15: quando
3: la
15: sposai, la cosa che mi disse il ristorante, dice tu voglio a mamma, mamma se mano non mai reggio.
3: No, fantastica la mamma.
15: Cioè, ormai era diventata quasi una tassa.
3: Sì, sì. Un pizzo, più che altro. Pronto? L'ultimo, dai.
16: Luigi, ma raccomando.
3: No.
16: Solo femmina, senza droga e senza bere.
3: Ma questo è stupendo, sulle femmine. Oh, sessista, però ci sta, ci sta. Sentiamo ancora, abbiamo tanto.
17: Allora, i bastoni ginner sono 3 cotto e mozzarella.
3: Ancora?
17: E 2. Oh, Gesù Cristo mio.
3: Oh, formaggio, signora, abbiamo anche noi, capito? Ci vuole il formaggio nel tramezzino. Oh, pronto?
18: Antonio, buongiorno.
3: Buongiorno.
18: Salvatore da Cerra.
3: Vai, vai, Salvatore.
18: Mia moglie, essendo un rappresentante di classe,
3: sì,
18: ha molteplici messaggi dove veramente si dice di tutto.
3: Sì.
18: Ma c'è, fino a qualche anno fa in classe con mia figlia c'era una persona non tanto, non tanto stabile mentalmente.
3: Ok.
18: E andò... Ma riceve certi vongolo. Ora veramente dovresti fare una rubrica.
3: No,
18: poi
3: infatti.
18: Te ne giro 3 o 4. Andò, ma veramente, veramente il top.
3: Ma faremo una rubrica, ragazzi, perché mi sto divertendo tantissimo, non soltanto con i genitori, ma proprio messaggi vocali che avete lì e che ogni tanto li ascoltate e ridete, no? Pronto?
19: Buongiorno Manganiello.
3: Buongiorno.
19: Non un messaggio, ma una chiamata. Il 2006 di mia mamma, l'ultima,
3: okay,
19: mi diceva: vedi che tuo padre ha preso la verdura, me la devi portare a casa.
3: È proprio l'ultimo messaggio. Ok. Qual è quella frase, quel comportamento dei vostri genitori che vi è rimasto impresso? E qual è quella tipica cosa da genitori che oggi fate anche voi? Ma la figata è che dovete condividere, se vi va, dei messaggi vocali proprio dei vostri genitori, quelli simpatici, incredibili, incomprensibili, al 342 00 00 100.

0: dispiace, dobbiamo interrompere questa canzone meravigliosa, perché la signora, che è la mamma di un nostro ascoltatore, continua a fare delle raccomandazioni. Signora, allora ha capito cosa serve? Formaggio, sofficini, prosciutto,
1: allora,
0: cotto.
1: Ma c'è, ci stanno 5 sofficini.
0: Ah, 5 sono, ok, perfetto.
1: Prosciutto e mozzarella.
0: Sono buoni, a me piace.
1: Prosciutto prosciutto cotto e boh, non mi ricordo di più.
0: È sempre prosciutto e mozzarella.
1: Vabbè, comunque ne sono 5. Poi 5. Ci stanno le palline di mare.
0: Le palline di mare.
1: I bastoncini di pesce. Siete, è per noi caccio. Una scodellina di friariello e 2 salsicce?
0: Ci capito, per voi scodellini, salsicce, friariello e poi per loro tutto roba sul gelato, cioè sofficini, bastoncini, ma che è, signore, palline di mare, pronto?
2: Sei buono cagato, tutti favoriano buono merda.
0: Ragazzi, allora, per i nuovi arrivati sono messaggi condivisi da voi ascoltatori, ok, del papà e della mamma, ma se volete anche dei nonni, va, pronto?
3: Sina, buonasera.
0: Buonasera.
3: Per Sina, non c'ho papà, se ho papà.
0: Ma che sta bravo uscire?
3: E lo svita solissimo.
0: Cos'era, un cardellino?
1: Ma bello, ma tu cosa vorresti mangiare? Fammi capire.
0: Ah, vedi, ti chiede anche cosa vuoi. Pronto?
4: Allora, la cosa più bella è che quando io non sto a casa mando messaggi a mia moglie, mo.
0: Ah sì?
4: La mattina, diciamo, e mi sono cappelle creature che fa fritto.
0: Hai visto? Hai visto?
4: E dico, mamma mia,
0: sono diventato uguale, è così. Ma ci insegnano quello, noi quello poi dopo insegniamo anche ai nostri figli, più o meno. Pronto?
5: Non me ne fotto proprio quello che stai facendo, Anzi, ne parlo, vatti a bestro, e ti ammattisse, ci ne affatica. Non ti pensate a qua a casa, mo. Non ti fa niente.
0: Sembro quasi io con mio figlio, sono molto severo, ragazzi, come forse fin troppo, mannaggia. Pronto? Quanti ne avete, ragazzi? Addirittura uno mi manda il messaggio di mia zia, scrive nel gruppo della famiglia. Ormai vi siete sbizzarriti, abbiamo una marea di messaggi condivisi.
6: Su, fallo mettere su Alir, stanza 37, sudata luce. Stanno pure i docciai.
0: Ma che cosa? Non sappiamo neanche di che si tratta, però.
7: Buongiorno, buongiorno. Mariano.
0: Ciao.
7: Quello che mi ricordo fra le tante cose che mio padre e mia mamma dicevano, mio padre diceva sempre:
0: sì,
7: tu sei, tu vali, tu puoi.
0: Bello.
7: E le ha fornì e fa un soldato innamorato.
0: Tanta autostima, hai visto? Tra poco gli ultimi messaggi, sia quelli che condividerete dei vostri genitori, sia i vostri che riguardano questa giornata particolare, 1 giugno, la giornata mondiale dei genitori. Vi ricordo il numero 342 00 00 100, la nuova di

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, stavo leggendo una notizia incredibile. Ciro mi scrive: lo sai che il sogno che hai fatto di tua suocera venerdì sera è quasi uscito il terno. Io ho giocato 2 euro sulla ruota di Napoli e ho preso Lambo, quasi 80 euro. Ti ascolto dai tempi, indietro, sei un grande. Ciro, ma sono contento per te. Per quelli che non hanno seguito il programma venerdì, io ho raccontato di questo sogno. Cioè, ho sognato che al posto di mia moglie nel letto matrimoniale ci fosse mia suocera. È stato un incubo. Anche perché era vestito con una sorta di camicia lunga bianca, tipo film horror, e hanno fatto i numeri, sono usciti i numeri, incredibile. Però adesso si continua la condivisione dei messaggi vocali dei vostri genitori. Io veramente, ragazzi, sto pariando, come si suol dire, ma pazzi. Pronto?
1: Sei buono, cagà. Tutti favoriano buono merda.
0: ci sta, vai ancora, pronto?
2: Amore mio bello, ma tu cosa vorresti mangiare? Fammi capire.
0: Ancora, vai.
3: Giovanni, oggi riso al pomodoro?
0: Riso al pomodoro? Bene, buono, riso al pomodoro, ci sta.
4: Buongiorno, Giovanni da Napoli.
0: Vai, Giovanni.
4: Allora, io da quando mi ricordo, fino a quando mi sono sposato, quando faceva freddo, mia mamma tutto il mattino, voglio, mo che scende, metto tu cappella che fa freddo. Adesso che sono sposato, c'ho le figlie, lei la mattina si sveglia, primo messaggio vocale, guagliù, e mi sono guappielle guagliù.
0: È vero. Eh sì, perché poi gli insegnamenti dei genitori a volte danno fastidio a noi piccoli figli. Poi quando ti fai grande ripeti le stesse cose ai tuoi figli, pronto?
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sempre Pasquale Autista. Non sono i cardiolini, sono i pappagalli.
0: Sono i pappagalli? Ma sei sicuro? Sei intenditore di uccelli.
6: Bene, perdono, abbiamo fatto pace. Non stavo scherzando.
0: Ah, questa invece... poi con i nipotini diventano dolcissime le nostre mamme, più di quando lo erano con noi. Pronto?
7: I miei nipoti sono bellissimi tutti e due, perciò tutti e due hanno fatto due un capolavoratore. Chi ne
0: come?
7: Chi ne amore?
0: Samballata. A un certo punto non si è capito niente. Ancora
8: sì,
0: condividete.
8: Non trovo una cosa, già il tuo cazzo.
0: Ogni tanto anche la parolina esce fuori dalle nostre mamme.
9: Buongiorno. I miei dicevano: due cose non tornano più.
0: Sì.
9: A mamma e a gioventù.
0: Due cose non tornano più. A mamma e a gioventù è qualcosa di straordinario. Farò un tatuaggio. Due cose non tornano più. A mamma e a gioventù. Giulio, se mi stai sentendo, prepara già la grafica. Pronto? Vediamo. Se abbiamo ancora qualcuno. Vorrei sentire sempre le condivisioni. È la cosa principale.
10: Il messaggio con mia mamma sotto che parlo.
0: Sì.
10: Con il pappagallo.
0: Ok. Qual è questo? Sentiamo.
11: Da Solis. Poi pure che sciappa non saggio.
0: Pappagallo sotto.
11: Sì, ma non mi come un buco.
0: Signora, liberatelo, se sto pappagallo rompe le scatole, fatelo volare via, a libertà, puro pappagallo l'ha da provare, pronto?
12: Come merda, stai spendendo tutti i soldi di macchinette, questo non lo dice, no, come merda.
0: Questa è severissima, ma è contro la ludopatia. Un papà che si preoccupa del figlio, anzi, Fabio, bis, tutti voi che state giocando, sentite questo papà, sentite, vai.
12: Come merda, stai spendendo tutti i soldi in macchinette, questo non lo dice, no, come merda.
0: E ha ragione tuo padre, smettila, ha ragione. No al gioco d'azzardo. Pronto?
13: Antonio, fa caldissimo, ma stamattina mi hai fatto venire il freddo addosso. Ho acceso la radio, sicuramente questa è mezza festa, ci sta nessuno in mezzo, ci stanno mancandoni.
0: E invece sì.
13: Mamma mia,
0: hai visto?
13: Mi sto sentendo male.
0: Ragazzi, si stanno sentendo male perché è stata una puttatona! Domani non ci saremo, perché domani è festa per noi. Gianluca Vigliotti, buongiorno.
14: Buongiorno, Pipi, abbiamo Pipistrella, abbiamo avuto festa domani?
0: Domani è festa.
14: Non si lavora?
0: Non si lavora, niente prestazione. No, niente. E beh, vedi anche un paio di feste il pomeriggio a Paro.
14: Dove vai domani pomeriggio?
0: Domani pomeriggio, allora, sto a Pagani.
14: Sì.
0: E ha scafato, ormai mi hanno fatto.
14: Scafatese doc.
0: Scafatese doc. E non sapevo neanche della promozione della scafatese, che figura di merda che ho fatto.
14: Non è l'unica cosa che non sai, ovviamente.
0: Vabbè, a livello di sport lo sai. Ho visto, sono andato a Scafati venerdì.
14: Sono andato Biagio da Scafati.
0: Biagio da Scafati, che ti invia veramente tanti saluti ed è una persona eccezionale.
14: È vero.
0: Tra l'altro, altri pipistrelli che stavano lì, quando ho detto lui è Biagio, è diventata una celebrità. Si sono alzati tutti gli altri. Vabbè. Si sono fatte le foto con Biagio.
14: Okay. Pensa la forza del festival.
0: Ma ti rendi conto? Pensa, ti rendi conto?
14: Pensate.
0: E io quando ho visto poi queste bandiere gialle e blu, se non erro, sì. Ho detto, ah, stanno facendo questa festa patronale. Guarda come hanno addobbato la città.
14: Faccio i complimenti.
0: Invece era.
14: Ti sei preparato?
0: La scafatese. Vabbè, vabbè, auguri alla scafatese.
14: Ma questo la paganese adesso.
0: La paganese che ha fatto? Sai qualcosa?
14: Era. In lotta per la promozione per
0: pure.
14: Andare sì per
0: ma allora so, Manganiello porta bene andare. In quella zona
14: no veramente loro hanno già ottenuto il
0: ah ce l'hanno boh. Vabbè avvocato sì. Messaggi a gogo stamattina condivisione sento, dei sento, genitori grande. Bellissimo
14: bella, bella.
0: Abbiamo qualcuno pronto?
15: Pronto, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
14: Buongiorno.
15: Salvatore da Napoli.
14: Ciao
0: Salvatore,
14: ciao,
0: c'è Sassà. L'avvocato per te qui Sassà.
15: Allora ragazzi, quello che mi ricordo buono, proprio importante mi è rimasto da cervello, quando mia mamma diceva vicino a mia sorella,
0: sì,
15: residi in una sorta farinda bip.
0: Come?
15: Va-
14: sì, bip. C'è il bip automatico. Farinda-
0: ah, ok. Ok, ok, ok.
14: C'è il bip automatico. Okay.
15: Okay. Diceva vai in due bagni. Quando sei soltanto tua casa, chi già lo telefono, o bussi una porta, perché all'epoca già si vuole telefonino.
0: Certo. Sì.
15: Bussi una porta, allora non tiene short. È inutile che fai.
0: Vabbè, no, allora, onestamente, tu hai capito un po' tutto.
14: Neanche una parola.
0: Neanch'io, quindi vabbè, proprio. Siamo in due.
14: Zero
0: vabbè.
14: Totale.
0: Ah, sta ancora al telefono. Sì. Ok, adesso
14: possiamo,
0: traduci.
14: Possiamo,
0: traduci.
14: Rifare, possiamo fare di nuovo un. Diciamo così, un recall di quello. Sì,
0: esatto.
14: Quello
0: che cioè, fai capire a tutti. Vai.
15: Allora, vuoi vedere? Mia mamma diceva vicino a mia sorella.
0: Sì.
14: Bip, bip.
15: Vuoi vedere se vuoi avere fortuna bip. Nella vita?
0: Ok.
15: Quando ti trovi a casa da sola e vai in bagno a fare qualcosa.
0: Sì.
14: Sì, che succede?
15: Atto grande, se bussano la porta o suona il telefono, che all'epoca non c'era il cellulare, allora non hai fortuna.
0: Ok, ok, adesso sì, è chiarissimo, è
14: cioè,
0: chiarissimo.
14: Non la sapevo proprio questa cosa.
0: No, neanche,
14: sapevi,
0: no, no, assolutamente no. Vabbè, adesso abbiamo i cellulari, quindi anche se arriva il corriere, sei in bagno, rispondi.
14: No, il problema è che tu porti il cellulare in tuo bagno.
0: Certo, ma io vado in bagno per il cellulare, mica vado in bagno. Allora, se bussi al corriere, ah no, non apro, se bussi al corriere, però se telefona dico lascia il pacco giù, ok? E poi dopo arrivo.
14: Il cellulare Manganiello, non
0: vabbè,
14: cosa,
0: prima, prima nel bagno cosa facevi? Leggevi le etichette?
14: Deve fare il bar dello sport.
0: Dello shampoo,
14: favore,
0: no? Il postal market, bravo. Vabbè, vi saluto.
14: Devo fare il bar dello sport.
0: Hai ragione, andare, hai ragione. Grazie. Corro in macchina ad ascoltarti. Sì, saluto
14: non
0: per l'esposito. Non è no, vero.
14: E allora, non senta niente. Non sento,
0: sento, sento. Se.
14: Non è vero.
0: Arrivano le news. Ci sentiamo mercoledì. State buoni.
16: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
17: Trovati da Vincenzo Perna in apertura, risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum destinando poi il denaro sottratto a scopi personali. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ipotizzano e contestano a 8 persone tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Tra i destinatari infatti anche Felice Panzone, ex funzionario addetto alla gestione dei centri di accoglienza, e gli ex dirigenti dell'area immigrazione della prefettura Maria Rita Circelli e Giuseppe Canale. Secondo quanto contestato dalla procura contabile, i risparmi conseguiti sarebbero stati usati tra l'altro per acquisti in negozi di note griff di moda, viaggi e soggiorni, trasferimenti di denaro persino a familiari e altre operazioni ritenute dagli inquirenti estranee agli scopi per i quali erano stati concessi finanziamenti pubblici. Ancora cronaca, un giovane di 22 anni ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto a Laurino nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe urtato violentemente la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasferito il 22enne all'ospedale di Vallo della Lucania dove è attualmente ricoverato. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento, passiamo alla viabilità sulla D02 diramazione Capodichino per lavori in tangenziale. Sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l'allacciamento con la tangenziale di Napoli in direzione della tangenziale nei giorni di mercoledì e giovedì 4 giugno, con orario 23:06 del mattino e da mezzanotte alle 6 di sabato 6 giugno. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per la tangenziale. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli attende Allegri come prossimo allenatore, con il tecnico livornese che dovrà prima liberarsi dal Milan per poter firmare col club azzurro, che inoltre aspetta la rescissione consensuale con Antonio Conte. Intanto il vice di quest'ultimo, Stellini, ha risposto alle parole di Kevin De Bruyne sulla scorsa stagione: quelli come lui hanno poco senso a Napoli, ha detto Stellini in un'intervista al Corriere dello Sport. Pensa più all'estetica che al risultato e non ha trasmesso entusiasmo da quando è arrivato in città. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Qua, eccoci qua, siamo arrivati. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al Bar dello Sport. Si apre una settimana un po' particolare perché è una settimana dove stamattina ci siamo rivisti dopo il weekend. Domani non ci saremo, è festa, festa della Repubblica, domani non saremo in onda, ci ritroveremo mercoledì e ci proiettiamo in questo fine settimana perché il giorno 5 giugno, che è, caro Fabio Esposito che saluto in cabina di regia, dovrebbe essere venerdì se non sbaglio, il 5 giugno, ci saranno i calendari della Serie A. Già avremo quindi notizie venerdì prossimo sulla prima giornata di campionato del Napoli con il campionato di Serie A. 23 agosto, il weekend del 23 agosto si comincerà il campionato, quindi ci fermiamo oggi dobbiamo commentare ovviamente tutto quello che è accaduto nel fine settimana. Cose non proprio molto piacevoli. Innanzitutto Allegri deve ancora essere ufficializzato perché deve ancora risolvere il rapporto contrattuale con il Milan. Ma questo credo che sia soltanto parvità di materia e motivo soltanto di una chiusura di una transazione. Si è fatto male Gilmour e questa è una notizia davvero molto triste. L'infortunio di Gilmour, oltre a vietare allo scozzese di poter partecipare ai mondiali, insomma non è un infortunio di poco conto, con il ginocchio non sappiamo ancora con esattezza i tempi di recupero, ma non sarà pronto all'inizio della prossima stagione. E poi c'è stata scoppiata la polemica di De Bruyne, le dichiarazioni di De Bruyne in nazionale, la risposta di Stellini, insomma anche questa non mi è piaciuta tantissimo, devo dire la verità, non mi sono piaciute neanche le dichiarazioni di De Bruyne, perché se uno si vuole dire qualcosa o lamentarsi hai modo e tempo di farlo durante l'anno e non dopo che sei andato in nazionale, soprattutto dopo che Conte è andato via. Insomma, non mi è piaciuto, non è equiparabile quello che ha fatto De Bruyne alla sua classe, alla sua immensa classe. Caro Fabio Esposito in cabina di regia è pronto già per accogliere i vostri interventi allo 081 54 6683 mentre arrivano già tanti messaggi al 342 00 00100, lo ricordo, anche il numero di WhatsApp dedicato ai vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Abbiamo raccontato proprio di Biagio da Scafati, uno dei nostri protagonisti, insieme a tutti quanti voi. Allora, questi gli argomenti, c'è anche il mercato. Sulla destra c'è Dodò, che Dodò è un buon giocatore, mi piace. Nella Fiorentina, alternativa di Lorenzo, Kailili. E poi attenzione a questa situazione di Rabiot. È molto semplice affiancare l'arrivo di Allegri con quello di Rabiot. Poi vediamo che cosa accade. Fatemi salutare Maria 74. Scusatemi, perché i giocatori non dicono ciò che non gli sta bene quando sono a Napoli, poi vanno in nazionale, sbroccano e parlano. Sì, Kevin pare che ci abbia fatto un piacere. Poi Allegri più 4 innesti sarà quinto scudetto. Vittorio il pacifista. A Ivan da Madrid. Aspettiamo con ansia il calendario per prenotare il viaggio a Napoli per vedere Napoli Juve. E poi dopo che tutti al Milan scappano penso che Allegri sia il minor male. Sono Vito, distorsione di secondo grado, 2-3 mesi, sarà pronto per settembre. Insomma, speriamo. Buon caffè a tutti gli amici del Bar dello Sport, anche da Patrizio da Napoli. Francesco, Dodò, sì, Dodò, dobbiamo capire, ragazzi, adesso cominciano a rincorrersi le voci di mercato. Giovanni dice via KDB da Napoli. I calendari fa il tipo che lavora per l'Inter, no, non li fa lui. Buona settimana anche dal nostro amico Marco Ballico. Sono d'accordo con De Bruyne. Ciro da Napoli invece. Gianluca, buongiorno a te. Non mi è piaciuto De Bruyne. Se aveva qualcosa da raccontare doveva dirglielo in faccia subito. Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione Sanità. Saluti anche Antonio dall'Austria. KDB agli attributi. Sarà un Napoli stile Mandrake. Finiamola di criticare il nuovo mister, lo facciamo arrivare e poi lavoriamo. Insomma, ragazzi, tantissimi di voi a commentare queste situazioni, però non possiamo non iniziare la nostra giornata salutando il nostro Domenico. Sei tu a telefono, Domenico?
1: Sì, io sì.
0: Come stai, Domenico? È passato un buon fine settimana?
1: Sì, tu, io ti faccio
0: una
1: buona settimana.
0: Sì, un ottimo fine settimana. Adesso siamo pronti di nuovo per rituffarci nel lavoro e cercare di capire come sarà costruito il nuovo Napoli di Allegri. Ma non poi tu avevi detto che preferivi italiano, ma Allegri ti piace o non ti piace?
1: Sì.
0: Ah, bravo, bravo. Comunque l'allenatore del Napoli e noi tifiamo per la nostra squadra. Grande, grande. Grande
1: domenica.
0: A mercoledì, bravissimo, sei molto attento. Bravo Domenico, bravo Domenico. La distorsione di Lorenzo è stata di terzo grado, ci scrive un nostro amico. KDB è stato anche lui vittima di Conte, avrà sbagliato i modi ma non è torto. Poi Stellini ha dichiarato di prendere esempio da Modric. Il fuoriclasse croato ha sempre giocato titolare nel suo ruolo preferito, cosa che non è stata invece concessa a KDB, ce lo scrive Vittorio. A parte il fatto che non sappiamo se De Bruyne non l'abbia detto in faccia a Conte, ma poi si è tenuto dei dati oggettivi, cioè il fatto che giocasse fuori ruolo e che Conte fosse un difensivista. Stellini invece parla di entusiasmo, che è un dato soggettivo. Sono d'accordo anche con KDB, un altro nostro amico. Credo che per una serie di motivi Lukaku e De Bruyne non servono più. Lukaku invece, avete sentito che cosa aveva detto Lukaku nell'ultima intervista al Principato di Monaco? Ha detto: io sono un giocatore del Napoli, ho ancora un anno di contratto, non vedo l'ora di tornare. Ma mamma mia. Allora, vado a salutare Antonio che è in linea. Eccoci Antonio, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao, caro.
2: Buongiorno, avrei buon inizio settimana.
0: Anche a te, caro, anche a
2: Avvocato,
0: te.
2: Avvocato, io volevo capire se in effetti, a Allegri l'abbiamo scelto noi o è quello che ci è rimasto. Cioè capisco, negli ultimi 2-3 anni di mercato il Napoli, per trovare un allenatore, sembra che abbiamo un po' la peste, nessuno vuole arrivare, di vincente.
0: No, Antonio, la tua lettura non è proprio esatta, ti spiego perché. Ripercorriamo quello che è accaduto dopo l'addio di Conte, no? Il Napoli va su Sarri. Il Napoli sceglie Sarri, ma
2: quindi, avvocato, la interrompo un secondo.
0: Sì.
2: E quindi questo che cosa determina? Determina che comunque non era una prima scelta e che quindi il Napoli ancora una volta si era fatto trovare impreparato. Perché se tu già un mese fa sai che Conte non vuole rinnovare, a meno quello che ci hanno detto in conferenza stampa, devi già essere pronto a andare, vuoi Sarri? Devi andare convinto a prendere Sarri.
0: Sarri ha scelto poi di andare a Bergamo con l'Atalanta. Il Napoli è andato su Sarri, ma Sarri ha scelto l'Atalanta per una serie di motivi, non soltanto.
2: Io le dico questo perché a poco mi metto nei panni di noi tifosi e di ovviamente dello stesso Allegri.
0: La questione di Allegri, ma ti voglio completare il mio ragionamento per farti, anche fare un quadro completo. La scelta che si sviluppa e si concretizza la domenica sera del Milan che perde in casa col Cagliari. Se Allegri fosse andato in Champions sarebbe restato a Milano.
2: Restato
0: a Milano.
2: Allora, io mi metto nei panni di un tecnico che arriva ora a Napoli, dove non è dalla piazza non è ben voluto al momento.
0: Ma questo
2: non è accettato.
0: Ma questo non c'entra, perché comunque Allegri ha un rapporto con De Laurentiis. Ricordo che Allegri sarebbe dovuto essere il nuovo allenatore del Napoli lo scorso anno se Conte fosse tornato a Torino con la Juve.
2: Avvocato, io non vorrei che Allegri, io ora arrivando qui a Napoli con un'annata che non è andata bene, negli ultimi 2-3 anni che non ha fatto bene, non tanto ben voluto dalla piazza, deve essere poi arrivi costretto a vincere, ma facendolo giocando bene. Perché ora rispetto a Conte arrivava da un'annata dove il Napoli aveva fatto malissimo. E quindi giustamente si rimetteva.
0: Qualsiasi
2: cosa avrebbe fatto sarebbe stato meglio di quello che aveva trovato. Invece Allegri ora trova un Napoli che comunque viene da uno scudetto, un secondo posto e una coppa vinta. È costretto a fare bene, visto che abbiamo obbligato Conte quasi ad andare via perché giocava male. È da vincente ovviamente, e quindi dico ora lui arriva qui.
0: Vabbè, sei stato chiaro, vincere. Antonio, sei stato chiaro. Diamo spazio agli altri. Grazie Antonio, grazie, sei stato molto chiaro nel tuo ragionamento. Quara che grida forza Napoli, che ne pensi? Antonio da Marano, è stata per me una gioia sentirlo, va bene? Io lo dico, voi sapete quanto sia rimasto male di quello che è accaduto con Quara. Vincere la 2-2 Champions, essere il miglior giocatore della Champions, per me è motivo di gioia, di orgoglio. Ragazzi, io sono innamorato calcisticamente di Quara, quindi poi può tornare a

0: dei suoi fratelli, dice. Sono Fabrizio, credo che Allegri sia 100.000 volte meglio di Sarri. Le minestre riscaldate non servono. Sono Mimmo da Marcianise. Che ne dici lo scambio De Bruyne-Rabiot? Cioè, De Bruyne che va al Milan? Non lo so, non credo. Negli ultimi 4 anni Allegri è un allenatore perdente. Alla guida di Juve e Milan solo un terzo posto, quando il Napoli arrivò 10º, ed il 4º posto famoso di Quadrado. Gennaro, buongiorno, buon inizio settimana alla famiglia del bar dello sposo. Saluti a Domenico. Enzo dalla gelateria di Rapallo, un grande Enzo. Sai perché i calendari vengono varati così presto? La magistratura sta indagando forte sull'Inter, la federazione varando i calendari prima fa capire che per loro non cambia nulla. Il responsabile è una persona che sarà 13 anni all'Inter. Non è così, anche l'anno scorso furono fatti prima, quindi sono cambiate anche le metodologie del calendario. Io penso che Chedibì sia stato molto corretto. Immaginate se avesse detto questo durante la stagione. Lino, salve, con il 4-3-3 Rabiot credo che De Bruyne sarebbe di troppo. Mauro da Bologna. Mi verrebbe di... Fabio, la lancio, che dici? Cioè, volete De Bruyne o Rabiot? Cioè, la lancio così? Cioè, fammi capire, tu Fabio chi vuoi? De Bruyne o... Difficile secondo me che possano giocare insieme, poi posso sbagliarmi, non so Allegri i suoi pensieri. Vedi Fabio, KDB, Esposito vuole Kevin De Bruyne. Cioè, volete De Bruyne o Rabiot? Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
1: Buongiorno, grande dottore.
0: Qui, caro,
1: buongiorno. Io di Casoria, ciao.
0: Ciao, che piacere, amici.
1: La barra stamattina.
0: Ah, beato a voi, state in vacanza, eccolo.
1: No, ecco, devo andare a lavoro, dottore.
0: Va bene.
1: La prima cosa mi scorda, Guido di Marcello Brezza.
0: Come no, lo salutiamo a Guido.
1: Dottore, comunque Allegri è un grande allenatore, lo dico io. Vabbè. È un grandissimo allenatore, la mamma come Spalletto, come Conte, così. Poi, hai capito, io sono sicuro. Ci potrà il atto.
0: Speriamo, Vincenzo. Speriamo.
1: Dottore, sei il numero uno, sei un grandissimo, ti voglio molto bene.
0: Anche io ti voglio bene.
1: Va
0: Vincenzo.
1: Bene,
0: anche...
1: Un abbraccio.
0: Grazie.
1: Buonasera.
0: Grazie, anche io ti voglio bene. Ecco, scatenati, lo sapevo, Esposito, Fabio Esposito. Entrambi vuole Vittorio. KDB tutta la vita vuole Luca. KDB vuole invece Giovanni Vitolo. Spero che Allegri senta chi schizzo, così cambia idea e non viene più. Ciro Made in Sud. L'anno prossimo ci leviamo parecchi sassolini dalle scarpe, soprattutto in Champions con Max Allegri, Salvatore lo chef, che saluto con grande Dodò. Poi vado avanti, c'è Sasà in linea. Sasà, buongiorno.
2: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno, caro. Buongiorno.
2: Allora, voglio dire due cose.
0: Vai,
2: la prima su Sarri. E poi su Allegri.
0: Vai.
2: Allora, per quanto riguarda Sarri, per me da oggi in poi non esiste più Sarri.
0: Ok.
2: Ma non lo voglio nemmeno sentire più in qualsiasi intervista, specialmente se continuerà a dire amo Napoli, Bergamo, ha scelto qualsiasi sia la motivazione, aveva l'occasione di riscattarsi a Napoli, di fare come è successo a Spalletti, a Conte. Perché a questo punto mi fa anche dubitare che quando un altro amico scudetto si è mangiato pure un limone.
0: Ecco, perché si trovava a Sorrento in costiera e quindi probabilmente avrà
2: assoggiato. Hai capito, avvocato? Poi che ne pensate di Sarri?
0: No, io la scelta mi intrigava molto, la scelta di Sarri. Lui ha fatto una scelta professionale, nettamente professionale. Basata sul fatto di essere una sorta di comfort zone. No, ascoltami. Su una sorta di comfort zone, un triennale a Bergamo, dove per carità, voglio dire, Bergamo è diventata l'Atalanta, una squadra sicuramente comunque importante, però non avrà le pressioni di Napoli. Ha come direttore sportivo Giuntoli, c'è anche Pompili. Con i quali ha lavorato, ha avuto un ingaggio con 1 milione in più rispetto ai 2,5 milioni di Napoli. Una serie di motivazioni, la minore pressione, ha scelto Bergamo. Ma puoi essere d'accordo o meno, lui ha fatto questo ragionamento.
2: Vabbè,
0: t'abbraccio, Sasà. Grazie.
2: L'ultima cosa su Allegri,
0: dimmi, caro.
2: Secondo me, Allegri verrà proprio con una grandissima voglia di riscatto.
0: Sì, vero, questo è vero.
2: Che è ancora allenatore. Specialmente verso Antonio Castagna, per uscire proprio Allegri.
0: Sì, non è il solo, anche qualcun altro.
2: Pure qualcun altro, sicuramente. Sono fiducioso con Allegri, perché anche se...
0: No, sulla voglia di riscatto non c'è dubbio. Non c'è dubbio sulla voglia di riscatto.
2: Non può sbagliare più, sennò veramente poi diventa un allenatore.
0: Diventa difficile. Grazie Sasà, ti abbraccio.
2: Grazie a voi.
0: Ricordo che c'è ancora spazio, amici, per il Festival Bar dello Sport al 342-00-00100. Rabiot, Lobotka e McFratme, il centrocampo più forte d'Europa, che fone da Londra. Rabiot sostituirebbe eventualmente Anghissa, e più mediano muscoli e corsa rispetto a KDB, che è più architetto. Investimento improponibile per ingaggio ed età comunque. Ecco, Riccardo non è d'accordo. Quindi avvocato KDB a vita, Carmela Curva, mi manca già lo stadio. E poi, ma visto come ha salutato qua alla TV, ma certo che è Forza Napoli, alla grande. Gianluca, svegliamoci un po' tutti. Sto tizio. André, il capo delle competizioni Lega, un passato all'Inter, verrà interrogato, sì, vedremo. Buongiorno, con Allegri vedremo una grande Champions, Giuseppe da Alzey. Poi Max è un esperto di Champions, ce la farà vincere, mamma mia. Buongiorno da Roberto, un pensiero per i nostri amici, sì, c'è Marcello da Beirut, brava Roberta che hai un pensiero per il nostro Marcello. De Bruyne tutta la vita, anche Paola da Casal di Principe. Vado da Antonio. Antonio, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Antonio da Napoli.
0: Antonio,
3: volevo dire solo una cosa di con Sarri.
0: Prego.
3: Sarri è l'unico allenatore che è stato a Napoli che, ringraziando a Napoli, dovrebbe essere riconoscente perché quando stavo con l'Empoli, quando pigliava 300.000 euro all'anno.
0: Sì, più o meno.
3: Quando è venuto a Napoli è diventato milionario annualmente.
0: Esatto, esatto. Insomma, è cresciuto professionalmente. E quindi è diventato.
3: È vero, no,
0: ma ha fatto
3: arricchire.
0: Ha fatto,
3: ma quello che l'ha fatto arricchire è stato il Napoli.
0: Sì, poi ha proseguito la sua strada con il Chelsea, con la Juve, insomma, poi è andato con la Lazio e adesso è andato a Bergamo, ha proseguito il suo cammino. Grazie, amico mio.
3: Poi quello là che ha detto, sì, che praticamente il presidente è stato impreparato perché doveva andare prima di Sarri.
0: Sì.
3: Ma perché? L'anno scorso pure se ne voleva andare conto. Che fa? Pigliava un altro allenatore e poi dopo conto è rimasto.
0: E infatti sarebbe andato da Allegri, cosa che poi ha ripetuto anche quest'anno.
3: Non so più che cosa dire.
0: Vabbè, non ti arrabbiare, però non ti arrabbiare.
3: Certo che mi arrabbiare, no, dicono delle cose stupide proprio.
0: Lo so, ma non ti devi arrabbiare, stiamo parlando di calcio, non ti arrabbiare.
3: Grazie, buongiorno.
0: Ti abbraccio, stavo arrabbiatissimo. Kevin, McFratam e Rabiot, Anghissa, Lobotka che partono dalla panchina. Antonio Damarane, che negli ultimi 4 anni... che ha allenato Allegri, ha conquistato 3 volte la qualificazione Champions con la Juve, più una Coppa Italia, ha fallito solo col Milan, tanto per la precisione. Nando, curva B, io vorrei sia Rabiot che De Bruyne. Giuseppe, Allegri, Garcia Bis, se non peggio. Max, ti chiami pure Max. Ho piena fiducia in Allegri, lo sto difendendo dappertutto, ho fatto anche una piccola discussione con mio fratello, mi sbaglio, vedremo. Mauri, vabbè, non facciamo discussioni, stiamo calmi. De Bruyne tutta la vita, Massimo Paz. De Bruyne, stiamo calmi. De Bruyne tutta la vita, Massimo Paz. De Bruyne, ci scrive anche il nostro amico Ciro Montefusco dalla pasticceria Albino. Secondo me è meglio che se ne va De Bruyne, e noi ex calciatori non servono, eccetera eccetera. 1 milione in più alla Dea e doveva venire a Napoli. Giangi da Bergamo, che diciamo non ama Sarri, utilizzo un eufemismo rispetto a quello che ha scritto. A noi servono punti di Champions per il mondiale per club, siamo molto indietro in classifica, ragazzi, l'ho vista ieri, siamo molto indietro per il mondiale per club del 2029. E Pasquale Alvino da Stadtberg Bayern. Eugenio, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
4: Complimenti per la trasmissione innanzitutto.
0: Ma grazie a voi ragazzi, grazie a voi amici.
4: Volevo dire una cosa ai tifosi napoletani.
0: Prego.
4: Allegri verrà a Napoli, sì, e non troverà, diciamo, una squadra che ha fatto bene quest'anno, anzi ha fatto non bene.
0: Come no? Abbiamo fatto non bene noi.
4: Voglio farmi capire,
0: sì,
4: quello che potevano dare questi ragazzi, sì, era molto di più, solo che il rapporto con Antonio Conte è la cosa che ha detto Kevin De Bruyne già ieri, l'altro ieri, la sottolinea la cosa, no? Metà del gruppo non andava d'accordo con Conte. Da Bologna abbiamo visto cosa è successo. Quindi Allegri verrà e farà solo bene.
0: Ok, per carità. Ma non ce lo auguriamo assolutamente.
4: Perché molti giocatori con Conte giocavano fuori ruolo. Højlund per me è un attaccante da 25-30 gol l'anno.
0: Sì, ha giocato un po' alla Lukaku, che non c'era Lukaku.
4: E anche De Bruyne l'ha confermato, che pure lui

0: lui non giocava nel suo ruolo, quindi io voglio dire ai miei compaesani,
1: certo,
0: fidiamoci di Allegri, anche se non è stato simpatico con noi negli ultimi anni, però io credo che sia un grande professionista e farà molto meglio di aver confermato che pure lui non giocava nel suo ruolo, quindi io voglio dire ai miei compaesani,
1: certo,
0: fidiamoci di Allegri, anche se non è stato simpatico con noi negli ultimi anni, però io credo che sia un grande professionista e farà molto meglio di Antonio Conte.
1: Ce lo auguriamo, grande

0: giovani, servono solo forze fresche, perciò giovani, giovani e giovani. L'Arsenal come ha giocato? All'italiana, all'Anello da Casoria, è stata una partita, diciamo così, molto tattica. Allegri pratica un calcio superato e non si aggiorna, ha ottenuto 69 punti di media negli ultimi 4 anni con Juve e Milan, ce lo scrive Gennaro. Col gioco di Allegri, De Bruyne, i suoi passaggi all'in fra 30 gol tra campionato e Champions. Caro Giovanni, me lo auguro davvero di cuore, grazie per il tuo pensiero. Ah, che carino, Marcello che ci risponde da Beirut. Grande Marcello, ti abbracciamo, che ringrazia Roberta per il pensiero che ha avuto nei suoi confronti. Siete veramente molto affettuosi. Saluti anche dal Belgio, vedete il vero KDB ai mondiali, Donato. Ragazzi, mancano poco, 10 giorni iniziano i mondiali, poi ne parliamo un po' dei mondiali. Tene ragione Antonio su Sarri, e meno male che nutre un sentimento particolare. Caro Mimmo, vengo da te, buongiorno.
1: Buongiorno, avvocato.
0: Buongiorno, caro. Buongiorno.
1: Volevo dare qualche numero, ma no, perché.
0: Aspetta, che mo ce li segniamo. Ce li segniamo, vai Fabio, prendi carta e penna, vai.
1: Allora, partite 191.
0: E questo non si può giocare, 191 non si può giocare.
1: Vinte 102, sì? Pareggiate 44, perse 45. Sono gli ultimi 7 anni di Allegri, che ha allenato 4 anni. Posizione quarto, settimo con esonero, esonero, quinto esonero. Mo dicono che abbiamo preso un risultatista, ma risultatista e vincente di cosa degli ultimi 7 anni? Lo vorrei sapere. Cioè, a me piace il gioco propositivo. Io, leggendo questi numeri, mi devo aspettare il gioco che fa sempre Allegri e il risultato cosa?
0: Quello dobbiamo soltanto aspettare e vederlo, non possiamo dirlo prima. È su questo.
1: Ma no,
0: mi pare...
1: dico, possiamo essere preoccupati, perché dicono che non possiamo essere preoccupati, dobbiamo fare solo il tifo, faremo solo il tifo. Logicamente, no, quando firmerà, Allegri sarà il migliore allenatore al mondo.
0: Tu giustamente hai fatto un'analisi e insomma rimani un attimo perplesso su quello che potrebbe accadere, per carità, ci sta tutto, Mimmo, il tuo pensiero è abbastanza condiviso, no? Si sta parlando molto in questi giorni.
1: È
0: ragazzi,
1: solo preoccupazione di vedere un gioco che non ci appartiene, che non ci piace, però per i risultati, ma speriamo che avvengano, perché
0: se
1: non avvengono neanche i risultati, dobbiamo vedere 2 anni di Allegri.
0: Però Mimmo, quello che voglio dirti, al di là della tua preoccupazione preventiva, al bar dello sport, se tu ci segui, io ho letto e sentito cose. Ho letto cose e sentito. Io non vado più allo stadio. Se viene Allegri, disdico da Zone Sky. Smettere di fare Napoli. Ho sentito delle cose veramente particolarmente esagerate. Cioè, voglio dire, è talmente tanta l'avversione nei confronti di questo tecnico che si rinnega l'amore per la propria maglia, insomma mi sembra un'esagerazione. Allora io posso accettare la tua preoccupazione, cioè nel senso che a me Allegri non mi piace, ma non sia mai, muove, fa male, io poi quella la posso comprendere, poi vedremo quello che succederà, ma addirittura chi soltanto sulla scelta rinuncia e vuole rinnegare il proprio amore, insomma mi sembra un po' esagerato. Vabbè,
1: anche se penso che gli faccia la squadra, cioè prende Vlahovic e Rabiot, può dire la sua Allegri, perché
0: qualche dubbio su Vlahovic, visto che c'è Højlund, ovviamente un investimento del genere
1: che
0: mi sembra
1: via Lukaku.
0: Non lo so, vediamo, però attenzione, siamo appena agli inizi, caro Mimmo, ne parleremo a lungo qui a Kiss Kiss Napoli al bar dello sport e fino al 31 luglio ci risentiamo tutte le mattine, ti abbraccio, ciao Mimmo. Caro Fabio Esposito, andiamo in pubblicità, ci fermiamo un attimo, torniamo subito con il bar dello sport.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia.

0: tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Allora, eccoci tornati di nuovo in diretta, amici del Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Fabiolino Esposito che è in cabina di regia, è già pronto per cogliere i vostri interventi. 081 546 6873. Fermate le macchine, oggi non c'è molto traffico, ma tra poco sta per intervenire il nostro grande Ignazio, detto il Torchio, con il suo editoriale. Volevo soltanto ricordare anche il numero di WhatsApp per i vostri messaggi, 342-00-00100. Aniello da Napoli, premesso che Allegri non mi piace, ma sono convinto che farà bene a Milano, perché c'è una società che a Napoli lo sostiene rispetto appunto ai rossoneri. La classe non è acqua, in campo sicuramente fuori così così. Forza Napoli, Luigi da Mantova. Cosa ne pensi di Dodò a 15 milioni? Per me è un affare. Tony Dagen, se questa fosse la cifra, Dodò a me piace molto. In fase offensiva, Dodò, ragazzi, è clamoroso. E poi McVigliotti, Allegri va bene, Landucci che non se ne scende, Pasquale galoppa dalla cadde di Cavana. Landucci, ve lo dico per i nostri amici, è il secondo. Poi mo va buono, ma Max va buono, mo si scrive Enzo da Maddalone, ma alla luce dei commenti di KDB vuol dire che insomma era giusto quello che si diceva sul Napoli. Da Londra Fabrizio. Gaetano da Pomezia, alcuni anni fa prendevo in giro un mio amico non colorato che aveva Allegri, lo scorso anno l'ho di nuovo risfottuto, un mio amico milanista, poco mi stanno già sfottendo, giustamente la risposta loro nei tuoi confronti. Allora affidiamoci a questo punto e cerchiamo di capire che cosa ne pensa il nostro Ignazio, detto il Torchio.
5: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio, detto il Torchio.
4: Eccoci qua, ciao amico mio,
6: eccoci. Io non ho preparato niente perché non ero convinto che stamattina si andasse in onda.
4: E perché non doveva andare
6: allora,
4: in onda?
6: Allora vado a braccio, stamattina.
4: E mi fa molto piacere, domani non siamo in onda, domani lo ricordo per i nostri amici, non ci siamo.
6: Pensavo che facevi il... come si chiama il ponte? Manganello.
4: Manganello te ne sorde, noi dobbiamo lavorare. Manganello, lo sai che voglio
6: allora,
4: dire. Dimmi, caro.
6: Allegri.
4: Ma non troppo.
6: Vado.
4: Vai, Allegri, ma non troppo.
6: Allegri. È cordialmente antipatico.
4: No, ma perché devi dire così?
6: Fammi, io ho tutto un discorso da...
4: Devi sviluppare il discorso.
6: È cordialmente antipatico.
4: Vabbè.
6: Invece alcuni trascorsi che ha parlato, ho preso i tipo napoletani.
4: Non è vero.
6: Perché noi siamo un popolo di pace, d'amore.
4: È vero.
6: No, non ci vogliamo vendicare, non lo vogliamo accusare, mettiamoci una pietra sopra.
4: Mettiamocela questa, vogliamo mettere la pietra sopra? Mettiamoci la pietra sopra.
6: Probabilmente sarà ufficiale che lui sarà il prossimo allenatore del Napoli.
4: E questo è sicuro.
6: Del Napoli.
4: Okay.
6: E quando lo sarà, come prima cosa, rispetterà i tifosi e sarà onorato di allenare la squadra del Napoli. Ma tante volte è stato criticato perché con risultati striminziti. Lui diceva le partite. Okay. Lui rispondeva, no, non ha importanza come si vince.
4: L'importante
6: perché
4: è vincere.
6: Perché alla fine che conta è il nome nel... Sì.
4: Sto morendo.
6: Non mi viene la parola.
4: Non fa niente. Ma mentre che te l'ho scritto, lo devi scrivere, tu ti devi scrivere l'editoriale, te lo devi scrivere.
6: Che conta è quel che poi scritto nel mille.
4: Mille? Che anno era?
6: Va bene.
4: Andiamo avanti, Ignazio. Ignazio, che ti sta succedendo, Ignazio?
6: Perciò non mi sono scritto niente.
4: Non fa niente. Non
6: 91
4: fa... punti. 91
6: gioco spumeggiante. Non abbiamo vinto niente.
4: Purtroppo.
6: Vogliamo la botta piena.
4: La botta.
6: E la voglio ubriaca.
4: La
6: voglio. Allora, sì. vogliamo avere il bel gioco e non vincere niente. O un gioco così.
4: Non lo so, tu che cosa vuoi?
6: Vincere e scrivere il nome nella bacheca.
4: Tu che cosa vuoi?
6: Vabbè, visto che non è possibile avere le tue cose, andiamo avanti con sai che sarà come è successo con Ponte.
4: Va bene.
6: Almeno ciò, però almeno alla fine saremmo soddisfatti che poi festeggiamo qualcosa.
4: Grazie Ignazio, ti voglio bene. Vabbè, non fa niente, ci vediamo mercoledì. Preparati.
6: A barzelletta.
4: No, non la voglio perché tu leggi le barzellette sporche. Non devi dire le barzellette sporche, Ignazio, non le devi dire. Com'è questa barzelletta?
6: Allora.
4: Com'è? No, prima mi devi dire com'è la barzelletta. Ignazio.
6: No, non ti sento, ripeti.
4: Ho detto, mi devi dire la barzelletta, sei sporca o non è sporca?
6: Non è sporca.
4: Sicuro?
6: Sicuro.
4: Mi fido di te.
6: Ci sono due amici che devono andare vanno a caccia. Pasquale e Nicolo. Pasquale dice a Nicolo domani mattina ti vengo a prendere a casa e andiamo. Allora alle 5 del mattino busti qua e Nicolo scende.
4: E vanno a caccia.
6: Con il fucile a tracolla e la valigetta in mano e pronto soccorso. Ma dice Pasquale, io franco il tuo coso. Non preoccupare, a me piace sempre così. Se succede qualcosa, so come fa. Arrivano sul posto dove cacciare. Si divide, Pasquale dice io vado da a sinistra, tu vado sulla destra.
4: Okay.
6: All'improvviso si sente. Però quando scende la macchina, Nicolo si posta la valigetta del pronto soccorso. Ma che fa questa cosa? Lascia le mani, no, non ti preoccupare, io sono preciso per certe cose. Mentre così nel tuo Pasquale all'improvviso grida, aiuto, aiuto! Dice, dico, che succede? E ha avuto non mostrare un serpente. No, non arriva, non ti preoccupare, mosso pensi, non ti preoccupare. Ha figlio manuale, ecco, mosso da serpente, ecco qua, mosso da vipera. Succhiare sulla parte dove state
4: capito, la sappiamo qui, la conosciamo, è vecchia Ignazio, la conosciamo tutti. Ma ragazzi, è vero, raggiungerlo, sto morendo.
7: Ho detto tutto,
4: bravo Fabio. Come Gaspire si dice, non mi viene la parola. Ignazio da Champions League, Francesco da Ferrara. Io amo Ignazio. Bruno da Parma. Ignazio è il nostro idolo. Vittorio. Allora sbloccate Ignazio, si è sbloccato l'aggiornamento di Ignazio, purtroppo mi sono dovuto fermare con l'auto, stavo facendo un incidente, è meglio se lo fa sempre a braccio, Enzo da Pianura, grande il nostro Ignazio, sei un grande, vabbè, unico massimo, della gente è impazzita ragazzi, sapevo che impazziva. Posso andare controcorrente, mi piace Allegri, soprattutto il suo carattere, non vedo l'ora che getti via la giacca e si scateni a bordo campo, forza Napoli. Da Livorno ci scrive Mario il livornese. Allora vorrei dire a tutti i tifosi Allegri, ma con quale umore inizia a lavorare, se ancora deve cominciare lo stanno facendo una schifezza. Bisogna difenderlo, Enzo 58. Saluto a tutto Kiss, Gianluca, Luciano da Recale. De Bruyne ha fatto bene, sono contento anch'io che Conte è andato via. Stellini è uguale a Conte, ha fallito pure lui, deve starsi zitto, Luciano da Recale, mamma mia. E poi come si dice, vado a braccio, caspita, buongiorno, per piacere Ignazio, fategli un contratto, affidategli una trasmissione, vuole Paolo da via Alessio Mazzocchi. Sto morendo, è un mito, ci scrive Martina da Napoli. E poi Ignazio, dillo che noi facciamo il presepio, ci scrive Antonio. Vado a sentire, allora vediamo un po', Fabiolina ha preparato il Festival Bar dello Sport, sentiamo chi si è esibito oggi a Kiss Kiss, vai!
3: Festival Bar dello Sport.
8: E no capillo rosicata.
4: E no capillo rosicata.
7: lo ciappallino solo in faccia.
4: Sta allegri?
7: Quando se leva la giacchetta mi fa da creare. Vogliamo un acciughino, è nudo scanaccio, e quando lo si incazza piglia tutta ammazzata. E allegrino e birichino bello aglio mica tanto, è l'acciughino, è l'acciughino con la panghina safari spettacolo. Dov'è Rocchi? Dov'è Rocchi? Oh,
4: bravo
7: Salvatore da Santa Maria la Forza.
4: Bravo Salvatore, carina, carina.

0: Napoli sempre, Antonio da Pozzuoli.
1: Oh, grande Antonio da Pozzuoli, chiedo a Fabio ovviamente di conservargliela, vorrei inviarla alla mamma di Domenico questo pezzo, sarebbe davvero bellissimo. Grazie Antonio, mi hai commosso, mi hai fatto venire i brividi, ti ringrazio davvero di cuore. Ah, che grande bar dello sport, addirittura il nostro amico ci scrive il bar dello shock. Grazie nonno Ignazio for president. Vorrei dire una cosa intanto, il nostro amico Nicky che ci scrive dall'Australia, da Melbourne. Vorrei dire una cosa a KDB, a De Bruyne: si faccia una domanda e si dia una risposta, ma se il gioco di Conte non era adatto a lei, con il mister Allegri pensa di giocare come il City? Insomma, questo è interessante. Quando non conosce gli ostacoli, quando va a braccio non conosce ostacoli, viva Ignazio. Con Allegri arriva anche Landucci, quello che strappa il cuore dal petto. Gennaro, sì, verrebbe anche lui. Ignazio aspetta solo di essere rintuzzato, è un grande con le sue barzellette seminuove. Ci scrive Allegri: mi piace come carisma in campo, mi aveva solo scoraggiato il finale di campionato con il Milan. Mario del Gusto Ristorante Santa Maria di Capo Vetere. Poi buongiorno, il vizio di criticare e a prescindere non lo perdiamo. Sarri, Spalletti, Conte, Amsic, Lavezzi, Kim e tanti altri. Antonio dal Rione Alto. E poi sono il vero Ciro, voglio dirvi che io amo KDB, è il numero uno e non mi piace per niente Lucca. Grazie Ignazio, bisognerebbe ascoltarlo a colazione, a pranzo e a cena, senza prescrizione, è un grande. Poi, come abbiamo sfottuto Allegri e criticato, adesso se vinciamo, lo spero, lo difenderemo pure, che strano è calcio, è vero. Ignazio è troppo forte, si può invitare in studio, non lo so. Grande Antonio da Pozzuoli, al nostro piccolo Dolce Domenico, Vittorio l'orologiaio. Buon dì bar dello sport, alla corrida del bar, tifosi allo sbaraglio, mancano solo le sirene, le campane e Vigliotti alla Corrado. Siamo a posto, Vincenzo. Vado da Luca. Luca, buongiorno.
2: Gianlu, buongiorno, sto da giusto 15 minuti in attesa, ma ne basta la pena, tra Ignazio e il bar dello sport.
1: È non male, è non male.
2: È il festival bar, ne basta la pena.
1: Ti sei consolato, vai.
2: Gianlu, io fino ad ora sono intervenuto ben poco, giusto con qualche messaggio per la scelta dell'allenatore, che non era la mia preferita o quella auspicata, ma a me quello che lascia senza parole è questo sconforto e questa voglia di addirittura, io lo so che sono parole dette a caldo, gente che non vuole di fare, gente che, cioè ragazzi, non c'è nessun motivo al mondo di non di fare più una squadra di calcio. Squadra di calcio e il Napoli ancora di più, è come la mamma, non si sceglie, una seconda pelle. Cioè, noi non abbiamo lasciato la squadra nei momenti più bui, più brutti.
1: Vabbè, può darsi che siano delle reazioni a caldo, Luca,
2: sì,
1: sai?
2: Sono reazioni a caldo, però io non voglio che questi due scudetti e questi risultati in questi ultimi anni ci stanno imbordesendo un po' troppo. Già tu, la vecchia generazione di tifosi, cioè io mi confronto con tanti, ho il dibattito aperto, c'è chi è contento, chi no, la critica è costruttiva. Ma non si parla mai di abbandonare, di lasciare la squadra, di non guardarla più, di sperare che faccia male nei primi mesi, così se ne va pre. Cioè ragazzi, si sta perdendo un po'.
1: Sei stato chiaro.
2: Di quello che vuol dire essere tifoso del Napoli. Ne abbiamo sofferto, ma cioè, ma dove stavate quando...
1: Vabbè, dove stavate voi,
2: cioè loro, dove stavano?
1: Non loro, siamo tutti insieme, non sono loro, noi, voi, gli altri.
2: Ma siamo tutti insieme qua, dobbiamo essere insieme solo per la maglia e per un'unica direzione.
1: Vediamo come si sviluppa la situazione.
2: A me il presidente mi può mettere una pistola alla testa e fare le peggiori cose, io tiferò...
1: Il paragone non mi sembra proprio adatto.
2: Tiferò sempre il Napoli.
1: Il paragone non mi sembra proprio adatto, con le pistole lasciamole perdere. Grazie Luca. Luca, ti abbraccio, ti hai fatto bene a rafforzare. Oh, padre Federico, buona giornata e buona settimana a tutti. Ottimismo, grazie. Padre Federico, avevamo bisogno. Che festival bar, mi dispiace per Gilmour, hai ragione. Luca Capitano 78, Antonio da Pozzuoli con la dedica a Domenico in un grande, Martina da Napoli. Il calcio italiano è senza memoria, sempre peggio, si scenderà sempre più in basso, ce lo scrive Gennaro. KDB è la nostra ultima speranza, vuole giocare a calcio, quindi se resta Allegri poi non sarà il solito. E poi sono sicuro che al primo accenno di lancio della giacca i tifosi si innamoreranno di Allegri. Buondì Gianlucone. Oh, Antonio il criticone, eccolo qua. Mettiamola così: De Laurentiis, da grande imprenditore, sceglie i suoi uomini con un metodo condiviso con tutte le grandi aziende private e pubbliche. Il curriculum: se non si è lasciato coinvolgere dalla moda, dalla filosofia del TikTok, del tiki-taka, dove conta solo lo spettacolo e attaccare. Speriamo che anche stavolta sia stato lui il vero visionario, Antonio il Criticone. E poi un saluto affettuoso, grazie dal tuo cuore, un grana grande, Franci da Licola, ti voglio bene. Vado però, attenzione, ancora donne al bar dello sport, c'è il suo nome, donna Rosa. Rosa, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa.
3: È la prima volta che chiamo.
1: Ah, Rosa, c'è il nome di mamma, della mia povera mamma, Rosa. Sì. Sono... Dimmi, cara.
3: Mi fa piacere.
1: Dimmi, Rosa.
3: Senti, volevo dire solo una piccola cosa.
1: Dimmi, Rosa, puoi dire...
3: Bruin sì? Ha espresso il suo parere.
1: Vero?
3: Non bisogna crocifiggerlo per questo, su questo Corriere dello Sport.
1: Metto tutti quanti, insomma.
3: Prende esempio da Modric. Mm. Ma che cosa? Mm. Che esempio deve prendere da Modric? Mm. Stavano aspettando. Mm. Io sono per un allenatore che verrà a Napoli. Mm. Ho digerito Spalletti, ho digerito Conte.
1: E mo pure Allegri.
3: E mo pure Allegri. Mm. Guardi, avvocato, io sono una vecchia, vecchia. Tifosa del Napoli.
1: Mi sono innamorato di lei, signora Rosa, mi dica.
3: Sono, ho una certa età. Mm. Ne ho visto e stravisto.
1: E voglia, certo.
3: A voglia quando ne ho visto. Mm. A voglia quando grandi, mio fratello che non c'è più.
1: Mamma mia. Come si chiamava suo fratello, signora Rosa?
3: Emilio.
1: Emilio, che grande. Rosa, lei mi sta straziando. Lei mi sta straziando il cuore.
3: A tavola, scusami,
1: no.
3: Vengono
1: queste. No, può parlare, può parlare fino alle 9, Rosa.
3: In Brescia, l'Atalanta, e ci facevano mesi, e noi eravamo i bidocchiosi, perché non potevamo comprare i giocatori che compravano loro. Hai capito?
1: E come no, Rosa? Rosa, posso chiederti una cosa? Rosa, ti do del tu perché sei come mamma, come se fossi mia mamma, che non c'è più. Rosa, ma come mai stamattina hai voluto chiamarci?
3: Non lo so, perché mi ha disturbato questo
1: La
3: fatto.
1: Cosa di De Bruyne, che hanno attaccato a De Bruyne.
3: Sì, perché io sono pienamente d'accordo con lui.
1: Ah, ok.
3: Va bene, perché Conte ha fatto bene. L'ho digerito perché non mi piaceva.
1: Certo, non ti piaceva.
3: Quelli che proviene da là io non li digerisco.
1: Mm, che
3: va
1: grande.
3: Bene,
1: Rosa, mi fai una promessa?
3: Dimmi.
1: Ti fai sentire anche nei prossimi giorni? Ogni tanto ci chiami?
3: Va bene.
1: Ti aspetto, ti aspettiamo. Ti voglio
3: Ciao.
1: Bene. Ti voglio Ciao. Bene. Beh, ragazzi, io posso anche chiudere la trasmissione. Fabiolini, c'è una telefonata del genere. Il bar dello sport, voglio dire, non. O Fried and Wall, ci scrive il nostro amico, alla signora Rosa Tony Dagen. Come mia madre Rosa sto piangendo. Chi è questo? Giulio. Poi Gianluca Bondima, a proposito di giacche volanti, nascerà subito il partito dei Mazzarriani, gli Allegriani. E poi Gianluca Domenico, sempre nel nostro cuore. E la signora Rosa ha detto tutto: l'amore per il Napoli fa digerire anche le differenze. Luigi da Zurigo. Va bene, sono abbastanza scioccato dopo questa telefonata. Vado in pubblicità, ci sentiamo tra pochissimo per il finale.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Allora, cerco di riprendermi la parte finale del bar dello sport qui a Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti, con Fabio Espotito. Siamo stati tutti quanti colpiti, anche voi amici che ci state continuando a seguire al 342-00-00100 con i vostri messaggi. È un coinvolgimento per la telefonata emozionante della signora Rosa, nonna Rosa, vai, chiamiamola così. Grande nonna Rosa, ci scrive Ivan da Bolla. Applausi per la signora Rosa da parte di Vittorio. Forza Rosa, non ti preoccupare che il Napoli ti darà una grande gioia quest'anno, ce lo scrive Patrizio da Napoli. La signora Rosa mi sta commuovendo, Enzo da Quarto, viva Rosa, beh, penso che faccia piacere. Emozionante la chiamata della signora Rosa, che dolcezza, Martina da Napoli. È davvero incredibile. Come si fa ad andare avanti senza la mamma? Come si fa, caro Giovanni, amico mio? E poi domani sull'Arno di Pisa, ah, che bello, ci sarà la regata delle quattro repubbliche marinare, la regata storica. L'equipaggio è formato da napoletani e amalfitani, come sempre. Speriamo bene. Forza Amalfi e forza Napoli. Il mio amico Antonio a Bagnara da Amalfi. Quindi, ragazzi, domani a Pisa si gioca, Sì, c'è la regata storica. Mi ha fatto commuovere Mike, la signora Rosa, anche se ho 62 anni. La telefonata di mamma Rosa è la telefonata dell'anno. È vero, Enzo, io veramente, che bello la signora Rosa, nome di mia mamma che non c'è più, è vero, Angelo. Nonna Rosa, nonno Ignazio, nonno Domenico, la storia. Forza Napoli sempre. La signora Rosa ha sentito tutto l'amore del Napoli, e per il Napoli il sentimento va oltre ogni cosa. Ecco, i giocatori dovrebbero conoscere questi tifosi qua per vedere e capire. Incredibile. Il bar è meglio dell'aria condizionata, il freddo addosso. Grande signora Rosa. Peppe, vengo da te, buongiorno. Eccoci.
6: Avvocato carissimo, buongiorno.
5: Ciao caro Peppe, ciao caro
6: Avvocato,
5: Peppe.
6: Che bella la signora Rosa.
5: Siamo, io sono.
6: Ma che bello il bar dello sport.
5: Ma io sono allora, veramente. Faccio grande fatica, faccio grande fatica, Peppe, a finire la trasmissione, perché la signora Rosa mi ha steso come un tappeto.
6: Immagino, come tutti noi. Avvocato, io voglio dire due cose veloci. Allora,
5: vai.
6: Io sono tra i tanti che, diciamo, è rimasto spiazzato da questa scelta, va bene, diciamo così. Ma ciò non toglie che noi dobbiamo comunque tifare Napoli, tifare Allegri, che il nostro allenatore, voglio dire, anche se al momento non è un po' ufficialmente, ma così sarà, e vedere i risultati che fa. Anche a me, cioè, costa tanto di fare per lui, dico la verità, però adesso è il mio allenatore, è per me il migliore allenatore del mondo. L'unica cosa che non riesco a capire è il fatto che ci siamo imborghesiti, no? Qualcuno dice qualcosa contro Allegri, ci siamo imborghesiti. Ma si può fare una cosa imborghesiti di cosa?
5: Alcuni
6: che ne so, giornalisti, addetti ai lavori, no? Hanno contestato questa scelta di Allegri. Non si tratta di essere borghesi o meno, si tratta di esprimere un'opinione fatta con educazione e rispetto. Però in questo, al di là di tutto, voilà. Forza Allegri, forza.
5: Sempre, dovunque. Comunque, grazie Peppe, bella telefonata anche la tua. Gaetano da Pomezio, che bella gente, al bar dello sport. La signora Rosa mi ha commosso con la sua serenità e chiarezza, ci scrive Vicky. E poi io penso che una telefonata più bella non l'abbia mai ascoltata. grazie a voi di esistere per questa trasmissione che unisce. Diego dalla yogurteria Yogo Co di Marcianise, mamma mia ragazzi, De Bruyne pensasse a presentarsi in condizioni fisiche decenti e non come è arrivato l'anno scorso, non conviene a un professionista del suo livello, bene ha fatto Conte a sostituire lo spesso che camminava. Francesco Correale che ci scrive: mi piace Allegri e questi sono i giocatori per vincere, Rabiot, Mainu, Dodò, Jimenez, via Anghissa, Lukaku, Luca Elmas, Juan Jesus, dentro Lang, Rafa Marin, Foloruscio, Vittorio ha fatto. Poi c'è Tonino da Sant'Agnello, poi vado avanti, la signora Rosa è il nuovo attaccante del Napoli, già lui stamattina mamma Rosa ci ha dato un cazzotto in dolcezza, è vero, in pieno volto, ci ha scetata, ci scrive il nostro amico. Mi sono persa nonna Rosa, sì cara Franci, ti sei persa nonna Rosa che è stata una grande. Vado da Pasquale che è in linea. Pasquale, eccoci.
7: Buongiorno a tutti gli amici e con tanto affetto e amore che per il nostro Napoli.
5: Grande Pasquale, bravo, vai.
7: Io volevo dire una cosa, dato che quando è arrivato Conte noi, la maggior parte delle persone non era d'accordo perché il tifoso, la Juve, Giovanni, e tutte queste cose.
5: Sì.
7: Allora non, io dico non ci facciamo la testa prima di farci male.
5: Bravo Pasquale.
7: Perché Conte ci ha fatto vincere, quelli là che hanno criticato hanno gioito pure loro, credo, certo. Che magari hanno gioito questi due trofei che lui ha portato.
5: Niente meno.
7: Però vediamo Allegri che ci propone, perché io credo che un buon allenatore, in base al materiale che ha, fa giocare la squadra. Perché se Allegri per esempio ha fatto giocare male il Milan, tutte queste cose, perché non aveva attaccante, si è dovuto adattare alle Leao, a tutte queste cose per farlo giocare e non ha prodotto, ma già c'è stata una piccola rottura perché già c'è stava l'anno passato, tutte queste cose lui non è stato capace di ricucire e se ne è dovuto andare. Ma vediamo che Allegri che viene, perché sicuramente avrà nuovi stimoli e porterà,
5: questo è sicuro, questo è sugli stimoli e sulla voglia di riscatto è sicuro, dovremmo aspettare e capire un attimino.
7: Dico io, ci siamo divertiti da tantissimi anni, ma ci scordiamo delle gambe passate. Ci stiamo gioiendo, ci fa gioire il nostro presidente. Io non credo che il presidente voglia pagare due allenatori, cioè che significa? Dopo due mesi, che se non produce, vale buoni figli. Lui ha fatto, ha rifatto, ha ricalcolato se poteva venire Allegri o meno, perché non era un, è un ottimo imprenditore.
5: Bravo Pasquale.
7: Fa fare bene il suo mestiere. Un bacione e faccia sempre solo Napoli.
5: Grazie.
7: Ciao Gianluca.
5: Ciao, ti abbraccio Pasquale, vedi anche lui. La signora Rosa e Domenico sono i nostri eroi, si scrive Vittorio. Gianluca Allegri ha vinto quando aveva grandissimi calciatori, il portiere migliore del mondo, Giuseppe ce lo scrive, e poi anche quest'anno sarà sicuramente triplete, forza Napoli, Allegri, Giuseppe da Secondigliano che ci scrive. Gianluca, la piazza di Napoli è fatta per grandi uomini, quindi coloro che hanno rifiutato calciatori e allenatori non meritano la nostra passione, il nostro amore, forza Napoli, anche Rino Molosso. Massimo invece è pazzo della signora Rosa che mi ha emozionato, è stata ragazzi la telefonata veramente della giornata. Capisco che Allegri non può piacere, ma da qui a dire che non ti faranno più per Napoli mi sembra assurdo. A queste persone voglio dire solo tre nomi: Giacomini, Santin, Guerini, giusto i primi tre che mi sono venuti in mente, allenatori che hanno fatto comunque anche loro la storia del Napoli. Che magica spontaneità, complimenti signora Rosa. Beh ragazzi, scusate il termine, quando parlano i tifosi in borghesia è possibile che un tifoso non può spremere un parere, hai ragione Francesco da Reggio Emilia. E poi sono stato al Duomo a parlare con San Gennaro, siamo ancora in tempo, non ha firmato ancora Luigi dai Miracoli. No ragazzi, ribadisco, deve completare, diciamo sì, la transazione con il Milan, credo che in questi giorni sarà completata. Va bene. Beh ragazzi, grande puntata, non me la, veramente incredibile. La signora Rosa mi ha ribadito, steso al tappeto nettamente. Io devo ringraziare Fabio Esposito, vi do un abbraccio, vi ricordo che domani non ci siamo, ma torneremo puntuali mercoledì come sempre alle 9 e dovremo fare un sacco di cose. Poi ci sarà anche la conferenza stampa per il ritiro, il giorno 4 giugno, quindi vedremo chi parteciperà a questa conferenza stampa, insomma siamo pronti per tante novità, il 5 i calendari e tutta la settimana abbiamo. Amici, un abbraccio da Gianluca Vigliotti, un bacio alla signora Rosa, a domenico, a tutti quanti voi, ci sentiamo mercoledì ore 9, ciao.

0: c'è coraggio, vai.
1: Se, forse c'è coraggio, vai.
2: Ce la possiamo fare.
0: Chiudo il ghiotto, vai.
2: Ha chiuso il bar, questa è una brutta notizia, ragazzi. Questa è una pessima notizia.
1: Ha chiuso il bar.
2: Buongiorno amici e amiche, lunedì 1 giugno inizia gli Astaro Kiss Kiss e c'è lui, Rosario Verde.
0: Ma come so Lil, tutto in jeans,
2: in linato.
0: No, direi tutto blu. Ecco, come so?
2: Un rosario, ecco, blu.
0: Camicia di lino, quasi una mappina sul 7-6 sì. Del digitale terrestre accanto a lui, Marco Pisacane.
2: Guarda, solitamente il lino appena lo guardi.
0: Mappina,
2: esatto, appena lo guardi, il lino si sgualcisce, su di te si stira. Non si capisce questa cosa, come sia possibile.
0: Come siamo
2: mannaggia la miseria. Buongiorno al mitico Fabio Esposito.
0: Fabiolini si vede stato sotto baffo.
2: Beh, scusami, che si deve pure annoiare. Diciamo un sacco di cagate, almeno si fa una risata il ragazzo.
0: Mi sembra giusto quando si trae giù.
2: Sì, certo che
0: a me muore il suo.
2: Gli devi dei soldi?
0: Bull, non lo so.
2: Gli devi dei soldi?
0: Ma non lo so.
2: Prova a ricordarti, magari ti ha prestato qualcosa e non ti ricordi. Iniziamo con Saif, buona domenica.

0: E allora, cari amici, care amiche, iniziamo con la nostra mattinata. Come sempre ci sono un po' di notizie da raccontare. Da noi come
1: noi come sempre ringraziamo l'amministrazione comunale che ci dà sempre.
0: Sì, ultimamente ti sta dando una grande mano.
1: Sì, sì, perché uno una mattina si sveglia e dice: ma che mamma parla oggi? Vai a leggere sulle notizie e ti capita sempre. Grazie. Grazie, perché Pio Russo, Tunim, che non pavamma, mossa a stazione Termini.
0: Sì,
1: stazione Termini, dice che lui è disabile, l'ha preso, però dice che è passata a Brancala, fammi aprire, chi sa, sono disabile, ma non sono strunzo, fammi aprire.
0: Povero Pio. Ma povero.
1: Pio, saluti a Pio che sta, ci ascolta tramite app. Allora, grazie all'amministrazione, ve la leggo come è scritta, va bene? Poi fate voi. Allora, l'assessore ai trasporti di Napoli.
0: Sottolinea questa cosa. Forse qualcuno non ha sentito. Sottolineala.
1: L'assessore ai trasporti di Napoli ha partecipato alla commissione mobilità. In videochiamata, perché siamo bloccati in do traffico.
0: Non ci voglio credere. Ma com'è possibile?
1: Ha esordito così, virgolettato: sono nel traffico e non riesco ad arrivare in riunione. L'assessore ai trasporti Edoardo Cosenza resta bloccato in auto a Napoli a causa di un impegno improrogabile e si scusa per il ritardo con i consiglieri della commissione mobilità. Lo fa con consueto garbo, bravissima persona. Durante l'intervento in commissione, dove erano presenti tutti i segretari regionali dei sindacati dei trasporti, l'episodio è accaduto qui il 29 maggio durante la riunione presieduta da Aniel Esposito. Vabbè, Cosenza, perché c'era Cosenza, l'assessore che è rimasto bloccato nella mobilità, si parlava appunto.
0: Ah, così però non possiamo andare avanti.
1: No, scusa,
0: ho capito.
1: Cosa era mio, perché mi fa male la schiena.
0: Allora, e quelle sono le cattiverie.
1: Cosenza, appena connesso, si è connesso in videochiamata, presenta i dati dell'ANM migliorati in questi anni.
0: Non grazie a lui, a quanto pare.
1: grazie a lui.
0: No, nel senso, non la usa la metropolitana. Se era bloccato, prendeva la metropolitana, arrivava prima, no?
1: Cosenza, appena connesso, presenta i dati dell'ANM migliorati in questi anni di sanamento aziendale. L'arrivo dei treni nuovi della linea 1, l'apertura della linea 6, i nuovi bus elettrici, i tram del mare, che presto arriverà fino a Piazza San Nazaro, le corse prolungate fino alle 2 di notte del weekend. Vedi che cose ci stanno, non è
0: come no?
1: Tutte cose che hanno migliorato la viabilità per i cittadini.
0: Non ridere però, perché sennò poi mi fai dire cose e dopo te la prendi con me.
1: Facciamo il 40% del trasporto pubblico regionale in un giorno, dice l'assessore. Abbiamo
0: Perché non c'è quello regionale però.
1: Abbiamo sfiorato i 100 milioni.
0: E c'ho la circumestruviale.
1: questo che dici così. L'antitrust invece chiede i dati della percezione dei trasporti da parte degli utenti, che dice sarà pure come dice l'assessore, però l'antitrust infatti nel ricorso, perché fa un ricorso l'antitrust, nel quale chiede di mettere a gara i trasporti, perché dice il comune, dice nemmeno team a gara perché stanno funzionando, stanno migliorando. Però dice l'antitrust, questa non è la percezione che hanno
0: i cittadini.
1: I cittadini. L'antitrust infatti nel ricorso, il quale chiede di mettere a gara i trasporti, chiede anche di valutare i miglioramenti non solo dei dati reali dei trasporti, ma anche sulla percezione da parte dei cittadini del servizio offerto. Mo non per chi parte Cosenza, ma se sono migliorati, pure se i cittadini non hanno questa percezione, no? Teniamo la percezione.
0: È un dato di fatto.
1: È un dato di fatto che sono migliorati i trasporti.
0: Ti posso fare una domanda?
1: Ma perché stiamo sempre in mezzo traffico?
0: Però ti posso fare una domanda?
1: Sì.
0: Se ti dico devi prendere la metropolitana per spostarti da qui al centro direzionale.
1: Devo dire la verità, quelle poche volte che le prende su.
0: Perfetto. Se ti dico che ci devi arrivare col pullman?
1: Ah, non lo so, penso, non posso. Non ne posso parlare perché non li prendo, quindi la metropolitana
0: no, parlo di percezione.
1: Percezione in sunga ancora 1900.
0: Hai capito?
1: Sono con 25 russi che svegliava, vi ricordate?
0: Quindi, wow, che bella.
1: O 25 nero, 25 russi. O 24, dai, ricordo.
0: Sono
1: ancora all'epoca io.
0: Ma il 109.
1: O 30 che passava, vedete, mi
0: anni. Io c'avevo il 109 che passava su quelle mine. Che bello. Fabio, suggerivi che sono migliorati anche il trasporto su gomma?
1: Vedi, okay. Lui Fabio, li prende e sono migliorati.
0: Il nostro fonico ha un'esperienza con il pullman e dice che si è trovato bene. Quindi,
1: ci ha fatto lì il traffico, vero?
0: Sì.
1: Allora, qual è la percezione? Dice Cosenza, comunque i miglioramenti sono stati, si è aperta la linea 1, i nuovi treni, la linea 6, mo si aprirà pure la linea 10, questo e quell'altro, insomma, sono migliorati. Però qual è la sensazione, qual è la percezione che avete voi, utenti, voi napoletani che vi spostate con i mezzi pubblici, sono migliorati o no? Fateci sapere, ha ragione l'antitrust, ha ragione Cosenza, aperta Napoli, siamo così, non si sa.
0: Posso lanciare un messaggio all'antitrust?
1: No, Saga, lascia,
0: no, è pulito, tranquillo. È talmente migliorato, secondo me, il trasporto a Napoli, dei mezzi a Napoli, che se io avessi una circumvesuviana più affidabile...
1: Stiamo parlando di Napoli.
0: Lo so, ti sto dicendo che avendo una circumvesuviana affidabile, quindi poi devo affidarmi necessariamente ai mezzi di Napoli, mi muoverei sempre solo con i mezzi di trasporto. Allora, la macchina praticamente non la prenderei.
1: Guarda, antitrust, si tu dici per Saga...
0: Diglielo.
1: Ok. È un dato di fatto.
0: È
2: buongiorno
0: concreto.
2: Ragazzi, buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Carlo da Fugone, Fabio Aitti che si è trovato buono con pullman, mi fa piacere pizza. Però secondo me avrà pigliato il pullman Harry Potter, che si stregna e passa mie zie macchine.
1: E perché? Perché
3: buongiorno,
1: noi buongiorno.
3: Ma Rosario, una domanda. Ma tu sei contrario al mezzo pubblico?
1: No.
3: Perché lo trovi un mezzo inferiore? Non lo trovi un mezzo civile di spostarsi? Ci puoi dare la tua?
1: Io mi sposterei solo con i mezzi pubblici. Infatti, quando vado fuori Napoli mi trovo in amore. Per esempio, quando sono stato a trovare mio figlio a Padova, quando stavo a Padova, mi arrecriava con tutti questi tram che passavano ogni 3 minuti.
0: Bello.
1: Non ne piglia macchina, senza stress, senza parcheggiare. Senza... Mamma mia, bello. A mezzanotte esce e piglio tram. Bello,
0: bello.
1: Ogni 5 minuti è simpatico, vai a mangiare, esci fuori, piglio. Che poi io tengo ciò, tengo sordo, allora pensa qua, cioè io e la Cisca.
0: Ma eri andato così bene? Perché chiuderlo?
1: C'ho 800 euro,
0: comunque, però forse l'amico, paradossalmente, con la tua risposta ha centrato il punto. Perché tu quando vai fuori sei turista.
1: No, turista, proprio vedo anche gli altri.
0: Ho capito, però sai, tu ti vesti un po'. E quindi. Però tu, Napoli per Napoli, qual è la situazione? Perché vi dico che da 4 mesi, quanto tempo è che è scoppiata la situazione che la benzina costa di più, il diesel costa di più? Ci sono dati recenti che dicono che in Italia usiamo il 7% in più l'auto da quando c'è la crisi. Cioè, teoricamente, invece di ripiegare su altri mezzi, nonostante, grazie comunque un po' agli sconti sulla benzina, paghiamo di più, però prendiamo comunque la macchina e spendiamo in benzina. Cioè, non ci siamo riversati sul mezzo pubblico.
1: E una famiglia come Fabio, vabbè, sì. Porto l'esempio della famiglia, insomma, così, lui, la moglie e 2 figlie, per esempio, dice andiamoci a fare una passeggiata, gelato,
0: parlano così, ragazzi,
1: no, dice, vabbè, mangiamo un gelato, lo spumone, mangiamo spumone,
0: buono,
1: dice, oh.
0: Buono lo spumone, sai, visto la ricetta sul bimbi, devo farlo lo spumone,
1: sanno parecchi, su fanno a casa e su vanno a mangiare fuori la riviera,
0: ma
1: no?
0: Perché?
1: C'erano con frigorifici, dice, ti mangiare un gelato, dice, o povero abbessi, no? Dice, ok, facimici un conto, dice, 1,50 euro e su 3 euro
0: se prendi un solo mezzo,
1: se no sono 1,80 metropolitana e funicolare,
0: sono 1,80
1: euro quando fanno? 8,16 quando sono?
0: E 3, sono 3,60
1: allora, euro 3,60 per 4 quando fanno?
0: No, qua mi metti in difficoltà, ho dormito 3 ore.
1: Sono 15
0: euro. Fabio, grazie.
1: Sono 15 euro. Io con 2 euro di benzina scendo, con 2 euro parcheggiatore abusivo, con 4 euro.
0: Guarda che come stanno le cose oggi, tu accendi la macchina, sono andati 5 euro di benzina.
1: Però per scendere 4 persone da Secondigliano a Mergellina ci vogliono 15 euro.
0: Sì. Vabbè, ma tu stai parlando di
1: 15
0: una...
1: euro, 15 euro pigliando la metropolitana e ci arriva la metropolitana. Che se non ci vuoi arrivare la macchina, il tuo piglio pullman sono grati. Sono grati. Quanto costa il biglietto pullman? Facciamo
0: un
1: euro e
0: 50.
1: E ne sono grati 3, 6, 9, 12. Quindi pigliamo.
0: Mamma mia, Rosario,
1: cioè,
0: però
1: sono 15, 12, cioè sono un po' 50 euro. Su. Dice la gara, uno pacca, appena dice
0: ma che sei scemo? Ma Fabio non farebbe male,
1: non ci faccio un periente, così ci va a pure i
0: sì, però tu stai facendo un calcolo sbagliato, cioè nel senso, se poi arrivi sul lungomare e tanti hanno avuto la stessa pensata e poi non ci sta il posto con la striscia blu o il parcheggiatore, non può fare niente.
1: C'è bisogno, perché
0: e devi andare in un parcheggio.
1: Ce ne ha.
0: Ce ne ha. E poi spumone.
1: Lo spumone sono magno gli anni.
0: La maglia. Si alla frigo.
1: Gli anni è, non facciamo tutto a doppia frigo.
0: Ragazzi, che tristezza.
1: È tristezza, sì.
0: Che tristezza. Vabbè, mandate i vostri messaggi.
1: Allora, ditemi voi, ho fatto il calcolo del rumore a base.
0: No, tu sei un'ansia, sei proprio un'ansia, guarda.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Lo so, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, è migliorato, lo so, è migliorato. La situazione allora è migliorata, no, lo so, no, capisci a me.
3: Veramente.
4: Lo so, ma è normale, mo, che sotto la fumatura fumana si fumano da nessuno, ma così. Oggi è passato 29, oggi è passato 71.
5: Buongiorno Puccioli, Pasquale della Candida Ivana. Chi è l'assessore alla viabilità? Parlate poco con l'assessore Anettezza Urbana.
6: Ragazzi cari, buongiorno. Io voglio pigliare un mezzo pubblico, ma non sono dotato né di questa forza né tantomeno di una prerogativa avventuriera, perché è quella che ci vuole per spostarsi col mezzo pubblico a Napoli. Per...
7: Babbo, voglio se lo dici parlare ancora, a questo punto accattate il baschetto e gelate i 25 kg a finale delle acque e zucchero, però sempre gelate.
8: Ah boh, lo so, ma il conto che hai fatto tu è buono, però è giusto, però devi pensare in un mondo, ah boh, questa è utopia, ado sì, i mezzi funzionassero buono, tenessi tutto quanto gli abbonamenti, e quindi puoi scendere a quanto vuoi tu, tanto che le spese già stanno calcolate e vai ad ammortizzare sul costo in meno che prenderai la macchina durante l'anno.
9: È un calcolo annuale, fa lui, giusto? Non so, ci vedi quanto costa un abbonamento pieno, senza sconto studenti o su quanto costa?
10: Aspetta, non lo so, ti faccio un esempio.
9: 1000 euro, quanto costa?
10: Mettiamo
9: 4 persone, 1000 euro.
10: No, aspetta però, se tu fai il caso tipo tu, io, no? Che prendiamo la macchina poi abitualmente anche per andare a lavorare. Poi ovviamente che facciamo? Quando dobbiamo uscire, tra virgolette, è come se ammortizzassimo i costi della benzina, eccetera, eccetera, e ci usciamo anche. Se tu ti fai l'abbonamento e usi quindi la metropolitana tutti i giorni per andare al lavoro e quindi ammortizzi molto quell'abbonamento, quando poi la prendi extra pure per uscire ti ritrovi quella cifra ancora più ammortizzata.
9: Non lo so. Vabbè, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta, la vostra sensazione. Comunque obiettivamente, come dice l'assessore Cosenza, i mezzi sono migliorati,
10: no, sì, perché sì.
9: Se va andate in metropolitana la trovate, pass.
10: Poi c'è un enorme vantaggio.
9: Sì.
10: Scusami Fabio, c'è un enorme vantaggio nella nostra città tra il muoversi coi mezzi e la macchina. La macchina la devi parcheggiare. Cioè, nel senso che i posti per parcheggiare ormai sono veramente difficili da trovare.
9: Ma conviene sempre. Ma conviene sempre, facendo il calcolo,
10: a meno che
9: non scendi tu solo, perché nessuno sa cosa fa con te, tu sei abituato, perché giustamente nessuno ti va a frequentare, allora tu ti trovi tu solo a fare passeggiate e roba. Ma si tiene una famiglia di 4-5 persone, non ti conviene scendere con i mezzi, purtroppo ragazzi, così è. Non conviene.
10: Ah, Rosario Doce,
11: Rosario, in effetti hai ragione. Se si deve spostare una famiglia di 4-5 persone solo per prendere i mezzi pubblici, ci vogliono 20 euro. Quindi.
9: Così. Non conviene.
10: Ah, Rosario Doce,
11: Rosario, in effetti hai ragione. Se si deve spostare una famiglia di 4-5 persone solo per prendere i mezzi pubblici, ci vogliono 20 euro, quindi uno con 10 euro con la macchina.

0: litro di benzina a seconda di dove ti sposti, perché comunque i costi sono quelli che sono. Se ne guadagno dello stress di parcheggiare, sto vicino, sto lontano, la guerra col parcheggiatore abusivo,
1: ma lo porca puttana,
0: non dite parolacce,
1: ma perché tu non sei, mamma, ci fatto conto chi c'ha secco 12-13 euro arriva a 30 euro, pensa cane, conviene per
0: sabato sera degli amici sono andati a mangiarsi la pizza sul lungomare dei nostri amici,
1: e noi sabato no,
0: non hanno trovato parcheggio, l'hanno messa in un parcheggio a pagamento, solo il parcheggio hanno speso 27 euro, 26 euro.
1: Quanto è l'ora? Quanto è l'ora?
0: Due
1: amici soli tieni tu.
0: No, parlo di loro.
1: Due amici, due maschi sono usciti.
0: Erano in due nella stessa macchina.
1: Solo due loro sono usciti.
0: E che hanno fatto? Scusa, ma che hanno per forza?
1: Solo una macchina e due loro.
0: E che devono fare? Caricarsi sconosciuti. Hanno raggiunto
1: pure 40 e una papà, perché
0: scusami, hanno raggiunto.
1: Ma sono soli.
0: Ma no, hanno raggiunto.
1: Chi li caga?
0: Sono dati a
1: un brutto carattere. Cioè,
0: ma scusami.
1: Vedi.
0: Scusami.
1: Quello pure in da metropolitana, gli schifabili, battesi.
0: Scusami. Si sono dati appuntamento a una pizzeria là e sono andati a mangiare là.
1: Che si sono scesi a fa?
0: Oh Gesù,
1: si sono scesi a fa.
0: Ma moto lo zio.
1: Andate a casa.
0: Andiamo a terra,
1: ci sono delle famiglie. Ma che vergogna, io sapevo, si tendenze.
0: Ma lui è
1: lui.
0: Un lui e una lei.
1: Stanno assieme?
0: E certo. Vivono insieme.
1: Due amici, pensavano, usciti.
0: Due amici miei.
1: Una coppia.
0: Amici miei.
1: Scusa Marco, io ti sto portando l'esempio di una famiglia di 4-5 persone. Tu a forza per avere ragione, perché
0: tieni
1: sta cosa in capo che vi sembra ragione, no?
0: No, ti sto dicendo.
1: Ultimo purtroppo, pure l'esempio, uno solo. Ieri un amico mio
0: che
1: è andato a mangiarsi una pizza fuori alla riviera. Anzi, è venuto a coscia, aiuto, e si è
0: ammazzato.
1: Sto dicendo.
0: Ma se tu hai detto che ci vogliono 15 euro per muoversi con i mezzi pubblici,
1: non è vero,
0: e ne hai spesi 26, mo siete in due, siete in quattro, tu a prescindere con la macchina hai speso 26 euro.
1: Hai ragione,
0: quello devi calcolare,
1: non c'è calcolato
0: per questo, tu stai qua e cos'è senza
1: hai
0: capito, sarà
1: pronto.
0: Oh ragazzi, perché pronto, ci dobbiamo fermare,
1: no, ci sta un attimo,
2: pronto,
1: ci sta, pronto,
2: buongiorno,
1: ciao. Sono d'accordo.
0: Si è fermato così.
1: Dimmi caro, dimmi.
2: Con i calcoli dei biglietti stai sbagliando.
1: Ah, vedi, perché?
2: Perché basta acquistare il giornaliero 4,50 euro e prendi tutto. Bus, funicolari, metro.
1: Sono 5 noi, quanti sono? 4, 8, 12, 16.
0: 16,
1: 4, 5, quanti sono? 16, sono 20 euro.
2: Dalle 7 del mattino fino a mezzanotte, tutta la giornata.
1: Quando sono d'accordo, capito. Va bene, ok. Ciao, ci vediamo.
0: Vabbè, là poi a seconda di quello che devi fare, prendi
1: via quello che devi fare. Ci fermiamo un attimo e torniamo subito. La canzoncina.
3: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
4: Cerciello Auto.
3: Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 7 giugno con Carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
7: Puoi dirlo forte! Sotto costo Deco.
9: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: funk, e stanno arrivando un sacco di messaggi. Ovviamente state ragionando o proponendo insieme a noi soluzioni, viabilità sì, viabilità no, con la macchina, con i mezzi. Sentiamo.
1: Ragazzi, ma quale macchina? Mi faccio rigirare l'onda 8 anni, ho 1000 recensioni, mai usato la macchina, voglio fatica zero. Avere com'è bello, senza pensiero, senza traffico, benzina, sta roba, un'assicurazione, magliato.
2: Origiulare,
3: mamma mia, pesa cata, fai che gente sola,
0: così però non sono più soli.
4: Il ragionamento è come dici tu: se sei di Napoli per Napoli, se vuoi scendere, dici, mi conviene a pigliare la macchina. Ma invece, se per esempio come me, dalla provincia di Napoli, vuoi andare a fare una camminata a Napoli, conviene sempre pigliare la circumvesuviana e poi prendere la metropolitana per andare a Bitoleto, eccetera.
2: Certo. Certo, il problema è che si torna poco, capisco? Esci così a cappello, perché buona montata a tenda e vi state.
5: Ragazzi, buongiorno. Sì. Io quasi sempre mi trovo d'accordo con voi, ma adesso sono in disaccordo. Oi, perché
2: vedi?
5: Vi devo dire la verità. Oi. Io spendo poco per venire sabato sera a Napoli. Praticamente con la macchina dalla provincia di Caserta arrivo a Scambia, al Frullone, poso la macchina
2: e prendi la metro.
5: Poi la riprendo con 2,50 euro tutto il tempo che sono stato a Napoli. 4 biglietti, 7,20 euro la metropolitana, esco a Dante, mi faccio tutta via Toledo, arrivo sul lungomare, arrivo spesso anche ad Aciro, poi ritorno indietro per via Chiaia, per la strada il gelatino da Casinfanti,
2: la
5: pizza fritta da Sorbì,
2: salutiamo pure lui.
5: Frate,
2: ma tu capisci quando con l'esteroli accumulato, cioè chi si capisce che fa? Cosa macchina c'è per scendere? Se meglio gelatina, se piglia frutta, se piglia pizza fritta, se piglia cose, il creatura poi...
0: Però ha bruciato tutta l'energia andando avanti.
2: Cioè, capi, la piazza tanto ad uscire a pera.
0: Ma anche perché, volendo, se devi andare proprio su quella zona lì, c'è la fermata Toledo che ti lascia un po'.
2: Ma chi si fa la passeggiata?
0: Ti vuoi fare la passeggiata pure per Piazza Carità, eccetera, ci sta, ti fai proprio poi tutta via Toledo. Capito? Va bene.
6: Rosario, Marco, buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Lo so, ci stai facendo pezzi tutti i capi la cava a Marca, offrire o no?
0: È vero, è colpa sua, assolutamente colpa sua.
7: Mi ascite solo due, che cosa è brutto? Vai ascite sull'inquinamento.
0: Ma sono andati con amici.
2: Tutti c'è andata triste, conosci, c'è andata sola.
0: Scusatemi, ma erano 8 di loro alla fine della fiera. Se stanno due là, si incontrano in un punto.
2: E ce fanno una macchina, capi? Fanno una macchina, gente che è erosito, i porti c'è erosito.
0: Io sono di porti.
2: La rovanito. Ma state in dei provinci, piscini. Stato in dei provinci che da venire a inguinare.
0: Parlate che le va a casetta per se mangia una pizza, capito?
2: Vabbè, va a capare con che faccio sfregge.
8: Sposto dalla provincia a venire a Napoli, se lui si muove a pigliare Sasamen, è l'unica.
2: A volo, certo. Ragazzi, canzoncino e torniamo, vai.

0: Guai, l'amico che arriva a Piazza Dante ci fa 12 chilometri d'andata e ritorno, oltre a risparmiare i soldi di viaggio risparmia pure l'abbonamento in palestra.
1: Eh sì, gli fa bene,
0: sicuramente fa bene.
1: I creatori, capisci, fa campanella all'incirca, cosa mangia, pizza fritta, indizio, fuggiolato. Va bene.
0: E poi ha citato tutti i posti dove ci vogliono tipo tre quarti d'ora, un'ora per prendere qualcosa, orientativamente. Quindi poi è come se stesse a Disneyland, capito? Ci mette tempo per fare le giostre. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, ma vai più, proprio ieri mi è uscito un episodio di Sasamen su TikTok. Sasamen vecchio. La vecchia serie, diciamo.
0: Quando era giovane.
2: Ma tu immagini Shavra da Rosario? Era proprio un ballo giovane quando era piccolo, eh?
1: Oida.
0: Trucco e parrucco, direi io.
1: Ma volevo pigliare pure un zoo, volevo pigliare. Vai, fratello.
3: Buongiorno, Mappina. Buongiorno. Tonino Giumma. Ragazzi, sono un paio che non riesco più a prendere la linea. Comunque io vengo a Napoli. La macchina, c'ho due macchine ovviamente, perché tengo un negozio, voi sapete, la macchina che è la più scassata, che la uso per il lavoro, che si sa, hanno un problema per smaltirla, la poso nel Brin e dal Brin arrivo fino al Gambrinus, mi mangio la pizza uguale.
0: Do Gambi,
3: al Brin. Comunque dal Brin faccio tutto spacca Napoli. È una passeggiata spettacolare, mi rilasso.
0: E pure fa chilometri.
3: Dobrin che spenga, 3-4 euro i parcheggi e passa.
1: C'è 3-4 euro. Ma che la pizza non te le mangia un Dobrin? Non mi fa male, non mi si fucca fa.
0: Però vedi, secondo me.
1: Si mangia la pizza in due Dobrin.
0: Buono. L'idea.
1: E la pizza in un caffè. E due Dobrin.
0: Comunque, la questione secondo me poi diventa, al di là del portafoglio, è anche lo stress. Vedi, per esempio, l'amico si trova bene a parcheggiare al Brin, l'altro lì, e poi prende la metropolitana, perché è vero che magari spendi di più, come dici tu, però ne guadagni salute, ne guadagni di stress, che non devi stare a girare nella macchina, eviti di bloccarti nel traffico.
1: Ma
0: siamo
1: andati a pedo.
0: Ho capito, ma avranno la voglia di farlo, ovviamente, no?
1: Cioè, non facessero. Pronto?
4: Ciao Fabio, buongiorno.
1: No, Rosario, Fabio sta andata a parte.
4: No, Fabio, senti, Rosario.
1: Ah, sì, tu Fabio, Fabio, scusa.
4: Rosario, io chiamavo per farti complimenti proprio a te e tu stati proprio sulla cosa più.
1: No, avevi capito che capito tu malamente. No,
0: è una brutta persona.
4: Complimenti e ti dico anche perché. Ieri ho recuperato il podcast di Tozzo a Bancone. Sì. Devo fare i complimenti alla tua grande umanità, oltre al tuo grande essere artista e essere uomo.
1: Grazie.
4: Perché trovare quelle cose che tu hai detto in chi fa questo mestiere è una poco complicato. Tutti quando si hanno nascondato, tu sei stato l'unico che hai, all'epoca si ha buscato nei soldi. Ti meriti l'applauso in commission. Sto guidando, ma fa finta come sto su sei una macchina per sbattere in mano.
1: No, no, no, no. Stavo anche incidendo, no? Pensi che era più grosso di me, che era assai più grosso che si guadagnava. Va bene, va bene.
0: Ma che fine hanno fatto questi soldi?
1: Devo dire la verità: negli anni 90, tutti, qualsiasi mestiere si facevano, pensavano che avevano soldi.
0: Sì.
1: Cioè, avevano soldi. Infatti, quando scrivevo sketch con gli amici e roba, dicevo: peccato che non c'è sta la fame, perché la fame fa ridere. Mo siamo tornati a scrivere la fame. Passa il lancio alle 17 men.
0: Speriamo che, sai, ciclicamente ritorniamo anche adesso all'altra situazione.
1: Non penso, quella non penso passata.
3: Ma fine siete, ma fine restate.
1: Grazie,
3: io
1: amico.
3: Ho detto arrivo a Gambrinus. A pizza ma mangio.
1: E ho ci fatto abbattù.
0: Poi fatti via gol.
3: Arrivo gol. Fino al Gambrinus. Ma fine siete nate, ma fine morirete.
0: Grazie. Guarda, il tuo messaggio è proprio calzante, perché un amico, vista la camicia di oggi di Rosario, ha trovato la definizione perfetta. Uè, Stefano De Mappino. Quindi ragazzi,
1: bravo,
0: secondo me,
1: bravo, De Mappino è bello.
0: Da oggi secondo me lui è così.
1: Stefano De Mappino.
5: Stefano De Mappino. Io prima abitavo a Secondigliano, ma adesso che casa a casa del Fortuna, chi me l'ha fatto fare? Non no, per le persone che ci abitano, ma perché la segna a forza la macchina.
0: Eh sì.
5: E noi quando si va a Secondigliano mettevo 10 euro di benzina, facevo sbottici ore a settimana per fare servizi. Invece cacciavo 10 euro al giorno, se lui gli ha fatto servizi con Padova Miziano, ma stiamo pazziando.
1: E per esempio, per dirti, se tieni la stessa metropolitana di Monaco o di Parigi, per esempio, tu per esempio, io abitavo, quando stavo a Parigi, abitavo che da Cecilia a Castel Volturno, facciamo a Mondragone, va?
0: Va bene.
1: A Mondragone e con la metropolitana arrivavo al centro di Napoli.
0: Ah,
1: fa capire.
0: Prendevi la RAL.
1: No, era la linea blu, te la pigliami. Le varie linee
0: c'hanno. Quelle c'ha le linee regionali, perché sono molto forti.
1: Per farvi capire come. Ma pure Monaco è molto.
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì.
6: Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Martina, vi ricordate di me, dei quartieri spagnoli?
7: Sì,
1: sì,
7: ciao.
1: Cara, ciao, come stai?
6: Allora, gli faccio tutti gli auguri mancati, specialmente a Marco, che sto cercando un bambino e sono contentissima.
1: Ma ancora prendersi i suoi, però. E tale qua la Fabia Esposito, non voglio dire.
0: Ma mica era barba.
1: Era barba, voglio.
0: Ma quando mai?
1: Era barba, stavi dicendo, scusa, amica mia.
6: No, ragazzi, l'unica cosa che volevo dire, una domanda che io faccio in televisione perché non so a chi interrogare. Via Toledo.
7: Sì.
6: Hanno fatto un pezzo. No, per questo va a Rosà.
7: Sì.
6: Hanno fatto un pezzo, hanno tolto tutto e non si sa da che fine ha fatto con Via Toledo.
1: Non ho capito, Via Toledo hanno fatto.
0: Ma un pezzo di cosa? Di strada?
6: Sì,
0: di strada?
6: Hanno fatto un pezzo di strada. Quelli dovevano fare tutta la strada e durava per 3 anni.
1: Chiaro, già.
6: 3 anni.
1: Piano.
6: Hanno fatto solo un pezzo, hanno tolto tutte le impalcature e tutto, non si fa più niente.
1: Piano piano, piano piano con la speranza. Noi campiamo speranze.
0: Scusa,
1: speranze campai.
0: Sparare muretta. Amica mia, tu senti questo programma? Sarà una classica situazione alla buio.
6: Vabbè, io. Bravo, che ce l'ho detto, hai capito?
1: Piano piano, piano piano.
0: Fermi lì, dai, ciao, fermi,
6: ciao,
0: lì,
6: ciao,
0: fermi lì.
6: Arrivederci,
0: ciao, ciao tesoro, ciao. Mick con Fabulous.

0: getting wasted, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days.
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Ragazzi, ho vissuto in Finlandia per alcuni anni, wow che coraggio, nella capitale Helsinki. Auto perfettamente custodita in garage, si girava solo con i mezzi pubblici, uno spettacolo, una sensazione bellissima per chi è abituato al caos. All'epoca i miei figli erano piccoli e in inverno la temperatura quotidiana era meno 20, nonostante tutto si girava una bellezza. Per concludere, i bambini non pagano, idem l'adulto che spinge il passeggino. E vabbè, ma là ci sono, diciamo, dei livelli forse di welfare leggermente.
1: Io ho sempre pensato che Hillsong è extraterrestri, invece è una razza di extraterrestri, su biondi con gli occhi azzurri.
0: Ci sono pensati
1: che sono finlandesi, non
2: comunque l'amico prima è proprio un economista, ma era un'idea, siccome da fine settimana a c'è la Toscana, ma piglia la macchina, posso Gianducca e mi faccio a pelle fino a Firenze.
1: Ci fa bene.
3: Anche specificare una cosa: casa infante Salvo, o anche Sorbillo, anche Leopoldo, i locali non ce li hanno solo a via Toledo e a via Chiaia, ce l'hanno anche diciamo a Spaccanapoli, ce l'hanno.
1: Vabbè, ma chi lo fa una passeggiata? Cioè, non
0: diciamo,
1: è la,
0: il lungomare non è, diciamo, tanto, che è sempre il punto.
1: E se non pure a due pesacane, si pesacane di questa bottega là.
0: Vabbè, mi hai dato un'idea.
1: Che vinne quelle pellicce che
4: facesse soldi. Risposta seria, cari amici, buongiorno prima di tutto. Ma chi ci governa non potrebbe fare che sulla tessera che noi abbiamo, quella digitale, caricare un abbonamento, vedere i costi di tutti i mezzi pubblici in un anno, quanto ci costa? Noi li dividiamo per tutti i cittadini italiani, papà, ma non è la tassa, ma almeno è così. Ha
1: dato una bella pensata, oltre il tasso che c'ha papà, ma allora, pure la tassa.
0: Diciamoci la verità, ragazzi, se noi, grazie ai mezzi pubblici, ora dico proprio una cosa enorme, tanto siamo a fine ora, me lo posso permettere.
1: Perché già sai che è enorme, perché se ci ha fa.
0: Se provate a immaginare.
1: Dai, magari ci ha fa, già sai.
0: Provate a immaginare, abbattiamo del 20% del traffico di auto nella nostra città, quindi pensate a una zona di ora di punta, elevateci il 20%, il 30% di auto, di traffico. La vivibilità di quella zona aumenta, ma di tantissimo.
1: Ma quando mai?
0: Ma quando
1: ma
0: mai?
1: Quando mai? Come le velocità per scendere in macchina aumenta la vivibilità?
0: Per te che cammini per la città, sì, assolutamente sì.
1: Ma vero, ma non penso proprio. Pronto?
0: Vedete come fa?
5: Però Rosario, sei un paradosso. Cioè, tu a Parigi usavi la metropolitana. Sì. Tu c'hai la metropolitana vicino casa, vicino là, e a Napoli non la usi, però a Parigi sì. Ti potevi fittare una macchina.
1: Allora, a Parigi nei 17 anni, come va? Cioè, sto parlando che avevo 16-17 anni, stavo da solo là con mio padre che era malato e stava ricoverato là, io mi muovevo a metropolitana. Può darsi che mi affittava una macchina, sicuramente.
6: Ragazzi, buongiorno, Danilo da Napoli. Babbo Rosama, tu hai nominato un complesso di trasporto pubblico su rotaia, quello di Parigi, tra metropolitana e rete, che lei è un'opera d'arte.
1: Sì, sì.
6: Mamma mia, spettacolare.
0: 13 linee cittadine, ragazzi.
7: Visto che negli altri paesi ci sia un welfare più evoluto, però voglio dire, qua noi paghiamo tutto e intanto si perdono posti di lavoro. Vedi la tangenziale, vedi in altri posti dello Stato, cioè è diventato tutto automatizzato. Ditemi voi, cioè, tutti i soldi che noi paghiamo dove vanno a finire?
1: Manutenzioni, spese, treni. Non sapete un treno quanto costa la metropolitana? Mantenerlo. Un domani ci sarà la guida autonoma, ci saranno i robot che aggiustano i cose e noi faremo altri mestieri, altri lavori.
0: Hai centrato un punto fantastico, secondo me, perché adesso, per esempio,
1: 1800 dicevano, ma mo mettiamo tu lo cavallo, come facciamo fa? Un cavallo fu cavallo. E facciamo un giorno, domani ci sarà uno speaker che ringraziando a te con intelligenza,
0: come al solito sei molto ignorante, perché sai che c'ha. Sai che ci hanno fatto quei cavalli dopo che hanno fatto il treno?
1: Ci immagniamo.
0: No, ci hanno fatto un ballo cavallo, non sai niente. La cultura zero.
8: A volte ci penso, voi avete capito che mi accompagnate nel furgone da quasi 9 anni scarsi. A quando facevate 18 anni mi pigliava la patente e iniziai a guidare per fare il corriere.
1: Già sentiva nulla.
8: Mo ne ho 27 tutti i giorni dalle 10 alle 12 voi con me in dosi più grandi.
1: Ciao fratello, che bello, questa soddisfazione, che soddisfazione.
9: Rosario, buongiorno, buongiorno ragazzi, lo sa. Ma quindi mo questa cosa non la sapevo, no? Ma quindi su una sala francese li piace quando si dice
1: a parte che andiamo una
9: sala francese.
1: No, non, non diciamo sciocchezze, io non ho il naso autanchicciù spagnolo, ecco, a forma in acqua.
0: Più di quel lato lì dell'Europa,
1: cioè, più che patatina e nuchili patane, più altro. Che ride, che ride.
0: Ragazzi, la maggior parte delle volte nel weekend mi faccio venire l'overthinking, ovvero esaurimento nervoso, quindi dico a mia moglie non è cosa uscire. Secondo voi ho risparmiato? Ma ti sei esaurito però, amico mio, forse era meglio farsi una passeggiata a questo punto. Va bene, vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna, poi qualche informazione sul meteo e a seguire ovviamente la seconda ora di Yes No Kiss Kiss.
10: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali. Ammonta 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ipotizzano e contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Secondo quanto contestato dalla Procura contabile, i risparmi conseguiti sarebbero stati usati tra l'altro per acquisti in negozi di note griff di moda, viaggi e soggiorni, trasferimento di denaro anche a familiari e altre operazioni ritenute dagli inquirenti estranee agli scopi per i quali erano stati concessi i finanziamenti pubblici. Ancora cronaca, un giovane di 22 anni ricoverato in coma farmacologico all'ospedale di San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto a Lavorino nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe urtato violentemente la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tant'è che sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasferito il 22enne all'ospedale di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato. Sono in corso, tra l'altro, accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Nel tardo pomeriggio di ieri si è riunito il centro coordinamento soccorsi convocato sabato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari per un aggiornamento sull'incendio sviluppatosi venerdì sera nella pineta Camaldoli Pianura in via vicinale Pignatello. È emerso che le operazioni di spegnimento coordinate dal DOS anche con l'intervento di un Canadair hanno consentito di domare l'incendio e che sono al momento in corso le operazioni di bonifica dell'area. Restano sul posto due squadre di vigili del fuoco per monitorare la situazione e prosegue inoltre il costante monitoraggio da parte della prefettura. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli attende Allegri come prossimo allenatore con il tecnico livornese che dovrà prima liberarsi dal Milan per poter firmare col club azzurro che inoltre aspetta la rescissione consensuale con Antonio Conte. Intanto il vice di quest'ultimo Stellini ha risposto alle parole di Kevin De Bruyne sulla scorsa stagione. Quelli come lui hanno poco senso a Napoli, ha detto Stellini in un'intervista al Corriere dello Sport. Pensa più all'estetica che al risultato e non ha trasmesso entusiasmo da quando è arrivato in città. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e adesso il meteo.
10: Kiss Kiss Napoli, meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta nell'avvio di questo nuovo mese, un primo giorno del mese di giugno sulla Campania, con tempo stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato e un clima caldo estivo ma senza eccessi particolari. Difatti le temperature diurne un po' più contenute sul tratto costiero saranno prossime ai 23-25 gradi, nell'entroterra i picchi più elevati di poco inferiori ai 30 gradi. Nella giornata di domani una festa della Repubblica con ancora condizioni di stabilità atmosferica, estesi rasserenamenti e clima caldo ma senza eccessi. Dettagli maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app Trebi Meteo.

0: Seconda ora di Yes and Kiss Kiss in questo lunedì 1 giugno, e c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pizzacane.
0: Detto anche Stefano De Mappino, ribattezzato proprio grazie, oggi, fresco fresco, grazie. Ricordiamolo. E poi c'è Fabio Esposito, mitico, inestimabile in regia a curare la parte tecnica.
1: Ma guarda com'è strano, quando uno si frequenta, come si somiglia, no? A botte ci somigliavo, figlio Pizzacane, stava qua la...
0: Ah, che ti devo dire?
1: Qua, chi sa perché?
0: Cioè, io comunque un'idea ce l'ho.
1: Non lo so, quello frequentandosi uno si somiglia. No.
0: È che in quel momento stavo pensando a lui.
1: Ma chi?
0: A quel momento lì pensavo a Fabio.
1: Sei strano, certo, stai facendo l'amore con la tua fidanzata e pensa a Esposito. Puoi avere anche un richiamo. Ecco.
0: La testa è mia e penso a chi dico io.
1: Ma per l'amor di Dio, a chi ci trasi in da capa tu?
0: Va bene.
1: Johnny Gamballo per trasi in da capa tu.
0: L'unica vera domanda è, Fabio, amico mio, guardami.
1: Sei felice
0: di sapere questa cosa? Pensavo a te. Passi con la testa, vedi che contento.
1: Va bene, allora, seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, questa notizia gli darei un titolo a questa notizia,
0: dico,
1: e dirai, è arrivato un momento di dire mo smettila.
0: Ma che brutto titolo, posso dire?
1: Mo smettila. È arrivato il momento di dire mo smettila.
0: È arrivato il momento di dire mo smettila!
1: Bravo! Così, in maniera autoritaria.
0: Oh. Allora,
1: signori, io posso ammettere, ecco, ve lo dico da economista, ma qua smetto Maronna di essere sanitario.
0: Ma come economista, come per la metropolitana? Chiedo.
1: Come la metropolitana?
0: Vabbè.
1: Ve lo dico da economista. Posso ammettere, cioè, l'aumento del diesel mi aumenta il pomodoro. C'è l'aumento del diesel, c'è la guerra in Iran, mi aumenta la benzina. Sì. Ma hanno chiuso strunzo, e allora io ho stretto lo strunzo.
0: Ormuzzo.
1: Non è lo strunzo?
0: No.
1: E chi è lo strunzo?
0: Tu che fai benzina.
1: Giurano Ormuzzo, io strunzo chiaro, so. Mi giurano stretto lo strunzo e mi aumenta la benzina. Posso ammettere, perché c'è c'è un motivo, ecco, sì, che mi fa aumentare.
0: Do biondo.
1: Ecco, bravo. Insomma, mi aumenta la tintura, o biondo, così c'è assalto.
0: Certo.
1: Ma un lettino in coppa a spiaggia.
0: Sì.
1: Tu l'hai cattato 20 anni fa, che lettino.
0: Anche sì.
1: Ma tu mi dici a me perché? Perché me l'aumento ogni anno sul lettino? E c'è questa indagine di altro consumo, estate 2026, vacanze al mare sempre più costose, i prezzi degli stabilimenti balneari.
0: E i pazzi, c'hai ragione, sono cose da pazzi. Hai detto bene.
1: I prezzi degli stabilimenti aumentano del 6%, in alcune località aumentano anche del 16%. Altro consumo che ha fatto? Si è messo a telefono, in maniera anonima ha telefonato per la prima settimana di agosto, ha telefonato, che faccia, c'è Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Pallinuro, Alessio, Gallipoli,
0: Alassio,
1: Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini di Naxos, Anzio, tutti questi posti, e hanno scoperto che praticamente c'è un aumento quasi del 16%, ad Alghero per esempio più 14, a Gallipoli più 10, dal 2 al 7% in questi posti aumenta. Vi faccio solo un esempio: se arriva per una settimana in prima fila un ombrellone e due lettini, si spendono quasi 368 euro. Io
0: settimana
1: direi anche di più. Se sono stato tranquilli, 238 in prima fila, 229 in seconda, 219 in terza fila, e così discorrendo. Ma la mia domanda è questa: è arrivato un momento di dire mo smettila, cioè, perché se continua così fra 20 anni un ombrellone quanto mi costa? C'ha una moglie, chi c'ha?
0: Mi fa un mutuo.
1: Cioè, fanno un mutuo per gli affari di bagnette, non lo so. Ma poi l'inflazione, posso ammettere, sui pomodori, vi ripeto, perché aumenta la nafta.
0: Cioè, dici tu, mi aumenta l'insalata che mi fai, che voglio comprare da te, ma il lettino no.
1: Il ristorante mi aumenta perché giustamente la materia prima costa di più, se che là, ma posso ammettere. Ma a Coca-Cola che mi fai vendere un coppo? Troppo lido, posso ammettere, che dice, so, Greg, che mi vende Coca-Cola aumentate del 0,04 e io ti metto 10 euro in più. E che là così funziona. Vabbè. E se chi mi mette l'1%, io già metto lo 7, 8, o 10, perché su strunzi no, si strunzi no. Tu. Allora,
0: è Ormuzzo.
1: E poi tutta quella discussione che facevamo l'anno scorso, il rinnovo delle
0: concessioni.
1: Non parli più.
0: No, è
1: sentite più. Fabiolino, tu lo senti? Te lo senti queste cose.
0: È arrivato Flavio che lui una risposta ce l'ha. Flavio, che fine hanno fatto le concessioni balneari di quest'anno?
1: Tu che ne capisci? E fa così.
0: Ha fatto così con la mano.
1: Allora,
0: se l'ha detto Flavio, c'è da crederci.
1: Però giustamente dicono: vabbè, ma questo è il libero mercato. Se non vuoi venire, non ci venire, può dire qualcuno, no? Dice perché poi.
0: Però aspetta,
1: perché calcola pure fuori il parcheggio, questo e quello.
0: Però torniamo a un vecchio adagio: cioè libero mercato, ma di che? Però, cioè, tu non è che mi produci una cosa tua, cioè tu mi stai noleggiando un lettino, come hai detto tu, comprato magari 20 anni fa, non è che mi abbini dei servizi in più col fatto che rispetto all'anno prima spendo dei soldi in più.
1: No, ma poi lo Stato è andato da loro, hanno detto: guarda, tu mi davi questa concessione, mi davi 100 euro, ma me ne era 200 che giustifica il tuo aumento? No.
0: Ma figurati, ma pure se fosse.
1: No, perché lo Stato non l'ha fatto.
0: Ma pure se fosse.
1: Allora, perché tu, caro Radio Lidaro, ti piglio tutto il sito 081 546 6873, sfogate 342.
0: Dici tu, solo che lei, Omar, che lei, cioè perché devo pagare di più?
1: 342 00 00100, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Sono la squadra.
1: Sì, Pesca.
2: Buongiorno, cioè, una cosa, seriamente. Cioè, ma non andare al mare per un anno, per una stagione, non andare al mare, no?
1: Sì.
2: Signore.
1: No, ma è utopia, non si farà mai, non si farà mai.
2: Oh no, non avverrà mai.
1: L'hanno fatto, non so dove, in Svezia o in Olanda? Scusami, non lo so.
2: Non ti sento, non ci sento. Perché se non va a spendere, non si lamenta, capito, con me?
0: Vabbè, tu vuoi applicare una legge di mercato, dici se io l'articolo rimane là e nessuno se lo compra, il prezzo si abbasserà. Grazie Pasquale.
1: L'hanno fatto, non mi ricordo, forse in Olanda, non mi ricordo, in Svezia, in Olanda, i supermercati aumentarono i prezzi delle cose e mi sembra gli olandesi o gli svedesi, non mi ricordo, dico una stronzata, non sono andati a fare la spesa per una settimana. Praticamente i supermercati vuoti. Voti, tant'è che hanno dovuto prendere dei provvedimenti, che basta che non facciate benzina, rivolgono chi scafallisce. Cioè,
0: e noi abbiamo aumentato. Per
1: tipo, però noi italiani siamo particolari, diciamo, mica me lo fotto.
0: Caggio, ma!
1: Me lo fotto a me. Me lo fotto a me. Pronto?
0: Che poi più delle volte ci buttiamo su spiagge strapiene di gente, c'è uno stress.
1: Dimmi, caro.
3: Lo so, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Non so se sei pratica, lì da Russa, diciamo, dove finisce il lago Patria, no?
1: Sì.
3: Quella zona, dimmi se sei una spiaggia libera, cioè c'è ancora la spiaggia libera, bella rossa, che hanno fatto? L'hanno chiusa, che tu puoi entrare a viaggi e late, e dietro c'era un parcheggio, dove tu parcheggiavi di un coppa spiaggia libera, ma che hanno fatto? Questo parcheggio l'hanno chiuso con un muro di blocchi, che tu mai di una può parcheggiare, quindi la spiaggia libera non si può dire.
1: Ecco, si dovrebbe andare dall'amministrazione comunale che gestisce questa roba, che è Giuliano, credo.
3: Giuliano, sì.
1: Giuliano, ecco, ci rivolgiamo al comune di Giuliano così pubblicamente, diciamo: caro comune di Giuliano, è vero quello che sta dicendo?
0: No, ma l'hanno fatto loro, l'ha fatto qualcun altro?
1: Poi perché, se l'avete fatto voi oppure se l'ha fatto un privato, volete mandare o ci hanno mandato a Borrello? Poi ci mandiamo a Borrello.
0: Ma non può essere comunque Borrelli, un etrino deve diventare Borrelli.
1: Vabbè, non è caso, ci chiedo scusa a Borrelli. Si può andare a Pavuc, barca.
0: No, nel senso che ce ne vorrebbero di più di Borrelli.
1: Ma poi tu fattune.
0: L'ho detto di male, scusa.
1: No, non il caso. No.
0: Ma non ho detto niente. Chiedo scusa se ho detto qualcosa.
1: Pronto?
0: Trino?
1: Pronto?
0: Grazie, ciao, ottimo contributo. Ciao. Allora, settimana scorsa su un lido a Castel Volturno.
1: Sì.
0: 4 bottigline d'acqua naturale, una bottiglina di tè, 11,50 euro.
1: Pronto?
0: Siamo un po'.
4: Pronto?
1: Pronto, salve, ciao.
4: Sono Fabio, buongiorno, Rosario, oui. Numero uno.
1: No, esatto. Scusa un attimo, per rispondere all'amico, quando dai 11,50 euro, tu per logica li vai a rimanere in Langop, come feci una volta, andai a comprare una birretta sopra un lido, non vi dico il posto, quello mi chiese 6 euro, una cosa che chiese 6 euro, e ci ha rimanetto in Langop, grazie, è stato un piacere, e me ne va, ma no perché non voglio dire 5, proprio non voglio per principio, capito?
0: Certo,
1: non
0: troppo.
1: Mi sento
0: ragazzi, non so se è ancora così in Grecia, dove andavi a mare, cioè come spiaggia che era affollata, non era affollata. un qualsiasi chioschetto, un qualsiasi bar, l'acqua costa 50 centesimi. Cioè, ora anche nei posti più esclusivi, e un paio li ho frequentati, se volevi bere l'acqua, la bottiglina d'acqua 50 centesimi.
1: Pensa, quando mettono manca il fondanello a mezzo, no! Chissà, chissà dove ne siete.
0: Io penso che qua ha fatto almeno 2 euro a bottiglina d'acqua, ragazzi. Pronto?
1: Pronto?
4: Rosario.
1: Poi bello, allora, ti stavo dicendo.
4: Tornando al fatto della benzina, ora vi danno, sai che dici? I danni sempre in internet.
1: Che sempre che lei, no, ma poi un problema è sempre nato, arriverà qualcuno e l'aggiusterà sta cosa.
0: Va bene, cari amici, cari amiche, andiamo ancora al telefono, pronto?
5: Ciao ragazzi, sono Fabio.
1: Ciao Fabio.
5: Buongiorno.
1: Ciao Fabio.
5: Facciamo un intervento agrodolce o un intervento pesante?
1: Quello che vuoi, amico mio, basta che non ci fai in galera, vai.
5: No, mai, perché ci consolate la vita, quindi è meglio, meglio tenervi fuori.
1: Vai.
5: No, vabbè, Rosa, quando tu dici nella puntata hai detto più volte, vabbè posso capire, noi non avessimo capito niente, perché esatto. Questa qua è la punta dell'iceberg, parte secondo me dal fatto che se in quegli stati che noi guardiamo ammirati non c'è l'evasione fiscale che c'è per esempio in Italia, dove tutti quanti, come dire, fanno del sommerso, e quindi chiaramente è impossibile tenere dei servizi con poche persone che pagano i contributi, che pagano le tasse, eccetera, eccetera. Questa per farla pesante, per dire che probabilmente non è questo dito che stiamo guardando oggi, dei trasporti che costano e dei parcheggi impossibili, perché probabilmente c'è qualcosa di molto più grosso dietro che paura.
1: Capisci? Il fatto grosso dietro, ci fermiamo un attimo, ci mettiamo una canzoncina e torniamo.
0: Ecco perché era agrodolce, vedi?

0: ci rivolgiamo a voi che gestite uno stabilimento balneare. Su che cosa incide il lettino? Cioè, se voi aumentate il costo della discesa a mare del lettino.
1: Ma manca la corrente, perché dici, vabbè, è aumentata la corrente elettrica.
0: Lo devo ricaricare. No.
1: Sul bar posso ammettere, dici, vabbè, la Coca-Cola mi ha aumentato, ma neanche. Quanta buffa pavana? Due bottigline d'acqua e un extra tema, un fai pavana, 11 euro. Cioè.
0: No, ma poi diciamo, noi sappiamo bene, no?
1: Questo,
0: sappiamo e capiamo, accettiamo che ci possa essere un rincaro rispetto al fatto che tu quella bevanda la compri lì da te sul Lido e non da un'altra parte, ci può stare, però poi fino a che punto ci può stare, cioè quanto deve essere il margine, cioè siamo davvero sicuri che senza questi aumenti fallite e chiudete completamente, cioè, mi sembra un po' troppo forse, eh? Allora 081 546 6873, ma ci sono anche dei vocali, sentiamo.
2: Rosario, ti dico solo una cosa, sono andata a, ma ci ha affittato una casa a Terracina, lungomare di bello. Terracina, bello. La casa sta a 50 metri dal mare, proprio sul lungomare,
1: bello.
2: Ok, mese di luglio, detta domanda sul Lido, una settimana ombrellone in quarta fila, non in prima, secondo, quarta fila, 300 euro a settimana.
1: E non sono neanche
2: un ombrello e due lettini.
1: Bella Terracina, bella proprio. Però
3: voglio un buongiorno, Lella da Castellammare. Ma non siamo l'Olanda, non siamo l'Inghilterra, caro Rosario. Come o male, siamo ferimbata, tu vieni famiglia che non sono, non puoi mangiare. Ma se me ne valcatura se ne fa su fanno ribata.
1: Ma sì, povera gente, cioè, ma perché ogni colpa desidero, diceva mia mamma.
0: No, però sarebbe giusto, sarebbe giusto avere più spiagge libere.
1: I bambini sono tutti uguali, chi tiene soldi e chi no, perché uno che ha un bambino non può andare a mare, cioè, è diventata una cosa atroce. Pronto?
4: Buongiorno, buon lunedì,
1: ciao.
4: Jerry Danola.
1: Qui Jerry, ciao.
0: Ciao caro.
4: Noi stiamo parlando del mercato dei fessi, perché ora lì, senza fessi.
1: Non gamba, sì.
4: 50 euro di lottino, ma chi ci aiuta a fare? Allora, torniamo alle vecchie maniere. Io la spiaggia libera, mi porto il pezzo ci vedo. O tavolino di rullata sarà, da ghiacciai con tutte Coca-Cola e l'aranciata, e non dovevo niente a nessuno. Fino a pulire che c'è i soldi, non parliamo da.
1: Ma se avresti spiaggia libera in Campania? Dici che sono tutte occupate dalle concessioni, bisognerebbe togliere qualche concessione e fare più spiagge libere.
4: Ma si voglia la costiera che è monopolizzata, eppure là non fazzoletti di spiagge c'è sta, si voglia la costiera. Ma perché non dovrei salire?
0: Senti, amico mio, io qualche anno fa, per tutta una serie di motivi, ad agosto stavo qua a Napoli, parlando di un po' di anni fa, una giornata, una mezza giornata, dico vabbè, mo scendo, sai che faccio? Me ne vado alla Gaiola. Ai. Me ne scendo giù. Ragazzi, io sono riuscito a mettere l'asciugamano a terra perché una persona era andata via e c'era proprio sulla sabbia la cornice di un asciugamano. Mi sono messo là e praticamente ci siamo scambiati il sudore, io e quelli che stavano ai mirati. Ero giovane, amico mio.
4: Hai sbagliato spiaggia,
1: hai ragione. Non va la mandata,
4: si può parlare. Perché poi varcature, Mondragone, 50-60 euro, tutti. Ma voi state fuori che la casa.
0: Però chi vive quelle zone là, scusami, là non c'è spiaggia libera.
4: Devi andare sul Lido dove c'è il Lido bello, dove c'è la ragazza tatuata, a piscina con fighetto. Frate, ma tu che vuoi? La moglie ubriaca e la botte piena. Ragazzi, stamattina sono proprio.
1: Si sta guagliando una tatuata,
0: ho capito.
1: Ma moglie,
0: no? Andiamo al punto, dacci una mano.
1: Ubriaca, va bene.
0: Scusami. Oh, stai calmo innanzitutto. Piano con le parole. Uno.
1: Da fatica, dai.
0: Queste bestemmie non si dicono a nessuno. Ah. Allora, uno, due, due. Dacci un suggerimento. Dove vai fisicamente? Cioè, dove sta sta spiaggia libera che frequenti tu?
4: Ma tu se vai per esempio a Salerno, no? Foce del Sele, c'è una spiaggia libera lì.
0: Ok, fermo un attimo. Io sto a Napoli. Tengo tutte le zone. Ci arriva un momento a Salerno per fare un po' di spiaggia libera. E tanto vale che vado sul Lido, no?
4: Ma pure a Bacoli ci saranno un po' di spiaggia libera.
1: Poche, amico mio, poche. Ciao, amico mio. Abbiamo tempo per un'altra telefonata. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Salerno. Buongiorno a te, ciao.
5: Ragazzi, io l'ho fatto un po' come Rosario, poi mi hanno guardato male, nel senso che siamo stati poco tempo fa.
1: Poche, amico mio, poche. Ciao, amico mio. Ciao. Abbiamo tempo per un'altra telefonata. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Salerno. Buongiorno a te, ciao.
5: Ragazzi, io l'ho fatto un po' come Rosario, poi mi hanno guardato male, nel senso che siamo stati poco tempo fa in spiaggia, sul Lido, fortunatamente

0: il tè 3 euro. Quindi se tè sta 3 euro, matematicamente la Schweppes 7. Ok, dammi il tè, perché comunque a mio figlio questa cosa non gliela spiego, è piccolo, ha 2 anni e mezzo, e piglio il tè, dico no grazie, la Schweppes non la voglio.
1: Ma sì, 7 euro non si può pavare la Schweppes.
2: Ma poi la Schweppes, no, cioè la quella bottiglina, c'è un sorso di...
0: Sì, esatto, e poi gli poso i 3 euro sul banco, mi guarda e fa, a posto, ok, voglio scontrine. No, quelle registratore non funziona. Ok, mi fai la ricevuta car manuale.
2: Vabbè, giustamente l'hai presa poi sul principio, hai fatto bene, concordo.
0: No, ragazzi, scusatemi, però io ti voglio pagare quello che... Allora, per me la Schweppes 7 euro è troppo, quindi non me la posso... Non dico non me la posso permettere. Lo sfizio lo faccio...
1: Pago con carta, Evarigiro, pago con carta. No. Ciao, ciao. Ci fermiamo un attimo, pubblicità e torniamo subito, vai.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo al telefono che c'è Salvatore.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao, ciao caro, come stai?
1: Ciao Rosario. Ciao, bene. Ragazzi, il problema delle vacanze l'ho risolto 10 anni fa, perché poi è un problema che io vedo solo in Campania riguardo le spiagge libere, dove non ci sta. Io 10 anni fa sono andato in Sicilia, vicino Cefalù, e ho un paesino, Lascari si chiama, dove c'ha una spiaggia vicino, che è una spiaggia libera immensa, che sarebbe la spiaggia delle Salinelle. Ragazzi, io l'ho affittato 100 euro al giorno per 10 giorni in un piccolo residence di una persona privata, dove c'era tutto, climatizzazione, lavatrice. Vi dico la verità, spiaggia libera, chilometri e chilometri di spiaggia. Quindi lo so, però il problema è in Sicilia. Questo è lì,
0: diciamo. Vabbè, in Sicilia c'è tantissima spiaggia libera, è meravigliosa là.
1: Sì, ma per farvi capire, cioè, non cioè, se vai in vacanza, io non mi vado a prendere il Lido, l'ombrellone. Io per l'ombrellone lo metto a riva, tranquillo.
2: Sì, ma capita che un ragazzo come Marco, che ha un bambino piccolo, no? Ma per esempio vanno in vacanza il mese d'agosto, a metà agosto, per esempio. No, poi ci voglio portare a fare un bagnetto su bimbo. Cioè, facciamo 300 euro io, una chissà, cioè, no, capito?
1: Hai ragione, però sai qual è il problema? Io quando avevo il bambino piccolo, l'unico posto dove potevo andare era a Rimini, che le spiagge erano attrezzate. Vabbè,
2: pure la Calabria anche accessibilissima, però
1: Ci sono. Purtroppo il problema in
0: si deve cercare anche, ragazzi, si deve vedere un pochino, poi di trovare la situazione ottimale. Io per esempio in Puglia noi abbiamo l'esperienza che quando andammo lì, mare bellissimo, spiagge bellissime, libere, però per esempio c'erano alcune zone dove la spiaggia libera non è che si affollava, ma di più. Trovammo una spiaggia un po' più difficile da raggiungere, ci facevamo un po' il cuore ad arrivarci, però poi ne valeva la pena perché facevamo una grande giornata.
2: Non tutti hanno le mie possibilità che posso muovere 1.000 euro, ragazzi.
0: No, facile.
2: Muovo 1.000 euro, muovi, pronto.
0: Lanciano 1.000 euro pure a noi.
2: No, io muovo, mi sa che muovo. Cioè, no,
0: ah, da una mano all'altra.
2: Lo muovo, ecco, pronto.
0: Pronto?
2: Sì, salve, ciao, come ti chiami?
3: Ciao, sono Massimiliano.
2: Oui, Massimiliano. Ciao, Massimiliano, ciao.
3: Io ho la grazia di vivere in un posto, un paradiso terrestre, perché è Pozzuoli sono sul lungomare. Ti posso garantire che il lungomare di Pozzuoli, il sindaco ha dato queste, diciamo, non so, concessioni a queste famiglie, e hanno, diciamo, praticamente un prezzo che va ombrelloni e due lettini 10 euro sul lungomare.
2: Vabbè, si può fare, è civile.
3: Che adesso causa bradisismo, per carità, però la spiaggia ha acquistato quasi 6-7 linee di ombrelloni, quindi è proprio grave, sembra Rimini, per dirti. Però se tu non vuoi né gli ombrelloni né diciamo i lettini, ti metti con la tua asciugamano oppure con la tua attrezzatura.
0: Come fece il sindaco di Portici pure l'anno scorso, che c'è questa spiaggia dove se vuoi puoi noleggiare 10 euro.
3: Qua sono 800 metri di spiaggia.
0: Sì, sì, no, certo, bellissimo.
2: Si continua con il suo bradisismo, ha diventato Milano, ha diventato entroterra,
3: No, ma comunque devo dirti la sincerità, insomma ci stanno tantissime famiglie, pure tantissimi ragazzi, poi ci sta una bella pulizia, perché poi il sindaco ha messo queste paline con i tre recipienti per diciamo l'immondizia
2: differenziata,
3: carta, plastica, sì, tutto quanto.
2: Ma vedi, se le amministrazioni vogliono, riescono a fare.
0: Volere e potere, volere ragazzi. Potere.
3: Sì, no, questo sicuramente, però appunto stai praticamente a 5 minuti da fuori grotta e stai in un paradiso terrestre.
0: Cioè, quindi tu praticamente adesso finisci la telefonata con noi, ti metti il costumino, attraversi la strada e ti vai a fare un bagno.
3: No, io sto lavorando, però quando finisco alle 6:30, insomma, arrivo a casa, sì, sicuramente, prendo, diciamo, mia moglie e andiamo a mare alle 9, insomma.
2: Vabbè, grazie amico. Ciao, mio, ragazzi, ha portato a fare passeggiata, fascino poco, capito? Pronto.
0: Un attimo solo, leggo questo messaggio, ragazzi.
2: Dai, un attimo
0: solo. Io mi occupo di ristorazione, per farvi capire, una bottiglia di acqua piccola all'esercente costa tra i 16 e i 20 centesimi, e una Coca-Cola in lattina arriva massimo a 0,75, quindi
2: orientativamente 7 euro, dicono, un po' esagerato, però è libero mercato, basta lasciarla sulla cassa, la Schweppes 7 euro, beh, tieni a te, grazie, arrivederci. Pronto?
4: Buongiorno
2: a te, ciao.
4: Perdonatemi, una piccola riflessione.
2: Sì.
4: Ma Napoli, la provincia più piccola d'Europa, con la maggiore densità abitativa.
2: Sì.
4: Ora non metto in dubbio che l'amministrazione potrebbe funzionare meglio, ma umanamente le spiagge dove sono? La Caiola sarà 2500 metri quadrati.
2: Vabbè, non parliamo di però c'è Salto Bacoli, ecco, c'è Pozzuoli, c'è Bacoli, ci sanno le coste.
4: Eliminiamo Napoli, eliminiamo San Giovanni, eliminiamo Portici, perché la spiaggia a Portici non esiste, si può fare il bagno dagli...
2: Invece il sindaco l'anno scorso, almeno Cuomo,
4: l'ha liberata. 4.000 metri quadri sono.
2: C'è stato tutto Bacoli, per esempio l'esercito si è ripreso un'altra volta tutta la spiaggia libera, bisognerebbe anche il ministero andare là e dire liberate quella spiaggia, che ma poi ne fanno un uso privato...
4: Ercolano non ha spiaggia, Portici e Ercolano non hanno più spiagge private.
2: Quando più mi aiuti a dire, quindi togliamo tutte le concessioni a tutti, no, aspetta, quanti, lasciamo tutto libero.
0: Non ho capito, se tu sei favorevole o contrario a questa cosa, non ho capito.
4: Io non entro nel merito, entro in un solo merito, che sì. Ercolano e Portici, se parliamo di spiagge accessibili per una persona come Marco che deve andare con un bambino e quindi non può fare il bagno dallo scoglio, in realtà l'Arenile... Stiamo parlando di pochi metri quadri.
2: E sono pure privati.
0: No, ora è tutto libero. No?
2: È tutto libero. Vabbè, fratello, ci allarghiamo.
4: Il problema lo avremo sempre.
2: Abbiamolo, però non spendendo 7 euro una Schweppe, per esempio. Voglio tenere un problema.
4: D'accordissimo con te, Rosario. D'accordissimo con te.
2: Ciao, fratello, mi devo fermare un attimo. Ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo subito. Vai.

0: Should I stay or should I go? Allora, canzone questa poi che chi ha amato Stranger Things, in particolare la prima stagione, l'ha risentita spesso.
1: Sono stato capace ma aprire, ma la iniziavo proprio la fermia.
0: Peccato.
1: Super, ma non ce l'ho.
0: Merita. Merita, soprattutto le prime stagioni, secondo me merita tanto. Pronto?
2: Pronto, poveri.
0: Uè, chi è, cavo? Uè, no,
2: ciao. Poveri. Io vado a Formentera, poveri, l'acqua costa 10 euro.
1: 10 euro. Tu beh, paghi 10 euro d'acqua.
2: L'acqua di Lourdes.
0: Vabbè, ciao fratello, pronto?
3: Pronto.
0: Buongiorno, salve.
3: Buongiorno, salve ragazzi.
0: Ciao.
3: Io volevo fare una domanda perché sicuramente ne sapete più di me.
0: Ma figurati.
3: È normale che su un lido io non posso portare l'acqua o tipo...
0: No, l'abbiamo detto più volte, questa cosa è una finta notizia, perché voi potete portare qualsiasi cosa in spiaggia, certamente non dovete sporcare, certamente non dovete danneggiare.
3: Sul lido privato, va bene?
0: Sul lido privato tu puoi portare quello che vuoi in borsa.
3: Un lettino, un brullone, posso buttare?
0: No, questo no, però sulla battigia si può sedere. Se ti vuoi mettere con l'asciugamano in battigia, nessuno ti può dire niente. Battigia sarebbe un bagnasciuga, la riva.
3: Dici, ma se mi affittate macaroni fa, non me posso buttare.
0: Però non può giù spurcandere, nel senso non è che può pigliare affittate macaroni nella dissi.
1: Ma però te la puoi portare sulla spiaggia.
0: No, ci puoi portare
1: anche sotto l'ombrellone, anche pagando l'ombrellone te la puoi portare.
0: Anche sotto l'ombrellone, certamente. Sì, va bene, questo lo diciamo, non vi possono guardare in borsa, questo è un reato anche molto grave, il fatto che vi controllino in borsa, a meno che il lido non sia proprio, la struttura non sia proprio privata. Mettiamo il caso che io ho una struttura privata, nel senso il suolo è privato, il lido
1: anche
0: è privato.
1: Anche la spiaggia, dici?
0: In spiaggia, se è luogo pubblico, non si può fare, ma poi a prescindere nessuno vi può perquisire, soltanto l'autorità giudiziaria o la polizia.
1: Ovviamente poi ci vuole sempre lo stile, la conoscenza delle cose, cioè se voi vi portate le cose da bere, da mangiare, non è che vi andate a sedere all'interno del ristorante e pretendete di stare seduti a mangiare le vostre cose, lì vi potrebbero dire
0: sotto l'ombrellone,
1: però
0: lo potete
1: guardi
0: fare.
1: Però sotto l'ombrellone in riva al mare, sulla spiaggia, voi potete bere e mangiare le cose che vi siete portate, assolutamente.
0: Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
4: Allora, io già sapevo di non essere ricco, ma venerdì ho avuto la prova certa.
0: La conferma.
4: Che sono proprio un puzzo di fame, ma secondo me come tanti. Nonostante io guadagni, diciamo, uno stipendio che fino a qualche anno fa era proprio agiato. Poi pensavo di essere abbastanza, diciamo, sopra la media, no? Stare bene.
0: Andiamo.
4: E venerdì mio figlio dice, papà, voglio aprire un film di Michael Jackson, andiamo, per favore. Sì. Ragazzi, io ho un bambino di 9 anni,
0: sì.
4: 2 biglietti,
0: sì.
4: Un popcorn piccolo, una bottiglina d'acqua, una granita, garage compreso, 48 euro.
0: Si è andato bene?
4: No, non mi è andato bene, ragazzi, siamo poveri, cioè io sono poverissimo, perché se mio figlio in 7 anni dice, papà, è shootato film, io mi sono reso conto.
0: Ti posso dare un consiglio? Mettete un bello zainetto sulle spalle e nello zainetto ci metti Coca-Cola aranciata, ci metti il popcorn,
4: non ne
0: cattani, no, tu lascia sta, portati l'auto sudata e luce che ti dice niente.
4: Tutto a posto, ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati?
0: Sicuramente sì.
4: Guaiù, ma 48 euro e nucleature in 9 anni, stiamo parlando delle vecchie 100.000 lire.
0: E ti voglio dire una cosa, i film così vengono chiamati proprio i film popcorn, perché praticamente sono quei film dove attira i bambini, i ragazzi, e là loro guadagnano i soldi sui popcorn, su queste cose qua.
4: Sì, ma lo so, a parte tutto, ti sapevi 12 euro popcorn?
0: 6 euro, 6 euro a porzione, a medi,
4: no, a piccolino ho pagato 12 euro, il biglietto ho pagato perché il film di Michael Jackson non fa il ridotto, nonostante il bambino avesse 9 anni, ho pagato 26 euro i biglietti. 12 euro
0: 26 euro due biglietti al cinema,
4: 26 euro, ragazzi, sono andato venerdì in settimana alle 21:40
0: fuori che venerdì. La prima cosa inizio
1: ma in genere siamo sui 10 euro il cinema ormai,
0: evidentemente fine settimana di
4: poveri.
0: Più
4: cioè, vabbè. Anche guadagnando bene oramai non ci possiamo permettere. Una volta che io cinema, no, io mi ricordo i compagni miei che sono sempre andato al cinema, ma c'è mamma mia che puzzate di fame, mi viene cacciato il cinema, si muovono, Cioè, oggi pure cino mi sono puzzato perché se mio figlio in settimana ci va per asciutare o brosso, ma io non lo posso. E io ho due bambini. Meno male che la femmina non sono un letto per
0: te. Ti conviene lo portare a mangiare, Mario Bros. Ciao, fratello. Allora, ci fermiamo un attimo. C'è una canzoncina. Adesso poi c'è la pubblicità. Poi c'è un'altra canzoncina. Poi c'è l'ultima parte della seconda ora di Elsa Non Chischis. Beh, parlando di scienza, economia, roba varia.
1: La scienza non l'abbiamo proprio nemmeno presa in considerazione.
0: Oggi non l'abbiamo toccato. Zero, se vuoi, la tocco.
1: No,
0: la tocco.
1: Lascia giù le maniche. No.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vedi, di soldi e di valore. Canzone bellissima questa di Madame con Marrakesh, volevo capire, ed è stato questo un po' il mood di oggi. Oggi è stata una giornata legata all'economia, possiamo dirlo, economia familiare, la vita di tutti i giorni, le vacanze che incombono, prezzi sempre più alti.
1: Faccio economia.
0: Ma che vuoi fare economia?
1: Cabusca gli 7-8 mila euro al mese. Ma ti si spalommano proprio. Si prive busca 10.000 euro.
0: Scusami, come si spalomma qualche
1: tu
0: cosa?
1: Tu stai, le avrei, tu sai legge l'attrazione.
0: Sì.
1: Tu si pigliate fammi, perché ne bide, diciamo.
0: Ok.
1: Tu devi stare là, come so fai te ora, no? Come facevo tra i svini, vieni, muovete, che costa?
0: Giusto?
1: Tu ti assettai, dicevo, 10.000 euro. Dici mia moglie, ma che stai facendo? Faccio il mantra, 10.000 euro.
0: E sono arrivati 10.000 euro?
1: Non ancora, però ci sto lavorando. Ci sto lavorando.
0: No, ma ho chiesto per non per farmi i fatti tuoi.
1: Che sono 120.000 euro all'anno. 120.000 euro lordi. Non dico manca netto. Dico netto?
0: Lo dico netto? Sì, dillo netto.
1: Ho detto netto?
0: Dillo netto.
1: No, no, netto no, non è lordo.
0: No, perché ti voglio collere se è lordo, perché 120.000 euro diventano 20.000 euro, capito?
1: Quello che guadagno oggi mi credo. Andiamo alla grande.
0: Va bene, puzzate. Pronto? Di fame al telefono, chiamate 081-546-6873. Chi è?
1: Pronto? Giuseppe?
2: Pronto?
1: Ciao Giuseppe, vai, Giuseppe. Dimmi.
2: Niente, volevo fare una riflessione, volevo invitare anche voi, non so se condividete o no, aspettate, sta l'ambulanza. Però dico,
1: sì,
2: il problema secondo me è relativo, in quanto per me, io parlo in base alla mia...
1: Chi si è andato pigliato di fam, taglia,
0: manco,
1: troppa fam.
0: Questo
1: troppa
0: manco
1: fam.
0: I soldi per il telefono, per l'abbonamento al telefono.
1: È pronto?
0: Che ridi.
1: Dici.
2: Sto ridendo io, non ci sei.
0: Lo so.
1: Scusa Giuseppe, le prime, ciao, dimmi.
2: Allora, buongiorno Rosaria, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Allora, io sapevo, sono stato al mare.
1: Sì.
2: Sinceramente, dei costi ne voglio parlare.
1: Prego.
2: Ischidella, Lido...
1: Non dire il nome, vai, dici il costo.
2: Puntini.
1: Sì.
2: 6 euro per parcheggio del motorino più il lettino. Io e mia moglie 12 euro.
1: Sì. E dopo fu bagno, vero?
2: 1 euro. Una bottiglina d'acqua, 1 euro.
1: Ottimo, bravi.
2: Quindi, sinceramente, io mi trovo bene.
1: Certo, è meno che essere, certamente, non puoi pagare.
0: Ma ragazzi, siamo anche onesti, fermi. Cioè, se si cerca, se conosci i posti, se hai girato un po', esistono delle realtà anche molto belle.
1: Non sono tutti cattivi.
0: Strutturate bene, dove i prezzi sono umani.
2: Allora,
0: ecco,
2: raga, io ci vado da una vita, ho cresciuto i miei ragazzi, i miei figli, ho cresciuto in questo vito.
1: Bravo.
2: Quindi vi dico che sì, è stato un aumento da parte del proprietario, che lo conosco, bravissima persona. Però non è stato un aumento generale come ho sentito fino a mo'.
1: Senti, ma dimmi una cosa, ma tu fai lo bagno tu? Tutto a mare?
2: Come? Molto a mare, ma sapete, era congelato l'acqua.
0: Ma Ischitella si può fare.
1: Ischitella si può fare. Va bene, grazie fratello. Allora, Ischitella, ciao. Ragazzi, tutta la vita. Pronto?
2: Pronto, Rosalto, una dote Giuseppe, ragazzi.
1: Ciao Giuseppe, dimmi.
2: Io dicevo, inviterei ad una riflessione. Secondo me ci troviamo di solito alla classica lotta un po' tra sociale, tra commerciante e
1: utente,
2: colui che usa il servizio. Ma che lo oggi dici, per me, per come vivo io, per me è caro ombrellone a 30, a 40, a 25, è un stipendio che basta.
1: E certo.
2: Dovrebbero, poi voglio dire, io faccio di necessità.
1: Tu dici questi qua dei lì, dici dovrebbero aumentare un po' gli stipendi, giustamente. Dici questi qua. Siccome tu pavo.
2: No, io non posso andare, io per quanto riguarda me e la mia famiglia, ma tre sembrellone, sai, c'è cosa. Vado lì dove la spiaggia è libera. Ma mica mi posso appigliare una tarandella o chilondolite che ha mise a 40. Tutti hanno le proprie ragioni e difendono le proprie motivazioni. Poi c'è chi esagera, chi abusa, sicuramente là poi si vorrebbero i controlli.
0: Vabbè, ma adesso siamo a fine programma, è una tematica trattata già tante altre volte. Il concetto è quello che tu hai una concessione, teoricamente poi tu fai quel, come se quel tratto di spiaggia fosse tuo, decidi delle cose, si crea una strana legge di mercato per cui poi chi vicino a te magari si va un po' anche ad omologare, e allora ecco che la vita costa molto di più, però alla fine della fiera ci sono dei costi in alcuni casi un po' sconsiderati, possiamo dirlo.
2: Sicuramente sono sconsiderati, ma anche loro avranno le loro ragioni, pure la loro manutenzione è aumentata, non so, fanno, ma non lo so, e i costi.
1: Dicendo, una birretta piccola ma può fare pure 10 euro, i tali mancano coppa un banco uno, semplicemente. Bisogna dire no, bisogna anche dire no. C'è chi dice no, diceva buongiorno. C'è chi dice no.
2: Vasco diceva.
1: Ciao.
0: Allora, ma sta bene, tu li prendi 10.000 euro, non scherzare con gli ascoltatori.
1: No, frate, non ci arrivo.
0: Che vuoi fare? Tirando le somme, vogliamo fare le vacanze, andare al cinema, colazione, pranzo e cena fuori, smartphone ultimo modello, automobile figa, la donna ancora di più, gli abiti firmati, tutti, pure io. Ma non ci si può stare dietro, questo modello di economia è saltato, non c'è storia. Eh beh sì, diciamo che... ci dovremmo tutti quanti un po' come dire tirare già le somme.
1: Già ci siamo ridimensionato molto. Va bene, signore e signori, noi finiamo qua. Vi ricordo che domani, che è la festa della Repubblica,
0: viva la Repubblica,
1: noi saremo in onda per ben tre ore, dalle 10 alle 13, sempre con lui Marco Pesacane.
0: Ovviamente non mancherà lui Rosario Verde, grazie a Fabio Esposito, anche lui con noi domani in queste tre ore, dove andrete noi saremo.
1: Ringrazio
0: con voi.
1: A Maroni che ci hanno mette di mondo che va a finire, ma sci fuori c'è la festa.
0: Bravo,
1: dice tua moglie, portami a mangiare fuori e ci mettiamo fuori un balcone.
0: Io ci vado dopo la radio.
1: Bravo, ma tu tieni i soldi, mi sa.
0: Io tu tieni i soldi,
1: ma se madonna arriva il bus,
0: ma quando sarà, mica domani mi arrivano, che significa? Fermi lì ragazzi, a domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao. Why you?

0: Eccoci qui lunedì 1 giugno 11:59 e 59 secondi. Incredibilmente, qual è la novità? Sono da solo perché c'è qualcun altro che invece è in barca. Sto scherzando, Gianluca mi ha lasciato da solo. Però tutto a posto, diciamo. La sappiamo fare anche da sole. Un saluto a tutti, una buona giornata da Diego Armando Maradona Junior. Diego c'è. Ci siamo quasi, dovrebbe la settimana prossima dovrebbe firmare Max Allegri. È vero che in città c'è uno scetticismo che io non avevo sentito neanche con Sarri quando arrivò dall'epoca. No, con Sarri sì, devo dire la verità. Però non lo so, sembra che stiamo prendendo l'ultimo arrivato sulla faccia della terra. Non mi sembra un allenatore. Certo, è normale che io continuo a mantenere la mia posizione. Avrei voluto vedere Italiano per una questione di curiosità, per una questione tecnico-tattica. Mi piace. Avrei voluto vedere Italiano con una squadra così forte. Vedremo Max Allegri e siamo tutti contenti di vedere Max Allegri, soprattutto se Max Allegri a fine anno ci porta a via Partenope, perché qua sembra che il mondo si sia capovolto, nel senso che chi ha vinto non è buono, invece chi non vince è buono. Diciamo che questo sport ci ha dimostrato altro. Aspetto i vostri messaggi al 342 00 00 100 e le vostre telefonate per la linea diretta 081 546 6873. Andiamo da Domenico, buongiorno.
1: Pronto?
0: Eccomi, Domenico, buongiorno.
1: Ciao. Ciao Diego, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Per quanto riguarda Di Allegri, sì, siamo felici Di Allegri, però io mi associo al tuo pensiero. Quando riguarda, si doveva cambiare un po' il volto di questa Serie A, anche perché vediamo sempre che faccia, sempre Allegri, o Conte, o Rima Spalletti, o Rima Kim. Dovevamo dare spazio a questi qua nuovi, che fino adesso non hanno mai allenato una squadra top, tra virgolette. Tipo Italiano, oppure mi sarebbe piaciuto vedere De Zerbi, l'altro allenatore che non ricordo il nome, là che
0: Grosso,
1: che sempre all'estero, Grosso.
0: Ah no, Farioli forse.
1: Quello là Farioli, poi Farioli. In Italia Grosso che ha allenato il Sassuolo. E niente, però facciamo tipo per Allegri, perché comunque è un ottimo allenatore, però ti ripeto, vedere sempre le stesse. In Italia abbiamo questa mentalità, purtroppo abbiamo paura del cambiamento, abbiamo paura del questo ce l'abbiamo anche i giocatori, questa mentalità. Però noi napoletani, adesso parlando italiano in generale.
0: Sì, però Domenico, tu sei d'accordo con quello che con l'introduzione che ho fatto, nel senso sembra che per tanti sembra che stiamo prendendo un allenatore sconosciuto. Ragazzi, Allegri ha vinto 6 scudetti, cioè, non è l'ultimo arrivato.
1: La stessa cosa, se ti ricordo, è successo anche con Conte, è successa la stessa cosa, perché comunque con Conte pure ci fu un po' questa divisione dei tifosi. Dicevano no, ma il gioca così, cioè difensivo, aveva già sentito 1-0, poi comunque alla fine con Conte abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo vinto la Supercoppa e comunque
0: siamo arrivati secondi, eh?
1: Siamo arrivati secondi, abbiamo fatto 2 qualificazioni in Champions. Comunque vedendo i numeri è stato 2 annate molto, è stato molto positivo, perché ti ripeto, 2 anni fa se mi avessero detto tu con Conte vinci uno scudetto e una Supercoppa ci avessi messo la prima bici,
0: anche io
1: ti qua pure scavo, il tuo problema non c'è stato, ti fa pure tipo proprio, capito, cioè un gioco basilare, capito?
0: No, sono.
1: Però
0: sono...
1: ti dico la verità, secondo me con Allegri acquisiremo tutti questi giocatori che sono stati girati in prestito, oppure Marianucci, tutti questi qua. Secondo me ci sarà una valutazione di tutti questi giocatori. Perché Allegri è molto aziendalista, Allegri.
0: No, così è. Domenico, ti ringrazio per averci chiamato, ti saluto, vado, leggo dei messaggi che ci sono arrivati. Questo è bello, caro Diego, vorrei fare i complimenti ad Aquilani, che con dei ragazzi ventenni ha portato il Catanzaro ad essere imbattuto nella finale playoff. Marcello da Beirut. È vero Marcello, il Catanzaro ha offerto veramente uno spettacolo meraviglioso, veramente è stata una squadra che ha divertito. Aquilani è un allenatore molto molto molto molto bravo. Posso fare una parentesi Champions? Kvar è da pallone d'oro, immagino, è troppo decisivo quest'anno. Leao dove sta? Luis Enrique è un visionario, ha levato in vista dei rigori tutti i suoi migliori tiratori, alla fine ha avuto ragione, ci vorrebbe uno come lui. Ragazzi, ma sia Luis Enrique, stiamo parlando di uno che ha fatto 3 finali di Champions, ne ha vinte 3, non conosce la sconfitta in finale, e sono veramente felice per Kvara, perché non ho ritenuto giuste le critiche che sono state fatte al ragazzo. È stato ceduto, ha portato più di 70 milioni di euro nelle casse del Napoli, ed è una situazione sotto, ragazzi, che non conosciamo, quindi io sono felice per Kvara, sono felice per Luis Enrique, perché poi quando c'è Luis Enrique a giocare una finale, diciamo che tutti facciamo il tifo per lui, per quello che ha passato nella vita, ed è quindi giusto che sia rimasta a Parigi la Champions. Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Diego, buongiorno.
0: Eccoci.
2: Ascolta, niente, io non è che per Allegri stravedo mai non, simpatia zero, però è un allenatore, come ho detto tu prima, ha vinto a Torino, a Milano, anche se 3-4 anni sta stentando con le vittorie.
0: È vero, viene da 2 soneri.
2: Mi preoccupa, Diego, perché poi sappiamo gli scudetti là come li hanno vinti, e quindi dubbio mi viene.
0: Questo è vero,
2: è
0: vero.
2: Però aspettiamo.
0: Giuseppe, sei d'accordo, prima della considerazione, sei d'accordo che è un errore giudicare l'operato di una persona, ma lascia stare l'allenatore, mo parliamo degli allenatori, però in generale, no? Non è giusto giudicare l'operato di una persona prima che inizi il suo operato, giusto?
2: Sicuramente, mi ha anticipato su quello che...
0: Ok, ti ascolto allora.
2: Mi ha anticipato, perché in televisione è sempre soltanto dalle stesse facce di falliti, come li ha chiamati Conte. Apro e chiudo, mi è dispiaciuto tantissimo che sia andato via, e hanno martorizzato prima un uomo e poi un allenatore per 2 anni. L'allenatore, che voglio ricordare ai giornalai e ai falliti, ci ha portato per 2 volte in Champions, vincendo un campionato e una Supercoppa, quindi non è poco. Poi giustamente, come dicevi tu, sentenziare già un giudizio nei confronti di Allegri, in questo caso perché penso che sia lui l'allenatore, è talmente brutto e antipatico. Perché lasciamo stare che il tifoso, io mi metto nella schiera dei tifosi, può giudicare un allenatore che è stato simpatico perché è stato là, su quella sponda che a noi è sempre stato antipatico, però giudicare prima che viene a Napoli mi sembra un poco eccessivo. E parte sempre, Diego, parte sempre dalle stesse persone, e parte sempre da quel personaggio, tra virgolette, squallido, che fa parte della radio ufficiale del Napoli. Allora, attraverso i vostri canali, voglio dire, chiudete quella televisione ai tifosi. E poi un appello al presidente: com'è possibile che una radio ufficiale deve denigrare un allenatore del Napoli? È una cosa che mi sto domandando da tempo, perché poi alla fine è brutto anche sentire dire determinate cose, perché poi non è che stesse parlando, ecco qua, Luis Enrique o Guardiola o Ferguson, sta parlando uno che secondo me, con quello che si ritrova, nemmeno il pallone può fare, quindi io ci andrei cauto.
0: Va bene Giuseppe, ovviamente il pensiero è un pensiero tuo, a me, io non so neanche di che cosa è successo, che onestamente non ascolto altre radio, questa è la grande verità. Le dichiarazioni di Kevin De Bruyne confermano quanto l'ambiente era malsano con Conte, che ha preferito tagliare la corda. Allegri farà molto bene. Ho ascoltato quello che ha detto De Bruyne, l'ho letto, e ho una visione mia personale, perché sono stato da entrambi i lati. È vero che i giocatori si devono divertire, però De Bruyne ha anche sottolineato che è arrivato l'obiettivo, quindi va bene così, e che non si è divertito. È puramente soggettivo quello che ha detto De Bruyne. Vincenzo scrive: sì, ma andare via a gennaio è da vigliacchi. Vincenzo da Napoli: no, è stato venduto, non è andato via. lo continuo a ripetere, quando una società ti vende devi andare. Che vale per gli altri e poi non vale per Kvara. Così è stato venduto, punto. Cioè, il presidente ha detto varie volte che cosa è successo. Quello che è successo lo sanno loro, però ragazzi non iniziamo a usare dei termini, sono brutti termini, vigliacco, è stato venduto, punto. Era tutto il suo diritto poter rinnovare o non rinnovare, quindi io credo che bisogna avere un po' più di rispetto per questi ragazzi. Cioè, è un ragazzo che ha vinto lo scudetto qua a Napoli, che è stato decisivo in uno scudetto, ci ha fatto emozionare. Adesso sta vincendo Champions su Champions, titoli su titoli. Io sono contento per lui. Perché dovrei odiarlo? Perché se n'è andato da Napoli. Questa è una mentalità molto provinciale, onestamente. Per come la vedo io. Ciao Diego, sono Ciro da Agropoli. Aspetta, è lungo. E sono affranto dell'abbandono di Conte. Purtroppo questa piazza è molto suscettibile e non pronta a fare il salto di qualità costantemente, ma solo saltuariamente. Ora discutiamo anche Allegri, vittime di opinionisti senza né arte né parte. Sono d'accordo con te, non si può criticare una persona prima che inizi a lavorare. Io penso che Allegri sia un allenatore importante, un allenatore che ci può dare tanto, e capiremo che cosa, come andranno le cose. Dici, ma iniziamo a parlare. Certo è che è normale che Allegri raccoglie un'eredità di un allenatore che ha vinto uno scudetto, ha vinto una supercoppa ed è arrivato secondo e non è andato bene. Cioè, quindi diciamo tutto quello che è. Antonio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Diego.
0: Buongiorno.
3: Volevo fare due domande. Una già hai risposto, sì, perché ti hanno scritto un SMS, quindi già mi hai risposto su De Bruyne.
0: Sì.
3: La seconda è sempre su De Bruyne. Volevo un tuo pensiero, una tua riflessione sul fatto delle parole che lui dice: non era un gioco che andava bene col mio modo di giocare. Secondo te Allegri riuscirà a trattenere De Bruyne? Nonostante il suo gioco non è tanto lontano a quello di Conte, perché diciamo che secondo me dovrebbe ritornare a quando faceva giocare il Cagliari col 4-3-3, il Cagliari è il primo Milan che Allegri.
0: Tu lo sai, Antonio, tu lo sai che io quando ho letto le dichiarazioni di De Bruyne alla mente mi è saltata la stessa cosa che stai dicendo tu. Nel senso, con Conte non si sono presi dal punto di vista tecnico-tattico, l'ha detto molto molto semplice, molto chiaramente.
3: Sì, anche delle promesse.
0: Con Allegri potrebbe succedere la stessa cosa. Come la mettiamo a nome?
3: Vabbè, diciamo che se pensi chi è tifoso dice conta la maglia, che si vuole, esatto, rimanere, se non vuoi rimanere, se ne va.
0: Ma questa è la base, voglio dire, per tutti.
3: Secondo me, perché parecchie persone non si conoscono, secondo me, tanto il calcio, perché Allegri del Cagliari e del Milan, sono passati tanti anni, ma giocava al 4-3-3 e fece delle cose a livello di gioco straordinarie. Quindi secondo me Allegri...
0: Ma guarda, secondo me anche il primo Milan che vinse lo scudetto di Allegri non giocava male. Che tu adesso stavi parlando del Cagliari, però il Milan pure.
3: Cagliari, e poi andò al Milan, fece quel salto da Cagliari a Milan e fece giocare il Cagliari, cioè il Milan stile gioco Cagliari, che era quella pressione, c'aveva un bellissimo gioco. Secondo me Allegri si è dovuto adattare quando è andato alla Juve, cioè scusami da nominato, vabbè, quando è andato da quelli là, perché c'aveva già quel sistema di gioco, quei giocatori là, per fare per forza quel modulo. Invece qua a Napoli secondo me era una squadra che fa un 4-3-3 sistemato, diciamo, come si deve.
0: No, ma lui secondo me il Napoli giocherà come stai dicendo tu. Secondo me farà un 4-3-3 e Allegri lo secondo me proverà questo, che il Napoli è costruito per giocare così, anche se ti dico, se ti dirò la verità, io vado un po' controcorrente, secondo me il Napoli a 3 non ha fatto male. Non è una soluzione da scartare, però il Napoli è costruito per giocare 4-3-3.
2: Sai, in te, perché secondo me perdi tanto gli esterni se giochi di nuovo al 3-5-2-4-3-4-2-1. Cioè, perdi, cioè, tieni Allison, tieni, devi giocare dalla punta, però poi perdi Vergara. Poi tornerà Lang, dicono che a Lang lo vogliono vedere bene. Quindi secondo me perdi molto sugli esterni, tutto qua.
0: Beh, io intanto ti saluto e ti ringrazio, Antonio, per averci chiamato. Io continuo a ripetere una cosa, se Allegri viene e riesce a risollevare anche i cosiddetti esuberi, perché ad oggi sono degli esuberi, perché sono stati scartati dall'allenatore precedente, io sono la persona più felice del mondo. Vediamo, aspetta, devo leggere un messaggio di un nostro ascoltatore, si chiama Alfredo, se devi sentire fa, perché questo è bello. Allora, venerdì ci scrive: buongiorno a voi, complimenti, siete bravi, vi dico solo una cosa, forza Max e forza Napoli, in bocca al lupo. È nella nostra trasmissione, perché era 12:26, oggi alle 12:14 scrive: illuso, tu non capisci niente, chi deve andare via sei tu, sei anche tarato. Cioè, chi praticamente 3 giorni fa aveva detto che era complimenti e diceva che ero bravo, che eravamo bravi, mo sono illuso dopo 3 giorni, chissà che cosa sarà successo. E ti fa ridere, ridi pure tu, invece a me mi fa chiacchi su fatto. Diego incuti timore a tutti se nominiamo quelli là. No, ma io non li ho nominati. No, Gaetano, non li ho nominati, non mi dire cose che non sono vere, perché sennò impazzisco. Ciao Diego, sono Antonio, volevo solo dire che comunque abbiamo preso un allenatore che ha allenato 2 palloni d'oro, sia Modric che Ronaldo. Non critichiamo prima di vedere quello che riesce a fare, esattamente, anche perché poi ho letto un'intervista di Modric bellissima, dove parla benissimo di Allegri. Dici, ma Modric qualche allenatorino bravo là l'ha avuto, quindi se parla così bene di Allegri ci sarà un motivo. Però io aspetto, non parlo prima di vedere il lavoro di un allenatore. Raffaele, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Diego.
0: Eccoci.
4: Io volevo fare una premessa. Allora, io sono malato del Napoli, ho pianto.
0: Siamo due, Raffaele.
4: Lo so. Però volevo farti una domanda. Secondo te, perché tutti noi, mi ci metto pure in mezzo, non siamo contenti di Allegri? Non stiamo giudicando prima che inizi, perché ovviamente aspetta, io spero che ci faccia vedere, ci faccia vincere ovviamente. Stiamo giudicando per quello che abbiamo visto finora. Cioè, io conosco molti tifosi di quella squadra lì, che negli anni in cui vincevano non ce la facevano più a tenerlo in squadra, perché non si divertivano, nonostante vincevano. Questo è probabilmente è quello che noi stiamo valutando adesso. Quello che lui ha fatto vedere finora.
0: Allora, Raffaele, noi ne abbiamo parlato spesso da quando è iniziato a circolare il nome di Allegri, no? Il fatto che comunque era un allenatore, diciamo, negli ultimi anni che viene da 2 esoneri, che però poi dopo soprattutto aveva fatto bene, però non essendo molto spettacolare, mettiamola così, le sue squadre non erano mai state spettacolari, tranne per il Cagliari, il primo Cagliari e forse il primo Milano che vinse lo scudetto, non esprimeva un calcio così brutto poi, tra l'altro. Però il fatto che tutti non siamo contenti, secondo me, deriva anche dal fatto che Raffaele, ma io ti faccio delle domande e vorrei che tu rispondessi brevemente. Eravamo contenti quando prendemmo Sarri?
4: No, appunto.
0: Perfetto. Eravamo contenti quando prendemmo Spalletti?
4: No.
0: Eravamo contenti quando prendemmo Conte?
4: No.
0: E noi non siamo mai contenti.
4: Cioè,
0: lo so. Avessimo preso Italiano, ti garantisco che sarebbe successo una catastrofe uguale.
4: Cioè, no.
0: Secondo me sì. Cioè, forse magari forse un po' di meno, forse un po' di più, non lo so, ma avrebbero detto: ma italiano non ha mai, che sappiamo di italiano, non ha mai allenato una squadra grande. Sì, ma sa,
4: che non siamo mai contenti. Ma sa,
0: allora io dico che sicuramente le perplessità ci possono essere, perché torno a ripetere, viene da due fallimenti, no, a me la parola fallimento non mi piace, viene da due esperienze negative, sia il ritorno da quelli là che al Milan, però aspettiamo, capiamo quello che...
4: Uno di quelli che vuole aspettare, che non è contento ma che vuole aspettare, questo è poco ma sicuro. Io spero ovviamente che riusciremo a fare un ottimo campionato, anche non giocando benissimo, però voglio
0: ultima domanda, Raffaele, prima di salutarti, noi abbiamo, cioè noi diciamo, tutti quest'anno hanno detto che il Napoli non divertiva, ok? Sì. Però poi a via Partenope l'anno scorso, 2 anni fa, siamo andati tutti
4: quanti. Bravo, questo è vero.
0: Ma io ti faccio una domanda: tu ti diverti vedendo giocare il Napoli bene e poi alla fine vederlo terzo o quarto, o ti diverti a giocare anche in maniera mezza e mezza, ma poi andare a via Partenope?
4: No, tra le due scelgo la seconda, è ovvio.
0: Va bene, grazie, no. ti ringrazio, che io mi diverto quando vinciamo, mi diverto anche a vedere il bel calcio, perché io sono un amante del bel calcio, però ti ringrazio per averci chiamato, vediamo. Adesso ovviamente tutti quanti, no, non è vero, quando è venuto Spalletti io ero contento, quando è venuto Sarri ero contento, però poi dopo io parlo in generale, è normale che non tutti erano scontenti, cioè anche a me quando prendemmo Spalletti non ho fatto un salto di gioia, no, però poi dopo Spalletti è uno degli allenatori che io ai quali sono più legato, come Maurizio Sarri. Io tifo per il Napoli, ragazzi, se il Napoli va bene siamo tutti più contenti, immagino. Il problema del Napoli è ringiovanire la squadra titolare, no? Proprio ringiovanire in generale la rosa, ma penso che il Napoli si stia muovendo sotto questo punto di vista, anche se devo dire la verità, io non mi aspettavo sono felice, non mi fraintendete, però non mi aspettavo per esempio il rinnovo di Spinazzola. Il rinnovo di Spinazzola è una cosa che mi ha sorpreso, però so che il ragazzo ha fatto veramente di tutto per ritornare per restare qui a Napoli, e adesso c'è un messaggio molto bello, prima di andare da Antonio c'è un messaggio molto molto bello, non si è firmato però questo amico, vabbè, comunque dice che ora serve fare muro e fare squadra intorno ad Allegri, il tempo ci darà le risposte, ma ora serve coesione. È vero. Antonio, buongiorno.
5: Diego, innanzitutto è un onore parlare con te.
0: Grazie Antonio, grazie.
5: E poi ti dico la verità, le domande che ha formulato all'ultimo persona che ha chiamato.
0: Sì, è vero. Antonio, buongiorno.
5: Diego, innanzitutto è un onore parlare con te.
0: Grazie Antonio, grazie.
5: E poi ti dico la verità, le domande che ha formulato all'ultimo persona che ha chiamato,
0: sì,
5: erano tutte le domande che avrei voluto rispondere io.

0: Io le farò una domanda.
1: Sì, ti ascolto.
0: Come allenatore affermati?
1: Sì.
0: Ti piaceva l'idea Simone Inzaghi?
1: Non sono un grandissimo amante di Simone Inzaghi, però non posso negare che è un allenatore, no, amante no, della persona che non lo conosco, dico del gioco, non mi ha mai entusiasmato questa ostinazione del 3-5-2 che è un sistema di gioco che a me non mi fa impazzire. Però sapevo che era una strada non percorribile, perché diciamo c'ha un contrattino abbastanza.
0: Con tutto quanto c'è il contratto, vero?
1: Sì, però Inzaghi piglia 22 milioni l'anno. Era un po' complicato poter far sì che si muovesse da lì.
0: Ti dico che a livello di fanatismo sulla piazza di Napoli, secondo me stesso può.
1: Sì. Sì, poteva sicuramente aveva il pedigree per fare
0: rispetto a Allegri. Veniva visto diversamente, secondo me, rispetto a Allegri.
1: Sì, sicuramente avrebbe attirato meno critiche, questo sicuramente, però Anto, io torno sempre a ripetere una cosa, io avrei voluto vedere Italiano sulla panchina del Napoli, però io da quando è stato scelto Allegri, io sono il primo tifoso di Allegri, ragazzi, noi siamo tifosi del Napoli.
0: La stessa cosa mia.
1: Ma noi siamo tifosi del Napoli, ma che ce ne frega, voglio dire, fondamentalmente, perché io leggo, Anto, ma io leggo un sacco di cose, antipatico e parla troppo, parla di me, cioè, ma ce l'ha mai sposato Allegri o ad essere allenatore del Napoli, voglio dire, cioè, ma che ce ne frega, poi c'è il più antipatico del mondo, se mi porto uno scudetto sono felice, ma che me ne frega a me, io non sto dicendo che Allegri è antipatico, io non lo conosco, cioè di persona, cioè ovviamente per i suoi trascorsi neanche a me mi è stato negli anni così simpatico, però voglio dire, io credo che noi dobbiamo uscire anche da questa cosa, non credi che il fatto che oramai ci siamo globalizzati, non esistono più bandiere, passano da una squadra all'altra senza problemi, non vedo per quale motivo noi dovremmo essere ancorati ancora a una mentalità di 50 anni fa, ma quello è stato là, quindi è antipatico, quest'altro è stato qua. Io so solo che Spalletti è arrivato, non era simpaticissimo alla piazza e ci ha fatto vincere. Conte è la stessa cosa, speriamo che lo faccia anche Allegri.
0: Chiedo, posso sbattere l'ultimo secondo?
1: Certo.
0: Perché la radio ovviamente fa un po' di rumore, quindi di conseguenza qualcuno ascolta, di conseguenza i nomi si fanno e vanno la pulce nell'orecchio. A me lo sai che mi piaceva vedere a Napoli.
1: Chi?
0: Ho chiamato tantissime volte per fare sto nome, però non ci sono riuscito a prendere la linea.
1: Chi è? Chi è?
0: Mi piaceva questa del Parma.
1: È un allenatore che si è italianizzato per bene. Però è molto bravo. Antonio, grazie per averci chiamato. Si è italianizzato molto. E andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri.

0: le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti.
2: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Andiamo da Ferdinando.
6: Ciao Diego.
5: Ciao Ferdinando, buongiorno.
6: Ciao, che piacere sentirti. Sono Ferdinando. No. Ultimamente.
5: Non ho capito, sono Ferdinando, si è...
6: Non Ferdinando da Vesta.
5: Ah, ciao, sento buongiorno.
6: Ultimamente.
5: Buongiorno.
6: Ciao. Club Napoli, ci siamo...
5: Sì, sì, sì, ho capito.
6: Perché c'era un po' di gente, non poi tu sei andato via prima. Senti, a proposito degli allenatori, Diego, qui c'è questa diatriba che va avanti da un po'. Il mio pensiero è molto semplice. Noi tifiamo Napoli e quindi qualsiasi sia l'allenatore, l'importante è che entra nella testa dei calciatori. Poi il modulo è relativo, e può essere 4-3-3, 4-2-3-1, ma l'importante è che entra nella testa dei calciatori.
5: E vabbè, questo è fondamentale per un allenatore, è fondamentale perché credo che sia la base di un progetto vincente, no? Entrare nella testa dei calciatori, convincere i calciatori che quello che si sta facendo è una cosa che può portare alla vittoria.
6: Il solito Simeone in Napoli Juventus che è andato ad affrontare con la testa vicino ai piedi dell'avversario. E quello è emblematico, significa che forse all'epoca Conte aveva veramente dato un segnale importante. Poi probabilmente nel tempo sarà scemato, forse non lo sappiamo, perché le cose di spogliatoio noi non le conosciamo.
5: No, le cose di spogliatoio non le conosciamo. Di certo che adesso con l'intervista di De Bruyne, la risposta di Stellini e qualcosa sta uscendo fuori, diciamo che tra qualcuno però io definisco sempre Ferdinando queste cose abbastanza normali, perché se tu entri in uno spogliatoio, un allenatore non può avere un rapporto buono con tutti, è impossibile.
6: Assolutamente.
5: È proprio veramente impossibile, però è difficile. Perché ci sono giocatori che non giocano, ci sono giocatori che non sposano la tua idea calcistica, ci sono giocatori che sono allineati totalmente con la tua idea. Non è una scienza esatta, però ovviamente qualcosa dentro quello spogliatoio, dopo le parole di De Bruyne, comunque si è mosso. Però sai, noi non lo sappiamo, perché noi dentro a quello spogliatoio non c'eravamo. Quindi mo usciranno tutti quanti, no? Ma perché un amico mio è un amico stretto ed è un amico di De Bruyne, lo sapevo, e questo, già lo so come va a finire tutto questo. Però entrare nella testa dei giocatori è fondamentale,
6: perché io ho visto anche, se mi posso trattenere qualche altro secondo, che spesso si era tornati un po' a quando c'era Garcia, quando la palla girava lentamente dietro e tornava sempre dietro e si faceva quel giro e diventava una noia, ma quello secondo me era proprio un fatto non casuale, e quando secondo me i calciatori hanno un po' tirato i remi in barca. Però ripeto, io sono tifoso, quindi per me è importante che si vada poi a completare un ciclo, e quindi Allegri va bene Allegri. Poi voglio vedere tutti questi che oggi non lo vogliono, domani che diranno.
5: Esatto, speriamo che si rimangino tutto quello che stanno dicendo, perché significherebbe che il Napoli
6: Diego, l'ultima cosa.
5: Sia tornato a via Partenope, ecco, mettiamola così.
6: Bravissimo. Vorrei andare a vedere una partita alla Bombonera con te.
5: No, Ferdinand, io alla Bombonera no. Io sono tifoso del River, mi dispiace.
6: Andiamo a vedere
5: Boca River. Non credo Boca che ci sia un'accoglienza molto calda per me, visto la mia fede, però non.
6: Mi pare che c'è il primo novembre. Comunque un viaggio in Argentina con okay. te me lo farei senza.
5: Va bene. Ferdinando, grazie per averci chiamato. Un abbraccio grande. Buongiorno, mi rispondi sinceramente se puoi? Io sempre sinceramente, perché non devo rispondere sinceramente. Perché tutti quelli che lasciano Napoli fanno capire che con il presidente c'è sempre qualcosa che non va? Ma Francesco, ma come faccio a risponderti sinceramente? Non lo so, che ne sacci? Ci sono cose... ma con ADL riusciremo mai ad essere qualcosa in più se costruiamo e distruggiamo tutto... ogni due anni? Ecco, il fatto che, allora, io non ho idea perché ci sono delle frizioni e dovresti chiederlo ai diretti interessati, che io non lo so, sinceramente, se no te lo avrei detto. E in più sto fatto, è vero che bisognerebbe aprire una parentesi su sta storia che nel Napoli ogni due anni ricominci a un progetto nuovo, anche se ti dico la verità, vedo che gli altri non è che poi hanno questi progetti così lunghi con altri allenatori, cioè voglio dire, l'Inter ha cambiato, il Milan ha cambiato, quelli lì hanno cambiato, la Roma ha cambiato, cioè non vedo un calcio molto stabile sotto questo punto di vista. Quindi buongiorno Diego, ma quegli stessi tifosi stanchi di veder vincere la propria squadra senza brillare ora andrebbero a Pompei a piedi pur di vincere anche giocando male. Esattamente. Questa ad esempio è bella. Franco da Mugnano ci scrive: Diego, io ti stimo, ma piantala con questa storia di via Partenope. Ma perché? A me mi piace, io sono andato e mi sono divertito, perché la devo smettere? Io sono sempre in curva A, felice per la vittoria. Io alla festa di via Partenope non c'ero. Mi dispiace, Franco, che t'ha già ricevuto. Mi dispiace per te. Io voglio vedere un Napoli in campo cazzuto, tutto qua. Chi se ne frega delle feste? Quelle sono fatte per i tifosotti del divano. Ma non è vero, cioè, Franco, non diciamo cretinate. Perché io ho tutto a posto, io rispetto tutti. Io sono stato una persona che ha frequentato lo stadio da quando avevo 4 anni, quindi adesso sono qualche anno che non vado, ma per situazioni mie personali che già ho chiarito e non voglio andare. Però non c'erano quante persone? 500.000 persone, cioè, se quelli sono tutti tifosotti me lo dici, perché non mi piace proprio definirli così. Massimo rispetto a chi non c'era, a chi pensava che la festa fosse una cosa per un altro tipo di tifosi, ma grande rispetto a chi c'era. Abbiamo dato una delle immagini più belle della nostra città degli ultimi 50 anni, quindi grande rispetto a chi c'era. Angelo, buongiorno.
7: Ciao Diego, grande Diego, ciao, buongiorno. Comunque, per rispondere un attimo, tu sei tifoso del River, mannaggia la miseria. Io sono tifoso, a parte il Napoli che è la mia squadra del cuore, sono tifoso di Ciboldicas, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcellona, Siviglia, Nilsso Boys e Boca Juniors di nuovo.
5: Esatto.
7: Indovina perché?
5: Ho capito. è molto chiaro.
7: Sono stato contro Messi nel mondiale che ha vinto, perché poi facevano paragoni indecenti se avesse vinto il mondiale, come poi è successo alla fine. Quindi, mannaggia la miseria. Però, vabbè, detto questo, Diego, il fatto di sperare che Inzaghi fosse diventasse allenatore da parte di quel tifoso sarebbe stato, secondo me, un errore, in quanto Inzaghi gioca col 3-5-2. Noi è un modulo che secondo me non potremmo fare l'anno prossimo. Allegri invece ha iniziato a Cagliari con il 4-3-3 o il 4-3-1-2, se non ricordo male,
5: sì.
7: E l'ha tenuto anche in altre squadre, quindi
5: sì.
7: Comunque può essere un allenatore che ci porta avanti il modulo.
5: Sì, infatti 4-3-1-2 sarebbe anche un'opzione, con un centrocampo a 3, per esempio, con il sostituto di Anghissà, Gilmour, Lobotka McTominay con De Bruyne tre quarti. potrebbe essere una un'idea anche quella percorribile.
7: Credo che avremmo la squadra adatta già con anche i sostituti, con il, quasi di tutti ovviamente, con il 4-2-3-1, però
5: anche.
7: Va bene qualsiasi modo, perché io vedo Di Lorenzo con la sua panchina, Rachmani, Bekma, buongiorno, come si chiama, Rafa Marin a sinistra, Gutierrez se rimane Oliveira, se no sostituto Oliveira, Gilmour, Lobotka, McTominay è un panchinaro, e a destra ovviamente Politano, Neres, a sinistra Alisson, Lang, centrali Vergara, De Bruyne, attacco Højlund e una panchina di Højlund. Per me quello dovrebbe essere il modulo, però sceglierà il mio preferito da due o tre giorni a questa parte, che è Allegri, perché adesso per me il migliore allenatore per il Napoli è Allegri.
5: Eh beh, certo, è normale, Angelo, l'abbiamo detto, ti ringrazio per averci chiamato, ti saluto. E oggi è normale, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Voglio dire, stiamo parlando veramente forse del nulla. Allegri è l'allenatore del Napoli e noi andiamo a fare una battaglia con Allegri. Ma cioè, di che cosa parliamo? Voglio dire, il Napoli viene prima di tutto e tutti, a me e con tutto il rispetto posso avere una preferenza per un allenatore piuttosto che un altro, ma vince il Napoli, non è che vince Diego o un altro che si siede sulla panchina. Io voglio che il Napoli vinca, voglio che il Napoli sia protagonista a prescindere da chi c'è sulla panchina. Oggi c'è Allegri e appoggiamo Allegri. Mi sembra una cosa veramente ovvia. Gianni, buongiorno.
8: Ciao Diego, buongiorno e forza Napoli e buona giornata a te di sole. Vado, che bella giornata, Diego.
5: È vero.
8: La vedi dallo studio la giornata, non avete finito, ma è bellissima. Poi voglio dire, detto questo, giusto per aprire una cosa positiva, ti volevo dire, mi fa sempre piacere parlare con te.
5: Grazie.
8: Tu lo sai perché io ti vedo proprio la fotocopia, anche quando ti ho visto camminare mano a mano sul campo, cioè ho messo un po' a confronto due scene,
5: sì.
8: ma ti giuro, guarda, fa impressione proprio come cammino. Vabbè, comunque, detto questo, è anche normale. Ti volevo dire, stamattina ha chiamato una signora tifosa del Napoli, anzianissima, no?
5: Sì.
8: Alla trasmissione del bar. Guarda, mi ha fatto commuovere, quello è l'emblema, quella signora. Ha detto: io ho sopportato Conte, sopporterò anche Allegri. Poi
5: io non la vedo proprio così, Gianni, perché è stato un bel sopportare.
8: No,
5: devo dire la verità, è stato un buon sopportare.
8: È stato un buon sopportare, però dico, purtroppo il calcio lo fanno i tifosi, tu lo sai meglio di me. Quello che ha detto De Bruyne, io mi riallaccio a De Bruyne, è stato un po' l'espressione di tanti tifosi, no? Che non gli piaceva il gioco di Conte, no? E poi è stato espresso in modo molto comunque mediatico, perché comunque De Bruyne parla un tifoso, non conta nulla, parla De Bruyne, fa rumore, no? Ha detto le cose che praticamente tu lo sai bene perché stai sulla radio, però io comunque ascolti i tifosi, ed era un po' il malumore di un po' di tutti, e De Bruyne l'ha espresso. E la risposta di Stellini, a mio avviso, parlo per cognizione di causa, è stata un po' scontata, perché dire che De Bruyne non ha trasmesso, ma noi lo sapevamo già che il personaggio De Bruyne era un personaggio introverso, era un personaggio che non parlava, che era molto privato, era molto che non è che si, quindi è niente di nuovo Stellini, praticamente. Ma giusto, no, perché voglio vedere parte De Bruyne, perché per oggi De Bruyne è tesserato del Napoli, io difendo sempre i tesserati del Napoli, come lo sarà Allegri domani e difenderò Allegri, come lo può essere chiunque, io difenderò sempre il tesserato del Napoli. Però Stellini ha detto, ma lui non ha trasmesso, ma che doveva trasmettere De Bruyne? È un personaggio che per 10 anni al Manchester City non ha mai trasmesso nulla, ma lo era trasmettere in Donapolo, perché era venuto in Dacia di Pulcinello. Non lo so. Questo voglio sapere da te. Cioè,
5: io leggo, a prescindere da quello che hanno detto, e ti saluto e ti rispondo in radio, io ho letto nelle dichiarazioni di De Bruyne e poi in quella di Stellini, comunque, un certo malessere, cioè un certo, come dire, un certo un certo rancore sia da parte di De Bruyne per come si è gestita la situazione, per come si giocava, e anche malumore dello staff tecnico, che credo che non sia stato contento di De Bruyne. Capita, purtroppo capita. Silvana, buongiorno.
9: Buongiorno, mamma mia, che gioia parlare con te, anche se ho parlato con te moltissimi anni fa.
5: Ah, dove, Silvana?
9: Ti spiego, andavi a scuola insieme a mio figlio, allora Mirko veniva tardi, ma diceva, non è che Mirko va a giocare alle macchinette, e invece lo chiamai e dissi, guarda mamma, sto tenendo compagnia a Diego Armando che sta aspettando Paolo Palermo. Allora il tempo di
5: Il grande Paolo Palermo,
9: sì. Il tempo di salutarci un attimo che arriva Paolo Palermo. Tu dici, signora, chiedo scusa, è arrivato.
5: È bello.
9: Mio figlio si chiama Mirko Angelo De Senso.
5: Sì, mi ricordo la situazione, sì, assolutamente sì.
9: Senti, voglio dirti solo che sono un gran bene.
5: Grazie signora, grazie di cuore.
9: Ma guarda, veramente, ho sempre avuto nel mio cuore.
5: Grazie, sì. Grazie.
9: Un bacio grande.
5: Grazie di cuore, un bacio grande, grazie per la telefonata. Bello, ogni tanto. Bello. E andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.
10: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
11: Cioè?
10: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
11: Ah, e per il pagamento?
10: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
11: E allora corro da Euronic Stufano.
10: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
12: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
13: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
14: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli €3,79.
15: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
16: Sotto costo Deco.
17: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
18: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci ritornati. Diego, buongiorno, sono Luigi da Napoli. La cosa che mi dà più fastidio è che stanno cercando di far passare Allegri per un impedito, cosa non vera. Da quando firmerà per il Napoli, anche se non lo preferivo, sarò il suo primo sostenitore e diventerà subito il mio mister. Forza Napoli sempre. È questa la mentalità. Assolutamente sì. Kevin De Bruyne è un signore oltre che un campione. Ha giocato cercando palloni dai difensori e non ha detto niente. Contro il City, in uno stadio in festa per lui, non disse niente alla sostituzione al primo tempo. Vabbè, ma fu espulso Di Lorenzo. Lì fu una scelta tattica. Non, cioè, che era ricerca. Voglio dire, è stato espulso un tuo compagno. Chi deve mettere un difensore, deve toglierne uno. Cioè, voglio dire, non è che potevi fare. Non ha carisma, il suo è stato l'acquisto del campione affermato più forte del dopo Maradona. Io sono d'accordo, De Bruyne è un giocatore fortissimo. Filippo, buongiorno. Filippo è caduto. Pasquale, buongiorno.
19: Buongiorno, forza Napoli sempre.
5: Sempre.
19: Allora, io non sono d'accordo per l'arrivo di Allegri. A me è un allenatore che non mi entusiasma e non mi diverte, non mi piace proprio.
5: Perfetto.
19: Secondo me il Napoli doveva optare per un altro allenatore. So però che ha vinto 5 scudetti, però stiamo parlando sempre di 7-8 anni fa. Cioè, alla fine...
5: Sì, lo abbiamo detto che le ultime due esperienze sue sono terminate con un esonero, quindi... Sicuramente nelle ultime sue due esperienze non è andata bene.
19: Un motivo ci sarà, se lo critica pure Adani, ragazzi, e lui si fa capace lo pallone. Quindi
5: sì.
19: Voglio dire, alla fine a me è un allenatore che non piace. Proprio non è proprio da Napoli. Pure se hai guadagnato Napoli, ma non è proprio da Napoli. A me, pure se non venga, però io voglio avere un Napoli che sa più qua. cioè che gioca al pallone, okay. Io mi voglio divertire.
5: No, ma
19: voglio pure vincere, ma io voglio divertire. Io mi ho cagnato di allenatore perché avevano incominciare a divertire, ma con chi sta togliamo?
5: Ma io non credo che il Napoli abbia cambiato allenatore perché ci dovevamo divertire. Io credo che il Napoli abbia cambiato allenatore perché l'allenatore che stava prima se ne aiuta. Cioè, questa è la verità. Si è dimesso, se n'è andato. Quindi non credo che l'abbiamo cambiato per divertirci. Anche perché poi, voglio dire, questa disamina sconfessa comunque poi l'allenatore che abbiamo preso. Perché non penso che il Napoli, se si volesse divertire, diciamo, con un calcio champagne, avrebbe preso Allegri. Non credo che sia stato così. Andiamo da Peppe. Buongiorno Peppe.
16: Ciao Diego, sono Peppe.
5: Eccoci, vai.
16: Diego, allora, proviamo un attimino a fare un po' di utile, che sento tutto il contrario di tutto. Allora,
5: vai.
16: Io non sono per Allegri, va bene, però adesso è l'allenatore del Napoli e io credo che lui, essendo una persona intelligente, sicuramente sa come muoversi, perché sicuramente anche lui sta respirando un po' quello che è l'umore della piazza, no?
5: Certo.
16: E io onestamente dico la verità, togliamo sempre i pregiudizi e soprattutto togliamo gli slogan, facciamolo lavorare, e non è che è la prima partita che sbaglia, io non sono pro Allegri, però non è che è la prima partita che sbaglia, voi ammorito io e visto no, cioè come usiamo fare. Diamo gli spazi, facciamo parlare i risultati e vediamo un attimino cosa succede, perché poi magari ecco, come hai detto tu, non eravamo felici di Spalletti, non eravamo felici di Sarri, non eravamo felici di tutti, però alla fine qualcuno gli spiegava qualcosa di buono ha buttato a Napoli.
5: Sì, qualcosa di buono hanno portato, senza alcun dubbio hanno portato qualcosa di eccitante, soprattutto Spalletti, ragazzi.
16: Assolutamente.
5: Spalletti è stato una parentesi meravigliosa, è stata una parentesi meravigliosa anche in Europa. Veramente bello. Però aspettiamo, capiamo quello che succede. È vero che cioè, questo forse è il primo allenatore, Allegri, che lo si sta mettendo in croce addirittura ancora prima della firma. Cioè, chi se n'ha firmato ancora? Cioè, diciamo, apre e chiudo parentesi, è un motivo burocratico, però comunque non ha firmato ancora.
16: Lo so, lo
5: senti?
16: Dico, però
5: dimmi.
16: Confrontarmi con te su una cosa, no? Perché voi, giusto, io sto spendendo delle cose, io ho 51 anni, va bene? Ho visto il pallone, ho avuto la fortuna di vedere Tovar e la fortuna di avere la mano in testa di Tovar, perché ho giocato con la Maradona e Biscolotti, quindi ti lascio.
5: Bello, bellissimo.
16: Ti sto dicendo, io quando Tovar mi fece un video in porto, ma avevo fatto pallone a mise cosce che guardava Is e rimasi impietrito. Questo ricordo, era un bambino. Vabbè, però dico, il suo fatto di risultati e giochisti dove nel calcio non è mai esistito, è una cosa che ci stiamo inventando noi, e sto fatto del curriculum, ma che ha vinto, che non ha vinto, è un'altra cosa sbagliata, perché ti ripeto,
5: sì, è molto, molto triste definire molto triste definire un allenatore per quello che ha vinto o per quello, però voglio dire, purtroppo, e sottolineo purtroppo, è un dato di fatto. Se vinci,
16: noi facciamo
5: se vinci è giusto, cioè, se vinci sei comunque bravo, perché il calcio è fatto da risultati, e se non vinci per l'opinione pubblica sei meno bravo.
16: Per questo sono, non ne aspettiamo Allegri, vediamo che gioca. Io credo che Allegri sia una persona talmente, a me non piace, devo ripetere, ma talmente intelligente, ma secondo me è una 4-3-3 e ci fa divertire. Speriamo bene,
5: Peppe, speriamo bene. Grazie per averci chiamato. Andiamo da Ciro.
20: Ciao Diego, Forza Napoli.
5: Sempre Ciro, sempre.
20: Allora, Diego, la penultima telefonata a me mi lascia senza briglio, proprio interdetto mi lascia.
5: In che senso?
20: Cioè, noi stiamo giudicando, mi hai detto tu, chi sta ancora da firmare? Cioè, ma dico io, ma è all'allenatore del Napoli. Piace, non piace, ma come hai detto tu prima, mica ce l'ha mai sposata, ma mica dobbiamo. Cioè, io non lo so quando dice che lei è antipatica, ma antipatica di cosa? A me ti posso dire la verità, a me mi piace quando lui si difende la squadra che lui allena, a questo Filippone giornalista. A me mi piace il suo modo di fare, che poi lo vedremo, no? Cioè, non è che me lo dobbiamo giudicare perché magari ha allenato a quelli là, perché pure mi allenavo quelli là, su supportato proprio.
5: Io in realtà non sopporto nessuno che allena quelli lì, però non solo Allegri.
20: Stiamo facendo un processo all'intenzione ancora prima di chi sta ancora da mettere nemmeno per a Piazza Garibaldi, voglio dire.
0: A capo di chino forse.
20: No, credo al treno.
0: Forse viene col treno, è vero, da Livorno può essere che viene col treno.
20: Ma lasciamolo in pace, ma porco due, mannaggia.
0: No, ma non ci sta.
20: Aspettiamo, aspettiamo. Io sai che ti dico, io penso la sta pigliando una patata bollente, ma tu pensi che a lei la prima partita non vince, no? Al Napoli, ma sai che succede? Se noi lo crocifiggiamo, secondo me, io spero di no, attenzione, spero che le prime 10 partite così si ricredano un po' questi qua, i fautori Allegri out. Vabbè, detto ciò, dico, forza Napoli, ti voglio dire che tu sei una persona per bene, tu quando tu parli di posto una cosa, a me mi trasmetti serenità.
0: Grazie.
20: Per questo.
0: Grazie.
20: Ti ascolto, credimi.
0: Grazie, Ciro, grazie di cuore. Grazie di cuore, ti saluto e ti ringrazio per questi complimenti, anche se i ragazzi della redazione dicono sempre il contrario. Vabbè, c'è Marco, ultimissima telefonata. Ciao Marco, buongiorno.
21: Buongiorno Diego e forza Napoli sempre.
0: Sempre.
21: Diego, ascoltami, io cercherò di essere breve, anche se qui come potremmo parlare da qui a...
0: No Marco, ma dobbiamo essere brevi, perché sennò... essere brevi.
21: Allora, vai. Io ho 46 anni, seguo il Napoli da 25-30 anni, da quando ero piccino. Purtroppo noi ci confermiamo, come al solito, una piazza difficile per non oggettivarla diversamente. Io vorrei solo dire a tutti coloro, Allegri out, Allegri qui, Allegri lì, ma noi, prima della parentesi del grande Diego e dopo gli ultimi due scudetti, ma ci sognavamo di... denigrare un allenatore come Massimiliano Allegri.
0: Esattamente, allora, perché uno come Conte
21: dobbiamo essere, noi dobbiamo tifare per gli uomini, scusami il contrario, noi non tifiamo l'uomo, noi tifiamo la maglia.
0: Esattamente.
21: Quindi basta, non ce la faccio più, io ti seguo con affetto e con piacere a voi e a tutti i tuoi colleghi di Kiss Kiss Napoli, però accendo la radio, Allegri non mi piace, Allegri antipatico, ma dai. Ma dai, cioè, ma veramente.
0: Fortunatamente non ce lo dobbiamo sposare. Ma quindi dai, può essere anche antipatico, onestamente.
21: Non c'è mai il povero Allegri.
0: Può essere anche non bello, onestamente, perché non ce ne frega proprio.
21: Esattamente. Io immagino la piazza di Napoli non sia mai la prima è un pareggio e la seconda è una sconfitta. Non sia mai. Insorgeranno tutti come le rivolte. Quindi lasciamola lavorare per cortesia.
0: Esattamente, esattamente. Marco, ti ringrazio per averci chiamato. Intanto. Ma mi viene da ridere perché vedo Vincenzo là con una... Perché fai questa faccia? Vincenzo? Vabbè, comunque io voglio chiudere con un messaggio di Jailson, il mio mentore. Penso seriamente che il Napoli dovrebbe fare una partnership con le Dellandia per coloro che vogliono bel gioco o bei giochi. Bellissimo. Ragazzi, domani ovviamente non ci saremo, ci vediamo mercoledì sperando che l'uomo dal gommone facile possa tornare al mio fianco. Un abbraccio a tutti da Diego, vi lascio in compagnia di Vincenzo Perna.
22: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
23: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ipotizzano e contestano 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Secondo quanto contestato dalla Procura contabile, i risparmi conseguiti sarebbero stati usati tra l'altro per gli acquisti in negozi di note griff di moda, viaggi e soggiorni, trasferimento di denaro a familiari e altre operazioni ritenute dagli inquirenti estranee agli scopi per i quali erano stati concessi finanziamenti pubblici. Ancora cronaca, un giovane di 22 anni ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto a Laurino nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe urtato violentemente la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tant'è che sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasferito il 22enne all'ospedale di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Nel primo pomeriggio di ieri, su disposizione del prefetto di Napoli Michele Di Bari, il centro coordinamento soccorsi ha seguito le ricerche di una turista di nazionalità francese che si trovava in gita a Foria aforio sull'isola di Ischia, nella quale si erano perse le tracce da alcune ore. La straniera, avventuratasi in un'escursione in località Montecorvo, non era raggiungibile all'utenza telefonica ed è risultata successivamente essere stata vittima di un incidente che le ha provocato alcune escoriazioni. Decisivo è risultato, ai fini del ritrovamento della turista e della sua messa in sicurezza, l'intervento sinergico dei vigili del fuoco, della protezione civile, esperti in soccorso alpino e speleologico, dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli attende Allegri come prossimo allenatore, con il tecnico livornese che dovrà prima liberarsi dal Milan per poter firmare col club azzurro, che inoltre aspetta la rescissione consensuale con Antonio Conte. Intanto il vice di quest'ultimo, Stellini, ha risposto alle parole di Kevin De Bruyne sulla scorsa stagione. Quelli come lui hanno poco senso a Napoli, ha detto Stellini in un'intervista al Corriere dello Sport. Pensa più all'estetica che al risultato e non ha trasmesso entusiasmo da quando è arrivato in città. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno e buon lunedì, cari amici ascoltatori. Primo giugno del 2026, puntata ricchissima, quella che vivremo insieme a voi quest'oggi fino alle ore 16. Un buongiorno a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. C'è il nostro Fabio Esposito in regia audio, mentre c'è Flavio Esposito al supporto della regia video. Tanti temi che analizzeremo insieme a voi, insieme ai nostri ospiti nel corso di questa puntata, perché ovviamente si avvicina sempre di più anche l'arrivo di Max Allegri, ancora non ufficiale, visto che il tecnico ex quasi rossonero deve ancora liberarsi dal club milanese. Tra l'altro potrebbe esserci anche un po' di contenzioso legale tra le parti, ma ovviamente ne parleremo. Spazio poi anche al calciomercato, perché iniziano a spuntare quelli che sono i primi nomi che potrebbero arrivare insieme a Max Allegri qui a Napoli. E poi il tema Kevin De Bruyne, il botta e risposta a distanza tra il calciatore belga del Napoli, la replica del vice di Antonio Conte Stellini, che non le ha mandate a dire, e poi aggiornamenti purtroppo anche sull'infortunio che ha colpito Billy Gilmour, problema al ginocchio, salterà ai mondiali e salterà anche il primo ritiro in quel di Di Maro. Quindi mettetevi comodi per questa lunghissima puntata da vivere insieme a noi, ma come sempre è lunedì e noi apriamo la nostra trasmissione con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Ed eccoci, eccoci, ciao Ivan, buon inizio di settimana, ciao direttore.
2: Ciao, ma dove hai messo Walterino?
0: Walter torna mercoledì, un po' di riposo anche per Walter, tornerà mercoledì.
2: Ma che riposo, che lavora. Adesso abbiamo la notizia, Walter De Maggio lavora.
0: È così, guarda, devo dirtelo, ma è così. Potrebbe non sembrare, ma lavora, e anche tanto. Il nostro direttore che tornerà mercoledì, forse sta ancora digerendo, insomma, le tante troppe critiche, Ivan, che abbiamo letto sull'arrivo di Max Allegri. Ecco, se c'è un allenatore divisivo in Italia, credo che sia proprio Max Allegri.
2: Senza alcuna ragione, perché dicono il gioco, ma avete visto Arteta l'altra sera?
0: Appunto.
2: La Champions. Ma ragazzi, ma poi sti estremismi, ste radicalizzazioni, sono un altro di coglioni senza precedenti.
0: No, effettivamente.
2: Vabbè,
0: no,
2: ma non è calcio.
0: Però
2: non
0: ti posso dire una cosa, Ivan, ti dico una cosa. È ovvio che il nome di Allegri, ancora ufficioso, poi diventerà ovviamente ufficiale non appena si libererà dal Milan, ha diviso inizialmente la piazza. Però io ti devo dire, visto che ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, che in molti già, non dico si stanno ricredendo, ma quantomeno diamogli il tempo di lavorare a Max.
2: Ma l'importante è il campo, poi sbaglierà, io dubito che sbagli, in ogni caso vedremo, dai, verificheremo. A me questi pregiudizi, queste cose di antipatia, poi qua pensate che tra l'altro, adesso obiettivamente sento perché Allegri è antipatico, ma Allegri è di una simpatia senza precedenti, l'unico problema probabilmente si porrà in maniera antipatica, non lo so, io non me ne rendo conto. Io conosco allenatori molto più antipatici di Allegri che vengono comunque considerati chissà che cosa.
0: Guarda, abbiamo avuto la fortuna di intervistare parecchi suoi ex calciatori, tra un poco ne incroceremo anche un altro, e devo dire la verità, insomma, ci hanno tutti raccontato di un allenatore che riesce come pochi a fare gruppo all'interno dello spogliatoio. Poi è ovvio che quando le cose non vanno bene anche lì utilizza dei toni alti, ma è il ruolo dell'allenatore. Però se c'è un gestore anche dello spogliatoio, quello è proprio Max Allegri.
2: Ma non è questione di gestore, non usiamo questo termine di gestore.
0: Non ti piace questo termine?
2: No, è improprio. È un gestore Ancelotti? No, è un allenatore. Può essere un gestore uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Ancelotti? No, è un allenatore. Perché Lippi cos'era? Era un gestore? Ha vinto il mondiale, ha vinto la Coppa dei Campioni, ha vinto gli scudetti? No, è un allenatore. Ma la gente non si ricorda niente. Cioè io mi rendo conto, Ranieri è un gestore? No, è un allenatore. Ferguson, ecco, scusatemi, Ferguson è un gestore?
0: È un manager, come ce ne sono pochi in questo momento.
2: È un allenatore, un manager è un allenatore,
0: sì.
2: Faceva magari allenare Arthur George o altri, ma è un allenatore gestore, prima non era soltanto un manager. Cioè il calcio è fatto di tante cose, però dare queste etichette gestore, giochista, risultatista, quando vinse Spalletti giocando benissimo vice campionato, secondo voi io dissi no cazzo, però questo è un giochista, non doveva. Ma se tu riesci a coniugare un bel gioco con anche la vittoria, evidentemente è un'impresa, perché capita raramente. Però l'importante è vincere, l'importante è vincere i campionati. Se poi sbagli hai fallito la stagione, come è capitato
0: Vai. Io ti voglio fare una domanda, perché io ancora non mi sono dato una risposta. Ma che vuol dire bel gioco esattamente? Cioè, i giochisti, che cosa vuol dire?
2: Quelli che parlano di questo caso hanno fatto delle carriere in monde. Ok. Allora, il gioco lo fanno i giocatori. Il gioco lo fanno i grandi giocatori, il palleggio. Se io ho ti faccio un esempio, no? Per esempio, un giocatore di qualità impiega per fare un passaggio meno di un giocatore scarso, e di solito è molto più preciso. A quel punto, se tu hai giocatore di qualità, le tue idee, le tue azioni si realizzano meglio, evidente, ma in maniera più rapida, più efficace. Se tu hai degli scarsi, tu gli puoi dare il gioco che vuoi, o dei mediocri, che non ottieni nulla. Cioè, la qualità del calciatore, chi ha giocato a calcio, sa che i giocatori dal metacampo in su determinano a livello individuale. Poi ci sono gli schemi, tutte le menate che ci raccontiamo, poi ci sono anche i rigori, le punizioni, i calci d'angolo, sono gioco quello. Sono delle situazioni che vengono studiate, certo, agli allenatori. Secondo voi non le studiano Allegri, Ancelotti?
0: Ma ci mancherebbe.
2: Allora, però purtroppo la gente è ignorante, mediamente ignorante. Te lo dico chiaramente, ignorante vuol dire che non conosce le cose,
0: no, è ovvio,
2: non frega nulla, vogliono solo dare dei giudizi, esprimere dei giudizi.
0: Direttore, devo chiederti però, poi ovviamente torniamo anche su Allegri, poi tra un poco andremo al telefono anche da un altro ospite che lo conosce molto molto bene. Che idea ti sei fatto del botta e risposta invece a distanza tra Kevin De Bruyne, ha parlato il vice di Antonio Conte, Stellini? Secondo me questo fa capire anche, visto che si è parlato tanto della conferenza di Conte eccetera eccetera, che non torniamo nuovamente su questo tema, che ha parlato ovviamente di un ambiente non così compatto, probabilmente qualche malcontento c'era anche all'interno delle mura di Castelvolturno.
2: Ho capito, ma quando esci dalla Champions in quel modo, anche per Stegen, ti mancavano un sacco di giocatori, evidentemente ha sbagliato un paio di partite clamorosamente, quella di Eindhoven, penso quello soprattutto, ma voglio dire, sei arrivato secondo, hai avuto tutti gli infortuni del mondo concentrati in un unico anno. Kevin De Bruyne è stato fuori 5 mesi e non rispondeva ai messaggi, ti do una notizia. Kevin De Bruyne, se ha le palle, prende Conte da una parte e glielo dice, non lo va a dire dopo. Kevin De Bruyne dal City è stato liberato perché negli ultimi anni ha avuto più infortuni che altro. Poi il giocatore non si discute, il giocatore ha fatto una carriera splendida, può darsi che a 3 anni sia un pochino usurato, al di là del fatto che ha comunque un grande piede. Cioè, io credo sinceramente che questi attacchi post con l'allenatore via, cioè, li trovo fuori luogo completamente. Il gioco di Antonio Conte nel 2021, quando vinse lo scudetto, portò 89 gol.
0: Sì.
2: Quest'anno sono stati molto, molto pochi. Perché? Per quale motivo? Perché se si rompe Di Lorenzo, se si rompe Rachmani, no, tu cosa fai? Giochi di proposta?
0: Ma no, è ovvio che cerchi di avere un gioco più accorto, no?
2: Subiva contropiede, trovava sempre delle squadre chiuse, te lo ricordi questo? In casa in particolare, certo. Squadre chiuse, una squadra che ha vinto tutte le parti in casa, tranne, cioè non perdeva da un sacco di tempo, ne ha persa una recentemente, ma voglio dire, non lo so, io non quando un calciatore discute un grande allenatore che ha vinto, c'è sempre il grande allenatore che ha ragione.
0: Direttore, non siamo più soli, ci ha raggiunto Marco Amelia. Ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao Ivan, buongiorno.
2: Ciao Marco.
0: Marco, chiedo subito a te, che ovviamente lo conosci, Max Allegri, ne parlavamo prima con il direttore Ivan Zazzaroni, è un allenatore che secondo me come pochi riesce a fare gruppo, riesce a fare spogliatoio. Tu ci puoi confermare anche questo aspetto di Max Allegri, esulando da tutto quello che è il discorso sui risultatisti, giochisti, che ne abbiamo un po' piene in questo momento. Me lo descrivi
3: tanto
0: Max Allegri?
3: Tanto piene, con tutto rispetto, giochisti, cioè che... Il calcio ha tante sfaccettature e a me dà veramente fastidio, e quando qualcuno la vede diversamente deve attaccare altri metodi. Questa è la base di tutto. Poi c'è chi vive solo di questo e non ha altro da fare, e quindi ci ritroviamo a sentire e ascoltare cose per me inutili e poco costruttive per quello che è il nostro mondo, che è il mondo del calcio.
0: Sono d'accordo. Su Allegri invece, come me lo descrivi, tu che l'hai vissuto all'interno dello spogliatoio?
3: Beh, io l'ho vissuto era la sua prima esperienza in un top club come il Milan, con grandi campioni, con una dirigenza incredibile. E diciamo che dal punto di vista di gestione non ha dovuto far molto, perché quello era un gruppo che sapeva muoversi in maniera autonoma, che aveva alle spalle una società ben strutturata e organizzata, e lui ha saputo entrare in quel gruppo, che era un gruppo forte, nei modi giusti. Poi il Milan è cambiato, naturalmente anche lui ne ha pagato le conseguenze, poi è andato alla Juventus, ha saputo anche lì costruirsi un percorso che ha portato a tanti risultati, e purtroppo solo a due finali di Champions perse, perché secondo me ci si dimentica troppo presto delle cose. Arrivare in finale di Champions non è semplice, e Max ci è arrivato. Prendere in mano il Napoli in un momento come questo, io credo che sia anche un qualcosa che lui abbia valutato, perché di base la squadra, una squadra che ha dei giocatori in rosa importanti, ha un proprietario che comunque ha tanta ambizione, se c'è da far mercato non si tira mai indietro, e ascolta, come abbiamo visto, anche gli allenatori in questo momento, soprattutto quelli che hanno competenza a spalle larghe, che possono riuscire a far capire come migliorare l'ambiente del club e della squadra. Quindi secondo me Max è la persona giusta che può subentrare ad Antonio, lo ha già fatto alla Juventus portando risultati positivi, e magari anche questa è stata una scelta che ha portato il Napoli a prendere lui.
0: Io tra l'altro, Ivan, poi torno subito da te, credo che Max Allegri nel corso degli ultimi anni abbia pagato anche eccessivamente dei problemi dirigenziali che in parte non gli competono, se pensiamo a quello che è successo alla Juventus, ovviamente con Cristiano Giuntoli, a cui era stato demandato un lavoro diverso per riportare in auge i bianconeri, l'ultima stagione con il Milan, insomma è sotto gli occhi di tutti quello che è successo dal punto di vista dirigenziale. Credo che invece arrivare qui a Napoli con un'ossatura dirigenziale ben delineata e sicuramente più solida rispetto a quella attuale rossonera, vedi ovviamente il lavoro e Giovanni Manna, che conosce molto bene il presidente De Laurentiis, la Di Chiavelli, sia una base di partenza importantissima per Max Allegri.
4: Ma certamente se è una società strutturata e solida che gioca la tua partita sei favorito, questo mi sembra evidente, lavori meglio. Questo discorso delle antipatie di questo periodo qua francamente sono assolutamente inutili. Ripeto che per allenare una grande squadra obbligata a vincere bisogna trovare il modo per vincere, e ci sono tanti modi per vincere naturalmente. Se ti riesce anche facendo un calcio spettacolare vuol dire che hai dei grandi giocatori, lo dicevo prima, perché come in tutti i lavori, se tu hai uno staff di persone che ricettive, che capiscono, che hanno qualità, ci metti un secondo a ottenere risultati. Se invece hai gente mediocre oppure gente che sta a casa, che gioca, lavori smart, che non senti, fai molta più fatica. Il calcio è come la nostra vita: più gente di qualità hai, più sai amministrare queste cose, più idee riesci a trasmettere, più ottiene risultati. Ma il problema di base è che il mestiere dell'allenatore di Juventus, Milan e Inter, adesso smetto anche se vuoi Roma e Napoli, è diverso dal mestiere di Como, Bologna, Fiorentina. Sono due mestieri completamente diversi.
0: Certo, assolutamente d'accordo con te. Ivan, hai una curiosità per Marco o Amelia?
4: No, sono felice del fatto che il nostro Giuseppe Mourinho sia al Real. Poi, sai, non doveva andare da nessuna parte. Poi vedi
0: un altro definito bollito, mettiamola così.
4: Come Ancelotti, come Ranieri, come tutti bolliti, perché basta che abbiano due anni in più e sono tutti bolliti. Pare che non è ancora arrivato a 59.
3: È brutta, Ivan, l'invidia è brutta. Brutta, chi vince purtroppo è invidiato.
4: Lo so. Ma vedi, purtroppo la stessa gente dice, che dicevo prima, che Ferguson è un grande allenatore. Ferguson è un allenatore, sì, un grande allenatore, sicuramente non era uno che dava gioco, come dicono i famosi guru, anche il gioco. Il gioco lo fanno i calciatori. Tu puoi organizzare la difesa, puoi avere un ottimo portiere, puoi avere già dei centrocampisti intelligenti e bravi, ti diverti più, fai un bel gioco, se hai attaccanti rapidi, efficaci, fai un bel gioco. È tutto lì la questione, basta sapere giocare a calcio e aver giocato a calcio, io credo, Marco. Non ci vuole molto, le teorie non vincono.
3: È vero.
0: Marco, io tra l'altro, a proposito di Mazzaletti, voglio fare un'altra concezione del calcio che a me in questo momento fa sorridere, è la costruzione dal basso con i portieri, no? Tu l'hai avuto ovviamente Max Allegri come allenatore. Qui a Napoli ci sono Alex Meret, che entra tra l'altro nell'ultimo anno di contratto, di nuovo mi verrebbe da dire, e Vania Milinkovic-Savic. Cosa richiede Max Allegri ai suoi portieri? Parare, immagino.
3: Beh, io penso che se un allenatore non richiede di parare ai portieri, non deve farlo allenatore. No. Ne parlavo qualche settimana fa anche con Angelo Perù, che è stato uno dei più grandi portieri della storia, ma anche con Buffon. Il portiere deve saper parare. Poi secondo me si sta andando un po' troppo all'eccesso con questa costruzione dove il portiere deve rischiare le giocate. Io credo che le giocate le debbano rischiare più quei giocatori che così si andranno a perdere, faremo fatica a vedere i nuovi Pirlo, i nuovi Xavi, Iniesta, questa gente che viene a prendersi palla, Atti. Perché? Perché se le giocate le deve fare il portiere, che deve andare ad individuare il tipo di gioco, allora è anche un po' noioso, devo dirti la sincera verità. Ogni tanto quando mi vedo le partite, appena c'è un minimo di pressione degli avversari, ci si gira, si torna indietro al portiere, non dà molto. Allegri non è uno di quelli che forza tanto questa costruzione con il gioco del portiere. Sicuramente il portiere deve far parte del gioco, ma deve essere di supporto e d'aiuto giusto. Io mi ricordo quando eravamo al Milan e si giocava con Thiago Silva, che è un giocatore straordinario, per me uno dei più forti difensori che ho mai visto da vicino. Thiago, per dire, non voleva mai buttar via il pallone. Io quando giocavo mi utilizzava per rigiocare subito, ma per non buttarlo in fallo laterale e magari riprovare a fare un'azione offensiva. È vero pure che di base la squadra era fatta di giocatori importanti, fortissimi, quindi questo ti aiuta. Però ecco, Max non ha mai richiesto a noi portieri, ma anche agli altri portieri che ha avuto, l'eccessivo uso del gioco con i piedi e soprattutto la ricerca del gioco da parte del portiere. Io credo che anche il ruolo che ha fatto da giocatore Max, che è stato proprio il metodista, il giocatore che con i piedi dava ritmi anche alla squadra, lui è uno di quelli che magari andrà a cercare quei giocatori nella rosa del Napoli potranno dar quel. Perché deve essere veloce a giocare, rapido a giocare con i difensori, col centrocampista che si abbassa a prendere palla, però non deve rischiare giocate inutili che poi magari mettono anche in difficoltà la squadra, perché se andiamo a vedere i dati, la maggior parte delle giocate dei portieri portano soltanto delle problematiche alla propria squadra.
0: Marco, io ne approfitto ovviamente per salutarti e per ringraziarti per aver accettato il nostro invito. Buona giornata.
3: Grazie a voi, un saluto, ciao Ivan, buon lavoro.
5: Ciao Marco.
0: Grazie, grazie mille a Marco Amelia. Ivan, in tutto questo è arrivato giugno, si avvicinano i mondiali e ovviamente non passa la delusione della terza assenza consecutiva. Vedremo anche, e abbiamo visto tra l'altro, le convocazioni di Silvio Baldini, che ha dato largo spazio ai giovani. Voglio chiedere anche a te un tuo parere su questa scelta di Baldini, anche sulle stesse dichiarazioni dell'attuale CT ad interim della nazionale.
6: Ma ha fatto benissimo, sono due partite inutili, sono due partite nelle quali non potevi chiedere ai giocatori della nazionale, stanchi, cotti, bolliti, di impegnarsi. Ha fatto una scelta logica, che è quella di preparare gli under 21 per gli europei e eventualmente per le Olimpiadi. Non vedo cosa di strano, ecco, francamente lo trovo assolutamente nell'ordine. Io poi voglio molto bene a Silvio, quindi tutto quello che fa e che dice mi diverte molto. Il discorso che magari condivido un pochino meno quando parla di Restofanti, perché io sono
0: sì.
6: Per generalizzare non mi piace, comunque sono i Restofanti, diciamo quasi, perché è troppo facile dire Restofanti, è vero, ce ne sono, ma diciamo quasi. Facciamo i nomi, i cognomi, non affidiamoci soltanto al report.
0: No, sparare nel mucchio anche a me non trova mai d'accordo, onestamente, Ivan.
6: Poi, no, ma sono delle cose strane, sono gente che si riconosce determinate cose, altre che non si riconoscono. Fai i nomi, i cognomi, cerca di essere meno generico, e tanto abbiamo tanti quei problemi col calcio, che figurati.
0: Da dove ripartirà secondo te alla fine la nazionale, Ivan, alla fine?
6: Da Mancini.
0: Ma la go Mancini, quindi?
6: Ma sì, dai, quello adesso vedo, mettono ancora Antonio, mettono chi è che hanno messo ancora Ranieri.
0: Ma quella poi è la domanda successiva. Invece Antonio Conte si riposa?
6: Antonio Conte si riposa un po' e poi vedrà che trova.
0: Eh beh, se non la trova Antonio Conte,
6: troverà qualcuno che chiederà di vincere lo scudetto subito e lui lo vincerà.
0: Assolutamente sì.
4: E adesso, ragazzi, demonizzare Conte vuol dire non capire veramente una mazza di calcio.
0: No, ma questi sono i soliti estremismi che poi purtroppo siamo costretti a commentare, Ivan.
4: Ma gli estremismi, io ti giuro, tanti anni che sento, no, non tanti anni, sono i social che parlano tutti, hanno visto tutto, sanno tutto, capiscono tutto. Ma è una noia, ti giuro, è noioso tutta questa
0: cosa. Anche stancante, ti dico, perché effettivamente no, poi diventa una lotta.
4: Non porta nulla, non porta a nulla, porta solo a maggiore violenza verbale, youtuber querelati, come ho fatto io, hai capito, che non ho mai fatto in 46 anni, perché poi vogliono così difendere l'indifendibile.
0: Ivan, torno ovviamente invece a Max Allegri prima di salutarti, sì. Perché insomma De Laurentiis poi in conferenza stampa è stato molto chiaro anche su quello che è il rivalutare questa rosa, perché le spese sono state tante anche nel biennio di Antonio Conte, tornano diversi calciatori, ha detto faremo pochissimi acquisti. Ecco, un calciatore come Adrien Rabiot, del quale poi parleremo anche sì. più tardi, leggevamo anche quest'oggi sul Corriere dello Sport, è ovviamente sì. un pretoriano in questo momento di Max Allegri. Insomma, io in questo momento una mediana composta da McTominay, Lobotka e Rabiot, insomma, non solo me la immagino, inizio a sognarmela quasi.
4: Sì, ma non è questione di essere pretoriani, è questione di essere giocatori di personalità. E a lui piacciono i giocatori di livello, lui sentirai parlare sempre di livello. Sono livelli nella vita, in tutti i settori, no? Nel calcio, nel giornalismo, nella cinema, nella TV. E lui vuole giocatori di livello, per le squadre di livello. E quindi è chiaro che Rabiot è un giocatore che lui considera di livello. L'ha avuto, gli ha fatto Mandzukic, c'era un giocatore di livello, lo era Ronaldo, lo era Higuain, con Conte. Questi sono i giocatori di livello. Lo è Anguissa, secondo me, lo è McTominay, lo è Lobotka. Questo dice Højlund, un giocatore di livello, quindi voglio dire, cioè, diciamo, Rachmani il livello l'ha raggiunto, ce ne sono tanti di giocatori di livello. È chiaro che se devi sostituire Anguissa, devi prendere un giocatore altrettanto forte di personalità.
0: Anche perché no, Ivan, poi a me fa un po' sorridere anche l'analisi che fanno anche determinati tifosi addetti ai lavori sull'ultima stagione di Max Allegri al Milan, che è vero, è finita in malo modo, però praticamente fino alle ultime 10 giornate aveva perso una partita, la prima tra l'altro in casa contro la Cremonese, e poi a me fa sorridere anche il paragone in questo momento tra le due rose, cioè la rosa attuale del Napoli messa a paragone con quella del Milan, non dico che
4: lui
0: ci sia un abisso, ma
4: la seconda parte l'ha sbagliata,
0: ma però si è assunto anche le responsabilità, Ivan, sì, del mancato accesso in Champions.
4: A novembre aveva detto la società comprate tre giocatori perché questa squadra sta overperformando, sta andando troppo oltre, non vorrei trovarmi nella seconda parte a fare come la Juve lo scorso anno. La squadra che invece di overperformare ha underperformato ed è successo quello che è successo, con responsabilità sua, sia chiaro, ma in una situazione allucinante.
0: Sì, una situazione veramente disastrosa quella del Milan. Da chi riparte il Milan secondo te, Ivan?
4: Ah, riparte?
0: Sì. No, se dovesse, proveranno in qualche modo ovviamente a ripartire.
4: Glielo auguro, non c'è nessuno, se vai in sede al Milan trovi segreteria, oggi no, ma la segreteria è forse Calvelli mercoledì.
0: Anche per questo, insomma, c'è la difficoltà di liberare lo stesso Max Allegri proprio per problemi burocratici.
4: No, solo per questo, perché non c'è nessuno che possa firmare. Fino a giovedì non c'è nessuno.
0: Ma secondo te c'è anche la possibilità di un risvolto legale? Perché no, di fatto è arrivato poi l'esonero senza la PEC, che è arrivata dopo 4 giorni,
4: no,
0: firmata da Scaroni.
4: No, sono sciocchezze.
0: Non arriverà nulla. Quindi se riparte, da chi riparte alla fine il Milan?
4: Ma non lo sanno nemmeno loro. Dammi tempo, non è che faccio Telma.
0: Ci mancherebbe.
4: Fanno Rangnick, fanno questo, fanno quell'altro. Siamo sempre lì, volevano fare Iraola, straordinario contropiedista, perché poi la gente dice Iraola, ma Iraola fa pressing alto, difesa contropiede.
0: Ivan, ti faccio l'ultimissima sulla finale di Champions, il PSG che fa back to back, insomma qui abbiamo visto il buon Kvara e anche Fabian, perché io ricordo che c'è anche un certo Fabian Ruiz passato da queste parti, che anche qui era molto sottovalutato, poi il tempo è sempre galantuomo. Di certo una finale diversa da quella a cui ci si aspettava, che rimette un pochino secondo me in linea anche poi il peso di una partita del genere, perché non potevamo aspettarci un 5-4, un 6-5 in una finale di Champions.
4: Io avevo detto a DJ, avevo detto 1-1 e vittoria ai rigori dell'Arsenal, purtroppo ha sbagliato Magalhães il gol.
0: Che rimette un pochino secondo me in linea anche poi il peso di una partita del genere, perché non potevamo aspettarci un 5-4, un 6-5 in una finale di Champions.
2: Io avevo detto, guarda, avevo detto a DJ, avevo detto 1-1 e vittoria ai rigori dell'Arsenal. Purtroppo ha sbagliato Magalhães il rigore finale. Io stavo tifando Arsenal in quel

Parla tanto di Adrien Rabiot, un calciatore che ovviamente ha fatto le fortune di Max Allegri, un calciatore che è vero ha 31 anni ma potrebbe liberarsi dal Milan. C'è stata anche una prima apertura da parte del francese, che però attende di capire chi sarà il nuovo allenatore del Milan. E poi attenzione, in tanti danno già per partente lo stesso Anguissa, ma occorrerà che lo stesso camerunense si vada a confrontare con Max Allegri per capire quelli che saranno proprio i progetti tecnici dedicati al centrocampo e non solo. Noi adesso invece ci fermiamo giusto per un paio di minuti di pubblicità e poi torniamo in diretta con Radio Gol.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da €29. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: E rieccoci in diretta. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Un saluto anche al nostro Nello Iorio in regia e al nostro Lucio Pengue in redazione. Dobbiamo ovviamente parlare del Napoli, siamo ancora in attesa di quella che poi sarà l'ufficialità dell'arrivo di Max Allegri sulla panchina del Napoli, con Allegri che deve ancora risolvere la questione buonuscita con il Milan, ma già si inizia a vociferare qualche possibile innesto, qualche calciatore che potrebbe seguire Max Allegri alla corte partenopea. Ma per parlare di questo e di tant'altro andiamo subito al telefono da un padrone di casa qui a Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon inizio di settimana.
8: Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
7: Buongiorno a te caro Paolo. È ovvio che è ancora estremamente presto, perché non abbiamo visto all'opera Max Allegri, non sappiamo che tipologia di lavoro farà in quel di Di Maro, se si ripartirà da che modulo, io mi auguro da una difesa a 4 per cercare poi di valorizzare una rosa che in questo momento secondo me è molto più idonea ad un 4-3 o un modulo comunque similare. Ti chiedo invece il nome di Adrien Rabiot, cosa potrebbe aggiungere alla mediana dei partenopei?
8: Ma è un giocatore forte, ora non so se è facile spostarlo, la cifra di ingaggio è alta, forse alla portata del Napoli, però insomma stiamo tutti quanti dicendo, facciamo poi fare a De Laurentiis, stiamo tutti quanti dicendo che il Napoli deve abbassare il monte ingaggi, quindi qualche uscita per abbassare il monte ingaggi dovrebbe essere poi risolta con l'ingresso al posto del giocatore con l'ingaggio alto, con giocatori su ingaggi intorno ai 2 milioni, cioè se esce uno di 4-5 entra uno di 2,
7: certo.
8: Quindi giocatori più giovani con ingaggio più alto. Qui se quello che leggiamo è corretto, Rabiot sta sui 5, prenderebbe il posto di De Bruyne che sta a 5, di Anguissa che sta a 4, insomma non sarebbe il ruolo dove il Napoli andrebbe a portare avanti il doppio progetto, cioè rinfrescare la rosa e diminuire il monte ingaggi. Questo per

0: un discorso di carattere economico, un discorso tecnico non si può fare nemmeno, un discorso tecnico, perché il giocatore è bravissimo, un giocatore molto forte tecnicamente, anche fisicamente, giocatore di primo livello.
1: È ovvio che però, insomma, io provo un po' a immaginare, no, in questo momento, dal punto di vista tattico, no, Paolo, se il Napoli dovesse schierarsi con il 4-3-3, con Rabiot, mezzala destra, Lobotka e McTominay, sarebbe una squadra comunque votata un po' più a una proiezione offensiva, no?
0: Ma allora, la proiezione offensiva o difensiva, Allegri, dove si evidenzia il difensivismo di Allegri, soprattutto nella fase di non possesso, dove lui tiene il baricentro molto basso, non va a pressare, almeno questo ha fatto quest'anno, i numeri sono clamorosi, nel PPDA è ultimo in Serie A, quindi i numeri dicono che lui nella fase di non possesso non aggredisce ma aspetta per poi ripartire con un blocco basso o medio-basso. Questa è una certezza perché lo dicono le statistiche. Nella fase di possesso invece lui è uno che ama i giocatori tecnici, metterne molti in campo per riuscire con la qualità individuale a venire a capo delle varie situazioni. Da questo punto di vista il Napoli potrebbe tranquillamente giocare con questi tre centrocampisti più tre attaccanti veri, cioè un Neres da una parte, un Alisson dall'altra, più la prima punta, Højlund, quindi giocare con tanti giocatori che possono poi risolvere con le giocate la fase offensiva e concretizzare. Quest'anno per esempio ha segnato meno del Napoli, però lì probabilmente per colpa dei giocatori ha segnato meno del Napoli, perché i numeri di XG, io vado con le statistiche perché sento tutti quanti che parlano ma con pregiudizio, tutti quanti, sia quelli che parlano bene, quelli che parlano male di Allegri, hanno il pregiudizio, quindi non sono molto interessanti. Io non parlo con il pregiudizio, parlo con i dati. Come ho detto che nella fase difensiva è ultimo per PPDA, dico che come XG è superiore a quelli che ha prodotto il Napoli,
1: sì,
0: di Antonio Conte, solamente che ha segnato di meno perché gli attaccanti evidentemente poi non hanno avuto la capacità che hanno avuto
1: in realtà
0: prima.
1: Non ce l'aveva neanche la prima punta che ha richiesto per più tempo,
0: non
1: e alla fine
0: avuto Leao, Vulicic, eccetera, non hanno avuto la capacità che hanno avuto i nostri di concretizzare quelle poche occasioni, perché il Napoli ha fatto male, come XG era ottavo, però come attacco comunque il terzo, il quarto, non mi ricordo, il Milan è arrivato dietro il Napoli, e quindi questa proporzione ci dice che, avendo, sperando che siano dei giocatori più performanti offensivamente, Allegri la fase offensiva crea qualcosina in più.
1: Paolo, ti voglio anche chiedere, poi ovvio che sarà molto interessante seguire quelli che saranno gli allenamenti di Max Allegri in quel di Di Maro, nei ritiri ovviamente del Napoli, per capire anche che tipologia di idea ha per valorizzare questa rosa. Insomma, non posso esimermi anche da chiedere la tua sul botta e risposta a distanza tra Kevin De Bruyne e tra Stellini. Insomma, De Bruyne che ha nemmeno tanto velatamente attaccato Antonio Conte, ha detto sono contento che sia andato via, mi erano state promesse cose diverse dal punto di vista tecnico-tattico, tutto questo non è avvenuto, parlerò con la società e poi è arrivata anche la replica di Stellini. Chiedo a te proprio una chiosa su questo botta e risposta, vuol dire che probabilmente anche all'interno dello spogliatoio insomma non era proprio tutto rose e fiori.
0: No, vabbè, ma allora divergenze, vedute diverse del calcio, è normale che ce ne siano, ed era pure, devo dire la verità, abbastanza facile da prevedere che un giocatore come De Bruyne, 10 anni con Guardiola, arrivando a Napoli, vedendo il tipo di calcio che fa Conte, non si trovasse allineato. Per me non credo che De Bruyne abbia detto Conte è un allenatore scarso, quindi non ha offeso Conte e il suo staff. Ha detto Conte vede il calcio in maniera diversa dalla mia. E insomma devo dire addirittura che non ci voleva De Bruyne per ce ne eravamo.
1: Lo abbiamo detto più e più volte, Paolo, in realtà.
0: Ce ne siamo accorti che fra i due non c'è identità di vedute sul tipo di calcio. Poi questo non significa che un giocatore comunque non possa trovare la collocazione giusta o l'allenatore lavorare nel migliore dei modi per metterli il più a suo agio possibile.
1: Certo.
0: Sulla risposta di Stellini devo dire che capisco che sono un po' risentiti Conte e il suo staff nel sentir dire è una squadra che gioca troppo bassa, capisco che vengano punti un po' sull'orgoglio di quella che è una cosa che, alla quale loro hanno provato ad apportare delle modifiche, però ci sono riusciti, a volte sì, a volte no, però la risposta non è proprio precisissima quando si dice
1: no.
0: che De Bruyne pensa, è un giocatore che pensa solo all'estetica e non al pragmatismo, non ai risultati. basta guardare la carriera di De Bruyne per vedere che uno che ha portato risultati a casa, ma non risultati di squadra straordinari, ma anche risultati individuali, cioè uno che pensa solo all'estetica nel calcio, l'immaginario collettivo, quando si parla di questi giocatori più fumo che arrosto, come ha descritto Stellin De Bruyne, si parla di quei driblomani che però non accocchiano mai niente. Qui stiamo parlando di uno che ha fatto più di 100 gol ed è il secondo miglior giocatore nella storia degli assist dietro Higgs nella Premier League.
1: Cioè, non proprio poca roba, no.
0: Arrosto.
1: Assolutamente sì.
0: Molto arrosto. E quel poco che ha fatto a Napoli quest'anno pure c'è stato arrosto.
1: No, qualche lampo importante lo abbiamo visto. Paolo, non siamo più soli, poi ti ridò
0: no,
1: subito. Vai Paolo.
0: Che se no non completa il ragionamento. Rabiot è un recuperatore di palloni, un giocatore che c'ha più fisico, però De Bruyne giocando 11 partite in meno di Rabiot ha fornito 11 passaggi chiave in più. Quindi questo è De Bruyne.
1: Assolutamente sì, dicevo, non siamo più soli, ci raggiunge proprio un centrocampista per parlare di Rabiot, ma non solo, Benoît Coué. Ciao Benoît, come stai?
2: Ciao a tutti.
1: Ciao a te caro Benoît, parto subito dal chiederti, la scelta di Max Allegri per il Napoli, ti convince, ti piace?
2: Beh, io credo che magari è un po' di...
1: Non sento benissimo Benoît Coué, abbiamo un po' di problemi con la linea, Nello, se riusciamo a ripristinare anche il collegamento con Benoît Coué. Paolo, torno da te a questo punto per continuare quella che era l'analisi che stavamo facendo poco fa sul parallelismo anche tra il Milan e il Napoli, un qualcosa che tu giustamente prima raccontavi anche con i numeri. Io ci aggiungo anche, secondo me, una qualità in questo momento che è abbastanza diversa tra le due rose, al netto di tutti i risultati che sono arrivati o altro, io reputo la rosa del Napoli, non per i risultati che ho ottenuto, ma qualitativamente ancora superiore a quella del Milan.
0: No, sono comparazioni molto difficili, quindi io non lo so, ce lo dirà il campo, perché abbiamo un dato che sempre che riguarda Allegri ha viaggiato alla media di 90 punti quando ha avuto squadre molto forti e ha viaggiato alla media di 70 punti, 69-70 negli ultimi anni quando ha avuto delle squadre diciamo di un valore non scarse, però non paragonabili a quelle che aveva avuto in passato, no? Ovviamente.
1: Certo.
0: E quindi questa è la differenza tra Allegri è uno che probabilmente non è né quello che fa i miracoli né quello che
1: assolutamente
0: fa, probabilmente fa i punti come la maggior parte degli allenatori, fa i punti che può fare quell'organico.
1: Esatto.
0: Ora noi dobbiamo capire quanti punti può fare l'organico del Napoli, perché abbiamo i feedback clamorosamente diversi. Noi passiamo dai 90 di Spalletti e Sarri e 91 di Sarri, scendiamo agli 82 di Conte, ai 76 di quest'anno di Conte, e poi addirittura abbiamo la picchiata dei 50 e poco più nell'anno
1: del triennio, quello lì del tre allenatori, esattamente.
0: Quindi definire un'ora, però più o meno possiamo dire che il Napoli è una squadra da un'ottantina di punti.
1: Sì.
0: E quindi un allenatore bravo te ne fa fare 87, ti fa vincere lo scudetto, un allenatore che non fa questo grande exploit te ne fa fare un'ottantina e ti porta in Champions, un allenatore che sbaglia te ne fa fare 70 e esci dalla Champions. Quale di queste tre cose farà Allegri? Non lo sappiamo.
1: Ma questo ce lo dirà solo il tempo, caro Paolo. È ovvio che poi, insomma, ripeto, c'è curiosità, c'è anche in questo momento, secondo me, curiosità non solo dal punto di vista tattico, ma anche di come Max Allegri si presenterà alla piazza, perché è un altro allenatore che secondo me fa molto gioco dal punto di vista comunicativo. Ecco, rispetto a Conte io qualche differenza la trovo, poi può essere simpatico o antipatico, però è un allenatore che soprattutto quando vengono fatte domande tattiche non si sottrae, è sempre molto interessante riuscire a sentire quelle che sono le sue conferenze. Te da questo punto di vista che tipo di allenatore invece ti aspetti?
0: Ma io negli ultimi tempi ho visto che insomma lui più o meno cercava di glissare, però sempre con gentilezza risponde a tutte le domande, le conferenze, diciamo che la conferenza da un punto di vista giornalistico, quella di Allegri la preferisco a quella di Conte, perché c'ha più ritmo,
1: sì,
0: perché le sue risposte sono brevi e quindi permette di fare più domande, di toccare più argomenti, mentre Conte quest'anno, oltre a non aver parlato 8 mesi, a volte parlava, faceva un pippone di 8 minuti senza dire niente.
1: È un po' un monologo.
0: Il risultato finale che diceva: finita la conferenza, non si possono fare altre domande. Ogni volta siamo rimasti, poche volte che ha parlato, siamo rimasti molto delusi, perché volevamo sapere un sacco di cose. Invece, monologo di Conte, arrivederci.
1: Abbiamo saputo poco e nulla. Poi,
0: invece, ho visto alcune conferenze del Milan veramente sulle 20-25 domande. Ora qui speriamo che il Napoli, visto che Allegri è abituato a tenere questo ritmo alto nelle conferenze, cioè di botte e risposte, speriamo che lo permettano questo.
1: Ce lo auguriamo. Caro Paolo, noi ci ritroviamo alle 18 oggi pomeriggio con 442. Un abbraccio.
0: Ciao, grazie, a dopo.
1: Grazie mille a Paolo Del Genio, che ritroverete negli studi di Kiss Kiss Napoli dalle 18 alle 19 con il filo diretto, il suo immancabile 442. Noi invece dobbiamo tornare al telefono per salutare e ringraziare Oscar Damiani. Ciao Oscar, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, i vostri ascoltatori.
1: Oscar, ti ha sorpreso la scelta di De Laurentiis di puntare su Max Allegri per il posto Antonio Conte?
3: Un po' sì. Un po' sì.
1: Perché?
3: Però perché sono due personalità forti. Di solito in una società c'è il comandante e poi ci sono gli altri. Invece qua siamo di fronte a due comandanti, però speriamo che la nave non sbagli rotta.
1: Questo ce lo auguriamo, anche perché devo dirti la verità, tu che tra l'altro la piazza di Napoli la conosci benissimo, insomma è un po' scettica sulla scelta di Max Allegri. Io continuo a dire che possa piacere oppure no, dobbiamo dare tempo al nuovo allenatore di insediarsi, di raccogliere un'eredità comunque pesante come quella di Antonio Conte, e poi eventualmente giudicare solo l'operato del tecnico, vale a dire quando vedremo che cosa proporrà come tipologia di gioco.
3: Ma che Conte sia stato grande, abbia fatto cose eccellenti a Napoli, lo dicono i risultati. Però Allegri, voglio dire, è un grande, io lo conosco bene, amanti dell'arte tutti e due. È una persona di grandissimo livello, culturale, tecnico, di personalità, non ha paura, prende delle decisioni anche a volte che possono non piacere alla piazza, quindi insomma ha fatto una scelta secondo me straordinaria. Poi dopo ovviamente i risultati diranno, perché poi dopo contano quelli, però mi sembra veramente un buon inizio.
1: Ma secondo te si porta anche Adrien Rabiot al Napoli? E ti chiedo eventualmente, al netto di una trattativa che in questo momento ancora non è partita, se non che c'è da registrare un'apertura del giocatore che conosce benissimo Allegri alla possibilità di Napoli, la collocazione in questo momento tattica di Rabiot in un centrocampo che già prevede calciatori come Lobotka, come McTominay, senza dimenticare che c'è in rosa ovviamente Anguissa, è ovvio che aggiungerebbe un qualcosa di diverso Rabiot al Napoli.
3: Sì, è un giocatore tanto di fisicità, di inserimento, di fisico, di tecnica, può giocare sia in un centrocampo a tre che in un centrocampo a due. Francamente Rabiot è un giocatore completo e quindi non ci sarebbero problemi sotto quell'aspetto.
1: Caro Oscar, prima di salutarti, tu che conosci ovviamente il calcio francese non solo come le tue tasche, insomma il Paris Saint-Germain è riuscito in un back-to-back mica da ridere, insomma due volte campioni d'Europa, doppia vittoria in Champions League, con tanta Italia, anche con tanto Napoli. Insomma una squadra che al netto di quella che è la superpotenza economica è riuscita dopo le difficoltà iniziali a riscrivere un pochino la geografia del calcio. Ti chiedo anche un po' un commento su quella che è stata la finale con l'Arsenal.
3: Ma non mi stupisco, perché i risultati partono sempre da una grande società, il Napoli lo dimostra. A Parigi ci sono dei personaggi, a parte la proprietà che è di altissimo livello, voglio dire, ma dei dirigenti veramente capaci, li conosco bene, sono straordinari, l'allenatore è un vincente, giocatori bravi, perché è ovvio che senza giocatori bravi e la Paris non si vince, ci vogliono i campioni, no? Però anche la città, i tifosi, c'è stato un ambiente fantastico e quindi non mi sorprende di questi grandi risultati.
1: Però ti chiedo a questo punto, visto che qui di investimenti del genere in Italia è molto complicato che se ne possano fare, vista insomma la situazione del calcio italiano, quando e se rivedremo, secondo te, un'italiana quantomeno poter arrivare a quel livello? È vero che abbiamo visto l'Inter che ha disputato due finali di Champions, purtroppo per i nerazzurri le han perse, però la sensazione ancora una volta, caro Oscar, è che le italiane continuino a rincorrere lo specchio un po' alla Champions di quest'anno, dove il Napoli ovviamente ha faticato tantissimo, non si è qualificata nemmeno al turno successivo, ma anche le altre poi non sono riuscite a fare un qualcosa di importante. Quindi ti chiedo, cosa ti auspichi come cambio di rotta, visto che a breve ci saranno anche le elezioni del nuovo presidente federale?
3: Questo è un grande problema che riguarda il campionato e la nazionale, che è costretta a puntare a dei giovanissimi perché non abbiamo più campioni di altissimo livello e molti sono stranieri, e quindi diventa veramente complicato avere una nazionale di alto livello. E poi dopo il nostro campionato rispetto a quelli, agli stranieri, Germania, Francia, Inghilterra, abbiamo secondo me un tasso tecnico e atletico più basso, c'è meno ritmo, le partite sono anche un po' più noiose, francamente piace di più vedere le partite di Coppa, quindi la ricetta non ce l'ho, se l'avessi lo direi al presidente federale.
1: La ricetta mi auguro che ce l'abbiano loro, caro, esatto. caro Oscar. Io però ne approfitto per salutarti, come sempre, per ringraziarti e per augurarti buona giornata. Grazie mille, Oscar.
3: È sempre un grande piacere e ancora sempre forza Napoli.
1: Sempre quello. Grazie mille ad Oscar Damiani. Noi invece siamo arrivati al momento di un piccolo pit stop, giusto un minuto e mezzo di pubblicità, ma poi arriva il nostro Lucio Pengue ai nostri microfoni, perché deve parlare anche non solo di Allegri ma della situazione del Milan, perché ad oggi Max Allegri ancora non si è liberato dal club rossonero, visto che c'è anche un po' di vacazio in questo momento nella dirigenza milanista. Ma facciamo il punto della situazione tra pochissimo con il nostro Lucio Pengue.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
6: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Dobbiamo parlare un po' anche di questa situazione di Max Allegri, che è attualmente ancora un tesserato del Milan, anche se sappiamo benissimo che sarà presto l'allenatore del Napoli. Però di questo e di altro ne parliamo con il collega Simone Golia del Corriere della Sera. Ciao Simone, come stai?
10: Ciao ragazzi, ciao, tutto bene, grazie come sempre per l'invito.
9: Allora, è una situazione un po', sembra semplice, ma ingarbugliata, perché i vertici dirigenziali del Milan sono stati praticamente annullati, c'era una vacatio di dirigenti incredibile, tant'è che la Lega ha anche, come dire, dato un avviso: ragazzi, guardate, bisogna fare l'iscrizione entro il 16 giugno, se non sbaglio, perché con tutti questi ruoli vaganti magari il Milan si dimenticava anche di fare l'iscrizione.
10: Sì, esatto, no, è una situazione veramente paradossale, sicuramente è una situazione che il Milan non ha mai vissuto nella sua storia, presentarsi il primo di giugno con i vertici societari totalmente azzerati è una cosa assolutamente un unicum nel nostro calcio. È passata ormai una settimana, perché lunedì scorso è uscito il comunicato con cui il Milan ufficializzava le sue scelte, e Cardinale ha fatto sapere fin da subito che tempo 7-10 giorni avrebbe riempito tutte le caselle mancanti. Beh, 7 giorni sono passati, ma qui ancora non c'è l'ombra dell'allenatore, non c'è l'ombra del DS, del direttore tecnico, dell'amministratore delegato, quindi è un Milan fortemente in ritardo che, come abbiamo scritto oggi sul Corriere della Sera, grazie al preziosissimo aiuto della collega Monica Colombo, sempre preparatissima sul Milan e non solo, anche i calciatori stanno facendo qualche domanda, ed è il caso di parlare di grande fuga, perché se i dirigenti non sono fuggiti ma sono stati cacciati, lo stesso non si può dire dei giocatori che si stanno guardando intorno, non vedono nessuno proprio fisicamente parlando, non sanno a chi rifarsi, non sanno quale sarà il progetto tecnico, quale sarà il progetto societario, e giustamente non garantiscono la loro permanenza al Milan, anzi, e non parliamo di comparte, parliamo dei pilastri del Milan.
9: Poi leggevo ad esempio che il Milan era irritato per le parole di Leao, che in effetti sì, aveva fatto capire che sarebbe andato via. Cioè, quando anche si dice il Milan è irritato, chi? Cardinale, Ibrahimovic, perché gli altri non ci sono più.
10: Sì, assolutamente.
9: Diventa una cosa abbastanza paradossale. Calvelli invece dovrebbe essere il dirigente preposto a fare le funzioni di Furlani. Questo potrebbe sbloccare magari anche la buona uscita di Max Allegri e poi il Napoli a poterlo annunciare.
10: Assolutamente. Ecco, ora hai fatto giustamente il nome di Calvelli, che sarà molto probabilmente l'amministratore delegato ad interim del Milan, e sicuramente velocizzerà l'uscita di Allegri, che sta trattando le ultime pendenze con il club rossonero in termini di buona uscita e quant'altro. Su quel fronte non ci saranno problemi, si procede comunque spediti per quanto la situazione lo possa permettere, però non credo che sia una situazione che faciliterà il lavoro del Milan, perché, ed è paradossale dirlo, ma sussistono ancora delle divergenze, nonostante una società azzerata. Le divergenze che c'erano prima ci sono tuttora, perché da quello che ci risulta Calvelli e Ibrahimovic, che sono i due fedelissimi di Cardinale, i reduci da questo ripulisti generale Cardinale ha attuato, procedono su due strade diversissime in termini di allenatore e di persone a cui affidarsi. Quindi è un Milan totalmente bloccato, e non ci dimentichiamo che l'11 giugno inizia il mondiale e che Ibrahimovic partirà per il mondiale, non lo giocherà chiaramente, ma farà l'opinionista per Fox Sport, per gli americani di Fox Sport. Quindi la figura principale del Milan, quella che dovrebbe costruire il Milan che verrà, per un mese si assenterà. Se sentiamo il nome di Rangnick, no? A cui Calvelli vorrebbe affidare la direzione tecnica e tutta l'area tecnica del Milan, Rangnick è l'attuale CT dell'Austria, e quindi per un mese si assenterà anche lui. Ecco, è un Milan che deve assolutamente risolvere entro l'inizio del mondiale gran parte delle sue mancanze, perché altrimenti veramente la stagione inizia ancora più in salita rispetto a come è finita, e ce ne vorrebbe, perché insomma non è che è finita bene, come sappiamo.
9: Guarda, penso, mentre stavi raccontando tutte queste situazioni di casa Milan, che però sono sotto gli occhi di tutti, che se una situazione del genere fosse successa a Napoli, credo che ci sarebbe la rivoluzione, con una certa di questa approssimazione, questo anche rispetto alla storia di un club che davvero è un'eccellenza mondiale. E questa approssimazione mi sembra davvero strano. Perché questi fondi americani, mi viene in mente il fondo di Cardinale investono nel calcio quando hanno così poca dimestichezza con uno sport e con una realtà, quella italiana, che invece ha bisogno anche di, come dire, appartenenza, perché il calcio da noi viene vissuto così. E mi fa strano il fatto che, almeno ascoltando tanti colleghi come te che trattano le cose di casa Milan, tutte le impostazioni per un come dire, ristrutturazione societaria vanno viste con figure straniere oppure poco inclini al calcio italiano e al cuore rossonero, mi viene da dire.
10: Certo, certo, guarda, è un tema di cui discutevo anche adesso con mio papà, tra l'altro mio papà di Napoli, grande tifoso del Napoli, e De Laurentiis ora studierà in Napoli ad Allegri. E se vediamo, no, gli anni di presidenza di De Laurentiis, il Napoli è stato allenato da Allegri, Conte, Spalletti, Sarri, ovviamente, cioè parliamo degli allenatori italiani più forti degli ultimi 20 anni, no? Una programmazione, una asticella, diciamo, dell'ambizione che nessuno in Italia può vantare, neanche i top club. E qui mi ricollego al tuo discorso sui fondi. De Laurentiis ha sempre saputo fare una cosa, a mio avviso, affidarsi alle eccellenze italiane, no? E in termini di allenatori e in termini di dirigenti, cosa che il Milan, per esempio, non ha saputo fare, pur avendo la soluzione in casa, perché non ci dimentichiamo che il Milan vince uno scudetto e fa semifinale di Champions League con Maldini e Massara dirigenti, poi caccia Maldini e Massara in malo modo e eccoci arrivati a Milan di adesso. Il Milan di adesso che vuole riempire le sue caselle societarie puntando su dirigenti stranieri, no? Il Rangnick di turno, per dire, di cui abbiamo assolutamente grande stima, pur con la consapevolezza che in Italia, ragazzi, da un punto di vista dirigenziale abbiamo l'eccellenza. Faccio il nome di D'Amico, no? Per dire, che lascia l'Atalanta, probabilmente andrà alla Roma. D'Amico è un'eccellenza, ma ne faccio anche un altro, Berta, l'attuale direttore sportivo dell'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista di Champions, che per anni ha contribuito alla grandezza dell'Atletico Madrid di Simeone. Ecco, vedo nei fondi stranieri un'iniziale sottovalutazione del calcio italiano, perché loro investono in Italia visto che in Italia ci sono costi minori, no? Una società italiana costa sicuramente meno di una società inglese, e anche tanta presunzione, perché pensano di avere la soluzione a portata di mano, pensano di saperla trovare loro, quando i risultati poi ci dicono tutt'altro.
9: Simone, l'ultima volevo fartela, insomma, tu parlavi di fuga, Modric ha salutato, è andato via, le parole di Leao fanno pensare a un addio imminente, potrebbe anche lasciare il Milan, Rabiot che piace molto al Napoli, com'è la situazione?
10: Sì, esatto, che piace molto al Napoli, ovviamente non lo scopriamo oggi, è noto a tutti il suo rapporto quasi padre-figlio con Allegri, e Rabiot vuole innanzitutto una cosa, vuole giocare la Champions League, che è un torneo che un giocatore come Rabiot, che ha giocato in top club europei con la nazionale francese, ha disputato troppe poche volte per quella che è la sua carriera. Quest'anno ci ha rinunciato, rinunciando anche a una gran fetta del suo ingaggio, soprattutto perché a Milano c'era Allegri. Ecco, mi risulta difficile immaginare un Rabiot a Milano senza Champions e senza Allegri, che sono due requisiti necessari che a Napoli troverebbe. A Napoli poi si libererà molto probabilmente una casella a centrocampo, no? Per Anguissa, sì, che ormai è partente. Beh, credo che possa essere nei primissimi posti nella lista del Napoli degli obiettivi di calciomercato. Da quello che mi risulta, Allegri è consapevole di avere una squadra molto forte. Una squadra.
9: Quanto guadagna al Milan, proprio in un flash?
10: Rabiot guadagna ha un contratto non oneroso come ai tempi della Juve, che guadagnava 7-8 milioni, ma parliamo comunque di un contratto di 4 milioni e mezzo, 5, ed è quello l'ostacolo. Certo che il Napoli se lo può permettere un ingaggio così, però sappiamo anche che De Laurentiis sta lavorando un po' per abbatterli questi costi, no? Quindi è molto da tenere in considerazione anche il futuro di De Bruyne, per esempio, perché dovesse andare via De Bruyne, un ingaggio pesantissimo, a quel punto si creerebbe spazio salariale per fare un'eccezione su Rabiot, ecco. Quindi
9: no, tutto chiaro. Simone, io devo salutarti, è sempre bello chiacchierare, certo, con te, un abbraccio e buon lavoro.
10: Buon lavoro a voi, ragazzi.
9: Ciao, grazie, ciao. Grazie a Simone Golia del Corriere della Sera. Ci fermiamo, il tempo di un disco e poi torniamo.

0: E rieccoci in diretta, inizia la seconda ora di Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo parlare anche di mondiali e purtroppo non ci sarà Billy Gilmour ai prossimi mondiali, davvero sfortunato. Il centrocampista del Napoli che si è fatto male durante un amichevole, lo potete anche vedere per la grafica che abbiamo preparato, canale 76 del digitale terrestre Forza Billy, per una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. C'è ancora da capire quelli che saranno i tempi di recupero, ma molto probabilmente salterà l'intero ritiro di Di Maro, oltre ovviamente al mondiale. Quindi un grande in bocca al lupo a Billy Gilmour. Nelle prossime ore arriveranno anche ulteriori aggiornamenti su quelle che sono le sue condizioni. Ma per parlare di mondiali, ma non solo, anche del Napoli di Max Allegri, andiamo al telefono perché i mondiali saranno visibili ovviamente su DAZN. Io allora vado a salutare e a ringraziare Tommaso Turci. Ciao Tommy, come stai?
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ma abbastanza bene, dai, diciamo che
0: siete pronti?
1: Siamo pronti, dai, diciamo che abbiamo appena finito il campionato e la stagione in generale, visto che c'è stato anche il playoff di Serie B.
0: Sì.
1: Proviamo a riposarci qualche giorno prima di andare a raccontare questo evento che personalmente è un sogno, lo sarebbe stato diciamo così ancora di più con l'Italia.
0: Un po' di amaro in bocca c'è, cioè, Tommy, non possiamo nasconderci ovviamente.
1: Un po' di amaro in bocca, molto di più direi.
0: Sì. Perché è la terza volta che abbiamo amaro in bocca purtroppo per non vedere l'Italia ai mondiali, ma sarà comunque un grandissimo spettacolo che ci racconterete ovviamente su DAZN. Praticamente H24 ci saranno, oltre alle partite, analisi contro analisi, tantissimi programmi, quindi vi seguiremo molto da vicino. È ovvio che molto da vicino avete seguito e abbiamo seguito anche il Milan quest'anno di Max Allegri, che per un certo periodo era davvero, sembrava essere la contender numero uno dell'Inter per quanto riguarda lo scudetto, anche dopo la vittoria del derby. Poi ci sono stati davvero tanti problemi. Tu come l'hai vissuta la stagione di Max Allegri quest'anno?
1: Ma allora, diciamo che ha fatto un pochino fatica secondo me a far cambiare l'obiettivo alla squadra quando è sfumato di fatto quello scudetto, no? La possibilità di provare a contendere il titolo all'Inter. Ho avuto la sensazione che il gruppo si sia un po' sfaldato, piano piano si sia sciolto e non ci sia stata la giusta energia da tutte le parti, non solo all'interno del gruppo squadra ma anche all'interno della società, per centrare questo obiettivo che a quel punto lì era diventato la Champions League, facendo un girone di ritorno con veramente tante difficoltà soprattutto lì davanti e una mancata solidità che era stato poi quello che aveva contraddistinto questa squadra nella prima parte della stagione. E poi sono tanti in realtà i fattori, perché la squadra, ripeto, almeno fino a gennaio sembrava una squadra ben organizzata, con idee soprattutto senza palla di un certo tipo, sembrava, diciamo così, la bella copia di quella della stagione precedente. Poi dopo, diciamo così, nella seconda parte di stagione abbiamo visto tutti i limiti anche all'interno proprio del gruppo squadra, no? Nelle caratteristiche, certo, non solo tecniche ma anche emotive di questo gruppo.
0: Assolutamente sì, il tutto contornato ovviamente da una situazione dirigenziale che abbiamo visto non semplice, che ha portato poi insomma ad una vera e propria rivoluzione in casa rossonera. Max Allegri che invece è stato scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte, un po' corsi e ricorsi storici, ce lo ricordiamo quello che successe alla Juventus con Max Allegri che subentrò proprio tra le contestazioni, ci ricordiamo i fischi, i calci all'auto, addirittura i pomodori quando fu annunciato alla Juventus. Poi di lì arrivarono insomma vittorie su vittorie, 5 campionati vinti da Max Allegri sulla panchina della Juventus. Chiedo anche a te quanto e se ti ha sorpreso la scelta di De Laurentiis poi di puntare su Max Allegri per il posto Antonio Conte.
1: Ti dico la verità, diciamo che all'inizio poi i tifosi giustamente possono dire quello che pensano, ma abbiamo visto tante volte, no, che poi dopo manifestassero il disappunto sull'arrivo di un allenatore e poi venissero prontamente smentiti a fine stagione. Basti guardare solo il più recente caso di Giampiero Gasperini, no? Quello che è successo nella passata stagione a Roma, non lo volevano i tifosi, poi dopo quest'anno invece diciamo così si affiderebbero tutti a lui, a quello che sceglie. È chiaro che qua la situazione è abbastanza delicata perché viene sicuramente da una stagione complessa Allegri e in cui tra l'altro non è che c'è stata una grande proposta, e Napoli è comunque una piazza molto esigente, anche abituata a un certo tipo di calcio, e quindi bisognerà capire un pochino come impatterà con diversi protagonisti, come magari riuscirà a lavorare con determinati giocatori di alto livello. livello, che tipo di sistema vorrà utilizzare, quali saranno i giocatori che arriveranno in estate. Ci sono tanti interrogativi. Io credo che stiamo parlando comunque di un allenatore che ha scritto la storia del calcio in Italia, un allenatore molto esperto, che ha uno staff secondo me di primo livello, perché certo, ho avuto la fortuna di conoscere non tanto Landucci, no, che è dall'inizio della sua esperienza il suo vice, ma i vari Magnanelli, lo stesso Corradi, gente che mastica calcio e gente anche che ha idee moderne, quindi si confronta tanto anche con uomini di calcio che studiano, e io credo che stiamo parlando comunque di una scelta di primo livello. Poi è chiaro che sono sempre i risultati a definire quello che è effettivamente un allenatore. Lui credo che sia consapevole di arrivare in una piazza estremamente esigente, però come dicevi te non è la prima volta che eredita il lavoro di Antonio Conte, quindi vedremo un po'.
0: Ma qua ci auguriamo che il finale sia lo stesso, poi ovviamente spazio al campo che è il giudice supremo. Caro Tommaso Turci, grazie e soprattutto buon lavoro.
1: Ragazzi, grazie a tutti, buon mondiale.
0: Grazie, grazie mille a Tommaso Turci di DAZN, dove seguiremo il mondiale con un po' di amaro in bocca, ma comunque è sempre una manifestazione meravigliosa da poter seguire. A proposito di appuntamenti, sarà una settimana ricchissima questa su Kiss Kiss Napoli, perché giovedì 4 seguiremo anche la conferenza di presentazione dei ritiri del Napoli, che ci sarà lì sì tantissima curiosità di vedere Max Allegri all'opera, quindi non perdetevi giovedì 4 la conferenza di presentazione dei ritiri. Il giorno dopo invece di fatto parte ufficialmente quella che sarà la nuova stagione, perché venerdì 5 ci sarà il sorteggio dei calendari che seguiremo insieme a voi per capire anche quello che sarà il percorso di Max Allegri e quelli che saranno gli avversari del Napoli. Noi però torniamo al telefono e lo facciamo salutando e ringraziando Lorenzo Amoruso per essere con noi. Ciao Lorenzo, come stai?
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Bene, tutto bene, grazie.
0: Buon pomeriggio a te. Insomma, la domanda la sto facendo un pochino a tutti, abbiamo tastato un po' il polso di quella che è la piazza partenopea, un po' divisa per l'arrivo di Max Allegri. In tanti però adesso non dico che stanno cambiando idea, ma quantomeno danno il beneficio del tempo a Max Allegri. Vediamo quello che farà qui in campo con il Napoli. Lo chiedo anche a te: quanto ti ha sorpreso la scelta di Aurelio De Laurentiis di puntare su uno come Max Allegri per ereditare, insomma, il posto Antonio Conte, che di certo non sarà semplice?
2: Ma allora, c'è da, ovviamente qualcosa filtra da dentro lo spogliatoio, no? Non ultima anche l'intervista di De Bruyne su Conte, sicuramente ti fa capire che non c'era un bell'ambientino, no? Questo ti fa capire che probabilmente il presidente, da persona bella sveglia e sgamata, secondo me, ha cercato di portare un allenatore che deve gestire e che conosce bene il calcio italiano, deve gestire giocatori importanti in un ambiente dove l'anno prossimo si potrà sbagliare veramente poco. Vabbè, la domanda viene spontanea: al Milan?
0: Esatto.
2: Al Milan è chiaro, però al Milan, cioè, all'allenatore cosa gli vuoi dire se su 5-6 attaccanti praticamente quest'anno al Milan non gliene salvi in mezzo? Perché al Milan quest'anno, a parte Pulisic a inizio stagione, poi dopo gli altri ragazzi sono stati un fallimento totale. Quindi come fai a dare le colpe a un allenatore se gli attaccanti davanti alla porta sbagliano gol a ripetizione?
0: Lui comunque se le ha assunte le sue responsabilità per il mancato.
2: No, ma ci manca.
0: Cioè, non ha cercato scuse Max Allegri. Questo secondo me depone molto a suo favore.
2: Ma certo, anche perché ragazzi non dobbiamo dimenticare una cosa, che l'allenatore è il leader supremo di quello spogliatoio, di tutti gli spogliatoi, perché è lui che fa le scelte, gli allenatori, soprattutto quelli che gestiscono appunto campioni importanti, club importanti, non vengono mica pagati perché li allenano. I ragazzi ormai, quando sono a un certo livello, vengono allenati, si allenano già da soli perché c'è una certa professionalità, ci sono tutti i collaboratori, preparatori, eccetera eccetera, che l'allenatore è strapagato per fare le scelte.
0: Certo.
2: E le scelte, ragazzi, sono le cose più importanti oggi nel mondo del calcio, perché in base al ruolo, in base alle partite, in base a quelle che è la pressione, tutto, le scelte fanno la differenza, c'è poco da fare. Quindi secondo me a Napoli è stato preso un allenatore che deve rimettere un po' in confidenza alcuni giocatori, perché è inequivocabile che le problematiche con Antonio Conte ci sono state, perché sennò tutti questi, scusatemi il termine, questi scazzi che ci sono stati, che lui va via per una settimana, sicuramente ci sono stati dei confronti, forse anche accesi. Diciamo che anche nel confronto diretto col presidente c'è stata quella situazione un po' così, no? cioè il Napoli non può dire che quest'anno ha fatto una stagione positiva, cioè follia parlare di, per carità.
0: Secondo te non è sufficiente la stagione che ha fatto il Napoli tra tutte le difficoltà che ci sono state, comunque un secondo posto e una Supercoppa?
2: Le difficoltà però le hanno avute tutte, ragazzi, le difficoltà appunto si parlava del Milan, le ha avute l'Inter a un certo momento, le ha avute la Juve, le ha avute la Roma. Poi gli infortuni purtroppo fanno parte, secondo me, di quello che è il calcio. Allora, la rosa del Napoli è inequivocabile che è una rosa lunga, forte, completa. A gennaio sono stati comprati altri giocatori. Io in campionato non sto dicendo che il Napoli avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma di sicuro in Champions League, ragazzi,
0: per lì è stato assolutamente insufficiente il Napoli in Europa.
2: Lì le prestazioni sono state sufficientemente sbagliate, devi passare il turno, perché comunque per quello che è stato speso, per come è stato speso, perché so per certo che certi giocatori sono stati richiesti dall'allenatore, avrebbero dovuto almeno passare la prima fase, ragazzi. Non dimentichiamoci che hanno passato la fase squadre nettamente inferiori al Napoli.
0: Io credo che sia veramente la macchia della stagione del Napoli, ma la reputo l'unica, onestamente, Lorenzo.
2: Sì, vabbè, magari qualcosina in più in Coppa Italia, probabilmente, non lo so. Però sai, per quello che, ripeto, la potenzialità di questa squadra, al netto, ripeto, degli infortuni, io penso che una stagione ci si è accontentata, si è fatto il compitino. Poi, anche perché, non dimentichiamoci, sai, arrivi a 3 giornate dalla fine a lottare per lo scudetto, già diverso. Ma quando l'Inter vince la partita così a 5-6 lo scudetto, a 5-6 giornate dalla fine, capisci bene che insomma c'è qualcosa che non torna. Quindi per questo ti dico, Allegri secondo me è un allenatore che conosce molto bene certi ambienti, probabilmente ripeto, approccerà certi giocatori in una maniera diversa e non magari a muso duro come sappiamo fa Antonio Conte, e qui questo potrà fare la differenza, perché il Napoli, cioè, non è che ha bisogno di andare sul mercato e spendere un fortino di soldi. No,
0: poi De Laurentiis è stato chiaro, compreremo pochi giocatori e rivaluteremo ovviamente i calciatori che entreranno.
2: Quindi ha bisogno di un allenatore che deve rivalutare certi giocatori, perché ragazzi il parco giocatori del Napoli è fortissimo, cioè è inutile che facciamo tanti giri di parole, e secondo me tanti giocatori quest'anno.
0: Io la reputo la seconda rosa più forte dopo quella dell'Inter in Serie A allo stato attuale, poi ovvio che ci sarà un mercato che magari può sparigliare un po' le carte, certo.
2: Ma certo, questo è quello che io pensavo inizio stagione, tra me, per me le due indiziate a vincere lo scudetto erano Inter e Napoli, sarebbero giocata ovviamente su dei match point particolari, e poi ovviamente le problematiche interne, ragazzi, fanno l'atteggiamento anche di come si chiama del belga
0: di Lukaku.
2: Che non si è capito, cioè tante problematiche, troppe problematiche per una squadra che sinceramente ha l'indecisione di far giocare i giocatori, perché fondamentalmente a un certo punto le ha avute, però lì è il gruppo che deve fare la differenza, è il gruppo che deve sostenere tra virgolette la crisi, o comunque la tutta l'ansia che ci può essere nell'affrontare una stagione complicata, e lo si sapeva già, del resto, insomma, voglio dire, eri campione d'Italia, non è che eri uno così dietro.
0: Vabbè, ma si suol dire, vincere è difficile, confermarsi poi lo è ancora, lo è ancora di più, questo è poco ma sicuro. Senti Lorenzo, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti, te la faccio molto diretta: in un Napoli di Max Allegri prendi Anguissa o Rabiot?
2: Ma io prendo Anguissa e Rabiot, perché sono due giocatori che possono giocare
0: Così è facile prendere entrambi.
2: Certo, però non sono due giocatori copia, capito? Certo. Uno dice uno può giocare
0: al posto. No, caratteristiche diverse. Certo.
2: Caratteristiche diverse, possono giocare entrambi. Il problema è capire fondamentalmente. Io credo che recuperiamo, mi metto io nel mezzo, perché secondo me è un giocatore De Bruyne, come nonostante l'età e tutto, De Bruyne può farti il Rabiot, perché può arrivarti a calciare in porta, può arrivarti a fare l'assist, può arrivarti a fare gol, può arrivarti a fare tante cose, al netto di McTominay, al netto di appunto Anguissa. Certo. È un giocatore, secondo me, troppo poco ha dato a questo Napoli De Bruyne, ragazzi, troppo poco ha dato, secondo me. E non è solo l'infortunio, è che probabilmente qualcosa si era incrinato, secondo me anche prima dell'infortunio, secondo me si era incrinato qualcosa, ho questa strana sensazione.
0: Diciamo che le dichiarazioni che sono state fatte da De Bruyne, insomma, ci fanno pensare proprio questo. Lorenzo, ti saluto e ti ringrazio, è stato un piacere.
2: A voi ragazzi, un abbraccio.
0: Grazie mille a Lorenzo Amoruso. Noi invece torniamo al telefono per dare il buon pomeriggio al maestro. Non ancora, Antonio Corbo, lo proviamo a recuperare tra pochissimo perché dobbiamo parlare con Antonio Corbo, perché io voglio passare in questo momento al setaccio le due dichiarazioni. Da una parte Kevin De Bruyne, che di fatto attacca, ragazzi, lo dobbiamo dire, l'operato di Antonio Conte, ma anche quelle che erano state poi le promesse, tra virgolette, della società sui piani tecnico-tattici. Ha detto Kevin De Bruyne, in poche parole, mi era stato promesso altro qui al Napoli, un divertimento che poi non c'è stato, è arrivata poi la replica del vice di Antonio Conte, Cristian Stellini. Andiamo al telefono da Antonio Corbo di Repubblica. Ciao Antonio, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
0: Antonio, insomma, stavamo analizzando in questo momento questo botta e risposta a distanza tra Kevin De Bruyne da una parte, la replica poi di Stellini dall'altra, e voglio chiedere a te una lettura di questo botta e risposta.
3: Ma perché va a rispondere Stellini? Deve rispondere Conte.
0: Ecco, vedi?
3: Cioè, non è una mancanza di riguardo. De Bruyne è un, tieni presente, poi cominciamo in ordine, mettiamo in fila le cose,
0: certo.
3: Siamo disordinati e ovviamente urtiamo la sensibilità delle persone, di tutti,
0: e questo non perché vogliamo farlo.
3: Ha detto delle cose. De Bruyne ha detto delle cose, le ha dette nella atmosfera rassicurante di casa sua nelle Fiandre orientali, Dongren, e quindi si è sentita a casa sua e ha detto quello che pensava. Quello che pensava però è molto interessante, perché ci fa capire che cos'è il Napoli oggi: una casa lasciata in disordine. Sai quando tu all'improvviso, senza dare la colpa a nessuno, succede qualcosa e una famiglia lascia anzitempo un appartamento e lo lascia in disordine. Conte, bene o male, ha lasciato una casa in disordine, perché all'improvviso se n'è andato, doveva fare un altro anno, e anche il presidente lo ha invitato a ripensarci, e però lui ha deciso così, e quindi c'è sempre un po' di sbandamento. De Bruyne ha detto delle cose interessanti, però ha detto delle cose sbagliate. Allora la polemica, se permetti, voglio farla pure io con De Bruyne, ma un giocatore della sua forza, della sua tecnica, del suo ingaggio, della sua esperienza, ha bisogno di domandare all'allenatore il posto suo in campo. I giocatori del suo livello devono giocare come giocava Platini, come giocava il nostro Diego, come giocava Rivera. Cioè, devono giocare con il pilota automatico, come ho scritto stamattina su Repubblica. Cioè, un giocatore di quei livelli non deve avere dall'allenatore il posto nello scacchiere. È lui che deve prendere la squadra in mano e guidarla, se è al livello della tecnica che ha, dei soldi che prende, dell'esperienza che rappresenta.
0: Però a me, sai, sembra un pochino strano questa situazione, Antonio, perché è ovvio che se parliamo di De Bruyne e delle qualità di De Bruyne sono indiscusse. Se lui sceglie Napoli in questo momento è perché crede di poter dare ancora qualcosa al calcio che conta, altrimenti, come tanti suoi esimi colleghi, non dico che va a svernare, ma quasi, nei campionati arabi o in Nord America, eccetera eccetera. La questione di De Bruyne,
3: ma
0: è vero che
3: ha detto delle cose che aveva tutto il diritto,
0: certo,
3: di dire e che sentiva di dire. Però io, su quello che dice, e io non discuto né il diritto di De Bruyne di dire queste cose, ci mancherebbe, però devo osservare, avendo conosciuto in carriera campioni almeno bravi e forti come lui, che i grandi giocatori di centrocampo non hanno bisogno che l'allenatore ti dia il posto giusto.
0: Ma ci mancherebbe.
3: Se lo prendi il posto.
0: Ma assolutamente, ma stesso in campo, anche se ti mette, non lo so, dietro le punte, tu sai dove collocarti in campo e fai la differenza.
3: Perché diventi tu il centro di gravità.
0: Esattamente, ed è secondo me riuscito a farlo solo in sporadiche occasioni, perché in alcune occasioni, in alcune partite, secondo me abbiamo visto un De Bruyne comunque illuminante in mezzo al campo. Poi ripeto, è ovvio che c'è stato un infortunio importante per lo mezzo, la volontà poi di andare al mondiale, magari di preservarsi, questo onestamente non lo so, però è normale che secondo me noi abbiamo appena scalfito quello che è il potenziale di Kevin De Bruyne qui a Napoli. Conte o non Conte, attenzione.
3: Sì, ma io penso che Allegri, venendo a Napoli, possa mettere le cose un po' in ordine. In questo lui è staccato. Io penso che lui possa portare qui una gestione che io ho definito calibrata, nel senso che lui deve fare di tutto per dare alla squadra un potenziale offensivo più elevato. E in questo io sono d'accordo con De Bruyne, che il Napoli era una squadra che giocava in difesa, e con quei giocatori non puoi giocare in difesa, e quindi devi avere degli sbocchi laterali, non puoi costringere. Ma lo stesso Kvaratskhelia, mi risulta che chiese di andare via, questo sì, però gli si chiedeva di arretrare e rincorrere gli avversari. Lui era uno che doveva fare come certi esterni devono fare dagli ultimi 40 metri e dare, se tutti stanno lì. Ma lo vediamo anche quest'anno abbiamo visto con la difesa a tre, che a me non piaceva, c'erano sempre due giocatori che si sommavano sulle zone esterne, non so, Politano e poi
0: ha giocato lì sulla destra spesso, esattamente.
3: E poi c'era poi un terzino, cioè un laterale, sì, a basso, ma cioè ne metti due, però puoi difenderti ma non spingi, e per spingere devi dire gente che acquista la velocità. E l'osservazione tecnica di De Bruyne mi è sembrata interessante,
0: assolutamente pertinente. Poi ripeto, i modi e altro, la risposta di Stellini possono essere ovviamente oggetto di discussione. Ti chiedo però a questo punto, prima di salutarti, caro Antonio, perché tu giustamente l'hai nominato, il futuro del Napoli in questo momento è Max Allegri, in attesa di quella che sarà l'ufficialità. Ti aspettavi questa reazione da parte della piazza di Napoli a un nome come quello di Max Allegri? Perché è ovvio che quando è uscita la notizia, insomma, in tanti, non dico tutti, hanno un po', non dico protestato, però non erano d'accordo. Adesso in tanti invece dicono: vabbè, almeno aspettiamo il giudizio del campo, che è quello che è il giudizio supremo. Però la reazione della piazza è stata quantomeno fredda.
3: La reazione della piazza è stata fredda e anche polemica, perché la gente era legata a Conte, e questo ti dimostra che Conte sbagliava quando diceva che non era riuscito a ricompattare tutta la piazza. Invece, tranne qualche critica che si deve concedere sempre a chi osserva, però insomma mi pare che Napoli sia stata sempre con Conte e solo con Conte. È chiaro che anche perché il vantaggio di allenare a Napoli, al contrario di altre piazze, che è sempre a chi osserva, però insomma mi pare che Napoli sia stata sempre con Conte e solo con Conte. È chiaro che anche perché il vantaggio di allenare a Napoli, al contrario di altre piazze, che a Napoli c'è una sola squadra, e quindi

0: tutte le rivoluzioni hanno dei costi, e il Napoli dopo il biennio ultimo, che è stato molto misterioso, io l'ho definito una squadra con il motore sovralimentato, non poteva accumulare debiti, lo vediamo anche dappertutto, il calcio è fatto di aziende, vedi che succede al Milan, ecco, per esempio una cosa che mi piacerebbe far notare ai tifosi, anche se qualche volta lo scrivo e lo scrivo con grande passione, a Milano ci sono due grandi club che hanno, ci vorrebbero delle vagonate per conservare tutti i trofei che hanno vinto. Sono finiti questi due grandissimi club che meritano il rispetto e l'affetto del pubblico italiano, sono finiti nelle mani di stranieri che vengono qui, che si chiamano fondi di investimento, appunto, che vengono a investire e approfittano della difficoltà finanziaria di questi club. Oggi il Napoli non solo è padrone della piazza, ha un imprenditore, quello che si può definire un imprenditore puro, nel senso
1: come
0: che
1: De Laurentiis,
0: che certo, ci rimette lui, se guadagna ci guadagna lui, e quindi bisogna essere gelosi di questa trasparenza e di questa solidità economica, che non va poi incrinata, perché se poi fai
1: il discorso è chiarissimo, Antonio,
0: molto pesante, molto dispendioso, ti salta tutto.
1: Certo, discorso chiarissimo, caro Antonio, ti ringrazio e ti auguro un buon pomeriggio. Grazie, e buon lavoro.
0: Buon pomeriggio.
1: Grazie mille ad Antonio Corbo, che ci accompagna anche al Giro di Boa di Radio Gol. Per noi è il tempo di fermarci, un pizzico di pubblicità, un disco e torniamo.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Rieccoci in diretta con Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catavano. Voliamo subito al telefono per andare dall'avvocato Edoardo Chiacchio. Ciao avvocato, come stai?
1: Bene, tu tutto bene?
0: Tutto bene, caro.
1: Ascoltatori.
0: Un saluto ovviamente a te. È ovvio che si parla tanto di Max Allegri in questo momento, che sarà il futuro allenatore del Napoli, ma siamo ancora in attesa che Max Allegri ovviamente si liberi dal Milan e da questo contratto. È arrivato l'esonero ufficiale da parte del Milan di Max Allegri, però è stato comunicato relativamente con ritardo e qualcuno vocifera in questo momento che ci possa essere anche un contenzioso legale tra le parti, perché è arrivato l'esonero ma la PEC è arrivata solamente 4 giorni dopo, firmata da Scaroni. Ti chiedo a questo punto, ci sono gli estremi anche per un contenzioso legale tra Allegri e il club rossonero?
1: Ma no, è ancora prematuro, al di là del fatto che mi pare la squadra abbia sospeso l'attività e l'esonero non deve essere notificato entro una data precisa e stabilita se non c'è attività sportiva. Che cos'è l'esonero? È la possibilità che viene data ad un dipendente del calcio di non svolgere la propria attività, ma se l'attività di fatto non viene espletata, quindi non c'è una data precisa in cui deve essere interrotta la prestazione contrattuali, quindi per me è esattamente la stessa cosa.
0: Quattro giorni fa,
1: oggi, quindi non è sintomatica questa circostanza dell'avvio di un procedimento di natura legale.
0: Chiarissimo il tuo discorso, perché si parlava appunto di questa possibilità, anche perché, caro avvocato, in questo momento insomma sia il Milan che Max Allegri continuano a dialogare per quella che è la buonuscita, che ancora non è stata trovata. In questo momento quindi il Napoli è spettatore interessato di questa querela.
1: Ma la buonuscita è già qualcosa che esula da quelli che sono i rapporti di natura strettamente legale, è già una terminologia diciamo particolare, perché dovrebbe più definire indennità, a volte viene considerata come incentivo all'esodo, a volte come risarcimento danni. Ecco l'aspetto legale che deve essere chiarito. A mio avviso, evidentemente, probabilmente l'allenatore Allegri a Napoli potrebbe percepire una somma inferiore rispetto a quella pattuita a Milano e chiede un riconoscimento
0: dal
1: Milan. Questo però è una mia supposizione,
0: certo.
1: Io che ne faccio tante di risoluzioni di questo profilo, e quindi penso che si trattasi di questo, però sono questioni molto tecniche e molto particolari, ripeto, anche per la fattispecie e la denominazione stessa che viene attribuito a questa particolare tipologia di risoluzione con incentivo o con risarcimento.
0: Assolutamente chiarissimo, come sempre, avvocato, ci hai illuminato. Io ti voglio ringraziare e voglio augurarti ovviamente una buona giornata e un buon lavoro.
1: È un piacere per me, perché tante volte non vengono espressi giudizi,
0: esatto,
1: per quelle che sono la loro reale entità, proprio perché la materia è molto particolare,
0: certo,
1: è molto peculiare, e solo un tecnico riesce a dare le giuste valutazioni. Anche per chi sente, è fondamentale chiarire bene i fatti.
0: E chi meglio di te, caro avvocato? Un abbraccio forte, buon lavoro.
1: Caro. Grazie a voi tutti, a presto.
0: Grazie ancora all'avvocato Edoardo Chiacchio, che insomma ci ha illuminato anche su questa vicenda legale. In tanti ci stavate ovviamente chiedendo che cosa sta succedendo tra il Milan e Max Allegri. È ovvio che bisogna trovare ancora la quadra su questa buonuscita per poi ufficializzare l'arrivo con la firma sul contratto di Max Allegri qui a Napoli, su un biennale con opzione. Ricordiamolo, questo l'accordo trovato tra De Laurentiis e Max Allegri. Torniamo al telefono. telefono lo facciamo per salutare Ciccio Marolda. Ciao Ciccio, buon pomeriggio.
2: Ciao Riccardo, buon pomeriggio a te.
0: Ben ritrovato caro Ciccio. Insomma, sarà Max Allegri l'allenatore del centenario qui a Napoli, lo stiamo raccontando, una piazza che ha accolto in maniera molto fredda e con diverse critiche l'arrivo di Max Allegri. Con il passare dei giorni io inizio a leggere però qualche messaggio, insomma, quantomeno di fiducia su quello che sarà l'operato, o quantomeno di attesa per vedere quello che farà Max Allegri sulla panchina del Napoli. Voglio chiedere subito a te anche un giudizio sulla scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare il post Antonio Conte a Max Allegri.
2: Ma intanto il nome è benaugurante, quindi insomma cominciamo a sperare già del nome di Allegri. Poi io non capisco questa diffidenza, ti dico la verità, ma non la capirei per nessuno. Un allenatore va giudicato per come mette la squadra in campo, per come la fa giocare, per i risultati che ottiene.
0: Certo.
2: Non capisco tutta questa diffidenza nei confronti di un allenatore che si dice no, ma non fa giocare bene la squadra. Beh, non mi sembra che Conte facesse divertire molto. Poi è uno che ha una grandissima esperienza di coppe europee, è uno che ha vinto 6 scudetti, è uno che ha vinto Supercoppa e Coppa Italia, quindi da questo punto di vista è inattaccabile sia Allegri sia la scelta di De Laurentiis. Io dico facciamo completare questo Napoli con la compagnia acquisti, guardiamo il disegno, guardiamo la scelta del modulo che ci sarà, e dovrebbe essere un 4-3-3,
0: sì,
2: un 4-3-1-2.
0: Credo che si ripartirà con la linea 4 in difesa, Ciccio.
2: Su questo non ho dubbi. E quindi guardiamo prima queste cose, poi giocherà bene, diremo che, cioè vincerà, diremo che bravo, non vincerà, e allora si prenderà le critiche come se le prese anche Conte.
0: Assolutamente, critiche che poi verranno fatte eventualmente in maniera costruttiva, ma non a priori, come purtroppo stiamo leggendo, e non mi trovano assolutamente d'accordo, caro.
2: Hai ragione.
0: Perché credo che sia una lettura poi giusta questo. Non siamo più soli, caro Ciccio, perché ci raggiunge, a proposito di allenatori per valutare insomma questa scelta, mister Enzo Montefusco. Ciao mister, come stai?
3: Ah, buongiorno, è Ciccio che conosco io?
0: È lui?
3: Sono in piedi, ciao Enzo. Ciao, bene, tutto bene?
2: Tutto a posto.
0: Allora Ciccio, ti lascio a te la prima domanda per Enzo Montefusco, mi sembra giusto.
2: No, parlavamo di questo scetticismo che io non condivido sul nome di Allegri, insomma, anche Riccardo era d'accordo, non so tu che ne pensi. Io sono sempre dell'idea che un giocatore, così come un allenatore, va valutato sul campo per quello che fa e per quello che dà, però il nome è sicuramente una sicurezza.
3: Ciccio, ma dall'alto della tua esperienza è normale che uno valuti queste cose qua, cioè qua parliamo di uno. Lasciamo perdere il fatto che una persona ci può essere così antipatica o simpatica, perché noi non possiamo giudicare le persone se magari ci sono simpatiche o antipatiche. Allegri è uno che ha dei risultati alle spalle, c'ha una storia importantissima. Io addirittura l'ho avuto nei periodi neri del Napoli, ti ricordi quell'anno da Portogaleone, e io l'ho avuto come giocatore, non ha mai giocato perché diceva che era infortunato, perché andava ai cavalli, andava a Giano, per cui io lo giudico per quello che ha fatto e per quello mi auguro farà per il Napoli, e lì possiamo poi a giudicare il suo operato, insomma il suo fatto che si debba in partenza senza capire il perché, non lo capisco onestamente.
0: Sono d'accordissimo con questa analisi, mister. Prima con Ciccio poi valutavamo anche quella che ovviamente sarà la rosa di partenza che verrà affidata a Max Allegri. Ecco, uno secondo me degli aspetti che vorrà maggiormente Aurelio De Laurentiis, con il quale già ha parlato con Max Allegri, è la rivalutazione di determinati calciatori che inevitabilmente poi torneranno qui a Napoli. Mi riferisco ai vari Noah Lang, Lorenzo Lucca, c'è anche Marianucci, insomma ci saranno diversi ritorni qui a Napoli, perché De Laurentiis è stato chiaro, il mercato si farà poco, non si farà tantissimo, l'obiettivo è rivalutare questi giocatori. Ecco, da questo punto di vista Max Allegri è uno che tende a rivalutare una rosa?
3: Sì, ma lui più di conto in questo lo fa bene, al di là di questo poi a lui piacciono i calciatori un pochino più tecnici, mentre a Conte piacciono i giocatori un po' più di lotta, più di i famosi giocatori importanti nell'economia del gioco, però devo dire la verità, e prima bisogna anche valutare questi calciatori, perché certo, è tutta gente che è stata a Napoli e ha giocato poco, hanno creato un po' di problemi secondo me nello spogliatoio. Conte se ne è liberato facendo il suo ottimo lavoro, arrivando in secondo, cioè a Conte non gli si può dire proprio niente. Però vediamo Allegri che cosa gli dirà, perché Allegri per me ha una rosa di squadra molto ma molto importante. Il Napoli io l'ho sempre valutato insieme, la squadra più forte insieme all'Inter. Scusate, e allora a questo punto qua non so che intenzione hanno, su quale giocatore punteranno, ma sicuramente il Napoli è una squadra molto forte.
0: Questo è poco ma sicuro, io sono d'accordo con te, per me resta la rosa più forte, forse qualcosina in meno rispetto all'Inter, ma stiamo parlando delle due rose principali del campionato italiano. Ciccio, torno da te, perché altro tema ovviamente di giornata sono le parole di De Bruyne nel botta e risposta con Stellini. Ecco, si parlava, lo possiamo dire, che l'anno scorso insomma Max Allegri già fu ad un passo dalla panchina del Napoli prima della conferma di Antonio Conte. L'arrivo di un calciatore come De Bruyne veniva considerato idoneo proprio al gioco di Max Allegri. Ti chiedo innanzitutto un giudizio sulle parole di De Bruyne e sulla risposta di Stellini, e poi dopo a mister Montefusco chiedo proprio quello che può essere la collocazione di De Bruyne nel scacchiere di Allegri. Parto da Ciccio.
2: Allora, diciamolo tutta, De Bruyne è arrivato a Napoli quando Conte l'anno scorso era lontano dal Napoli, esatto, ed era Allegri praticamente l'allenatore. Quindi De Bruyne è un calciatore che ha avuto la benedizione di Allegri. Credo che Allegri voglia tenerlo. Ti anticipo, faccio un'invasione di campo, rispondo anch'io sulla domanda che farai ad Enzo Montefusco. De Bruyne dove giocherà? Probabilmente chiederà di giocare da mezzala come ha sempre fatto. Io ho un'idea mia personale, sarà sbagliatissima, ecco, poi Enzo mi bacchetterà, ma io vedrei benissimo De Bruyne davanti alla difesa come vecchio metodista, perché ha capacità di palleggio, il riferimento, cioè il lancio lungo, cioè vede le cose prima degli altri, e quindi penso che in quel ruolo potrebbe essere tranquillamente riciclato.
0: Parola Enzo Montefusco, allora che ne pensi, mister?
3: Ha detto tutto Ciccio. Guarda, ma prima cosa, non si mette in difficoltà un calciatore come De Bruyne, anche se onestamente non mi è piaciuta la risposta che ha dato, insomma l'accusa che ha fatto a Conte, perché da un calciatore di quel grandissimo livello che è, forse era meglio che si stava zitto, perché lui, i premessi, io sono un tifoso di De Bruyne, cioè a me piacciono i giocatori importanti, i giocatori tecnici, però magari un campione come lui forse doveva stare un po' più, non può dire, no, è troppo facile criticare un allenatore quando poi non c'è più, e secondo me non ha fatto una bella figura. Per quanto riguarda il ruolo, ma io non dico il fatto di giocare davanti alla difesa, perché questi sono giocatori che sanno fare i famosi numeri 10, lui era un famoso numero 10,
0: sì,
3: sono diventati tutti registi, l'esempio, no? Pirlo, regista davanti alla difesa, perché sanno giocare a pallone.
0: È un po' sparito il numero 10, come lo intendevamo un tempo.
3: Ma proprio per questo, all'inizio si mette 4-4-2, se lo mettevano tutti sulla sinistra, poi piano piano i giocatori più bravi cominciano a fare i registi davanti alla difesa. Io il problema non ce l'ho su De Bruyne, il problema ce l'ho proprio sullo Bottega. Secondo me lo Bottega ha fatto anche molto, ma non, a me, pur essendo un grandissimo giocatore, non mi ha mai convinto, perché non ho mai visto da questo calciatore un lancio davanti di 30 metri. E io penso che il Napoli prenderà un giocatore in quel ruolo lì, con le due mezzali, De Bruyne e McTominay. Certamente ci vorrà un giocatore di consistenza davanti alla difesa. Faccio l'esempio, una volta il Milan ha preso Desailly, cioè quei giocatori che veramente coprono un po' le spalle a questi centrocampisti e fanno l'aiuto degli esterni, no?
0: Certo.
3: Ma qua stiamo parlando di giocatori di livello importantissimo, e sono convinto che il Napoli anche quest'anno, con la rosa che c'ha, per me già è competitivo in partenza, senza sapere che cosa fanno le altre squadre, perché avere un attacco, per esempio Neres, Højlund e il ragazzo lì.
0: Ed Alisson.
3: Onestamente penso che poche squadre hanno questi giocatori giovani e di prospettiva importante.
0: E io voglio... Vai mister, vai.
3: No, allora dico, vediamo un po' Allegri che cosa farà, chi rossa farà.
0: Certo.
3: La cosa è sicura, a lui piace più a fare una squadra che cerca di giocare un po' di più di Conte, mentre Conte è uno che butta sta, come giocava l'Arsenal l'altro sera, butta la palla dal portiere sulla prima punta per poi smistare il gioco, e così gioca Conte, no? Il famoso, certo, Lukaku che smistava il gioco. Allegri invece preferisce un pochino, un calcio un pochino più ragionato, però dipende molto poi dai centrocampisti, sono quelli che poi danno l'equilibrio, sono quelli che giocano a calcio e fanno girare l'altro gioco. Dobbiamo aspettare, ma
0: esatto, attendiamo Di Maro.
3: Bravo, a parlare di Allegri, per il curriculum che ha, onestamente io non mi sento di parlare, anzi di criticare per niente.
0: Attendiamo Di Maro e le prime risposte per vedere anche l'idea che Max Allegri vorrà del suo Napoli. Io voglio ringraziare Ciccio Marolda per essere stato con noi. Grazie Ciccio, un abbraccio.
4: Grazie a te, un abbraccio Enzo.
3: Ciao Ciccio, un abbraccio a te forte.
0: E grazie ovviamente anche a mister Enzo Montefusco. Mister, buona giornata.
3: Buona giornata a voi, arrivederci.
0: Per noi invece è giunto il momento di un pizzico di pubblicità, un disco, ma restate qui perché tra poco arriva Lucio Pengo e dovremo parlare, parleremo di calciomercato, spuntano i primi nomi da accostare al Napoli di Max Allegri, il punto con Lucio Pengo, tra pochissimo.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto, 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
12: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
13: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
14: Cioè?
13: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
14: Ah, e per il pagamento?
13: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
14: E allora corro da Euronics Tufano.
13: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Ben ritrovati a Radio Colo, un saluto a tutti da Lucio Pengue. Dobbiamo ora parlare di mercato, concentrarci anche su quello che sarà il Napoli del futuro. Immaginiamo con Max Allegri, anche se non è stato ancora ufficializzato, perché sappiamo della sua situazione contrattuale con il Milan, chissà quando il Milan riuscirà a liberarlo. E poi il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, anche se ora non si chiama più Twitter. Vabbè, lasciamo stare, andiamo subito al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Giovanni Scotto. Ciao Gianni, come stai?
1: Ciao Lucio, sto bene, spero anche te e tutti voi.
0: Ricordiamo che giovedì ci sarà, come dire, la presentazione dei ritiri del Napoli. Secondo te potrebbe essere l'occasione per l'ufficialità di Allegri?
1: Ma io credo di no, perché altrimenti diventerebbe più importante quella rispetto ai ritiri, no? Che vanno presentati sempre in un certo modo, perché fa parte degli accordi che Napoli ha sia con l'Abruzzo che col Trentino. Quindi De Laurentiis è sempre attento a non creare delle sovrapposizioni, diciamo, scomode, altrimenti poi ci restano male chiaramente gli organizzatori dei ritiri. Però
0: certamente non ci sarà l'allenatore a presenziare la presentazione dei ritiri. Peccato, perché ci ricordiamo quello là, sempre, se non sbaglio, sempre nello stesso posto, quando De Laurentiis, vicino Spalletti, disse quest'anno lo scudetto. Spalletti fece una faccia così e poi lo scudetto arrivò davvero.
1: È vero, quella è stata una giornata storica, ricordiamo tutti con sorpresa, no? Quelle parole De Laurentiis che sembrava veramente cadere dal cielo come un alieno, eppure fu un grande profeta. No, dicevo, magari non arriverà un annuncio ufficiale, però De Laurentiis potrebbe di fatto confermare la notizia che sarà Allegri il nuovo allenatore del Napoli, quindi insomma diciamo sciogliere gli ultimi dubbi. Però per l'ufficialità vera e propria, secondo me i tempi saranno diversi. Però attenzione, perché De Laurentiis deve partire, che io sappia, il giorno dopo, il venerdì, a Los Angeles, per insomma i suoi soliti periodi tra lavoro, immagino anche un po' di vacanza a fine stagione, per tornare poi il 25. Il 26 di giugno si sposa Manna, De Laurentiis presenzierà, tornerà il giorno prima, e voglio vedere poi l'ufficialità di Allegri quando si collocherà. Mi riferisco al tweet, quello che hai citato tu, che è un post su X. Quindi sono curioso di vedere se si riuscirà a fare in tempo o no. Però una cosa è certa, e lo raccontate anche voi molto bene, che Allegri di fatto non si è liberato dal Milan. Questo non significa che l'affare è a rischio, perché Allegri non è più di fatto l'allenatore del Milan, però è legato da un contratto che va sciolto per altri due anni, e da come si è capito Cardinale, il boss, diciamo, il capo del Milan, il referente di Red Bird, vorrebbe che la responsabilità della trattativa di chiusura del contratto di Allegri se la prenda l'erede di Furlani, quindi il nuovo amministratore delegato, e quindi si sta temporeggiando. Vedremo se i tempi saranno compatibili a questo punto tra Milan e Napoli con quello che De Laurentiis ha in mente. Poi magari giovedì lui ci spiegherà meglio la situazione.
0: E poi Allegri, da questo punto di vista, dopo Conte, potrebbe, come dire, essere l'uomo giusto anche per magari come dire, rivalutare i tanti ritorni che ci saranno appunto qui a Napoli. Sappiamo dei tanti giocatori bocciati da Conte, però potrebbero avere, come dire, una seconda chance con Max Allegri.
1: Sì, sono d'accordo. Fa parte anche della storia di Allegri quella di dare importanza a tutti, di rivalutare appunto calciatori che sembravano in secondo piano. Penso a Cambiaso, con Allegri sembrava un calciatore proiettato verso grandi scenari, si parlava del City. Penso a Bartesaghi quest'anno con il Milan, che è stato preso dalla...
0: Poi una cosa la dobbiamo dire: Max Allegri giovani li fa giocare, come?
1: Esatto, sì, giovani li fa giocare. Lui è molto attento, magari devo dire se la vende un po' tra virgolette male questa cosa, perché si sofferma più su altri concetti. Invece lui dà molta importanza ai giovani, li segue anche personalmente e ha molto coraggio, perché poi per lanciare un giovane serve coraggio.
0: E poi ricordo, mi è fatto venire in mente delle situazioni: lui andava a vedere tutte le partite della primavera del Milan, e allora tecnico della primavera era Pippo Inzaghi, e tra loro c'erano tanti alterchi anche che i colleghi riportavano, perché un po' oltre a seguire i giovani, Allegri vedeva anche in Pippo Inzaghi una minaccia per la sua panchina. Insomma, lui le partite della primavera le va a vedere e poi premia anche i giovani che meritano.
1: Sì, sì, esatto, esatto. Inventa un po' così dal nulla dei calciatori poi che diventano importanti, e quindi può fare questo con il Napoli, anche se devo dire il settore giovanile del Napoli.
0: Io dalla primavera 2, chissà, però.
1: Esatto, però ci sono dei giocatori, ecco, hai citato un po' i rientri dai vari prestiti. Io non voglio andare a toccare quelli veramente che sono un po' più ai margini, però Rafa Marin, ad esempio, Lang. Sono due rientri che sono candidati a restare e Allegri proverà a rivalutarli entrambi, e sono due calciatori che possono dare una grande mano. Inoltre credo che anche un giovane come Vergara con Allegri può...
0: Però stesso Marianucci, che ricordiamo è un under 21.
1: Anche Marianucci, poi magari saranno fatte le scelte, che la rosa è molto ampia, però Allegri da questo punto di vista è una garanzia, perché non gli manca il coraggio di puntare sui giovani o su calciatori considerati meno importanti. Non è uno che ha pregiudizi, e tra l'altro ha un modo di fare che lo spogliatoio apprezza, perché lui ci mette sempre la faccia, difende i calciatori a ogni costo, anche andando contro l'evidenza, e questo i calciatori lo apprezzano, e i giovani guadagnano molta fiducia nei suoi confronti, perché vedono un allenatore protettivo nei loro confronti.
0: L'ultimissima te la faccio su De Bruyne, che fa, rimane?
1: Io credo di sì. De Bruyne, io credo che De Bruyne si possa permettere di fare una valutazione come quella che ha fatto, perché è un grande campione, e io lo metto nella sfera dei Messi, dei Ronaldo.
0: Bravo, io sono innamorato di De Bruyne.
1: Tutti ascoltano e rispettano il parere di un campione. Non mi pare che sia stato irrispettoso nei confronti di Conte, ha espresso una sua opinione, magari forse la traduzione andava raffinata un po' meglio, vuole un confronto col club. Io credo che se il Napoli vuole pregiarsi delle prestazioni di De Bruyne, deve anche convincere De Bruyne a rimanere con entusiasmo. Stellini ha parlato di poco entusiasmo da parte di De Bruyne, il punto di vista di un vice allenatore. Io dal campo, dall'esterno, invece ho visto un ragazzo che come ha fatto sempre, ha illuminato quando ha potuto. Purtroppo l'infortunio lo ha fermato, però ha dato degli sprazzi di gran calcio, e secondo me può dare una grande mano al Napoli. Quindi io mi auguro che Allegri e Manna, perché no, presidente, convincano De Bruyne a rimanere, e il suo disappunto secondo me è più che legittimo. Poi sarà De Laurentiis a decidere se De Bruyne merita ancora fiducia o no. Io credo di sì, ad occhi chiusi, poi vedremo.
0: Grazie Gianni, un abbraccio, buon lavoro.
1: Ciao Lucio, ciao a tutti, a presto.
0: Grazie a Giovanni Scotto del Quotidiano Roma. Ci dobbiamo fermare, il tempo del meteo, e poi torniamo.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio un mese di giugno sulla Campania, con pressione atmosferica ancora alta, garanzia di bel tempo, stabilità e un contesto climatico caldo, estivo, ma senza eccessi nelle prossime ore e anche nella giornata di domani. Un martedì 2 giugno, una festa della Repubblica, con condizioni di stabilità atmosferica ed ampi spazi assolati. Le temperature diurne più elevate nell'entroterra saranno prossime ai 29-30 gradi. I valori diurni un po' più contenuti lungo la costa saranno prossimi ai 24-25 gradi, e con un po' di vento moderato da sud sul litorale. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app Trebi Meteo.
4: Rieccoci in diretta, terza ed ultima ora di Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Vi ricordo, tra l'altro, in questa settimana molto molto importante, che potrebbe portare poi anche Max Allegri ufficialmente sulla panchina del Napoli, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere, perché giovedì vivremo insieme la conferenza stampa dei ritiri, la presentazione dei ritiri della società sportiva Calcio Napoli a Di Mario, ovviamente a Castel di Sangro, in un anno poi già di per sé particolare, perché ricordiamolo che si festeggerà il centenario del club partenopeo. Dal 1 agosto il presidente Aurelio De Laurentiis sta preparando davvero le cose in grande per una grandissima festa per onorare la storia del club partenopeo. E poi venerdì 5 invece sarà già tempo di Serie A, perché ci sarà il sorteggio dei calendari e inizieremo a scoprire quindi anche come, quando e dove il Napoli affronterà i suoi avversari e, perché no, anche il cammino che attenderà Max Allegri ed il Napoli, con il Napoli ovviamente che sarà impegnato anche in Champions League, appuntamento che ci tiene tantissimo il presidente De Laurentiis a non fallire, visto che insomma l'anno scorso non è andata benissimo e anche la scelta di Max Allegri insomma ricade non a caso, perché il presidente De Laurentiis vuole un cammino europeo ancora più competitivo rispetto a quello della passata stagione. Tra un poco torniamo al telefono dai prossimi ospiti, anzi un doppio ospite, per parlare del momento del Napoli ma anche di quello che poi attende il Napoli in futuro. Lo facciamo con Gennaro Arpaia del Mattino. Ciao Gennaro.
5: Pronto
4: Gennaro, ci senti?
5: Eccoci,
4: buon pomeriggio a Gennaro Arpaia. Non siamo soli, caro Gennaro, perché ci raggiunge anche Gaetano Fedele. Ciao Gaetano.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
4: Gennaro, parto da te, perché ovviamente insomma ti abbiamo letto anche sulle colonne del Mattino, la polemica relativa alle parole di Kevin De Bruyne, la contestazione, lo possiamo dire, è anche aperta rispetto a quello che è stato il suo percorso agli ordini di Antonio Conte. Te lo chiedo subito, ma il futuro di Kevin De Bruyne è ancora tinto di azzurro Napoli?
5: In realtà mi sarei preoccupato di più se non ci fosse stato di allenatore. In questo momento la probabilità che resti è un po' più alta, perché forse proprio da come poi si è vinto dalle sue stesse parole, insomma, avrebbe fatto scelte diverse eventualmente. Sicuramente ci si incontrerà, bisognerà mettere a posto tante cose. Un allenatore ancora da prendere, c'è un progetto tecnico da stilare. È giusto che un calciatore, soprattutto nella sua nel momento della sua carriera, si faccia delle domande. C'è ancora un contratto con il Napoli, però quindi per un altro anno insomma sarei fiducioso nel vederlo ancora in azzurro.
4: È inevitabile. Poi lo stesso De Bruyne ha detto: parlerò ovviamente con la società, ma come ricordavi tu Gennaro, insomma c'è un contratto in questo momento che lega ancora Kevin De Bruyne al Napoli, senza nascondersi poi troppo dietro un dito. L'anno scorso era praticamente fatta proprio per l'arrivo di Max Allegri prima della conferma di Antonio Conte, e Kevin De Bruyne era uno ed è un giocatore che insomma era stato scelto anche in ottica del possibile arrivo di Max Allegri. Gaetano, vengo invece da te, perché innanzitutto voglio chiederti un tuo giudizio, se ti aspettavi che poi alla fine la scelta di Aurelio De Laurentiis ricadesse effettivamente su Max Allegri. Sembrava Vincenzo Italiano in pole position, poi un coup de théâtre come è solito fare Aurelio De Laurentiis e la scelta di andare sull'ormai ex allenatore del Milan.
6: Guarda, io mi ero un po' sbilanciato lunedì scorso, insomma, per me l'allenatore del Napoli sarebbe stato Allegri. E questo per un semplice motivo, perché comunque guarda che sostituire un allenatore come Conte non è assolutamente semplice.
4: Certo.
6: Sai, ci vuole un allenatore secondo me di quel carisma, di quella personalità, ma soprattutto di quel pedigree, di quella storia calcistica. E Allegri è l'unico in Italia che secondo me, ecco, poteva avere questo ruolo. Per di più, io ti sono molto onesto, ho visto un presidente durante la conferenza di Conte stile hanno posto scudetto di Spalletti, e quindi sai, dentro di me dicevo: speriamo che venga un allenatore che ritorna a far fare il presidente al presidente, in modo che evitiamo strane situazioni. E Italiano a me come allenatore piace, però onestamente credo che in questo momento probabilmente ci voleva qualcosa di diverso. Poi Allegri sta dividendo moltissimo la piazza, questo fatto a me fa sorridere molto, perché poi io non capisco, ecco, questa piazza, come si può criticare un allenatore prima che arrivi? Secondo me qui abbiamo battuto tutti i record, insomma, di quello che sta accadendo in questo ultimo periodo. Mi sembra un po' indelicato, insomma, criticare una persona come un allenatore come lui, che comunque sì, non farà un calcio champagne, questo per l'amor di Dio, ma lo calcio champagne difficilmente ho visto che ha prodotto dei risultati calcistici importanti.
4: Io poi ancora la devo capire sta divisione, onestamente, tra giochisti e risultatisti, il bel gioco, cosa si intende per bel gioco ed altro. Gennaro, torno anche da te, perché è inevitabile che, insomma, uno degli obiettivi che Aurelio De Laurentiis consegnerà a Massimiliano Allegri è quello un po' di rivalutare un po' di calciatori, perché ci saranno tanti ritorni, insomma, si preannuncia un Di Maro estremamente affollato, se parliamo di rosa del Napoli, che per chi ci segue al canale 76, insomma, in grafica basti vedere tra Luca, Rafa Marin. Tra l'altro ha parlato anche il papà di Noah Lang, dicendo è pronto a tornare a Napoli, vuole tornare a Napoli, vincere in azzurro. Ecco, uno dei compiti che demanda Aurelio De Laurentiis a Max Allegri è proprio questo, no? Rivalutare un mercato, soprattutto quello dell'anno scorso, che poi col senno di poi probabilmente è stato sì importante, ma non ha prodotto i risultati sperati.
5: Lang aveva minacciato per fare una battuta, di tornare già quando aveva lasciato Napoli a gennaio. È tornato a Napoli da settimane, prima ancora che, insomma, ci fosse l'ufficialità dell'addio di Conte. E ancora di più, insomma, non ho mai avuto dubbi sul fatto che volesse restare. Bisognerà capire le eventuali necessità del nuovo allenatore, ecco, perché da questo punto di vista è sì vero che Allegri è un allenatore, scusami, che sicuramente i calciatori non per forza li va a chiedere, riesce anche a gestire gruppi che gli sono magari, che magari ha ereditato, però possono esserci richieste su alcune tipologie di calciatori. E ne torneranno tanti, non è detto che restino tutti, onestamente, però tanti possono magari ritrovare con questo nuovo allenatore la mossa giusta, lo sprone giusto per potersi dare una seconda vita in azzurro. È successo tante volte nel calcio, è successo tante volte al Napoli, e mi ricordo soltanto ultimamente la questione Demme Lobot, che sembravano, certo, praticamente al contrario di quello che poi abbiamo visto. E quindi questo sicuramente va fatto, ma ripeto, prima bisogna certificare che il nuovo allenatore sia Allegri, e poi dopo si metteranno in campo tutte le idee che sicuramente le parti hanno già e devono soltanto poi andare a mettere in atto.
4: Assolutamente, anche perché sarà un mercato, per bocca di De Laurentiis, sicuramente non ricchissimo, pochi acquisti per cercare di puntellare questa rosa. Gaetano, torno da te. Uno di questi acquisti potrebbe essere un fedelissimo di Max Allegri, vale a dire Adrien Rabiot, di certo, insomma, un calciatore che ha caratteristiche diverse rispetto, per esempio, a Frank Anghissà, visto che si parla tanto della possibile uscita del camerunense. Occhio, perché bisognerà prima capire quelli che sono i piani proprio di Max Allegri per Frank Anghissà. Ti chiedo però che aggiunta sarebbe eventualmente Adrien Rabiot a questo Napoli.
6: Sarebbe un'ottima aggiunta, uno dei calciatori che secondo me ha fatto meglio nel Milan quest'anno e ha dato grandissimo equilibrio, insomma, al centrocampo. È normale che bisogna poi vedere se il Milan si cosa farà, fondamentalmente, certo, no? Sappiamo che è un giocatore che, ecco, in questo momento è uno dei pochi che si è salvato quest'anno, no? Quindi, ecco, non sarà sicuramente semplice che ciò possa avvenire, ma se parliamo della tipologia di giocatore è proprio quello che serve a Napoli.
4: Assolutamente.
6: Di esperienza internazionale, insomma, no? Che va a colmare quei soliti problemini che si possono avere anche nelle competizioni internazionali.
4: Beh, insomma, io immagino pure una mediana a tre, insomma, come Tommy Lobotka, Rabiot. Abbiamo parlato ovviamente di De Bruyne, sicuramente una squadra dalla grande qualità. Gennaro, invece, purtroppo arrivano brutte notizie per Billy Gilmour, davvero sfortunato lo scozzese per questo infortunio in amichevole, costretto a saltare il mondiale, una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Salterà il mondiale, salterà molto probabilmente anche tutto il ritiro di Di Maro. Ti chiedo anche quali sono un po' le ultime in tuo possesso su quelli che sono i possibili tempi di recupero.
5: Sì, assolutamente sì, sfortunato al massimo. È una di quelle storie che purtroppo abbiamo raccontato anche tante volte, ma che non vorremmo mai raccontare, perché poi nella partecipazione ad un mondiale c'è tutto, soprattutto per un ragazzo come lui, che magari, ecco, non sa di avere la certezza di giocarne un altro, di capire dove sarà tra 4 anni. Sicuramente a inizio anno sarà con il Napoli e salterà Di Maro, questo mi pare evidente. Sì. Cercheranno di recuperarlo per la fase finale della fase di preparazione. Non sono ancora stati decisi i tempi di rientro tecnici, semplicemente perché si è data la possibilità in questi due giorni, in queste 48-72 ore, di far sfiammare l'infortunio e poi sottoporsi a nuovi accertamenti, anche approfittando dell'off season chiaramente, quindi un calciatore che purtroppo senza mondiale resterà a riposo in questi giorni, poi sarà rivalutato e si capirà come partire sin da subito. Sfortunato anche perché insomma quella del prossimo anno è una stagione in cui deve prepararsi per presentarsi ai nastri di partenza subito bene, perché nel momento in cui ecco non sai quale sarà il futuro di Lobotka, Gilmour ti può dare una mano importante e quindi speriamo per il bene del ragazzo, ma anche e soprattutto per il bene del Napoli, che possa essere recuperato quanto prima.
4: Assolutamente, anche mi auguro dal punto di vista mentale, perché immagino che veramente infortunarsi a pochi giorni dall'inizio di una rassegna così importante, dove te la sei sudata anche da protagonista come il mondiale, sia una bella botta dal punto di vista psicologico. Quindi da parte nostra davvero un grande abbraccio e un grande in bocca al lupo di pronta guarigione a Billy Gilmour. Io ne approfitto per salutare Gennaro Arpaia del Mattino. Ciao Gennaro, buona giornata.
5: Ciao, grazie a voi.
4: Torno invece da Gaetano Fedele. Gaetano, perché abbiamo ovviamente parlato di Rabiot, del possibile mercato del Napoli, ovviamente dell'arrivo di Max Allegri. Ti chiedo, al netto di questi ritorni, che saranno tanti, rischiano di essere quasi oltre 35 giocatori del Napoli convocati in quel di Maro, quale credi che sia in questo momento il reparto da puntellare? Io non dico da rinforzare, ma da puntellare in questa rosa.
6: Ma guarda, il problema secondo me è cominciare a capire il Napoli in che modo lo deve giocare, perché
4: io penso che si ritornerà a 4 in difesa, onestamente.
6: Credo anche io, però insomma poi dopo da lì un attimo che si riuscirà a capire esattamente quali sono i calciatori che servono, perché ecco, è normale che io vedo anche parecchi esterni fondamentalmente di attacco, insomma capire anche con i centrocampisti effettivamente in questo momento manca non soltanto una riserva di Anghissà, ma anche capire con Anghissà quello che accadrà. Diciamo c'è un po' da lavorare, però io ti parlo molto francamente, secondo me il lavoro più grande in questo momento iniziale è cercare di capire, secondo me, chi sono quelli anche che devono andare via, perché sì, non dimenticare che Napoli ha anche questo tipo di discorso da fare, no? Insomma, di dover disfare un po' di calciatori che, indipendentemente dal cambio allenatore, comunque non possono far parte del gruppo di Napoli. Cioè, io ti dico, guarda, probabilmente l'anno in cui c'è maggiormente da fare in questo momento sotto questo aspetto, io ti sono molto netto. Però diciamo la verità pure, il Napoli parte dal presupposto che l'ossatura è abbastanza buona, l'allenatore lo ha dichiarato, probabilmente ecco diciamo che l'ha dichiarato, ma dichiarato perché non è proprio in questo modo, però ci hanno fatto capire che Allegri più volte ha parlato sempre di Napoli come una forte squadra. E non male, quello che mi lascia un pochettino perplesso, di onesto, tornando al fatto dell'allenatore, poi è anche capire quando poi tutto ciò accadrà, no? Quando ci sarà questa ufficialità, perché tutti lo dicono, però sai.
4: Attendiamo di capire che cosa fa il Milan, perché in questo momento interloquire col Milan è piuttosto complicato.
6: Quindi sai, insomma, queste sono altre cose che comunque sotto questo aspetto ti fanno perdere un pochettino di tempo.
4: Certo. Assolutamente d'accordo con te. Ovviamente attenderemo, così come attende Aurelio De Laurentiis e la società sportiva Calcio Napoli, per quello che è l'annuncio di fatto dell'allenatore designato, vale a dire Massimiliano Allegri. Io ne approfitto per salutarti e augurarti una buona giornata, Gaetano. Alla prossima.
6: Grazie altrettanto a voi tutti gli ascoltatori. Buona serata.
4: Grazie mille a Gaetano Fedele, l'agente Gaetano Fedele. Abbiamo parlato insomma un po' di mercato. Tra un poco torniamo anche al telefono, perché insomma la piazza di Napoli si è un po' divisa sull'arrivo di Max Allegri, e chi conosce a meno dito il polso della situazione del tifoso del Napoli è ovviamente il nostro Gianluca Vigliotti, che vado a salutare. Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
7: Eccoci Riccardo, buongiorno a te, buongiorno ai nostri amici di Kischissimo.
4: Caro Gianluca, tu che hai sempre il privilegio di poter interloquire nel tuo bar dello sport con i tifosi, ma sta un po' cambiando secondo te l'opinione nei confronti di Max Allegri? Perché quando è arrivata l'ufficiosità dell'arrivo di Max Allegri, insomma, ne abbiamo lette e sentite di ogni sul futuro allenatore del Napoli. Da quello che sto vedendo, insomma, in tanti adesso quantomeno gli stanno concedendo un po' il beneficio del dubbio nel vedere che cosa proporrà Max Allegri qui a Napoli.
7: Vogliamo essere buoni e vogliamo parlare di una sorta di spirito di rassegnazione per i più diciamo là un po' più contestatori. Beh, proprio mutato, cambiato, rivoltato, no
4: del tutto no, ci mancherebbe,
7: no. Dobbiamo essere sempre onesti nella nostra lettura, soltanto che c'è ovviamente il famoso partito che se andasse a allenare il Napoli Riccardo Catapano con l'assistente Lucio Pengue lo accetterebbe lo stesso.
4: Io auguro di no per il bene del Napoli, con tutto il bene di Lucio, però non mi
7: mentre l'altro partito, diciamo così, il partito quello un po' dalla bocca buona, che non ce la fa, ma non ce la faceva, aveva storto un po' il muso anche quando fu annunciato Spalletti, quando fu annunciato Conte. Diciamo che c'è una manifestazione di diniego un po' più evidente sulla posizione di Allegri, ma ritengo che il tempo, quando ci sarà, poi ovviamente aspettiamo l'ufficialità, io ho parlato di sfide di rassegnazione, l'ho un po' forzata, diciamo che si dedicheranno, fermo restando l'amore per la maglia che deve restare a prescindere di chiunque possa guidare la squadra, si affideranno un po' alla lettura di quello che accadrà, ecco, per modificare, cambiare, confermare il proprio pensiero.
4: Assolutamente sì, e di certo, insomma, qualche primo tra virgolette problemino da risolvere Max Allegri qui a Napoli, insomma, ce l'ha, perché è un po' scoppiato quello che è stata la polemica di Kevin De Bruyne sulle parole nei confronti di Antonio Conte. È arrivata poi la risposta di Stellini. Chiedo anche a te, l'hai fatto già questa mattina nel bar dello sport, un po' un'analisi anche sulle tempistiche di Kevin De Bruyne, sintomo di come, insomma, qualcosina in questo spogliatoio, nello spogliatoio del Napoli di Antonio Conte, non fosse tutte rose e fiori. Abbiamo visto anche le cessioni di Lang e di Luca Gennaio, che non si erano integrati benissimo. Lo stesso papà di Noah Lang ha parlato questa mattina dicendo non vede l'ora di tornare a Napoli, di tornare qui in azzurro per vincere. Sintomo di come, ripeto Gianluca, probabilmente non fosse proprio tutto lineare lì nelle mura di Castelvolturno.
7: E ancora dobbiamo sentire Lucca. No, quello che voglio dirti è che mi pare chiaro ed evidente che ci sia una tecnicistica diversità di vedute, definiamola così, che ha provocato o avrebbe provocato qualche frizione di troppo. Questo l'abbiamo in maniera un po' latente potuta raccontare nel corso della stagione, lentamente sta venendo fuori. Se proprio devo fare un piccolo passo indietro a questa mattina, devo dirti la verità che non mi ha fatto entusiasmare il fatto che De Bruyne, un uomo di questo calibro, di questo spessore, l'abbia potuto dire soltanto adesso in questa forma, adesso che Conte non c'è più. Ecco, questo forse mi aspettavo, diciamo così, una presa di posizione un po' più, non voglio dire coraggiosa, ma con tempistiche leggermente diverse. Poi ovviamente il gioco delle parti, stranamente Stellini si è fatto sentire con la risposta da parte ovviamente del lato staff, certo, tecnico, vabbè, quello ci sta, è il gioco delle parti. A questo problema, che di natura però esclusivamente gestionale, non dimentichiamo, abbiamo fatto il contrario, no? Abbiamo sentito invece Lukaku parlare non in maniera eccezionale, invece a fine anno, ricordandosi di avere un contratto di 6 milioni di euro, ha detto non potrò ritornare a Napoli per rispettare il contratto. Quindi voglio dire,
4: ogni tanto se ne ricordano poi del contratto.
7: Sì, questo è il momento in cui poi ognuno spinge ovviamente la barca verso il suo posto, ma un problema invece che secondo me è talmente triste poterlo raccontare, invece l'infortunio di Gilmour, questo è un problema serio per quanto riguarda l'arrivo di Talley, perché dobbiamo adesso puntare assolutamente, sperare nel rinnovo di Lobotka, che ricordiamo avrebbe una sorta di clausola rescissoria per luglio per l'estero,
4: 25 milioni,
7: e quindi mi auguro che Lobotka ci pensi un attimo, anche lui, perché la questione di Gilmour, pronti via, al 23 agosto Gilmour non ci sarà.
4: Assolutamente. Gianluca, non siamo più soli, ti faccio salutare un amico, Raffaele Di Fusco. Ciao Raffaele, buon pomeriggio.
8: Ragazzi. Ciao Gianluca.
7: The legend. The legend.
8: Beh, è sinonimo di vecchio anche, no?
7: No, non è così, hai capito? Sono quelle icone indistruttibili, immarcescibili, e tu ne fai a pieno parte titolo.
8: E quindi, sempre molto gentile.
4: Caro Gianluca, è ovvio, ti lascio a te la prima domanda per il nostro Raffaele.
7: Chi vendi? Meretto o Milinkovic?
4: Ecco, lo sapevo, subito andiamo.
8: Milinkovic, subito, chiaro.
4: Perché Raffaele?
8: No, fate gli scherzi. Ma da Milinkovic io mi aspettavo di più, l'ho sempre detto. Ed ho sempre sostenuto che Meret, da un punto di vista tecnico, è più forte, secondo me. Dall'altra parte ha il vantaggio di giocare con un portiere che con i piedi è più bravo,
9: e ha nelle sue armi una questione tecnica, diciamo così, nel senso che contro le squadre che ti vengono a prestare alto, dietro si giocano l'uno contro uno e lui ha quest'arma del grande rilancio che ti può mettere in condizioni un giocatore. Quindi secondo me Conte ha fatto questa scelta per la ricostruzione dal basso, per un'arma in più di questo grosso lancio, eccetera, eccetera. Però da un punto di vista tecnico io preferisco Meret, che sarà meno bravo con i piedi, però è più bravo in porta.
4: Raffaele, a questo punto io poi te la devo fare la domanda, visto che Gianluca ti ha chiesto di Milinkovic e di Meret, ti chiedo anche di Max Allegri. Tu come l'hai presa la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis di affidare un post Conte, che sicuramente già di per sé è complicato, ad un allenatore come Max Allegri?
9: Allora, qualsiasi allenatore sarebbe venuto a Napoli, migliorare un secondo posto significa vincere lo scudetto.
4: Appunto.
9: Quindi io credo che l'obiettivo per l'anno prossimo, per quanto riguarda il campionato, sia la qualificazione di Champions. L'altro aspetto è la Champions League di Conte, che è stata fallimentare. E io credo che l'ago della bilancia tra Allegri e Italiano sia proprio questo, la grande esperienza di Allegri in Champions League, e quindi andare a puntare quantomeno ai quarti, alla semifinale di Champions. E questa rosa qua, se non viene smantellata, sperando quello che, come diceva Gianluca, no, di Lobotka, questa è una rosa forte, con tre acquisti, uno per reparto, diventa competitiva. Il Napoli che abbiamo visto quest'anno è il Napoli, secondo me, ingiudicabile, perché grazie alla bravura di Conte si è arrivato secondo, ma grazie anche agli errori di Conte potevi fare di più.
4: Giusto.
9: Abbiamo iniziato con gli infortunati e finito il campionato e c'erano ancora infortunati in RS. Quindi come fai a giudicare questo Napoli? Potenzialmente poteva fare di più. E quindi io credo che la scelta di Allegri sia la scelta di un allenatore che ha le spalle quadrate per gestire questa situazione post Conte. E Allegri, come fai a contestare Allegri? Max, ragazzi, anche col Milan se si qualificava in Champions facevo un miracolo. Le squadre che sono rimaste fuori dalla Champions era il Milan e la Juve, che non avevano attaccanti. La Roma si è salvata perché ha preso male,
4: e il Milan poi tra l'altro c'è uscito praticamente all'ultima giornata dai primi quattro posti.
9: È vero che Max negli ultimi anni non è che ha vinto chissà che cosa, però è un allenatore che ha le spalle quadrate, è un gran gestore, e a Napoli serve un allenatore che sappia i cosiddetti sotto e di esperienza in Champions, e credo che questo, ripeto, abbia fatto pesare l'ago della bilancia dalla parte di Allegri.
4: E io ne approfitto per ringraziare ovviamente il nostro Gianluca Vigliotti, che ritroverete con il suo Bar dello Sport. Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
10: Ciao Riccardo, ciao The Legend.
9: Ciao, ciao amico mio, ciao.
4: Grazie ancora a Gianluca Vigliotti, lo ritroverete mercoledì con il suo Bar dello Sport, e grazie a The Legend, come dice Gianluca Vigliotti, e il nostro Raffaele Di Fusco. Ciao Raffaele.
9: Grazie a voi.
4: Grazie, grazie mille.
9: Ciao, ciao amico mio, ciao.
4: Grazie ancora a Gianluca Vigliotti, lo ritroverete mercoledì con il suo Bar dello Sport, e grazie a The Legend, come dice Gianluca Vigliotti, e il nostro Raffaele Di Fusco. Ciao Raffaele.
9: Grazie a voi.
4: Grazie, grazie mille a Raffaele Di Fusco. Per noi invece è giunto

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, rush finale ovviamente di questa Radio Gol, salutando il nostro Nello Iorio in regia. Andiamo al telefono, ci attende Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati a tutti, ciao Riccardo.
0: E buon inizio di giugno, insomma uno giugno che vedrà ovviamente tante squadre iniziare a lavorare in vista di quelli che poi saranno i ritiri. Venerdì ci sarà anche il sorteggio dei calendari e poi ci sarà questo mondiale che purtroppo guarderemo con l'amaro in bocca, caro Enzo. Vengo però subito al Napoli, alla scelta di Max Allegri, che va ad acquisire di fatto il ruolo di post Antonio Conte. Non sarà semplice, non lo è per nessuno ovviamente subentrare ad Antonio Conte, però Allegri, è vero, epoca diversa, ha già dimostrato di poterlo fare.
1: Beh, la sua storia racconta questo, sicuramente il suo curriculum, i 6 scudetti, le

0: le tante vittorie che ha conseguito con la Juventus, con il Milan, però in questo momento mi sento di non essere d'accordo con De Laurentiis.
1: Lo so, caro Enzo, lo so.
0: Forse per la prima volta da quando De Laurentiis è alla guida del Napoli ha fatto un lavoro straordinario, e va sottolineato anche per tutti quelli che continuano ad essere scettici, lavoro assolutamente straordinario, però in questo momento secondo me si poteva fare di meglio, o quantomeno Allegri è un grande allenatore, ovviamente non siamo qui a discutere la storia, ma neanche il tipo di calcio, ora dirò perché. È in un momento di difficoltà sua personale, l'esonero della Juventus, l'esonero con il Milan, fa fatica anche a gestire lo spogliatoio, perché io ho avuto netta la sensazione che nell'ultimo periodo anche molti dei giocatori del Milan non avessero più quell'idea di giocare quel tipo di calcio, li avessero un po' mollato. L'ultima partita con il Cagliari è stata assolutamente clamorosa, clamoroso l'atteggiamento dei giocatori. È arrivato, guarda caso, la settimana dopo che Allegri era stato ampiamente confermato dal Cardinale, ricorderete le parole, come se la squadra avesse avuto una reazione.
1: Certo.
0: Sì, volete tenere Allegri, allora vediamo che cosa succede. Magari una sensazione solo mia sbagliata, però quel tipo di calcio lì in questo momento fa fatica negli spogliatoi. E questi ragazzi che hanno 20 anni si vogliono divertire, vogliono fare anche loro, molti di questi ragazzi, quel tipo di calcio lì. Guardate cosa ha detto De Bruyne, sbagliando secondo me, perché doveva avere il coraggio di dire in faccia queste cose a Conte, dirle pubblicamente prima. Però quello che ha detto De Bruyne, esagerando anche, perché Conte fa un calcio diverso da quello di Spalletti, non giochista, ma non assolutamente giochista, ma diverso. Quindi prende un allenatore che fa un calcio ancora più vecchio di quello di Conte. Qual è l'idea? Perché ci siamo chiesti perché? Mentre avevi la possibilità di andare a prendere un allenatore, è vero, con dei margini di rischio, ma i rischi ce l'hai con tutti gli allenatori. Che si chiama italiano, che ha fatto negli ultimi 5 anni un lavoro straordinario in tutte le squadre dove è stato, facendo crescere i giocatori, conquistando 5 finali con squadre che le finali le vedono col binocolo, ogni morte di papa si diceva una volta, ma anche di più, perché Bologna e Fiorentina hanno 60 anni che non raggiungevano la Fiorentina 2 finali lo stesso anno. Bologna poi ne ha vinta una, ha vinto la Coppa Italia da tempo immemorabile. Ecco, è italiano o no? E prendi Allegri, che è il vecchio che ritorna, perché? Allora io mi sono dato la risposta, forse questa Champions nella quale il Napoli non è mai protagonista, invece De Laurentiis vorrebbe che anche lì il Napoli lasciasse qualche traccia, come uno come Allegri quel mondo lì l'ha vissuto, ha portato la Juventus a giocarsi 2 finali. Forse questa è l'idea che ha ispirato una scelta, ripeto, che è difficilmente condivisibile, ma vedo che anche i tifosi sono su questa linea.
1: Sì, diciamo che non è stato accolto proprio in maniera trionfale, mettiamola così, Max Allegri qui a Napoli. In tanti ovviamente adesso aspettano di vedere quello che sarà il responso del campo, che è il giudice supremo, questo lo sappiamo, quindi attendiamo anche per capire l'idea che avrà Max Allegri del suo Napoli. Io sul discorso che facevi tu poco fa, Enzo, ci aggiungo anche una cosa, un mio pensiero personale. Insomma, Aurelio De Laurentiis doveva in qualche modo poi gestire anche lui nell'anno del centenario, tra l'altro ricordiamolo, del Napoli, sta preparando una grandissima festa a partire dal 1° agosto in città, quindi non è semplice gestire il posto di grandi allenatori come ovviamente è Antonio Conte, al netto di tutto quello che può essere il bel gioco o altro eccetera eccetera. Aurelio De Laurentiis restò molto scottato nel post Luciano Spalletti, dove cercò, nonostante lui disse c'è una squadra così forte che praticamente può essere allenata da qualunque, da qualunque allenatore, vado a parafrasare, e fece una scelta che poi si rivelò effettivamente poco felice, quella di Rudy Garcia, poi sostituito da Mazzarri, poi sostituito da Calzona, che portarono il Napoli ad 10° posto. Non credi che la scelta di andare su Allegri e magari non abbracciare il rischio che può portare magari il nome di Vincenzo Italiano sia stata condizionata anche da quell'annata che poi resta un unicum negativo nel percorso di Aurelio De Laurentiis qui a Napoli?
0: Può darsi, però ci sono delle differenze nette, perché la decisione di De Laurentiis andare a prendere Garcia, dite come volete, non siamo ancora lì, non lo so, io non ho ancora capito. E comunque,
1: Rudy, quello sicuramente.
0: Rudy, sì. Che non è Rodolfo Valentino.
1: Esatto.
0: oddio, insomma, anche Garcia non se l'è cavata male, ma dicevo, ha preso un allenatore che non era sulla cresta dell'onda, non era un allenatore che si portava dietro un'energia particolare, tant'è che aveva scelto di andare in Arabia, e lì un po' un'ultima spiaggia dove vai a fare soldi. Guarda cosa è successo a Pioli quando è tornato alla Fiorentina, che aveva fatto lo stesso percorso. E invece Italiano è un allenatore in carriera, uno che a detta di tutti, non ripeto quello che ho detto prima, è uno di quelli che negli ultimi tempi ha fatto meglio, ma dove? A far crescere i giocatori, è questo che deve fare un allenatore, dare un'identità alla squadra, far divertire anche il pubblico. Quindi secondo me le differenze sono nette, anche se probabilmente sotto sotto l'idea è stata questa: vado a prendere uno che mi dà garanzie, uno che mi sa gestire lo spogliatoio, che comunque anche dal punto di vista mediatico ha un'immagine che volenti o nolenti buca, uno che sa fare, ha gestito grandi campioni, nella sua vita l'ha passata proprio a fare questo, non mi crea problemi, devo pensare ad altro, non mi complica la situazione. Può darsi che sia questo, ma l'aveva già fatto, una scelta di questo tipo l'aveva già fatta quando è andato via Sarri, ricordate, prese subito Ancelotti, come dire, prendo uno dei migliori e quindi va tutto bene così. L'idea è sempre la stessa, credo. Poi c'è anche Manna che secondo me ha contribuito, perché Manna voleva andare via, non lo so, ha avuto dei corteggiamenti, sicuramente sì, magari è stato fatto anche un patto, l'allenatore era sponsorizzato da Manna, Allegri, quindi magari De Laurentiis per una volta non ha ragionato soltanto di testa sua, ma può darsi che abbia contribuito anche il parere del direttore sportivo andare su questo allenatore, che ripeto, magari potrà fare benissimo Napoli, ma c'è una squadra un po' vecchia, giocatori attorno ai 30 anni ce ne sono diversi, alcuni hanno la famosa pancia piena, hanno vinto tanto, ci sarebbe da ringiovanire un po', e un allenatore come Allegri non ha nelle sue caratteristiche tutto questo.
1: Secondo te da che Napoli ripartirà Max Allegri? Noi abbiamo ipotizzato anche in grafica, tra poco per chi ci segue al canale 76 del Digitale Terrestre, un ritorno al 4-3-3, magari con una mediana formata da McTominay, Lobotka e De Bruyne, si parla anche di Adrian Rabiot, che ovviamente Allegri conosce benissimo. Secondo te quali sono in questo momento? È vero che è complicato come domanda, perché bisogna aspettare Di Maro per capire qualcosina in più, però mi sembra che questo Napoli sia molto idoneo a una linea 4. Quali credi che potrebbe essere il credo di Allegri qui a Napoli?
0: Ma Allegri è uno che si è anche adattato a questo, non mi pongo questo tipo di problema, non me lo pongo, perché il Milan ha giocato a 3, la sua carriera dice una difesa a 4, quindi lo vedremo, valuterà anche i giocatori, le caratteristiche dei giocatori. Nel 4-3-3 l'unica cosa che non mi torna è che lui se lo fa, e quando l'ha fatto è abituato a mettere sull'esterno un centrocampista, non gioca con tre attaccanti veri, non è come Conte, non è come Spalletti che gioca con tre attaccanti, magari gli chiede ovviamente di ritornare e di coprire nella fase difensiva, di dare a chiudere lì di passaggio, ma ricorderete nell'ultima Juventus quante volte le abbiamo detto, scritto, gioca con tre esterni, aveva degli esterni fortissimi, invece si caponiva sempre in quel tipo di calcio lì, un centrocampista che poi lo metto sull'esterno, quando perdo palla diventa 4-4-2, insomma tutte quelle
1: cose. Può essere un po' Politano questo profilo in realtà.
0: Politano sì, in realtà Politano sa fare tutto, un giocatore che però anche lì è un giocatore che lavora in quel modo lì da tantissimi anni, quest'anno, anche l'anno scorso, e veniva sostituito attorno al 60esimo, erano delle prime soluzioni nelle sostituzioni, perché 90 minuti non gli puoi chiedere a quel livello, però hai in casa un giocatore sicuramente che questo lavoro lo sa fare. Il calcio di Allegri è questo, non aspettiamoci il blocco basso, il Milan l'abbiamo visto. Guarda, ti dirò un'altra cosa, perché poi non sono preconcetti, non ne ho, non sono alcuni opinionisti che ce l'hanno con Allegri, per me va bene qualsiasi tipo di calcio, l'importante è che funzioni. Certo. Allora qualcosa nel Milan ha funzionato nei primi mesi, avevo visto anche delle novità dal punto di vista tattico, fermo restando le sue convinzioni, ho visto un'aggressione della profondità migliore, aggredire gli spazi con più giocatori, anche centrocampisti, soprattutto Loftus quando stava bene, i primi tempi andava, E quindi se Allegri si riconverte un po' a questo tipo, fra l'altro aveva anche allargato il numero dei suoi collaboratori, si era presentato al Milan con uno staff di 10 persone, cose che non aveva prima, sembrava avesse voglia di modificare un po' i suoi ragionamenti calcistici. Se continua su quella falsa riga, magari al Milan non gli hanno fatto fare con la guerra intestina che c'è stata, che poi ha fatto saltare tutto per aria, magari se continua su questa falsa riga, fa il suo calcio, blocco basso, ripartenze, ma riparte in maniera più organizzata, e poi viene fuori anche una bella stagione anche a Napoli. Questo naturalmente me lo auguro, certo, per i tifosi, per il Napoli. I giocatori buoni ci sono, vediamo cosa succederà sul mercato. Fermo restando che avrei fatto un'altra scelta, ma io non conto nulla. Magari ancora una volta De Laurentiis ci avrà azzeccato.
1: Vedremo se avrà ragione ancora una volta il presidente De Laurentiis, come francamente ci auguriamo. Caro Enzo, un grande abbraccio e buona giornata.
0: Un abbraccio a voi, è sempre un grande piacere. Buon pomeriggio a tutti.
1: Piacere no. nostro. Grazie mille ad Enzo Bucchioni. Torniamo velocemente al telefono per dare il buon pomeriggio al presidente Giovanni Coboli Gigli. Ciao presidente, come stai?
2: Bene, grazie, saluti a tutti.
1: Un saluto ovviamente a lei, presidente. Provo a strapparle un sorriso. Un tempo la Juventus provava a strappare i migliori, insomma, dalle varie squadre. Ci ricordiamo Pjanic dalla Roma, Higuain al Napoli, il ritorno di Maurizio Sarri. Invece sembra che adesso il Napoli sia un po' invertito. Dopo Antonio Conte arriva Max Allegri con Giovanni Manna come direttore sportivo. Sta nascendo, non lo so, una simbiosi tra Napoli e Juventus. Che succede?
2: Oddio, sono scelte intelligenti del presidente De Laurentiis.
1: Come la giudichi questa scelta, insomma, di affidare il posto Conte ad a Max Allegri?
2: C'è una grande differenza tra Conte e Allegri, non soltanto come stile di gioco, ma anche come personaggi. Conte è una persona con un animo un po' travagliato, anche le dichiarazioni che ha fatto in televisione a fianco del presidente, dicendo io non sono stato capito, eccetera eccetera, mi sembravano un po' esagerate. Allegri è un uomo, pur essendo toscano, un uomo tutto tondo, che sostanzialmente dovrebbe portare una certa maggior tranquillità all'interno dello spogliatoio. Secondo me è anche un professionista che sa quali sono le regole del calcio, e quindi la scelta di De Laurentiis mi sembra una scelta giusta. D'altronde De Laurentiis, che avrà anche lui i suoi difetti, si ha portato in Italia Kvara, Osimhen, e quindi bisogna riconoscere che quando deve scegliere, sceglie giusto normalmente, non come altre squadre come la Juventus, che si portano a casa due centravanti strapagati e che adesso non si sa cosa, non sanno cosa farsene.
1: Questo è anche vero, insomma, un po' tutti hanno i propri problemi, basta vedere anche al Milan, una situazione sicuramente complicata sul piano dirigenziale. E poi ho la sensazione, no, presidente, tu potrai confermarmelo, che quando Max Allegri ha alle spalle una dirigenza che comunque si dimostra compatta, magari non come è successo nel suo ritorno alla Juventus, ci ricordiamo anche i dissapori con Cristiano Giuntoli, oppure proprio nell'ultimo anno al Milan, ecco, quando ha la solidità alle spalle della dirigenza riesce a tirare fuori il meglio di sé dalla squadra, Max Allegri.
2: Sì, credo che abbia bisogno di questo. Sicuramente con la Juventus ha sofferto con Giuntoli ed è venuto fuori quando poi ha vinta la partita famosa, Allegri sostanzialmente è scoppiato un po' troppo, diciamo, no? Che fosse però un ambiente nel quale le cose non andavano bene è diventato palese. Con il presidente De Laurentiis, che pure è un uomo di una forte caratterialità, è molto probabile che invece lui possa trovare un ambiente più consono a quelle che sono le sue qualità.
1: Presidente, ti faccio l'ultimissima anche sulla Juventus, perché sembra che si riparta, come è giusto che sia secondo me, da Luciano Spalletti, però senza la Champions League, e questo è un altro problema molto grande ovviamente per la Juve. Ti chiedo anche un giudizio su quella che è stata l'annata bianconera, prima di salutarti.
2: Beh, l'annata è stata sicuramente una fine non gloriosa, nel senso che davamo tutti noi tifosi per scontato che si arrivasse in Champions. La sconfitta con la Fiorentina ha soddisfatto molti tifosi della Fiorentina e ci ha tagliato le gambe, perché non è stata la partita col Torino, dove abbiamo perso la posizione in Champions, è stata la partita con la Fiorentina. E comunque adesso si ripropone un duetto tra un allenatore che sicuramente non è soddisfatto e un amministratore delegato, direttore generale, con cui pare che non ci sia dialogo. Non basta che arrivi uno con la bacchetta magica,
1: certo,
2: e dire adesso andate d'accordo, parlo dell'ingegnere Elkann, perché si è visto chiaramente che anche alla celebrazione dei morti dell'Esel i due stavano vicino ma non si guardavano neanche.
1: Sì.
2: Pretendere di iniziare un campionato e dover acquistare dei giocatori non avendo dietro le spalle il supporto di quelli che sono i milioni di euro che possono arrivare dalla Champions e dovendo fare delle scelte giuste con due persone che non si parlano, mi sembra che sia una cosa molto ardua.
1: Assolutamente sì, caro Presidente, grazie ancora per aver accettato il nostro invito, un augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Saluti.
1: Grazie mille a Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, che ci ha accompagnato anche ai saluti finali per quanto riguarda la puntata odierna di Radio Gol. Vi ricordo gli appuntamenti subito dopo di noi, le ultime notizie con Lucio Pengo e poi arriveranno Enzo e Mario nel pomeriggio di Kiss Kiss Napoli, dalle 18 alle 19 invece il filo diretto 442 con il nostro Paolo Del Genio, e poi dalle 19 alle 20 Emanuele Calaiò con il calcio della sera. Grazie al nostro Nello Iorio e a Ciro Froio in cabina di regia, grazie a Flavio Esposito invece alla regia video, da Riccardo Catapano è tutto, un saluto e un ringraziamento e buon pomeriggio a tutti su Kiss Kiss Napoli.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo deco.
5: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sotto costo Deco.
7: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

0: ma sono matta.
1: Eccoci qua, ben ritrovati al rush finale della puntata di oggi di Radio Gol, e ovviamente rivivremo i momenti salienti della nostra trasmissione nel giorno, insomma, dove si sono fatti anche dei ragionamenti su Kevin De Bruyne che parla dal ritiro del Belgio con Allegri che ancora deve firmare. Allora riascoltiamo le voci di Iva Zazzaroni, Marco Amelia, Oscar Damiani e anche il collega da Milano Simone Golia proprio sulla situazione di Max Allegri. A questo punto ringrazio e saluto Ciro Froio e Flavio Esposito che si sono alternati in regia video e Nello Iorio in regia audio, e vi lascio ad Enzo e Mario. Ciao a tutti.
2: Gli highlights di Radio Gol.
3: È un gestore Ancelotti? No, è un allenatore. Può essere un gestore uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Ancelotti? No, è un allenatore. Perché Lippi cos'era? Era un gestore? Ha vinto il mondiale, ha vinto la Coppa dei Campioni, ha vinto gli scudetti? No, è un allenatore. Ma la gente non si ricorda niente, non cioè io mi rendo conto, Ranieri è un gestore, no, è un allenatore. Io Ferguson, ecco, scusatemi, Ferguson è un gestore?
4: È un manager, come ce ne sono pochi in questo momento.
3: È un allenatore, un manager è un allenatore, sì. Faceva magari allenare Arthur George o altri, ma è un allenatore gestore, prima non era soltanto un manager. Cioè il calcio è fatto di tante cose. Però dare queste etichette gestore, giochista, risultatista, io sono, quando vinse Spalletti giocando benissimo, vinse il campionato, secondo voi io dissi no, cazzo, però questo è un giochista, non doveva. Ma se tu riesci a coniugare un bel gioco con anche la vittoria, evidentemente è un'impresa, perché capita raramente. Però l'importante è vincere, l'importante è vincere i campionati. Se poi sbagli, hai fallito la stagione.
5: Il calcio ha tante sfaccettature e mi dà veramente fastidio, e quando qualcuno la vede diversamente deve attaccare altri metodi. Questa è la base di tutto. Poi c'è chi vive solo di questo e non ha altro da fare, e quindi ci ritroviamo a sentire e ascoltare cose per me inutili e poco costruttive per quello che è il nostro mondo, che è il mondo del calcio. Io l'ho vissuto, era la sua prima esperienza in un top club come il Milan, con grandi campioni, con una dirigenza incredibile. Diciamo che dal punto di vista di gestione non ha dovuto far molto, perché quello era un gruppo che sapeva muoversi in maniera autonoma, che aveva alle spalle una società ben strutturata e organizzata, e lui ha saputo entrare in quel gruppo, che era un gruppo forte, nei modi giusti. Poi il Milan è cambiato, naturalmente anche lui ne ha pagato le conseguenze, poi è andato alla Juventus, ha saputo anche lì costruirsi un percorso che ha portato a tanti risultati, e purtroppo solo a due finali di Champions perse, perché secondo me ci si dimentica troppo presto delle cose. Arrivare in finale di Champions non è semplice, e Max ci è arrivato. Prendere in mano il Napoli in un momento come questo, io credo che sia anche un qualcosa che lui abbia valutato, perché di base la squadra, una squadra che ha dei giocatori in rosa importanti, ha un proprietario che comunque ha tanta ambizione, e se c'è da far mercato non si tira mai indietro. Ascolta, come abbiamo visto, anche gli allenatori in questo momento, soprattutto quelli che hanno competenza a spalle larghe, che possono riuscire a far capire come migliorare l'ambiente del club e della squadra. Quindi secondo me Max è la persona giusta che può subentrare ad Antonio, lo ha già fatto alla Juventus portando risultati positivi, e magari anche questa è stata una scelta che ha portato il Napoli a prendere lui.
6: Un po' sì, un po' sì.
4: Perché?
6: Però perché sono due personalità forti. Di solito in una società c'è il comandante e poi ci sono gli altri, invece qua siamo di fronte a due comandanti, però speriamo che la nave non sbagli rotta. Ma che Conte sia stato grande, abbia fatto cose eccellenti a Napoli, lo dicono i risultati. Però Allegri, voglio dire, è un grande, io lo conosco bene, amanti dell'arte tutti e due, è una persona di grandissimo livello, culturale, tecnico, di personalità, non ha paura, prende delle decisioni anche a volte che possono non piacere alla piazza, quindi insomma ha fatto una scelta secondo me straordinaria. Poi dopo ovviamente i risultati diranno, perché poi dopo contano quelli, però mi sembra veramente un buon inizio. Sì, è un giocatore tanto di fisicità, di inserimento, di fisico, di tecnica, può giocare sia in un centrocampo a tre che in un centrocampo a due. Francamente Rabiot è un giocatore completo e quindi non ci sarebbero problemi sotto quell'aspetto.
0: Sì, esatto, no, è una situazione veramente paradossale. Penso, anzi tolgo il penso, mi correggo, sicuramente è una situazione che Mina non ha mai vissuto nella sua storia, presentarsi il primo di giugno con i vertici societari totalmente azzerati è una cosa assolutamente un unicum nel nostro calcio. È passata ormai una settimana, perché lunedì scorso è uscito il comunicato con cui Milan ufficializzava le sue scelte, e Cardinale ha fatto sapere fin da subito che tempo 7-10 giorni avrebbe riempito tutte le caselle mancanti. Sette giorni sono passati, ma qui ancora non c'è l'ombra dell'allenatore, non c'è l'ombra del DS, del direttore tecnico, dell'amministratore delegato, quindi è un Milan fortemente in ritardo che, come abbiamo scritto oggi sul Corriere della Sera, grazie al preziosissimo aiuto della collega Monica Colombo, sempre preparatissima sul Milan e non solo, anche i calciatori stanno facendo qualche domanda ed è il caso di parlare di grande fuga, perché se i dirigenti non sono fuggiti ma sono stati cacciati, lo stesso non si può dire dei giocatori che si stanno guardando intorno, non vedono nessuno, proprio fisicamente parlando, non sanno a chi rifarsi, non sanno quale sarà il progetto tecnico, quale sarà il progetto societario, e giustamente non garantiscono la loro permanenza al Milan, anzi, e non parliamo di comparte, parliamo dei pilastri.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Lucio Pengua. In apertura la cronaca di Immacolata Panico, la giovane di 22 anni scomparsa nella mattinata di ieri, il corpo senza vita ritrovato questa mattina nell'androne di un edificio del centro direzionale di Napoli, nell'isolato B8. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della scientifica per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Grande il dolore dei familiari della ragazza giunti sul luogo del ritrovamento dopo essere stati informati della tragica notizia. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte. Ancora cronaca, un detenuto straniero di 27 anni si è tolto la vita nella notte all'interno del carcere di Poggioreale. Si tratta dell'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario italiano. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati disponibili, nelle carceri italiane si sono registrati 93 decessi, di cui 23 suicidi. Sugli altri casi sono in corso già concluse verifiche per accertarne le cause. Proseguiamo. Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato durante i controlli straordinari effettuati in via Coroglio tra i quartieri di Bagnole e Fuorigrotta. Gli agenti hanno sequestrato diverse sostanze stupefacenti, tra cui chetamina, metamfetamina e anfetamina, oltre a una somma di denaro ritenuto a provento dell'attività di spaccio. L'operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico e alla diffusione di droga sul territorio. Ancora un episodio di violenza familiare nel napoletano. A finire in manette è stato un 28enne denunciato dalla stessa madre dopo l'ennesima aggressione ai danni della nonna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, il giovane avrebbe prima minacciato l'anziana attraverso i social network e successivamente l'avrebbe aggredita fisicamente mentre si trovava in stato di ebbrezza. L'intervento dei militari ha portato all'arresto del ragazzo. Andiamo con lo sport. Il Napoli continua a lavorare per definire il nuovo assetto tecnico in vista della prossima stagione. Il club azzurro attende Massimiliano Allegri come prossimo allenatore, mentre proseguono le procedure per la risoluzione consensuale del rapporto con Antonio Conte. Intanto fanno discutere le dichiarazioni del vice allenatore Cristian Sellini, che in un'intervista ha replicato le recenti parole di Kevin De Bruyne sulla stagione appena conclusa. E nel basket la Guerri Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di John Petruccelli con un contratto biennale. L'esterno, protagonista di ottime stagioni negli ultimi campionati, vanta anche numerose presenze con la nazionale italiana, con cui ha partecipato alle qualificazioni mondiali ed europee ed al torneo preolimpico per Parigi 2024. È tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Amici di Kiss Kiss Napoli,
1: buon pomeriggio, buon lunedì, primo giugno 2026, ebbene sì, è successo!
2: Sì, sentite, sentite, odore di amore nell'aria, Mario si è sposato!
1: Posso dirlo?
2: Sì.
1: È stato un giorno straordinario.
2: Sì, è vero, molto straordinario. Mi devo per forza associare.
1: Per tutto, tutti, ma ne parleremo.
2: Ne parleremo, però allora salutiamo chi ci sta anche guardando sul 76 del digitale terrestre oppure sul sito attraverso l'app. Fai vedere la fede.
1: Eh sì.
2: Falla vedere, eccolo, guardate. Invece io dovevo mettere qualcosa, ho messo gli occhiali da sole della damigella, nonché mia ragazza, e quindi glielo ho fregati per fare la puntata.
1: Ringraziamo Nellino Iorio in regia e siamo pronti a partire questa puntata scoppiettante. Fai sentire come scoppietta.
2: Beh, è scoppietta, però Nellino Iorio. Nellino è lui.
1: Ce l'ha ancora.
2: È tipo Nick. Cioè,
1: la rifaccio. Salutiamo Josué,
3: dai, si parte con una grande puntata, Josué, dopo ti regalo il carro armato, Josué,
1: potential, vai!

0: partire lunedì 1 giugno. C'è qualcuno che ci scrive, ad esempio Luigi: augurissimi Mario, sì, innanzitutto. Grazie. Ma poi che ci fai qua, dice?
1: Amici,
0: ma
1: allora, a parte che l'avevamo detto,
0: sì,
1: ma noi non li abbandoniamo gli amici.
0: No, poi dove...
1: ci siamo.
0: No, ma poi vi avremmo abbandonati per 2 giorni di fila, perché domani non siamo in onda.
1: Domani non siamo in onda perché è festa,
0: esatto,
1: non perché...
0: E quindi abbiamo detto il 1 giugno, nonostante la le condizioni precarie, noi ci siamo, siamo qui per voi. Pensate che io, per non farmi mancare nulla, stasera vado a giocare a calcetto.
1: Vabbè,
0: non so come ci arrivo, però ci provo.
1: Diciamo, abbiamo... che chi rotola non è soltanto la palla, ma ci sono altre cose.
0: Sono, sono anche io. Vede il nostro Nellino che si è inarcato. C'è una chiamata, ci sono vocali. Dici tu, Nello.
1: Prego. Prova, pronto? Prova, prova.
0: Non sento nulla.
1: Pronto?
0: Oggi.
2: Eccomi, Michele Parrucco.
0: Ciao, Michele. Il tempo degli auguri a Mario, vai.
2: Un saluto noblesse oblige, tanti auguri per un buon straordinario.
0: Ma, bravo Michele.
1: Grazie Michele.
2: Che siano veramente mille di questi anni lucenti di amore che sfiora il cielo con un dito.
0: Oh,
1: ma che bello!
0: Ma che poeta, Michele, ti
1: grazie,
0: abbracciamo.
1: Michele, grazie.
0: Ti abbracciamo.
1: Noblesse oblige, però vai, gli dà.
0: Però dai, ha avuto un bellissimo pensiero. Io oggi ho problemi con le cuffie, non sento, quindi una me la tolgo. ti posso dire che qualcuno già chiede, ma soprattutto c'è lo scemen.
1: Amici.
0: Allora, amici, in realtà oggi, essendo un giorno, diciamo, di mezzo ponte, potrebbe non esserci.
1: Però, se,
0: però
1: lo
0: vedo,
1: volete, se lo volete, ci sarà.
0: Io
1: ci
0: vedo
1: sarà.
0: Richieste. Cioè, oggi, non posso.
1: Oggi, esprimere. Guarda, sono accondiscendente allo scemenzo.
0: Allora, facciamo così: se mi viene in mente uno scemenzo a tema matrimonio, lo faccio.
1: Vabbè.
0: Se non è su questo tema, oggi non lo faccio.
1: Speriamo non lo sia.
0: Ma no, non vi preoccupate, allora ci sarà. Partorirò uno scemenzo a tema matrimonio. Dai.
1: Beh, che dire, amici, siamo vivi? Siamo vivi? Lo siamo? Vabbè.
0: Certo, non lo so, non lo mi fa troppe domande che mi sta già scoppiando la testa.
1: Dobbiamo raccontare, te le devo fare le domande, dobbiamo raccontare un po' di ieri, come è andata, è andata tutto bene.
3: Auguri,
1: grazie.
3: E mo a tafugaggi nozze.
1: No,
3: agosto rimane solo la mogliera. Auguri.
1: Chiaramente anche per il viaggio di nozze, e lo farò quando saremo qui tutti fermi in ferie ad agosto,
0: sì,
1: come capita ogni anno.
0: Sì, esatto.
1: Non vi abbandoniamo, amici, siamo sempre qui.
0: Però raccontiamo com'è andata, dai. Location bellissima con un panorama mozzafiato. Abbiamo mangiato bene, ci siamo divertiti.
1: Abbiamo fatto una diretta durante i balli.
0: Io l'ho fatta, non percepivo nulla, però. Io ho detto, faccio
1: magari
0: la diretta.
1: Qualcuno l'ha vista.
0: Pensa che la mia ragazza, a un certo punto, che stava vedendo mentre io registravo, ha detto: oh, guarda, qualcuno ha detto mi salutate. Io non ho visto nulla, nessun commento, niente. Però era divertente far vedere un po' di delirio. Ma
1: c'è un riassunto sui social della,
0: esatto, della però diciamo la verità, cioè, voglio dire, sposa fantastica, il mio amico Mario anche era, cioè, di alto livello,
1: ero lì anche io,
0: ma il testimone tanta roba, cioè, voglio dire,
1: il testimone di lei,
0: cioè, di tua moglie, ovvio, l'altro testimone.
1: Bene, amici, vi dovevamo un po' di aneddoti riguardanti ieri,
0: però ti leggo anche qualcosa. Sì. Anna ci scrive: buonasera ragazzi, volevo fare tanti auguri a Mario.
1: Grazie, Anna.
0: Buon pomeriggio, ci scrive Francesco: wow, non vai al viaggio di nozze, che peccato. Si scherza, no, ma andrà ad agosto.
1: Andrò.
0: Perché non possiamo mollarvi, amici. Come si fa poi?
1: Noi ci muoviamo solo ad agosto.
0: Poi Gigi dice: allora, se fai lo scemenzo, sei accondiscendente con lo scemenzo, perciò sei accondiscendenzo. Mi sembra.
1: Siamo partiti nel
0: giusto.
1: Migliore dei modi. Certo.
0: Poi anche il dottor Raffaele.
1: Salve, dottore Simi, dottore. Salve!
0: Dice: gli auguri di Michele Caruso sono superiori agli auguri di Mattarella. Verissimo, anche questo.
1: Ce ne sono,
0: cuoricini,
1: dai.
0: attenzione Mary, chiudiamo con questo, poi continuiamo. Non so perché, non so come dire, ma Mario oggi è diverso, sembra più grande, più uomo, più serio, più vecchio, più bello. Ma fa questo effetto sposarsi? Io lo vedo meglio. Complimenti Mario, augurissimi, agli occhi felici, e questo è ciò che conta.
1: È chiaramente merito della sposa, non è merito mio. Quindi
0: però mi piace che in mezzo al più bello, c'è, cioè, più vecchio pure, in mezzo.
1: Quello sicuramente.
0: Bellissimo.
1: Amici, chiaramente la prima ora sarà a tema matrimoni, perché ieri poi nel fare Baldoria c'è venuta una domanda.
0: Ho pensato a voi anche ieri.
1: Una questione annosa sì, che andava anche riferita a voi, cari sì, amici.
0: E quindi dai, facciamo così: un po' di Moseca, ci spariamo, poi torniamo, argomentiamo anche perché abbiamo trovato una notizia molto strana.
1: Succedono cose nel mondo, esatto, amici. Parleremo di matrimoni in prima ora, poi c'è lo scemenza e tante cose.
0: Pare di sì.

0: Amici, ci tengo comunque a ringraziare tutti voi perché stanno arrivando un sacco di auguri, addirittura auguri Mario sulla spiaggia, un video di Teresa.
1: Grande Terry!
0: Che mentre è sulla spiaggia scrive cose, grazie a tutti, un sacco di messaggi.
2: Allora,
0: grazie.
2: Visto che Luigi ci ha mandato uno sticker con scritto arriva lo scemenzo e la mia faccia bellissima.
0: Gli occhiali.
2: Lui fa una cosa, allora, visto che mi scoccio di fare io lo screenshot adesso, mi metto in posa, fai una bella foto. Ecco, guarda, ora sono inquadrato. Fai uno screen e lo mandi in chat. Io ora mi fermo. Martin, dammi la mia camera. Okay, vai, Martin.
0: Ma che. Cos'è dammi la mia camera? Ma cos'è? Un albergo? Scusa,
2: Se l'hai fatta, Luigi, spero. Se qualcun altro l'ha fatta, ce la può mandare. Si porterò il ricordo di questa
0: cosa. Sì, vabbè, noi ci freghiamo tutti gli sticker simpatici,
2: certo,
0: che mandate.
2: Me lo mando subito. Tra poco entriamo nel vivo della situazione, perché, ok. Abbiamo parlato del tuo matrimonio, ma ce n'è stato anche un altro, o meglio, un'altra, c'è stata un'iniziativa.
0: Eh sì, amici, non è pubblicità perché non accade qui, però IKEA ha avuto una bella idea. Entra ufficialmente nel mondo dei matrimoni low cost. E voi mi chiederete, ma che ci azzecca con i matrimoni?
2: Che ci azzecca?
0: Ha annunciato che a partire da giugno, quindi tra poco, alcune coppie potranno sposarsi direttamente all'interno dei negozi, però in Svezia, quindi non stiamo facendo pubblicità a nessuno.
2: No, quando è finito la notizia me lo dici, perché Luigi non ha fatto in tempo ad aprire l'app. Luigi, ti avvertirò, aprila. Mentre Mario legge la notizia, poi ti dico io quando sto per fare la posa.
0: Quindi hanno trasformato gli store in vere e proprie location matrimoniali accessibili a tutti. Partirà in Svezia, quindi, dove verranno organizzate cerimonie civili complete all'interno degli showroom. Cioè, proprio lì, tra i mobili. Le coppie avranno a disposizione anche il celebrante ufficiale.
2: Sì, che si monta però. Il celebrante si monta.
0: Sì.
2: Quindi mettete bene
0: i
2: pezzi.
0: È un tipo montato, se gli dici cose così. Vabbè.
2: Se no lo fa la benedizione col piede invece che con la mano. Quindi...
0: Anche il menù fatto con le polpette, le cose che si mangiano lì. L'obiettivo è quello di rendere il matrimonio meno complicato e soprattutto più accessibile in un periodo in cui i costi delle cerimonie tradizionali continuano a crescere. No, hai messo.
2: Che è questo rantechino?
0: È un po' di rantechino, okay. Vabbè. E allora, visto che offre anche il menù.
2: Mario ha finito la notizia, Luigi, però.
0: Chi se ne frega?
2: Adesso, mai più, ti do questi due secondi, mi metto in posa. Martin, dammi la camera. Luigi, vai adesso lo screen, sei pronto, Luigi?
0: È un albergo, Martin,
2: non mi deludere, ma non di Mario, sono io che ti sto chiamando. Ok, vai, Luigi.
0: Chi se ne frega? Va bene, amici.
2: Ma l'ha tenuta due secondi, ma sto
0: anche troppo.
2: Luigi, come deve
0: amici,
2: fare?
0: Vogliamo sapere da voi la questione annosa del cibo ai matrimoni.
2: Esatto.
0: È una questione annosa.
2: Molto annosa.
0: Secondo voi il menù perfetto per un matrimonio da quante portate è composto?
2: Diteci in un menù secondo voi giusto, idoneo, consono per essere sazi ma non essere stracolmi, perché manco quello in cui si mangia troppo va bene.
0: Esatto, magari ci sono quelli che poi ti fanno arrivare la spaghettata finale, il panino con la mortazza e la birra finale.
2: La birra
0: finale, ma tu stai già esplodendo.
2: Esatto.
0: Però magari per voi quello è giusto.
2: Io ti dico.
0: Noi accettiamo,
2: chiaramente. Io ti dico, non differisco troppo da come hai fatto tu. Vuoi andare un po' giusto per cambiare? Ti dico, un antipasto variegato, ma
0: non troppo.
2: Forse anche meno. Due primi non abbondanti.
0: Sì.
2: Un secondo.
0: Frutta dolce.
2: Giusto e basta. Perché secondo me, se fai, per dirti, due primi, due secondi, il secondo.
0: Nessuno lo mangia.
2: O non lo mangiano o non te lo godi. Perché sono devastate.
0: Poi
2: le persone.
0: Sono spaghettate le cose. Amici, diteci la vostra, insomma. Secondo voi il menù perfetto per un matrimonio, da quante portate è composto? Siete per le mega portate, due primi, due secondi, otto contorni, 50 antipasti, oppure siete insomma per un menù più equilibrato? Insomma, diteci la vostra al 342 00 00 100 adesso.
2: È argomentate pure.
0: Cioè,
2: ora è Coldplay, sì.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Yeah!
1: Ma che modo di entrare in radio, yeah!
2: Ragazzi, io sono cotto stecchito.
1: Non c'entra niente, la professionalità prima di tutto.
0: Ringrazio Luigi che mi ha mandato uno sticker. Luigi, se c'hai proprio lo screen grande, mandami lo screen grande.
1: Scusa.
0: Amici, tornando al nostro discorso principale, secondo voi il menù perfetto per un matrimonio quante portate prevede per essere sazi ma non a rischio esplosione? Perché uno tende a dire no, ma magnato, ma buffo, però
1: come dice,
0: la classica frase dello zio ubriaco che vuole mangiare perché lui uomo
1: di
0: altri tempi,
1: comprendi due tre parole al massimo di quello che dice, poi adesso
0: biascica. Esatto, no, perché uno non deve manco esplodere. Io mi è capitato di stare a matrimoni, io mangio tanto, mangio molto, mangio anche
1: non
0: per inerzia,
1: non si direbbe, devo dire.
0: Però ci sono dei matrimoni dove ti fanno mangiare troppo inutilmente,
1: sì.
0: E molte persone

0: Non mangiano, sprechi cibo e non va bene, quindi vogliamo parlare di questo.
1: E ascoltiamo i vostri messaggi.
2: Amici, le migliori portate del matrimonio sono portate i soldi in debus.
1: No, allora, non, beh, le buste ne abbiamo parlato altamente.
3: E non ne parliamo, per favore, più, basta.
1: Parliamo di cibo, le cose belle, le cose che ti riempiono.
3: Fatemi dimenticare il discorso busta. Sì. Perché è una cosa che, a cui non voglio pensare. Va bene con
4: la mamma. Amici, per quanto riguarda il cibo ai matrimoni, secondo me un bel antipasto il giusto.
1: Mm-hmm. Giusto.
4: Primo, un secondo.
1: Sì.
4: Frutta dolce, ma l'importante è le quantità abbondanti.
1: Ah, dici?
4: E va bene così. Ciao.
1: Dici non tante portate, grazie, non tante, però almeno abbondanti.
0: Però anche qui ti dico, abbondanti sempre, non eccessivamente, perché poi mangiare troppo di quel piatto è meglio variare.
1: Sì.
0: Cioè, io preferisco
1: per lei
0: più assaggi.
1: Così, per lei, così. Lei dice così, giusto.
5: Allora, io penso che comunque quattro portate di antipasto. Due assaggi di primi.
1: Due primi.
5: Due assaggi anche di secondi.
1: Però parla di assaggi. Fine,
5: fai terra e mare.
0: Però se so assaggi, sì.
5: Secondo, ma assaggi.
0: Ok.
5: Frutta dolce.
0: Sì.
5: E penso che sia.
1: Non credo. Non credo sia pesante. Se fai assaggini, sì. Se gli assaggi, poi significa piattone.
0: Perché l'assaggio è giusto, proprio perché magari
1: nel suo concetto
0: puoi,
1: di essere assaggio
0: puoi variare, però se invece non è un assaggio, è un piatto effettivo, 2-2 è troppo. È eccessivo, no.
1: Vediamo. Dopo.
0: Ascoltiamo dopo gli altri. Ok, allora continuate, amici.
1: Mentre ha avuto il suo cavolo di screen, così sei soddisfatto.
0: Ringrazio. Bene. Luigi. Secondo voi, amici, il menù perfetto per un matrimonio, quante portate prevede per essere giusto, per essere sazi le persone, ma non esplodere?
1: Ma magari siete anche i tipi da spaghettata, ma siete,
0: certo,
1: i tipi da panino con la mortadella e birrozza.
0: Sì. No, se qualcuno dice per me non, il menù non deve conoscere limiti e confini, bisogna mangiare fino allo sfinimento, accettiamo chiaramente anche questo tipo di lettura, anzi vogliamo saperne di più. 342-00-00-100.
1: Argomentate.
0: Ma se ci sono anche chiacchierate più approfondite da dover fare, 081-546-6873,
1: magari
0: in diretta
1: ci raccontate proprio il vostro matrimonio, come è andata, come non è andata. Siamo qui, insomma.
0: E siamo curiosi, come sempre.

0: Amiche, amiche, amiche, argomento spinoso per quanto riguarda l'esperienza ai matrimoni.
1: Non abbiamo detto una cosa però.
0: Cosa?
1: La fantasticheria del prete di ieri che ha concluso la messa.
0: Diciamolo per bene.
1: Vai Mario, devi dirlo tu.
0: Chiaramente il sacerdote conosceva il nostro lavoro,
1: sì.
0: Ci conosceva chiaramente.
1: Grande fan.
0: Grande fan, e ha chiuso la messa dicendo chiaramente andate in pace. E chi schissa tu? Io amo quest'uomo.
1: Io amo la nostra vita. Ma perché ci succedono queste cose bellissime?
0: Per non parlare dell'organista, il cui marito è uno degli amici. Lo salutiamo se ci sta.
1: Ciao.
0: Se ci sta ascoltando.
1: Però pure lei, la nostra grande ammiratrice. Dopo, no, la scena è stata tu, non c'eri. Ovviamente, dopo la messa, tutti quanti a fare gli auguri. Io, dopo aver fatto le solite cretinate mie, mi sono un attimo defilato, vedo questo organista che viene verso di me e fa ciao, ciao, sta contenta. E io ho detto, no, pensavo volesse dei complimenti, ho detto, brava, bravissima, solenne, brava. No, ti voglio chiedere, ma possiamo farci una foto? Andiamo, mi accompagni pure da Mario, voglio fare una foto con voi. È stato divertentissimo.
0: Questi matrimoni sono proprio così.
1: Il peso del successo,
0: il peso,
1: ragazzi.
0: Il successo, salutiamo tutti coloro.
1: Sì,
0: che...
1: sì, no, grazie, a parte gli scherzi. No, il prete è fantastico. E chiude col kiss kiss meraviglioso. Ma voglio leggerti anche qualcosa, poi tanto ascoltiamo. Vai. Emilio dice: io preferisco le abbuffate, ecco.
0: Vedi, ma ci sta.
1: Sì, tant'è che al mio matrimonio mega menù con 8 portate. 2 antipasti, 3 primi, 2 secondi e dolce. Però mi rendo conto che i matrimoni di oggi sono più snelli,
0: così,
1: quindi ci si sta adeguando.
0: Dipende dove
1: però,
0: vai.
1: Però mamma mia, è pesantuccio, cioè così.
0: Dipende dove vai, non è che i matrimoni di oggi sono tutti, anzi, trovi quelli anche belli prepotenti a livello di cibo.
1: Sì,
0: sentiamo anche qualcosa?
1: Sì.
0: Allora, vai.
2: Amici, buongiorno.
0: Ciao.
2: Allora, 2-3 antipastini sfiziosi, 2 primi,
0: sì,
2: diciamo assaggi, un bel secondo, frutta, dolce, Coca-Cola e rutto libero.
1: Beh, il ruttino libero alla fine di tutto questo ci sta alla grande, direi.
0: Tra poco, Rafficone di rutti liberi. No, Rafficone di messaggi.
1: Ma che schifo, no.
0: Secondo voi il menù perfetto per un matrimonio, da quante portate è composto per non essere proprio pieni ed esplodere?
1: Esatto.
0: Oppure siete proprio quelli che vogliono il menù per esplodere?
1: Menù esplosivo.
0: Esplosivo, proprio a tutti i sensi. Diteci il menù perfetto per il matrimonio secondo voi, 342 00 00 100.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce. Dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sottocosto Deco.
7: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cari amici, pronti al raffigone finale? Parto da un messaggio scritto perché il nome mi ha solluccherato. Si parla
1: di chi?
0: Dell'ascoltatore. Ah, okay, okay. Si parla del menù ideale e delle portate da cui deve essere composto questo
1: per
0: menù.
1: Voi, chiaramente.
0: Secondo voi, certo. Ciao amici, sono Orso. Perché su WhatsApp si chiama Bruno. Quindi è Orso Bruno.
1: Qual è il nome? Bruno e Orso?
0: No, lui si è firmato Orso, però il nome WhatsApp è Bruno. È bellissima sta cosa.
1: È anche parte della pochezza e dell'anarchia che fa parte di questa trasmissione.
0: Ma io non ho più gli occhiali, perché?
1: Adesso leggi meglio. Grazie.
0: Dicevo, partendo dal presupposto che qualsiasi menù che supera le tre portate ci gonfia, vuol dire che qualsiasi menù di matrimonio alla fine ti abbuffa. Che sia una cucina leggera o pesante, il risultato è lo stesso. Comunque il bottone è spuntato e sfravecati sulla sedia.
1: Il tuo bottone poi ha resistito ieri.
0: Ma ieri ho fatto la tecnica. Come col panciotto potevo tenerla spesso sbottonata la giacca quasi sempre. Nei 4-5 momenti in cui andava bottonata la tenevo e stavo un po' più impettito.
1: Non respiravi?
0: Respiravo però gestendo il flusso di respirazione della pancia.
1: Sì, bello.
0: Tipo così, guarda. Vedi, io respiro, non sto. Però la pancia ce l'ho dentro.
1: Però poi.
0: Dopo,
1: è un'altra cosa.
0: Bellissimo.
1: Ascoltiamo i vostri messaggi.
2: Buon pomeriggio amici, sempre Luigi.
1: Ciao sempre.
2: Allora, io credo che il menù perfetto per un matrimonio l'ho, tra virgolette, vissuto proprio ieri. Sono stato in una villa con un bellissimo giardino che affacciava sul mare, ma questo è un dettaglio.
1: Okay.
2: E c'era in questo giardino tutti gli angoli antipasti. C'era un po' di assaggi di antipasti, c'era l'angolo del baccalà, dove c'era il signore che faceva la mozzarella al momento, il caciocavallo impiccato sulla bruschetta, il lardo di colonnata nel panino fatto a mano, c'erano le ostriche. Diciamo, c'erano diversi angoli in questo giardino, per cui gli invitati hanno fatto contemporaneamente un po' di aperitivo e l'antipasto insieme.
1: Sì.
2: Si sono seduti e hanno mangiato due assaggi di primo, un secondo intero, un secondo intero.
1: Ok, due
2: e
1: assaggi.
2: Poi i dolci se lo sono andati a mangiare in giardino all'impiedi, così, con l'arietta fresca, comunque si era sul mare, si stava benissimo in giardino, all'impiedi con il calice e il dolce, tu hai anche modo di digerire quello che hai mangiato.
1: Certo.
2: Secondo me è stato proprio perfetto.
1: Oh, bello,
0: ma si sente anche dal tono, è soddisfattissimo.
1: E poi è un'esperienza bella fresca.
0: Sì,
1: è successo anche a lui ieri.
0: Vero.
1: Quindi la ricorda bene. Beh, ottimo, ottimo.
0: Bene.
3: Amici, buonasera.
0: Ciao.
3: Secondo me le portate del matrimonio dipendono sia dall'orario, se sia a pranzo o a cena.
1: Chiaramente.
3: Cambia, cioè, varia molto.
0: Sì,
3: e sia dalla qualità del cibo. Se il cibo è un cibo alta qualità, io penso che 4, 5, 6 portate va bene. Ma se bassa qualità, antipasto primo e secondo è a posto.
1: È vero quello che dice, perché chiaramente il cibo di alta qualità puoi mangiarne anche tanto.
0: Sì.
1: Non ti ingolfa.
0: Sì, puoi dirlo che Nellino in cuffia su alta qualità ha detto in HD.
1: Vabbè,
0: è giusto
1: anche
0: dirlo.
1: C'è anche il post che è il HD, ma non è questo di cui stiamo parlando.
0: Non è questo.
4: Buon pomeriggio amici.
1: Ciao.
4: Per me il matrimonio è abbastanza portate, anche due primi, due secondi, però devono essere assaggi.
1: Ok.
4: Se almeno uno assaggia un po' di tutto e riesce a stare fino alla fine. La cosa necessaria, o vino a desk buono. Non deve proprio mancare.
1: Certo, se è buono, sì, non te ne accorgi. Non
0: ieri era buono il vino bianco che c'era, ma soprattutto ho apprezzato l'open bar a un certo punto, dove ogni tanto andavo a fare la mia capatina.
1: Molti parlavano anche del fatto è differente chiaramente se lo fai a pranzo o se lo fai a cena.
0: Sì, vero,
1: ma noi abbiamo assistito a menù a cena con 18.000 portate,
0: ma anche non di matrimoni, di altri eventi che sono molto più piccoli. Dovrebbero
1: il battesimo
0: .
1: O la comunione fatti a mo' di matrimonio, per me no,
0: sono
1: però
0: un po' eccessivi. No, però fateli, perché ci chiamano, quindi
1: tutto si risolve.
5: Ciao, voglioni belli, buon pomeriggio.
1: Ciao.
5: Allora, secondo me la cosa più importante è che ci sia una moderazione, cioè non bisogna fare come se fosse l'ultimo pranzo della vita.
1: Sembra
5: mangiare qualunque cosa, deve arrivare il mondo, qualsiasi tipo di animale, anche gli animali estinti, perché tu al cameriere a fine serata, mentre spazio, ti trovo a te morto sotto alla tovaglia. Non è proprio la cosa che mi piacerebbe trovare a un matrimonio. E diciamo che dall'aperitivo al dolce ci può stare tutto, ma in porzioni contenute, e deve essere, voglio dire, buono, contenuto e con una buona cantina accanto.
1: La cantina, attenzione, la sto nominando in tanti.
0: Sì, è fondamentale la questione, c'è bisogno, c'è beveraggio.
6: E amici, buonasera.
0: Buonasera.
6: Amici, il menù perfetto è quello che il giorno dopo e anche i giorni successivi tutto il quartiere parlerà di voi, perché lo fate mangiato.
1: Il quartiere o tutti gli invitati diranno: ah, però si è mangiato bene. Sì, è vero, è vero.
0: Questo è giusto, perché il passaparola, il parlarne, cioè, succede o quando
1: è una chiavica
0: o quando va troppo bene. Quindi sì,
6: amici,
0: è vero.
6: Amici, il problema non è che il menù gli antipasti ho visto appesso, il problema è si menuia, non abbiamo limiti. Allora io, per evitare la camicia, bottone e tutto quello, il mio piano, quando va a matrimonio, una bella giacca e una bella t-shirt sotto, ma può essere elegante al 100%, ma che me ne importa a me. Ma poi se matrimonio oggi capite che siamo obbligati a ci mettersi cravatto e chissà.
0: Parleremo anche di questo, dai.
6: Un bello pari di pantaloncino, un bello pari di tarita.
1: Beh, ne parleremo, ce ne approfondiamo segnati, adesso. Ma soprattutto per i matrimoni più estivi, diciamo che adesso ancora.
0: Sì.
1: Tu hai un matrimonio quando, lo vuoi dire?
0: Uno insieme ne abbiamo a fine luglio e poi un altro a metà agosto.
1: Il 12 agosto?
0: Sì.
1: Lì. Vabbè, ne parleremo.
0: Chissà se vado a questo punto. Scusami. No, rimanete lì, amici, perché la prima ora è finita, ma siccome c'è stato c'è stata una richiesta.
1: Un tripudio di minchiaggine.
0: Dopo ci sarà lo scemenzo.
1: C'è proprio l'apice della minchiaggine, proprio.
0: Bella questa, c'è Giambo, io canto e ballo.
1: Ma
0: adesso.
1: Perché?
0: Vai, Colpacino!

0: Ciao a tutti amici, siamo sempre noi.
1: Allora, se già ride significa che sta minchiata che hai pensato non fa ridere a nessuno, perché allora, ride da solo.
0: Ne ho pensate tre a tema matrimonio. Sono, guarda, oggi lo voglio dichiarare perché tu sei novello sposo. Sono
1: che...
0: tutte e tre terribili. Non so se farne una, se farne due, se farne tutte e tre, se
1: cosa
0: scegliere.
1: Cosa cambia dal resto degli scementi?
0: No, gli altri sono di pregevole fattura.
1: Cioè, quelle sono di pregevole fattura, sì, perché queste fanno proprio cagare. Cioè, cosa devo dire? Non posso dire altro, amici, non me ne vogliate se ho usato questo termine un po' forte, ma quello devo dire, scusa. Che allora, dobbiamo fare?
0: Ho scelto, poi se te ne dico una delle altre due che ho scartato.
1: Non lo so.
0: Allora, sapete com'è?
1: Già che... Aspetta, c'è la sigla!
0: No, sapete come funziona? Io lancio il jingle, che voi canterete nel frattempo, e poi faccio la battuta e poi al 342-00-00-100 dovete mandarci le vostre reaction a quella che sarà la battuta, quindi vocali, note vocali. Con le reaction.
1: E si preannuncia meravigliosa. Attenzione amici, non perdetevi ogni singola parola perché potrebbe essere decisiva.
0: Vai col jingle.
1: Cacchio di ridi.
2: Sta succedendo quel che penso.
0: Urlalo.
2: Io un momento rush menso.
1: Ma urlalo chi? Cosa sta dicendo questo?
0: Allora.
1: Amici, prevedo tragedie.
0: 342-00-00-100 per le vostre reaction con le note vocali. Caro Nellino, caro Mario, cari amici voi tutti.
1: Bene. E ride, vabbè.
0: Sapete cosa mangiano a pranzo il giorno dopo il matrimonio una coppia di novelli sposi?
1: Cosa mangia una coppia di novelli sposi dopo?
0: Cioè, ci sono due mariti e moglie, si sono sposati. Il giorno dopo sono a pranzo insieme, quindi il loro primo pranzo da sposati. Cosa mangiano?
1: Cosa mangiano?
0: L'impepata di nozze.
1: No, grazie. Cioè, andiamo via tutti.
3: Ma perché? Che è l'impepata di cozze? Però loro si sono sposati e quindi è l'impepata di nozze.
1: Non c'è niente per davvero.
4: Ma Mario, io l'avessi sputato in due piatti e ci avessi messo il cianuro.
1: Nel piatto dell'impepata di nozze. Forse lì.
5: Ma Mario, chi si da fatto quello testimone? Sì. E metti scuola, Mario.
1: Mi sto cominciando.
6: Enzo, sento che lo dà una radio due cozze, che mi ha abbalonato. Sì, tu no.
7: Mario,
1: cosa c'è?
7: Oggi sei lo sposo, me la spieghi tu?
0: Spiegala Mario, dai, devi spiegare.
1: Ma che ci stanno a spiegare? La minchiata!
0: Quelli si sono sposati, il giorno dopo sono a pranzo e quindi cosa mangiano? L'impepata di nozze.
1: Non perché si ride in nessun pianeta dell'universo, davvero.
8: No, vai giù, ma lascia a me colungo pure una mano a fi sticker.
9: Ma cresce duri. Cresce duri. Cresce aveva una gnagna duri.
10: Mario, ma quello che di chi, ma perché non te ne vai tu?
1: Ma no, non posso.
10: Magari non usi di più.
1: No, perché poi lo lascio solo a voi e non sarebbe proprio.
0: Ne avevo altre due bellissime comunque.
1: Dai.
11: Voglio. Ma chi te l'ha fatta po'?
1: Ma fa che?
12: Ti inviterei pure io a un matrimonio di paccheri.
1: Bello, bello.
13: Comunque saccia rustica casa.
1: E dove la
14: ciao amici, Mauro da Scampia, Enzo, che latte c'ho, un papà di cozze che ha dato una shot dai sacocci.
1: Però
0: delicatissimo.
1: Allora, siccome è puntata speciale, puntata a tema, mi voglio, cioè guarda, sono un mariochista.
0: Vuoi un'altra?
1: Voglio quell'altra a cui hai pensato.
0: È una delle due, perché ne avevo pensate tre.
1: No, la migliore che hai. Guarda, ti dico, fai la migliore che hai.
0: Cosa dice?
1: Doppio scemenzo, sigla!
0: Dai,
1: sigla!
0: No, doppio!
2: Sta succedendo quel che penso.
1: Riurlalo!
2: Io un momento era scemenzo.
0: A tema matrimonio per in onore di Mario che si è sposato con la fantastica Rita. Abbiamo detto dell'impepata di nozze.
1: Ma
0: io vi devo chiedere, caro Nellino, caro Mario, cari amici, voi tutti, cosa dice una forchetta che ha detto sì alla proposta di matrimonio del coltello.
1: Cosa ha detto la forchetta?
0: Finalmente ora sono sposata.
1: Questa era la migliore che aveva. Pensateci.
0: Perché la forchetta è una posata?
1: Ma che cacchio? Immagini.
4: No, Mario, non ce la faccio. Ma che cacchiamo in due hard rage.
0: La forchetta è una posata. Però se si sposa col coltello è sposata.
5: Mario, stai giù vicino. Un bello buffo in bocca, Mario.
1: Devo farlo. Continuiamo.
8: No, Enzo, in modo di che il suo valutante seriamente. La probabilità è da aspettare a baciare che dopo non risponderò più di me stesso.
14: Aggiù, sono sempre Mauro da Scampia.
1: Ciao, Mauro.
14: Che le c'ho a te, Enzo? La fucchetta è un urtiello bella puttana, una frase più.
5: Questo urtiello non lo sa, buttaglio a mangiare. Buttaglio a mangiare, non so urtiello.
1: Immaginiamo per cosa.
15: No, ragazzi, prima una pezza.
1: Prego.
15: Mario, ma vi ricassa sanguaiato, Mario.
1: Lo so.
15: Non c'ha pizzingato una forchetta.
1: Non ce l'ho a disposizione.
16: Cioè, ma a voi papà ve ne punto. Cioè, voi percepite un'indennità.
1: Noi percepiamo papà, amore.
16: Ma tutti e due per fastidiosamente.
1: Noi percepiamo.
16: Ma facciamo veramente. Ma vi pagano. No. Lo fate gratis.
1: Noi percepiamo che questo momento vi piace tanto.
16: Danna magni cani cangia.
1: Sempre loro li salutiamo. Salutiamo,
17: amici, buonasera. Sono Antonio da Pompei.
0: Lui è felice, però.
17: E dopo quello della posata, ma pozza, mette pure a dietro.
3: Chi le scena in Zoveri? Non se faceva apposta.
18: Amici, è la forchetta dopo che ha passato la prima notte di nozze.
1: Cosa?
18: Si è riposata.
1: Mi sembra anche giusto. È un po' stanca. Non ne usciamo se ci mettete anche il vostro amico.
5: Tanto alieni che girano coppa a terra, almeno uno, non devono trasportare.
1: Ma chi sono gli alieni?
19: Che chiama dall'avvocato che si divorzia.
16: Non so, ci si peggi tuo che l'illende che ti si misa.
20: Oh, ma mi dimmi quello che entra mi ha creduto, mi è da 104.
1: Infatti più 208.
0: Era
1: facciamo 208.
21: Comunque la forchetta, se non si sposava col coltello, si sposava con Chiaino.
0: Salutiamo Chiaino.
5: Ma la fangulo.
1: La chiudiamo così.
0: No, la chiudiamo come dico io. Mary dice, ragazzi, ammettetelo. È unico, solo lui può tutto questo, solo lui riesce così bene, perché lui è così adorabile. Io sto davvero ridendo, come si deve fare, ci si diverte, non, lui non vede l'ora, non è che mi tiene a seconda che sono imbambito.
1: Se, l'ha capito, Mary. Amici, doppio scemenzo oggi che è giornata di festa, ma tra poco c'è una notizia solo che ran.
0: Ah sì.
1: Non si ricorda la mano. Non si ricorda solo ste minchiate che
0: mamma mia, oggi doppia una, poi dicendolo mi sono reso conto che era una più bella dell'altra.
1: Peggio dell'altra, sì. Spice Girls adesso, poi torniamo.

0: canzone estiva qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario, pronti per ripartire ufficialmente insieme in questa seconda ora dopo i traumi del doppio scemenzo.
1: No, ma che momento, ragazzi! Ho migliorato già il mese di giugno a tutti. Iniziandolo così.
0: Perché oggi è primo giugno.
1: Esatto.
0: E tra 9 giorni sarà una data da ricordare.
1: Faccio i 18 anni per due io.
0: Sì, pure io.
1: Sì, fatto, già l'hai fatto, c'è un anno in più, che vuoi da me?
0: Oggi primo giugno siamo nel pieno comunque anche del lungo ponte della festa della Repubblica e secondo i dati degli esperti, degli studiosi di queste cose.
1: Vabbè, c'è chi studia i dati, le proiezioni del traffico, cioè.
0: Sono ben 14,3 milioni gli italiani in viaggio
1: In questi giorni,
0: con la stragrande maggioranza, circa il 93%, che ha scelto di rimanere in Italia.
1: Ci può stare, ci può anche stare, essendo un periodo più breve, dipende.
0: Ciò significa che il 7% ha scelto l'estero, un po' pochino. Però vabbè, sono.
1: Come fa a fare i calcoli che già c'ho mal di testa?
0: 93,7% per forza di cose.
1: 93 più 700.
0: Certo.
1: Sì.
0: Questo massiccio movimento genera un impatto economico notevole, con un giro d'affari complessivo di 6,9 miliardi di euro e una spesa media pro capite, quindi a testa, per intenderci Nellino che non aveva capito cosa significa pro capite.
1: Ok, ma sì.
0: Di 482 euro. Hai speso 482 euro in questo weekend, Enzo?
1: Non ti dico quanto ho speso, perché lo sai, quindi meglio che non mi esprimo.
0: E insomma, per coprire insomma trasporti, alloggi, cibo, svaghi, insomma, per una permanenza media stimata di quasi 4 giorni, quindi di tutto il weekend.
1: Quindi la permanenza di 4 giorni stimata è che tu dici permanenza grande. 4 giorni grandissimi.
0: Ti è stimata? Io veramente.
1: Questa però è una simpatica gag.
0: Ma non è niente simpatica dal punto di vista pratico e della mobilità. Il prezzo di trasporto in assoluto più il mezzo di trasporto in assoluto più utilizzato è l'auto privata, scelta dal 75% dei viaggiatori, nonostante i prezzi.
1: Ma perché è comoda.
0: Della benzina esorbitante.
1: Il fatto è che dipende poi chiaramente dove vai, però è molto comoda, raggiungi i posti che vuoi raggiungere negli orari che preferisci.
0: Certo, se fanno tutti la stessa pensata
1: e c'è il traffico.
0: La partenza intelligente non esiste.
1: No.
0: Flussi si sono già concentrati principalmente nelle giornate di sabato 30 maggio e di venerdì 29 maggio, insomma parecchia gente già è partita.
1: Sì, anzi credo che domani sera ci sia il rientro un po'
0: effettivo,
1: più corposo,
0: perché mercoledì poi insomma si torna un po' alla normalità,
1: certo,
0: mettiamola
1: sì,
0: così. E chiaramente cogliamo la palla al balzo per dirvi ancora una volta e per ricordarvi che domani noi non saremo in onda perché chiaramente la festa della Repubblica e Nellino c'ha le cose sue da fare, quindi non possiamo venire.
1: E io domani festeggerò anche il compleanno del mio cagnolino che fa un anno. 2 giugno 2025, domani fa un anno.
0: Sai fare i calcoli, bravo.
1: Quindi festa della Repubblica, si può dire che lui è un repubblicane.
0: Possiamo andare via? No,
1: il mio cagnolino fa gli anni domani, è repubblicano.
0: Ma che poi spiega, capì? Quello mi piace. Amici, vogliamo però sapere da voi se ci siete ancora dopo queste battute. 2 giugno praticamente in arrivo, però vogliamo sapere da voi questa cosa, questa solluccheranza. Se vi capita di avere una giornata libera, come può essere quella di domani, magari non tutti ce l'avranno,
1: o anche in mezzo alla settimana, o una domenica qualunque, insomma quella giornata che vi capita un po' lì in mezzo così, però in cui non dovete andare a lavorare, che però non rappresenta un periodo lungo di vacanze.
0: Quindi se vi capita di avere una giornata libera in questo periodo, con questo clima, che ormai è anche un po' rivolto all'estate, cosa preferite fare? Casa e divano e aria condizionata, chi più di relax ne mette, mare, bagno al mare.
1: Molta gente sceglie il mare quando ci sono ste giornate così.
0: Centro commerciale, perché sempre c'è l'aria condizionata.
1: Esatto.
0: Oppure altro, insomma, quando vi capita una giornata libera, come scegliete di trascorrerla, la vostra giornata libera ideale? 342-00-00100, soprattutto con questo caldo.
1: Dopo mi cavio anch'io.
0: Dopo si cavia, nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi. Ci prego.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cammi

0: Puoi dirlo forte. Sotto costo deco.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: parlato con voi di giornate libere, come sarà per noi quella di domani, perché domani, ribadiamo, non saremo in onda. Io sì. Di solito rispondo anche alla domanda a questo punto. Di solito vai, io quando ho una giornata libera cerco di essere di fare comunque qualcosa. Mi piace, ad esempio, soprattutto col caldo, non lo so, andare al mare, andare a fare un aperitivo, andare a fare qualcosa. A volte approfitto anche per ritornare nella ridente Sant'Angelo dei Lombardi, dove c'è la mia famiglia e quindi sto un po' con loro
1: a scroccare.
0: Però
1: il cibo, chiaramente.
0: Domani necessito di non fare una beata minchia. Applausi. Grazie.
1: Beata minchia, cosa intendiamo?
0: Non faccio nulla. Veramente festeggio solo
1: aria condizionata e divano?
0: Sì, festeggio il compleanno del cagnolino con qualche foto divertente e al massimo ho delle cose che posso fare in casa. Hai visto quei giochini tipo i casi da su cui investigare?
1: Sì, vabbè, no, fare una minchia a casa vale quello.
0: No, con la mia ragazza che pure è appassionata di queste cose e credo di stare molto molto tranquillo.
1: Invece a voi amici, se capita di avere una giornata libera in questo periodo con questo clima, cosa fate? Divano, aria condizionata?

0: Mare, insomma, diteci un po' come la sfruttate. Ascoltiamo qualche
1: grandissimo compleanno, portarlo in un negozio che fai voglia allo spirito.
0: Ah,
1: 7 euro te lo fanno uscire fumante.
2: Ah, domani è
1: unitamente
2: compleanno.
1: Una bella porzione di patatine.
0: Eh beh, ci sta.
2: Ma il tuo compleanno vai a un compleanno? Non ho capito.
0: Non so, lui lo festeggia così.
2: Colpo allo spiedo.
0: Sì.
2: E come te lo spiedo?
0: Non lo so. Così, in questo modo qua. Oggi sta dando.
3: Ciao amici, Nando da Bozzano. Ragazzi, se dovesse capitarmi una bella giornata libera, Vespa è in giro così, dove vado, senza.
2: È bello anche così, sì. Se c'è lo scooter è carina come cosa. Puoi andare più dove ti porta la vibrazione.
0: Anche perché chiaramente lo scooter non ti fa proprio troppo accusare il caldo, perché c'è.
2: Sì, ma poi è comodo, anche non devi impazzire per il parcheggio. È comunque più comodo in questo senso.
0: Impazzire per il parcheggio, soprattutto in questo periodo, che dipende dalle zone di mare, cose.
2: Sì.
0: Non si capisce una mazza.
2: Esatto.
4: Amici, allora. Se fosse solo per me, io la sceglierei casa, divano e aria condizionata, ma dato che non comandiamo niente, sei obbligato ad andare o al mare o ancora peggio al centro commerciale.
2: Sì.
4: Io sono più per il mare a questo punto, però per il mare qua a Tenuglio, ieri portando noi da mangiare, ci vogliono all'incirca 50-60 euro, perché i lettini si fanno a pezzi.
0: Sì.
4: Tre lettini, perché i bimbi poi sul lettino non è che ci stanno, tre lettini 30 euro, tra un caffè e metterà.
2: Dai, non è male.
4: 50-60 euro.
0: Vabbè, dici, quindi comunque sono soldi.
4: Dall'aria condizionata, non ti stressi.
2: E lo spendi.
4: È solo un mio pensiero.
0: Certo.
4: Perché poi tu sei obbligato a fare quello che vogliono le consorti.
0: È anche un po' un messaggio velato rivolto alla mia persona.
2: Certo, non per niente velato, a me sembrava anche bello chiaro e diretto.
0: Sì, continuate amici con i vostri messaggi, siccome domani è una giornata di festa per molti, magari per molti anche no.
2: Sì, infatti.
0: Ma stiamo parlando di giornate di festa in generale, se vi capita appunto di avere una giornata completamente libera in questo periodo con questo clima, voi come sfruttereste questa giornata libera? Casa e divano e aria condizionata? Centro commerciale e aria condizionata? Un bel mare, una piscina, una montagna, anche quella.
2: O andare a trovare i parenti, io vi ho detto anche questo.
0: I
2: ci
0: parenti.
2: Sono tante opzioni, diteci insomma voi.
0: Quale sfruttereste di queste opzioni? E diteci magari se domani siete liberi, come sfruttate un po' la giornata.
2: Sì.
0: 342-00-00100 e arriva un gruppo che ha molto a che fare con il sottoscritto, arrivano in Negramario.
2: Esatto, esatto. Solo tre minuti, ma in realtà prima di tornare in onda ce n'è qualcuno in più.

0: Flash qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, San Mario. Cos'è pure oggi? Pronto?
1: Pronto?
0: Lei, salve. Salve presidente.
1: Buon pomeriggio.
0: A lei, salve, salve.
1: Ricordandovi sempre che siete delle merde.
0: Grazie per il ricordo.
1: Ho saputo la bella notizia.
0: Eh sì, quale?
1: Ho saputo che lei mi si è sposato.
0: Sì, grazie.
1: Tanti auguri, chi è questa che ha avuto il coraggio di prendersi una merda come lei per tutta la vita?
0: Me lo chiedo anch'io, certo, come ha fatto.
1: Povera ragazza, povera donna.
0: Ma stiamo parlando di giorni di festa, lei è comunque in un periodo di relax, immagino, no?
1: Allora, non mi dovete rompere i coglioni. La festa per me è solo il Natale.
0: Cosa?
1: Il Natale in India, Natale in Cilo, Natale di qua, Natale di là.
0: Quindi lei non va in vacanza, no?
1: Sto preparando il mercato per il mio Napoli.
0: Ah, ok, il lavoro.
1: Ma non è questo il punto, perché nel frattempo, siccome lo sai, io devo tornare sempre a fare cinema in quel di Hollywood, ho gli auguri anche di altri esponenti del cinema mondiale.
0: Ah, quindi sono con lei,
1: Le passo qualcuno, vieni Christian, vieni. Pronto?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Christian, salve.
1: Piacere. Ma tanti auguri, ho saputo che lei si è sposato.
0: Grazie, ha un consiglio da darmi, no?
1: E come fa a buzzicona?
0: Ma come si permette? Ma scusi,
1: Ma come fa la festa? Mica ha fatto la solita caforata. mi raccomando, cose di un certo livello.
0: Cosa avrebbe cantato al party, non so?
1: Io avrei deliziato il pubblico con un grande classico. Se non avessi più te,
0: grandi grazie.
1: E mio morire.
0: Sì.
1: E poi basta, mi rompo il cazzo di cantare.
0: Grazie, Chris.
1: Te passo un collega, una persona distinta, delicatissima.
0: Certo.
1: Pronto! Tanti auguri!
0: Ah, Donetta di Chicardia!
1: Ma esce che male, tanti auguri!
0: Sì, ci sono tutti! Sono già pronti per questo nuovo Natale!
1: Telefono!
0: C'è anche il professor Siani!
1: Buon pomeriggio, amici!
0: Professore!
1: Volevo solo chiederti se hai festeggiato a Napoli, perché devi sapere che Napoli. Napoli è la città più bella del mondo!
0: Sì! Basta!
1: Devi sapere questo!
0: Grazie!
1: Ho saputo che durante il discorso hai detto: cara Rita, io prendo te Sorma come mia sposa.
0: Non è andato.
1: E lei ha detto: caro Mario, io prendo te Pratama,
0: certo,
1: come mio sposo.
0: Grazie professore. Grazie professore. Vabbè, basta.
1: Arrivederci, buona giornata, andate a tenere a far culo.
0: No, ma grazie mille, amici. Che volete fare? Anche questi sono i nostri cloni, ma vogliamo sapere da voi se vi capita di avere una giornata libera in questo periodo, con questo clima, cosa preferite fare? Casa, divano, aria condizionata, andate al centro commerciale e sfruttate anche lì l'aria condizionata, chiaramente, mare, montagne, insomma diteci un po' come preferite sfruttare le giornate di festa. 342 00 00 100, tra poco la figura.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti.
1: Pazzesco!
0: Alfa!
2: Pazzeschino!
0: Pensi è più piccolo, sì.
2: Ma Alfa!
0: È Alfa perché lui segue un po' le redini di Giovanotti.
2: Mi piace!
0: Ma non ha la. Ho capito? C'è una caratteristica di Giovanotti è l'avere comunque la zeppola, ma Alfa non ce l'ha.
2: Mi piace proprio tanto.
0: Sì, vabbè.
2: E quindi la seguo. La seguo in tutto.
0: Buon vento, bellissima canzone. Sì, ok. Quindi abbiamo Giovanotti e Alfa che adesso parleranno così. Vedi un po' se noi possiamo portare avanti una trasmissione in questo modo. Ma stiamo parlando, amici, del fatto che domani è una giornata per molti libera. Domani 2 giugno noi non saremo in onda, quindi ve lo ricordiamo. E quando ci sono queste giornate così libere in questo periodo, che comunque è quasi estivo ormai, quindi belle giornate eccetera, voi come vi comportate solitamente? Preferite stare a casa, non fare niente? Preferite andare, che ne so, al centro commerciale, al mare, in montagna, dai parenti, a fare delle cose che non potete fare negli altri giorni? Ditecelo voi.
1: Ascoltiamo.
3: Amici, buonasera.
0: Hey.
3: Io domani ascolto un po' di musica che mi sollazza.
1: Okay. Musica e relax.
0: Quindi relax, sì.
4: Io quando stiamo portando la macchina ci faccio da dormire tutti i casi, magari.
1: Quali?
0: Non ho capito niente.
1: Un po' di sonnolenza. No, attenzione alla guida.
0: No, mi raccomando, sempre sveglio.
5: Buongiorno, amici.
0: Buongiorno.
5: Mi raccomando, un bacio di te due. Come
1: sei fede?
5: La cita per 15 giorni, non è 15 giorni, no.
1: Va bene.
5: Ci divertiva, va bene, costo.
0: Hai capito? Così se tu vai fuori 2 settimane, ci so io, poi vado via io e ci sei tu.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: C'è sempre il programma. Non sarà così, già ve lo diciamo. Avremo le nostre
6: ciao,
0: solite
6: amici,
0: settimane.
6: Carmine
0: da Gragnano. Ciao.
6: Innanzitutto auguri tantissimi a Mario.
1: Grazie.
6: E queste giornate qui di caldo e relax. Io preferisco stare a casa perché veramente non so mai a casa per via del lavoro, quindi voglio oziare.
0: Uno ne approfitta.
1: Vedi, a proposito di questo, ci scrive. Aspetta, vediamo chi. Maurizio dice: ok, vorrei fare tante cose, ma domani se lavora.
0: Però
1: vedi.
0: Qua ti solluchero con una riflessione. Chi sa che, ad esempio, in queste giornate come domani deve lavorare. Dice nella sua testa, pensa, mamma mia, vorrei fare tante cose. Poi però, invece, se non dovesse lavorare, dice, mamma mia, che bello, non voglio fare nulla.
1: Sì.
0: Capito? Poi a volte la testa fa questi scherzi qua. Ciro, dai, ascoltiamo prima o leggo? Dimmi tu. Vai, ascoltiamo prima, dai.
7: Amici, bravi che fate festa, gli unici che non fanno festa sono quei due sfigati di Rosario e Mario.
0: che salutiamo.
1: Sì.
0: Dai, ti leggo Ciro. Buonasera, giornata libera.
1: Sì,
0: domani dice, okay. Ma siamo a Stoccarda all'aeroporto, diretti a Napoli, destinazione Procida e poi a 4 di bastoni sulla spiaggia. Quindi
1: adesso
0: si mobilitano, okay. Però per rilassarsi comunque in spiaggia uno si può rilassare, anche se secondo me io
1: la Stoccarda non è festa.
0: No, però in spiaggia ti rilassi sempre relativamente. È lo stesso relax. Il mare stanca, non è una frase fatta.
1: Il mare stanca e dipende poi dal tipo di spiaggia, dalla gente che trovi e quant'altro. Amici,
0: sì.
1: L'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
0: Rimanete però ovviamente incollati qui su Kiss Kiss Napoli perché c'è la nostra redazione, poi c'è Paolo Del Genio, quindi insomma piatto ricco, mici ficco. Salutiamo il nostro Nellino in regia.
1: E lo ribadiamo, appuntamento alle ore 16, ma di dopodomani, quindi appuntamento con Enzo e Mario a mercoledì 3 giugno.
0: Esatto.
1: E ovviamente oggi non salutiamo come al solito,
0: no.
1: Ma salutiamo come ha fatto il prete ieri.
0: Sì, perché il prete ha chiuso così, chiudiamo anche noi così.
1: Chiudiamo così, amici, andate in pace e chi schissa tutto.
0: Così ha detto lui.
1: L'ha
0: detto lui. Amen a tutti voi. Ciao a tutti.
1: A dopodomani.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buon pomeriggio da Lucio Pengo, in apertura alla cronaca di Immacolata Panico, la giovane di 22 anni scomparsa nella mattinata di ieri, il corpo senza vita ritrovato questa mattina nell'androne di un edificio del centro direzionale di Napoli nell'isolato B8. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della scientifica per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Grande il dolore dei familiari della ragazza giunti sul luogo del ritrovamento dopo essere stati informati della tragica notizia. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte. Ancora cronaca, un detenuto straniero di 27 anni si è tolto la vita nella notte all'interno del carcere di Poggioreale. Si tratta dell'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario italiano. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati disponibili, nelle carceri italiane si sono registrati 93 decessi, di cui 23 suicidi. Sugli altri casi sono in corso o già concluse verifiche per accertarne le cause. Proseguiamo, due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato durante controlli straordinari effettuati in via Coroglio tra i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta. Gli agenti hanno sequestrato diverse sostanze stupefacenti, tra cui chetamina, metamenfina ed anfetamina, oltre a una somma di denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio. L'operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico e alla diffusione di droga del territorio. Ancora un episodio di violenza familiare nel napoletano. A finire in manette è stato un 28enne denunciato dalla stessa madre dopo l'ennesima aggressione ai danni della nonna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, il giovane avrebbe prima minacciato l'anziana attraverso i social network e successivamente l'avrebbe aggredita fisicamente mentre si trovava in stato di ebbrezza. L'intervento dei militari ha portato all'arresto del ragazzo. Andiamo con lo sport. Il Napoli continua a lavorare per definire il nuovo assetto tecnico in vista della prossima stagione. Il club azzurro attende Massimiliano Allegri come prossimo allenatore, mentre proseguono le procedure per la risoluzione consensuale del rapporto con Antonio Conte. Intanto fanno discutere le dichiarazioni del vice allenatore Cristian Sellini, che in un'intervista ha replicato alle recenti parole di Kevin De Bruyne sulla stagione appena conclusa. E nel basket, la guerra in Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di John Petruccelli con un contratto biennale. L'esterno, protagonista di ottime stagioni negli ultimi campionati, vanta anche numerose presenze con la nazionale italiana, con cui ha partecipato alle qualificazioni mondiali, europee, al torneo preolimpico di Parigi 2024. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Kiss Kiss Napoli Meteo.
10: Salute, ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, un giorno della festa della Repubblica sulla Campania, con tempo ancora stabile, asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi grazie ad una pressione atmosferica ancora alta sul territorio. Rinforza al più una ventilazione moderata dai quadranti meridionali sul litorale. Le temperature diurne resteranno prossime ai 24-25 gradi lungo il comparto costiero, valori diurni un pochino più elevati nell'entroterra, leggermente inferiori ai 30 gradi. Per il momento è tutto. Ulteriori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi attendono sulla nostra nuova app e sempre gratuita Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo De Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto allo 081 546 6873, messaggi WhatsApp al 342 0000 100. Nello Iorio in regia, e iniziamo subito con le telefonate, poi tutto quello che dobbiamo dire lo diciamo confrontandoci sui vari temi che introdurrete, tanto riusciremo a parlare di tutto in quest'ora partendo dalla telefonata di Salvatore.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
1: Sempre complimenti. Allora Paolo, due cose ti voglio chiedere. La prima, abbiamo avuto l'ufficialità che Conte non ha scelto De Bruyne 2 anni fa, cioè se l'è trovato sulla panchina, e infatti De Bruyne ha dichiarato che a lui il gioco di Conte non piaceva, e come veniva impiegato, come veniva messo in campo. E questa è la prima cosa che ti volevo dire, e cosa ne pensavi di questa cosa qua. Invece la seconda è più una provocazione verso alcuni ascoltatori, no? Che si rifiutano di vedere Allegri sulla panchina, no? Che parecchi hanno detto vogliono disdire da Zon, altri non faranno l'abbonamento allo stadio. Volevo dire questa cosa, ma quando è arrivato Conte hanno detto le stesse cose, perché più o meno come allenatori si assomigliano, no? Non sono...
0: Lo so, però non lo so se sono state dette le stesse cose, bisogna vedere il momento storico, bisogna vedere le simpatie e le antipatie personali. Secondo me, se vuoi sapere la mia idea, e nessuno ti dice niente, e nessuno che è tifoso del Napoli non guarda più le partite perché in panchina c'è Tizio, perché c'è Caio, c'è Sempronio, siamo tifosi del Napoli, ci può piacere o no l'allenatore, ci può piacere o no il centravanti, il terzino, il portiere, le partite le continuiamo a guardare, almeno così credo.
1: No, se la metti sull'antipatia, Paolo, Antonio Conte è dichiarata...
0: No, no, però dico quello che è, non è nessuno motivo valido se uno è veramente fortemente tifoso.
1: No, ma questo lo pensi tu perché sei una persona intelligente.
0: No, ma chi lo dice? Gente che chiama le trasmissioni dice questo, quindi fotografiamo la situazione. E sono persone come te che chiamano alle trasmissioni, vogliono parlare del Napoli, quindi sono dei grandi appassionati di calcio, poi arriva la partita e non se la vedono, ma io non ci credo nemmeno se...
1: No, hanno detto che faranno buona disdette allo stadio.
0: Non ci credo.
1: Scusa, ma quando è arrivato Conte, perché non l'avete fatto?
0: Non lo faranno manco,
1: Paolo, il ragionamento, visto che non stiamo parlando di Guardiola e di Fabregas.
0: No, ho capito quello che dici tu, ma viene detto giusto per dire una frase forte, allora, per dimostrare il loro dissenso.
1: Diciamo. Allora dimmi cosa pensi, parliamo di cose serie, cosa pensi di De Bruyne? Dai, buona serata.
0: Ma penso che ora sulle dichiarazioni, sinceramente, forse non era il caso, perché ci siamo arrivati tutti a capire che fra lui e Conte, da un punto di vista tattico, non ci poteva mai essere feeling. Ci sono molti siti che hanno riportato quella mia dichiarazione: se resta Conte non può restare De Bruyne e viceversa, quindi questa incompatibilità mi sembrava abbastanza evidente. Io lo dicevo semplicemente avendo visto 200 partite di De Bruyne, come giocava il City, come veniva utilizzato lui, come veniva coinvolto lui nella manovra, e quindi era per lui veramente una sofferenza giocare in un tipo di calcio che non è il suo. Però non ha detto Conte scarso che l'avrebbe offeso, ha detto Conte vede il calcio in maniera diversa dalla mia, io per giocare ho bisogno di giocare in un calcio che esalti le mie caratteristiche. Mi sembra una dichiarazione che tutto sommato ci può stare. Stellini replica, forse un po' risentito, tutto quello che vuole, però dice una cosa non proprio vera, nel senso che definire De Bruyne un giocatore che pensa più all'estetica che più che di essere pragmatico, insomma, con i numeri, con le vittorie di squadra e i numeri individuali che c'ha De Bruyne, addirittura numeri individuali non solo quelli straordinari con il City, ma anche quelli molto buoni in relazione a quanto poco ha giocato con il Napoli, perché è primo nella classifica dei passaggi chiave avendo giocato solo 18 partite. Vi do questo dato: ha fatto 34 passaggi chiave, il Rabiot che ha fatto quasi tutto il campionato ne ha fatti 11-12 in meno di passaggi chiave, per dire che nel suo lui è uno specialista top nella capacità proprio di saper imbeccare i compagni, poi segna anche, però nella capacità di saper imbeccare i compagni per creare uno sviluppo dell'azione offensiva importante, che non necessariamente è l'assist che ti mette nella classifica degli assist. È anche il penultimo, il terzultimo passaggio, si chiama passaggio chiave perché crea nello sviluppo quel passaggio qualcosa di determinante affinché poi l'azione si possa concretizzare. È il numero uno in questa statistica e lo è stato nonostante con Conte non si trovasse, l'infortunio, lo è stato anche quest'anno. Quindi dire che uno che non va al concreto non è vero, caro Stellini. Questo poi altre cose possono non essere piaciute, Modric è più uomo squadra, questa è una parte dell'intervento di Stellini che apre al dibattito, che può essere vera, ma il fatto che uno giocatore solo di estetica e non concreto non corrisponde assolutamente alla storia di Kevin De Bruyne. Gianni.
2: Pronto Paolo?
0: Ciao, sì.
2: Paolo, io appartengo purtroppo a quella categoria, dico purtroppo per la telefonata soprattutto che ho sentito prima, a quella categoria di tifosi che quest'anno non rinnoverà l'abbonamento da stadio naturalmente per l'arrivo di un
0: tecnico. Però la vedi per televisione.
2: Sincera, ma assolutamente, cioè sta stronzata, scusatemi il termine, questa stupidaggine, no, ti dico da zona, assolutamente no, sono troppo tifoso del Napoli
0: per poter innamorato. Stare a fare un'altra non cosa mentre il Napoli gioca,
2: riuscite proprio a vedere,
0: esatto.
2: E dal campionato e da dopo 50 anni dal 74-75 sono cominciato, non vorrei smettere.
0: No, io su questo appoggiavo la mia tesi che poi esatto, c'è la partita, esatto. Facciamo fatica al di là dei gusti, delle preferenze,
2: no, ma non esiste proprio, cioè, proprio lungi da me, assolutamente. Però allo stadio sì,
0: allo stadio hai fatto
2: altri 1200 euro quest'anno per un allenatore che non mi piace, ma proprio come persona, non come allenatore, perché è normale che farò il tifo assolutamente tra virgolette anche per lui, perché tifando per il Napoli certo. E di conseguenza quindi se cioè è giusto che uno possa decidere di fare o non fare un abbonamento allo stadio perché possa essere simpatizzante o meno di un allenatore,
0: anche perché ricordo di Gianni che devi investire, non so, costa meno, però devi investire un po' di soldi per il circo.
2: Esattamente,
0: perché lui dice andate al circo se vi volete divertire, e quindi noi per seguire il suo suggerimento dobbiamo spendere i soldi.
2: Il mio circo è Napoli sempre e comunque,
0: non so, infatti è una frase sulla quale io ironizzo perché non significa niente,
2: no,
0: sta frase di Allegri.
2: Volevo dire però un'ultima cosa su De Bruyne, sinceramente sono rimasto molto deluso da Stellini, però voglio dire
0: una parte delle dichiarazioni, sì. L'altra parte ci può stare che lui non l'ha visto coinvolto, trascinatore come un Modric, cioè, questo
2: ma
0: ci
2: chi
0: può
2: lo conosce De Bruyne, chi lo conosce De Bruyne come giocatore, io lo seguo,
0: però da un punto di vista che è uno solo estetico, non è solo estetico, non è uno gli giocatori che fanno giocate fine a se stessi, sono altri, sono quei driblomani che driblano e poi sbagliano sempre il tiro, sbagliano il passaggio, sono più fumo che arrosto. De Bruyne è proprio arrosto invece.
2: No, ma per carità, cioè 3-4 volte ho avuto il piacere quest'anno allo stadio, ogni volta era un passaggio illuminante per qualcuno.
0: Quella è, purtroppo è inesatta quella lì di Stellini.
2: No, ma assolutamente, comunque ti ringrazio e scusami, ciao Paolo,
0: Gianni, buona serata. Poi, io ripeto, trovo anche la parte tutto sommato condivisibile del discorso di Stellini, lì proprio è una cosa che non corrisponde alla carriera di De Bruyne, non corrisponde nemmeno al tormentato anno napoletano. Vi ho dato una statistica, voi lo sapete, io oramai sempre più ho preso l'abitudine di supportare quello che dico con dei numeri, e i numeri che oramai sono a disposizione di tutti quanti noi, io considero molto un segno di umiltà fare questo, cioè andare a documentarsi con dei numeri per portare qualche cosa di oggettivo nella discussione. Trovo invece la nostra categoria per la gran parte formata ancora da persone molto presuntuose che pensano di capire il calcio e non conoscono, non una volta ti fanno un esempio con i numeri, dicono le loro massime da tanti anni e basta, loro sono il verbo, vedono le partite, hanno parlato con quelli che gli dicono sempre le stesse cose e così non andiamo avanti. Per fortuna la gente si è molto appassionata a questo modo di valutare le partite. E quindi questi qui restano un passo indietro e ce ne sono alcuni molto molto famosi che fanno questo, io li sento ogni tanto che parlano interventi lunghi, poi alla fine dice ma alla fine che ha detto Gigi?
3: No, complimentoni.
0: Grazie.
3: Allora, intanto io sono di quelli che comunque statistica ha vinto, non ha vinto, a me non mi interessa, non mi piace, non mi è mai piaciuto Marcos Allegri, però voglio dire non sono di quelli, diciamo, voi che
0: ci guarda, se andiamo dietro alle statistiche, allora per decidere che se Allegri ci piace o non ci piace, ricorriamo alle statistiche, possiamo fare un lavoro molto dettagliato e non capirci nulla, e mi spiego meglio in un secondo, perché fino a un certo punto i numeri sono stati tutti dalla parte sua. Poi da un certo punto in poi i numeri gli hanno voltato clamorosamente le spalle. Quindi quali numeri vogliamo utilizzare per giudicare Allegri?
3: Benissimo, però io gli dico, da tifoso napoletano nel cuore, gli dico: guarda, ma io ti auguro, ma con tutto il cuore, di farmi ricredere. Almeno questo glielo auguro a me. Certo. Cioè, fammi ricredere, perché qualcun altro su altre radio dice: sì, mo, poi se vinciamo salite sul carro di incito, non esiste proprio. Per me, se fa giocare bene il Napoli, io sono contento, perché io tifo Napoli, la maglia azzurra sempre tutta la vita.
0: Oh, il carro del vincitore è una fesseria. Allora questo fatto del carro del vincitore è una stupidaggine. Allora, fate una cosa, tutti quelli che parlano di carro del vincitore non li state più a sentire, perché non significa, è una frase che non significa niente. Che significa? Che io, per poter salire sul carro, mi devo stare zitto tutto l'anno, e quando, per paura che il Napoli vinca lo scudetto e io non posso salire sul carro, dopo PSV Eindhoven 6, Napoli 2, io devo andare in onda e devo dire: no, tutto bene. Ma che stupidaggine è?
3: Infatti, è quello che ho sempre detto, infatti non me ne sono mai fregato, anzi ti dico di più, a me, nonostante noi abbiamo vinto, abbiamo ringraziato e lo ringrazio a Conte, ma manco con Conte a me non sono piaciuto tanto, ti dico la verità. Io l'unico calcio che mi è piaciuto assai, anche se purtroppo ce l'hanno scippato, è quello di Sarri, che noi siamo chi amante del bel calcio, sa benissimo di cosa sto parlando. Comunque, Paolo, ti faccio comunque i complimenti. Ciao, Gigi, speriamo che Max ci faccia ricredere. Forza Napoli.
0: No, guarda, ciao Gigi, grazie. Max non lo deve fare per noi, lo deve fare per se stesso. Non lo deve fare per noi, perché insomma la sua immagine di allenatore vincente è in una fase dove sta traballando maledettamente, perché sono non un anno storto, non due anni storti, sono parecchi anni che è ben lontano dalla vittoria. La sua media punti da 90 è scesa a 69-70, quindi deve fare quello che serve fare, che è utile fare oggi nel calcio, quello che è utile fare oggi per riportare una squadra come il Napoli di nuovo verso posizioni assolutamente sopra le proprie. Allora, a Napoli serve quello che fa 10 punti in più di quello che vale il Napoli, ragazzi, non so come spiegarlo, perché è un discorso che non si tocca con mano, quindi diventa difficile. Il Napoli, più o meno, acquisto più ingarrato, acquisto più sbagliato, più o meno è una squadra che balla intorno ai 75-80 punti. Oramai la storia del Napoli è questa. Quando il Napoli scende intorno ai 70, il Napoli non può scendere sotto i 70, perché abbiamo visto quest'anno che da 70 in giù che cosa c'è? C'è l'eliminazione dalla Champions. Quindi il Napoli non può scendere sotto i 70, però per vincere lo scudetto abbiamo visto che, tranne il caso più unico che raro dell'anno scorso, dove sono bastati 82, ne servono dagli 85 ai 90 per vincere. Quindi se il Napoli vale 80, ci serve uno che ce ne fa fare 7, 8, 10 in più. L'allenatore, la mano dell'allenatore ci regala 7, 8, 10 punti in più del nostro potenziale col valore dell'organico, piuttosto che farcene fare qualcuno in meno. Questo è. Allegri nella sua storia ha quasi sempre fatto i punti che era giusto che facesse, vista la forza delle squadre che aveva. Negli ultimi anni io non so dare una risposta se ha fatto quelli che erano giusti fare con la squadra, con le squadre che aveva, o ne ha fatto qualcuno in meno. Certo, di più no, perché è scesa molto la media. Fabrizio.
4: Paolo, buonasera e tanti complimenti.
0: Grazie.
4: Ti invito solo a fare una riflessione, poi magari ti seguo con calma. Riguardo, diciamo, il discorso che in questi giorni / settimane sento: l'allenatore deve essere vincente, tipo come Conte, Allegri. Ma cioè, io parto da un'idea completamente diversa, che uno deve passare per un'identità di gioco che porta avanti attraverso pure delle rotazioni su più competizioni, eccetera eccetera. Non a caso in Europa, quando poi si va, tra virgolette, senza identità di gioco, le figure sono barbine. Per dire, io ricordo già il Napoli di Benitez nel girone infernale con 12 punti, a Marsiglia metteva Duan Zapata di 19 anni sostituendo Higuain. Cioè, oggi Conte, quando mai avrebbe tolto Higuain per mettere un ragazzotto di belle speranze. Quindi questo è cosa che, al di là del nome Allegri, Conte, eccetera, eccetera, io credo che la cosa, diciamo, che dispiace è che si ha la sensazione che non si sta passando per un modello di gioco, ovviamente poi ci auguriamo di sbagliarci e guardare le partite, ma di adottare un concetto di risultatistica, e poi anche quello che diceva Stellini, i risultati stanno di qua, i risultati sono di là, ma non c'entra nulla i risultati sono nati anche per il caso, perché alla fine sia l'anno dello scudetto che quest'altro, secondo me, potevi tranquillamente arrivare anche quinto. Quindi io non vedo tutti questi risultati di cui andare fiero, perché c'è secondo posto e secondo posto.
0: No, no, ci stanno gli altri numeri, ci stanno gli altri numeri che portano il Napoli in molte statistiche importanti intorno alla settima, ottava posizione. Quindi diciamo che Conte e Stellini sono stati molto bravi, devono ringraziare anche gli exploit degli attaccanti, soprattutto di McTominay e di Lukaku il primo anno, di McTominay, Højlund il secondo, e nel primo ci metto anche un po' Raspadori, ci metto un periodo Neres, nel secondo ci metto sicuramente Neres ancora per un periodo, poi anche Vergara, poi anche Allison, cioè tutti questi giocatori offensivi che si sono alternati, che hanno segnato più di quello che si poteva segnare. Basta andare a vedere le statistiche. Il Napoli è ottavo negli XG, ma è il terzo quarto attacco, cioè quello che aveva costruito offensivamente il Napoli rischiava veramente di portarci al quinto sesto posto, e le qualità individuali dei giocatori ci hanno portato più su. Per la fase difensiva invece no, grandi meriti a Conte e al suo staff. Per la fase offensiva devo dire che i numeri addirittura vedono Allegri più penalizzato dagli errori dei calciatori, mentre Conte premiato dalle giocate buone dei suoi calciatori, perché gli attaccanti del Milan hanno performato male, perché per quello che aveva costruito come XG il Milan hanno segnato poco. Quindi questo è per fare un quadro onesto della situazione. Quando si dice il gioco, secondo me nell'ultima stagione si può dire, nelle ultime due, Conte fase difensiva per aggressività, per attenzione, per tutto, di gran lunga meglio di Allegri. Fase offensiva vi dico meglio Allegri. Questi sono i numeri che lo dicono, non lo dice Paolo Del Genio.
4: No, ma infatti ti dico questo e ti lascio, però tutte queste cose, come anche gli infortuni eccetera, cioè in realtà Conte si lamenta di un approccio contro di lui, ma in realtà secondo me è stato più che coccolato, perché tutte queste domande, tutte queste osservazioni non sono mai arrivate ad avere una risposta. Quindi lui, che è stato molto bravo, ha insabbiato un po' la parte infortuni, non ho rotto io il piede a Di Lorenzo, non ho rotto io il piede a Politano, dimenticando altri 40 infortuni muscolari. Un colpetto di qua alla verità, un colpetto di là, se n'è andato e non abbiamo risposte. E addirittura si lamenta del trattamento. Secondo me ci sono ancora contiani che lo difendono. Quindi
0: no, secondo me, ora al di là che Conte è andato via, adesso arriva Allegri, io credo che sia necessario capire che oscurare tutto nei giorni attuali, per come va oggi l'informazione, è impossibile. Quindi provare a oscurare tutto, a mettere il silenzio sulle domande invece che andrebbero a chiarire molti punti, è un autogol, cioè penalizza il Napoli, crea un clima di tensione. Io ho una visione spaventosa, cioè io avrei fatto parlare De Bruyne durante la stagione. Voi vi dite che sono pazzo, e sarò pazzo. Io le cose che De Bruyne ha detto adesso, perché le voleva dire, non ce la faceva più a trattenerle, io gliele avrei fatte dire durante la stagione, in modo che dopo c'era il confronto e si vedeva di risolvere. Invece il fatto non diciamo, non parlare, non fare l'intervista, non fare la conferenza, non fare questo, ha tenuto nascoste molte cose. Invece facciamo uscire tutto e risolviamo quando si può risolvere. Questa è la mia visione, forse utopistica, della comunicazione.
4: Va bene, grazie Paolo.
0: Ciao Fabri. Trasparenza, invece lì oscurantismo totale. Marco.
5: Ciao Paolo, buonasera, un abbraccio, ti seguo sempre.
0: Grazie.
5: Sei un grande. Paolo, senti, ricordo ancora quando di una telefonata con Marotta di maggio ti chiese di fare qualche domanda e tu dicessi no, non ho alcuna stima di questo personaggio.
0: No, non dissi stima, non dissi stima.
5: No, cosa dici?
0: No, non mi interessa fare domande.
5: Vabbè. A Marotta. Bravo. Senti Paolo, allora io sono un grande tifoso e faccio parte di quella parte di quei tifosi che la Allegri sulla panchina del Napoli non ce l'avrebbero mai voluto. Io ho 60 anni, tifo il Napoli di Braglia, Massa e tutti questi qua. Dai tempi di
0: noi facciamo un discorso, la nostra identità, la nostra storia, le nostre caratteristiche. Anche
5: sì, ma non è solo quello,
0: proprio come popolo, come tifoseria, eccetera. Allora io purtroppo ti devo dire una cosa, che sono d'accordo con te, e io dico che se volevamo avere una linea ben tracciata, modello Athletic Bilbao, no? La squadra basca, solo giocatori, mo non voglio esagerare come fa l'Athletic Bilbao, però se volevamo almeno per gli allenatori avere una linea tracciata, a Napoli non dovevano mai venire né Conte né Allegri, Marco.
5: Va benissimo, sono d'accordo con te. Ora,
0: io il presidente sapere, però decide lui, perché poi il Napoli, il Napoli non è un azionariato popolare. Quando c'è l'azionariato popolare, ci sono tre che si candidano a diventare presidenti, e un presidente dice io vi porto Conte, un altro candidato presidente vi dice io vi porto Fabregas, e un altro candidato presidente dice io vi porto Sarri. Noi abbiamo la possibilità con azionariato, avremmo avuto come azionariato, di votare il presidente che era più vicino alla nostra idea. Il Napoli non è così, decide.
5: Sono d'accordo. Però, caro Paolo, io poi vedo che c'è la memoria selettiva nei tifosi, nei commentatori, nei giornalisti. Ma Allegri, sei scudetti, ce li siamo dimenticati come li ha vinti?
0: No, la non Juventus, ce li siamo dimenticati. Cioè, uno che ha vinto era nostro, e uno che ha vinto la Juventus di Conte era suo col Milan.
5: E poi quelli con la Roma di Garcia, quanti erano della Roma?
0: Almeno uno.
5: Quindi quando noi parliamo di Allegri il più vincente, ma ci siamo dimenticati come vinceva? A iniziare dagli audio spariti, a iniziare dalla gestione dei cartellini con Bonucci e Chiellini.
0: Parlando di identità, ti dico che la società sportiva Calcio Napoli ragiona in un'altra direzione, che è una direzione imprenditoriale, e quello che porta al risultato, che ha un riverbero economico importante, è quello che vince. Tutti questi altri che io mi permetto di definire sono valori che noi abbiamo, non sono presi molto in considerazione, onestamente.
5: Poi un'altra cosa, se era così vincente, non se lo prendevano i Barcellona, il Real Madrid, il Paris Saint Germain? Secondo te non se lo potevano prendere se era così vincente?
0: Guarda, perché
5: si dice che lui ha rifiutato il Real Madrid, ma tu ci credi?
0: Io spero che De Laurentiis, con le sue straordinarie capacità di affabulatore, quando parlerà e ci spiegherà perché ha scelto Allegri, ci convinca.
5: E poi Paolo, un'altra cosa,
0: spero che lo faccia trovando le parole giuste per convincerci. Noi poi a De Laurentiis lo ascoltiamo con attenzione.
5: Da te, perché tu sei un grande competente. Il Napoli deve avere, faccio l'esempio, c'ha la politica del 4-3-3. Bene, si fa come le grandi squadre, le grandi società. Gioca con 4-3-3 dai pulcini fino alla prima squadra.
0: L'ho detta mille volte, Marco, ma mi sa che
5: ti fa male il terzino, lo prendi dalla primavera, già sa come deve giocare.
0: Diciamo che questo è utile, forse non lo so se è utile per la prima squadra, ma sicuramente è molto utile per la primavera. Cioè, con questo percorso che dici tu, dell'under 15, under 16, under 17, giocano tutti quanti così, quando si arriva alla primavera e gioca così, io penso che la primavera non retrocede mai. Se c'è questo discorso. Poi sulla prima squadra ci vuole il pizzico di fortuna del talento che esce fuori, però almeno questo modello organizzativo ti garantisce dei buoni risultati nel settore giovanile, perché noi purtroppo non contano assai, ma manco però possiamo retrocedere ogni due anni come sta succedendo.
5: È brutto, è molto brutto, però ti ripeto, per me chi dice, per esempio, prima squadra 4-3, bene, dai pulcini poi si gioca il 4-3, così come fanno il Bayern Monaco, il Barcellona, il Real Madrid. Va bene,
0: caro
5: Paolo, io sono scottato dalla presenza di Allegri in panchina, te lo dico proprio chiaramente.
0: Ciao, grazie.
5: Non me l'aspettavo proprio. Ciao.
0: Noi siamo abbastanza, io non sono distaccato perché stiamo parlando del Napoli, quindi sono coinvolto emotivamente, però da un punto di vista giornalistico sono oramai talmente abituato a farlo in un certo modo, questo mestiere. Cioè io analizzo le partite, le statistiche, tutti i dati tecnico-tattici, statistici, e quindi il giudizio viene fuori da solo, non c'è bisogno che io va a tifi per una cosa piuttosto che in un'altra, per dire poi quella o piuttosto che l'altra. non è possibile. Io oramai ho questi parametri, quindi il mio giudizio si formula su quello che succede in campo. Quindi per fortuna, per il momento, non posso dire nulla, perché andrei in contraddizione col mio modo di fare questa professione se iniziassi a dire con Allegri va bene, con Allegri va male. No, questo non si può fare, questa è una pagliacciata che lasciamo ad altri. Sicuramente andrà benissimo, oppure anche sicuramente andrà malissimo. Io posso avere delle preoccupazioni come tifoso, ma come giornalista io devo per forza dire quello che sto dicendo. Aspettiamo le partite, aspettiamo tutti i rilievi che emergono dalle partite. Pubblicità.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te?
2: Una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi.

0: Cioè?
1: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Allora, torniamo subito al telefono. Intanto volevo leggere questo messaggio di Raffaele da Via Pomeo, che dice: cosa ne pensi della scelta di Arteta di giocare blocco basso contro il PSG nella finale di Champions? A me ha sorpreso tanto, complimenti come sempre. È una scelta che mi ha deluso, devo dire la verità, perché con i cambi che aveva e che poi ha fatto l'Arsenal, almeno da un certo punto in poi della partita, io pensavo potesse avere una interpretazione della gara più offensiva, c'erano i presupposti, però quando tu entri in campo facendo quello poi è difficile switchare, tant'è vero che non è riuscito a essere pericoloso facendo dei cambi molto migliori di quelli che poteva fare il Paris Saint Germain. Quindi è una brutta sconfitta per Arteta, non è ha perso contro il Paris Saint Germain, no, c'erano tutti i presupposti per vincere, per i cambi che aveva, per lo stato non eccezionale di forma del Paris Saint Germain, non paragonabile al Paris Saint Germain che l'anno scorso distrusse l'Inter in finale. Quindi era una grande opportunità che per me Arteta ha sprecato. È un allenatore che continuo a stimare, ma ha buttato all'aria una grandissima opportunità, devo dire, e alla fine quasi mi sembra un segnale anche che dà, che gli dei del calcio danno. Oramai vince chi attacca di più, chi tira di più le partite rubacchiate, perché parliamoci chiaro, l'avrebbe rubacchiata l'Arsenal, non esistono quasi più nel calcio, nemmeno nella partita singola. Immaginatevi nei campionati, nella partita singola qualche volta succederà ancora, per carità, perché così c'è l'imponderabile nel calcio e va bene, ma anche nella partita singola è più difficile che accada, nei campionati, nelle manifestazioni lunghe non ne parliamo nemmeno. Carlo?
4: Allora, a prescindere che la finale della Champions a me ha annoiato proprio tantissimo, però io volevo raccontare una storiella per tornare con i piedi per terra. Inizio anni 90, proprietari del Napoli il grande Perlaino e Corbelli. Finalmente prendiamo il grandissimo Zeman, dissi, quest'anno mi divertirò. Ovviamente andavo sempre allo stadio, adesso ho 65 anni, per questione di parcheggio mi sono rotto le scatole. E allora dopo 5 settimane pareggiamo a Bologna, comprarono il portiere finalmente che voleva Zeman, mandarono via Zeman e ci prendono Colomba. Gioco diametralmente opposto. Finale della favola, andiamo in Serie B. In
3: no, Mondonico è arrivato al posto di Zeman.
4: Ah, Mondonico, perdoni, Mondonico, quindi gioco diametralmente opposto. Incontro per caso alla mossa d'Ortemare con Corbelli, dopo 2 settimane che fu messo via Zeman, disse, mi consente, lì disse, mi dica. Dico, secondo me è stato fatto un grande errore andare via Zeman, se mi rispose ha sbagliato la preparazione. Zeman ha fatto correre le squadre sempre a 2000 all'ora. Dopo poi arrivò il grandissimo Naldi, appassionato, grande tifoso del Napoli, ma che ha sprecato oltre 100 miliardi di lire. E voglio dire, oggi abbiamo un presidente coi fiocchi, un grandissimo amministratore, ci ha portato dove siamo. Per quanto mi riguarda, Allegri è fortissimo. Io all'inizio dell'anno scorso mi si Milano tra le pretendenti al titolo, oltre a Napoli e l'Inter, proprio perché arrivo Allegri, perché Allegri, per quanto mi riguarda, sa mettere le squadre in campo, e se casomai l'avversario è stato più bravo lo capisce subito e corregge immediatamente le squadre. Quindi dico, cari signori, non torniamo, c'è cioè Corbelli e queste storie qua.
3: Però non è infallibile, perché quest'anno no, poi alla no, fine non mi sembra che abbia trovato tante soluzioni.
4: Guarda, quest'anno se avesse avuto lui male la situazione, non Roma, io non credo che le ultime partite avrebbe fatto quello che è successo. E tutto il girone di ritorno, secondo me il Milan se la giocava, come d'altronde se l'è giocato fino a 6-7 partite dalla fine del campionato. Se gli davano male, andiamo a vedere come si svolgeva il campionato. Quindi voglio dire, Allegri è uno che ne sa di calcio, poi ognuno ha i suoi metodi e i suoi sistemi. Sarri faceva giocare bene Napoli, sì, 12-13 partite al top, poi dopo calavano e infatti non abbiamo

0: mai concluso un bellissimo campionato.
1: Non mi sembra che sto calati tanto, perché hanno fatto 91 punti.
0: Incluso quello dei 91
1: e
0: punti.
1: E quanti ne doveva fare? 100, Carlo?
0: Guarda, scusami, andiamo a fare i conteggi di quei no.
1: Io mi sono quanti ne doveva fare? 100, secondo te?
0: 5 punti, noi stavamo 5. Ma secondo te un allenatore che teneva i coglioni scendeva in campo a Firenze e perdeva la partita?
1: Ma il campionato era finito. Dopo Inter-Juventus era finito. Basta, festa scudetto della Juve. Era l'ultima partita importante. Non vi ricordate niente di quel momento. Era l'ultimo ostacolo che doveva superare la Juventus. Poi aveva il calendario in discesa. Superato in quel modaccio l'Inter, il campionato era finito.
0: No, stava 5 punti indietro alla Juve e mi ricordo benissimo il fallo su di Pjanic che doveva essere espulso e non fu espulso, e questo è stato un grande latrocinio, è scomparso pure l'Audi e tutto quanto.
1: Ma non l'avremmo vinto lo stesso, seppure a Firenze pareggiavamo, vincevamo, non l'avremmo vinto, oramai eravamo dietro.
0: Stavamo 5 punti indietro, quindi voglio dire, non ci azzecca proprio niente. Poi dobbiamo vedere se veniva.
1: Ma perché valevano 5 punti le partite dopo? Valevano sempre 3.
0: E ti sto dicendo, non riuscivamo a vincerlo.
1: Comunque, e quindi qual è la responsabilità di quell'anno del Napoli?
0: La responsabilità? Io ti chiamai all'epoca che per due volte noi abbiamo pareggiato con Udine e con Empoli perché tornavano.
1: Ma tu pensa quante volte la Juventus doveva pareggiare o perdere, non è successo perché non gli hanno dato dei rigori contro. Può capitare in un anno. Quando fai 91 punti non sono 104, quando vinci tutte le partite ne fai 114, non succede. Quindi seppure nei campionati che vinci con 100 punti puoi trovare le 2, le 3, le 4 come mi stai citando, due partite sbagliate. Ma questo non è giustifica una critica a una stagione di 91 punti.
0: Scusami un attimo, io non so quando riuscirò a parlare un'altra volta, mi sembra di dire quello che voglio dire. Io sto dicendo semplicemente che la Juve rubava i campionati e li rubava nei primi 10 giornate di campo. Tant'è vero, ti ricordo il gol che annullarono per offside con il Catania, che non
1: è lo stesso campionato, stai facendo un po'.
0: No, non era lo stesso campionato, sto dicendo quei 9 scudetti. Oltre il 50% sono stati rubati e lo so bene.
1: No, ma non ci dilunghiamo su questo, però tu mi hai detto una cosa su Sarri e sui 91 punti io non la condivido, perché mi ricordo perfettamente.
0: Sarri non è stato un solo anno, no. Sarri è stato pure fortunato. Sarri venne, non voleva giocare con 4-3-3. Sarri ha giocato con 4-3-3 perché si fece male Milik. Lui voleva giocare con 4-3-1-2. E fortunato disse anche lui diretto all'epoca, ma a prescindere da Sarri che non mi frega niente, ma per me Massimiliano Allegri è un bravo allenatore.
1: Va bene, grazie Carlo, grazie assai, questo l'abbiamo già detto, grazie. Serena.
2: Buonasera. Paolo, io sono del pensiero diametralmente opposto all'ascoltatore che ci ha appena salutati. Io sono molto dispiaciuta per questa scelta, dico la verità, perché secondo me, a parte il personaggio che non mi piace, ma proprio calcisticamente parlando di campo, quello che ci ha fatto vedere negli ultimi anni, cioè io non ho speranze che lui possa cambiare, che ci possa far vedere altro. Quello è Massimiliano Allegri, ti sei preso un allenatore che non è adatto alla rosa che abbiamo. Punto primo. Punto secondo, non si è aggiornato mai. Quando noi abbiamo preso anche altri allenatori tipo Conte o tipo anche Garcia, noi avevamo il pensiero che lui nel frattempo, che erano stati fermi, potessero essersi aggiornati al calcio, al calcio di oggi, invece, che dove sappiamo che già 6 mesi sono un'era geologica nel calcio europeo, invece questo non è stato. Allegri te lo dice chiaramente che quello è il suo gioco, punto.
1: No, Allegri è più convinto di Conte, che il calcio è rimasto fermo a determinati concetti. Ecco, allora, Conte lo sapeva e ci lavorava, combatteva con se stesso, ma ci lavorava. Io ero convinto Conte che ci avrebbe lavorato ancora. Allegri me lo deve dimostrare, ragione tu, perché per il momento, per quello che dice, sembra proprio che non gli entra proprio questo concetto.
2: Allora, le persone, quando ascolto le persone, soprattutto giornalisti che cercano ma noi non l'abbiamo ancora visto, ma noi, allora io parto, io sono una figlia della scienza, non credo la speranza ci può essere, ma non possiamo basare il nostro benvenuto, la nostra gioia di avere un allenatore su una pia illusione basata sul nulla. perché
1: dovrebbe, dovrebbe venire fuori solo una cosa, guarda, posso dire qual è la mia speranza, Serena? La mia speranza qual è? Non è quella lì che improvvisamente la bacchetta magica tocca e illumina Allegri, Allegri smette a giocare come Guardiola. Questo è il calcio è una scienza, non è una materia. Quindi questo non credo che possa accadere. Può accadere un'altra, Guarda, può accadere un'altra cosa, che questo organico, lui riesce a gestirlo meglio dal punto di vista delle rotazioni. Non c'è questa caterva, questa miriade di infortuni. No, senza tutti questi infortuni, questo organico si dimostra talmente forte da poter vincere anche senza queste grandissime idee. Questa è la mia
2: assolutamente,
1: speranza.
2: Assolutamente, però allora io ti ho chiamato per due motivi. Il primo è che sembra quasi che se non ci adeguiamo alla narrativa per la quale Allegri è top, Allegri non vincente, cosa che a me non risulta, perché se diciamo che la Juve ha rubato
1: Allegri come tutti gli allenatori è vincente e perdente allo stesso tempo, perché ha vinto avendo vinto tanto, ma avendo anche perso tanto, e sia vincente che perdente. L'allenatore sempre vincente non esiste quasi.
2: Vincente come? Quando? Quando
1: a parte
2: la
1: questo,
2: più forte in mano, eppure ci sono stati gli aiutini arbitrali.
1: Lo so.
2: Vincente come? Parliamoci chiaramente. Vabbè. Allora, però la narrativa è questa: se tu non dici che Allegri è vincente, no, devi accogliere bene, sei un tifosotto. Io non mi sento tifosotta basandomi sui fatti e dicendo che non sono affatto contenta di questa scelta, che non è basata sul campo. Io mi baso sul campo come tifosa e non sono contenta. Penso di poterlo dire senza dire che sono una tifosotta, punto per
1: chi lo dice.
2: I tuoi colleghi, Paolo.
1: No, lo so, vabbè, io non,
2: non
1: sono,
2: facciamo nomi.
1: No, ma io non però, sono per catalogare le persone per un'opinione argomentata, soprattutto quando sono opinioni argomentate, io non ti metto in nessuna lista.
2: E poi vorrei sapere anche un'altra cosa, Paolo. Qual è l'obiettivo minimo di Allegri? Perché se noi parliamo di qualificazione in Champions League, allora io mi chiedo perché non abbiamo preso un allenatore che faceva progetto, con una progettualità, invece di un instant team. Perché non l'abbiamo preso? Invece lui ha un deve vincere, qualche cosa deve vincere, deve lottare punto a punto per la vittoria dello scudetto. Che cos'è?
1: Considerando i piazzamenti degli ultimi due anni, e il suo palmarès, lui deve venire a Napoli e deve vincere, onestamente.
2: Qual è il fallimento? Dove lo mettiamo il punto di caduta per Max Allegri?
1: Ma diciamo perché che non sarebbe nulla di eccezionale.
2: Ha scritto il pesce con l'acqua.
1: No, deve assolutamente cercare di vincere. E il minimo è qua la qualificazione Champions, tutto il resto sarebbe molto.
2: La qualificazione Champions la potevi fare anche con una progettualità, con la squadra che c'hai, no?
1: Ma questo dobbiamo capire, noi dobbiamo capire il valore di questa squadra. Il Napoli ha investito tanto, ha organico completo e gestito meglio, anche vediamo ora questi che rientrano se sono così scarsi oppure sono quando non c'è male, qualcuno di loro può dare una mano. È molto difficile tirare una conclusione. Certo è che se prendi Allegri non può fare peggio di Conte. Grazie Serena.
2: Grazie Paolo, buona serata.
1: Grazie a Francesco per i complimenti che mi fa. Per me è una scemenza la storia del carro vincitore, grazie, che ti piace questa cosa che ho detto, ma io la penso fortemente. Ce ne vogliono 100 di Paolo del Genio, grazie per fare un Paolo del Genio. Grazie assai Francesco, grazie. Grazie per le cose che hai scritto. Vediamo quest'altro messaggio. Mio parere personale, chi dice che vuole divertirsi vedendo del bel gioco, credo che siano persone che non hanno mai fatto sport a medio-alto livello agonistico e non conoscono le motivazioni che spingono gli atleti a dare tutto per raggiungere gli obiettivi. Qualunque atleta scende in campo per vincere e non per divertire il pubblico. Saluti, Ciro. Non capisco il senso del messaggio. È chiaro che si scende in campo per vincere, ma c'è un percorso per arrivare alla vittoria. E gli allenatori sono molto ben pagati perché devono indicare la strada per arrivare alla vittoria, quindi il discorso tattico è importante nel calcio, altrimenti non si prenderebbero gli allenatori, si prenderebbero solo i buoni giocatori sono fondamentali, ma anche gli allenatori che danno le indicazioni giuste, propedeutiche ad arrivare al risultato, e oggi per arrivare al risultato si sta facendo un certo tipo di calcio in giro per il mondo, e non si può pensare che sono le motivazioni, punto. Le motivazioni servono, è una condizione sine qua non, ma poi dopo le motivazioni siamo in grado di averle tutte le 20 squadre, poi chi vince? Quello che c'è i migliori calciatori, benissimo, e se teniamo calciatori pari chi vince? Teniamo quello che c'ha l'allenatore che ha portato più idee, questi più o meno sono i parametri. Gerardo.
3: Ciao Paolo, sempre complimenti per l'educazione calcistica che ci fai. Grazie. E soprattutto perché lavori per noi, nel senso che, come tu dicevi nella premessa, ma lo dici spesso, cioè documentarsi per poi documentare, questo è un servizio importante, noi te lo riconosciamo al di là del fatto che ti vogliamo bene. Detto questo, io vorrei avere la certezza che ha Serena nella vita per giudicare le cose, perché io francamente tutta questa certezza di dire Allegri uguale fallimento io non ce l'ho.
1: No, ma non io ha detto questo, lei ha detto che no, negli ultimi bene. Anni lei si rifà quello che ha visto negli ultimi anni, non ha fatto la proiezione.
3: Ma il calcio è talmente, voglio dire, si parla di cominciare un progetto, qui non c'è nulla da cominciare, qui c'è una società che appresso a Conte ha speso oltre 350 mila milioni di euro per fare mercato, per pagare tecnico, staff e tutto quanto. Quest'anno non ci sarà una campagna acquisti che preveda altri 200-250 milioni. C'è bisogno invece di dare una continuità, questa è la coda del progetto Conte. E non poteva affidarsi a un allenatore come Italiano. Io non lo so, qua tutti hanno la certezza che veniva Italiano, noi giocavamo bene e vincevamo. Io questa certezza non ce l'ho. Io dico che il presidente.
1: No, io non ce l'ho nemmeno. Cioè, io non ho la certezza, manco io, se Paolo, viene Guardiola, che per me è il miglior allenatore al mondo, figurati se tenevo la certezza con Italiano.
3: Avrei voluto De Zerbi 3 anni fa, ma io oggi, avendo visto diverse partite di De Zerbi, io non ho più la certezza di De Zerbi. Non ho la certezza di Arteta, perché tutti si aspettavano una finale meravigliosa, scoppiettante, eccetera. Abbiamo visto un gioco che richiamava il vecchio Mondonico. Cioè, quindi per dire che cosa? Lo spettacolo lo fanno innanzitutto i calciatori. Noi ci scordiamo che chi scende in campo fa lo spettacolo.
1: Detto questo, dipende che cosa intendiamo per spettacolo. Se per spettacolo intendiamo le grandi giocate, e grazie che lo fanno i calciatori, le grandi giocate. Ma se pensiamo all'organizzazione di gioco che mette nelle condizioni i giocatori bravi di fare le grandi giocate, allora lo spettacolo lo fanno pure gli allenatori. Ma perché sennò, ragazzi, perché li paghiamo tanto se diciamo quello che dice Allegri, che stai dicendo adesso tu, che decidono tutto i calciatori? Ma allora perché li paghiamo tanto a questi allenatori? Questo vorrei chiedere a chi sostiene questo, che fin quando lo dici tu va bene, ma quando lo dice Allegri, che poi guadagna quei 4 soldi.
3: Paolo, il grande spettacolo lo fanno i grandi calciatori.
1: E allora loro perché guadagnano tutti questi soldi gli allenatori?
3: Perché bisogna gestirli i grandi calciatori.
1: Ah, quindi sono gestori e motivatori, non devono essere tecnici, tattici, no.
3: Bisogna prepararli, bisogna farli diventare squadra, bisogna insegnargli determinate cose.
1: E questo ma che cosa? Tattica? Questa è tattica, è solamente preparazione atletica e mentale.
3: E certo, ma io mica dico di non scendere in campo e fare quello che gli pare. Però se tu hai giocatori che ti fanno, ecco, Kvara, ha illuminato una partita, voglio dire, in un buio totale, facendo 2 giocate e portandosi a casa il risultato.
1: Vabbè, ma questo, ragazzi, quando si fa questa precisazione,
3: no, ma io
1: si va sull'ovvio, è chiaro che i giocatori, è chiaro che le giocate dei giocatori risultano determinanti, però se tu prendi un giocatore fortissimo e lo metti in un'organizzazione di gioco negativa, l'abbiamo visto qui che Kvaratskhelia e Osimhen li tenevamo anche nell'anno che siamo arrivati decimi all'inizio, li tenevamo a tutti e due, siamo arrivati decimi perché l'organizzazione è stato un disastro quell'anno. Però quindi più di quella risposta che dobbiamo fare.
3: L'allenatore è fondamentale rispetto al progetto che tu devi portare. Tu qui abbiamo una squadra che è già fatto con giocatori che
1: speriamo che sia questo. Gerardo, ti devo salutare, devo andare in pubblicità.
3: Ciao. Grazie. Paolo, ciao. Pubblicità.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Allora, qui c'è un messaggio che penso sia da Enzo, ho trovato il nome scorrendo sui messaggi precedenti che ha mandato, dove dice: state parlando di Allegri come se avesse lui obbligato De Laurentiis a sceglierlo, perché non criticate De Laurentiis invece di prendervela con Allegri? Carissimo amico, tu non lo so, hai mandato questo messaggio 18:43, evidentemente sei sintonizzato alle 18:42, hai mandato il messaggio senza sentire, l'hai mandato pure 50 volte lo stesso messaggio, però mamma mia, quante volte lo stesso messaggio hai mandato, ma si può fare una cosa del genere? Comunque, vabbè, oramai mi trovo a rispondere, rispondiamo. Io ho detto oggi, io ho detto altre mille volte, ma anche oggi, per rimanere proprio al fresco fresco, ho detto anche oggi che io non avrei preso né Conte né Allegri mai, dopodiché il mio, come mia visione del Napoli, quindi non li avrei mai presi, mia visione del calcio, mia visione del Napoli, poi vengono, tifo per loro, spero che vadano bene come tifoso del Napoli, però non li avrei presi mai. Quindi dire non li avrei presi mai, secondo te significa condivido quello che ha fatto De Laurentiis che li ha presi? Significa no, non condivido quello che ha fatto De Laurentiis. Quindi quando ascolti con maggiore attenzione poi mandi il messaggio, se no non manna, carissimo amico mio. Eugenio.
4: Prima di tutto buonasera.
3: Ciao, buonasera.
4: Sempre complimenti per la trasmissione, è parecchio tempo che non ci sentiamo. Allora, io volevo semplicemente, poi ti ascolto per radio, e volevo semplicemente porre una riflessione, e anche la telefonata che ha fatto l'amica di prima, tu mi hai dato degli spunti anche nelle risposte che gli hai dato. In primis, io apprezzo la tua onestà intellettuale, cioè ti dici, sono tipi di allenatori che non mi piacciono, Allegri, magari Conte, però io sono pronto a ricredermi. Io ricordo, poiché ti ascolto, che quando si parlava di Sarri, che doveva venire al posto di Conte, tu dicesti, guardate, io non so, ma non pensate che sarà il Sarri della grande bellezza, perché il calcio è cambiato, ti vengono a prendere altri, non c'hai quei calciatori, è una chimica, tante cose sono cambiate. Quindi non lo so, però io
3: a chi non è fuori, no, a chi ancora non si sia reso conto di quanto io sia aperto mentalmente verso l'aggiornamento continuo anche di come vedo le cose del calcio, questa che stai raccontando tu, e ti ringrazio, è una dimostrazione palese che io non mi incrippo, cioè io sono pronto a dire che non ero convinto su Sarri, che poi se contestualmente uno mi fa la domanda qual è il tuo allenatore preferito nei 20 anni De Laurentiis, io ti rispondo Sarri, e poi dice ma la vorresti Sarri di nuovo a Napoli? No. E secondo voi c'è contraddizione? Per me non c'è contraddizione, no, sì, e l'ho spiegato perché.
4: Tu fossi chiarissimo, dicessi per me il calcio è cambiato, noi non vedremo quella cosa, non ci sono quei calciatori, quindi io punterei su un altro tipo di calciatore. Poi sei stato molto corretto con la persona, preciso, con la persona che ha telefonato prima, che ti è offesa perché la chiamano tifosotta, dicendo non ci sono gli allenatori sempre vincenti. Pure Pep Guardiola, che veramente è un grandissimo allenatore eccezionale, ha perso. Come dicevo,
3: è chiaro che ha perso, però il problema è che quando ha perso, lui ha avuto il processo culturale che ha portato avanti Guardiola, e che mi vede molto coinvolto, è che lui dopo aver vinto la finale di Champions con l'Inter 1-0 con Lukaku che si mangiò il gol, te la ricordi Eugenio?
4: Sì.
3: Lui ha detto stasera non la meritavamo, siamo contenti ma non la meritavamo, altre volte che la meritavamo non l'abbiamo vinta e per sfortuna siamo stati eliminati. Questo è un processo culturale che noi in Italia siamo ben lontani dal poter portare avanti.
4: Tu sei intellettualmente onesto perché dici non ci sono allenatori vincenti, per forza vincenti, perché pure il più grande allenatore con i più grandi mezzi ha perso.
3: Ma scusa, quando in Italia si dice la Juventus è un modello di società vincente, io per provocare simpaticamente gli juventini dico scusate, ma voi avete vinto, loro dicono 38, facciamo 38, 37, diciamo 38. Vabbè. Voi avete vinto 38 scudetti, benissimo, a quanti campionati vi siete iscritti? A 110 campionati, quindi vuol dire che siete più perdenti che vincenti, perché 70 e passa non li avete vinti.
4: La frase che ho sentito in un podcast di Paolo Maldini, l'intervistatore gli disse tu sei un grande vincente, cioè, no, un grande
3: visto quante volte ho perso, disse Maldini,
4: disse, non sai quante volte ho perso.
3: Eugenio, ti devo salutare, devo andare. È finita la trasmissione? È proprio finita la trasmissione, Eugenio, non mi di niente.
4: Ciao.
3: Allora, mi dispiace per Gianni, leggo il messaggio Vittorio Pacifista, leggo che potrebbe saltare Allegri per Mancini, che ne pensi? Bisogna vedere dove l'hai letta, per il momento non ho nessuna notizia in questa direzione, quindi non penso sia il caso di commentare. Grazie a Nello Iorio, ci sentiamo dopodomani, domani è festa, dopodomani con 442 alle 18, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura la cronaca è di Immacolata Panicola, giovane di 22 anni scomparsa nella mattinata di ieri, il corpo senza vita ritrovato questa mattina nell'androne di un edificio del centro direzionale di Napoli nell'isolato B8. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della scientifica per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Grande il dolore dei familiari della ragazza giunti sul luogo del ritrovamento dopo essere stati informati della tragica notizia. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte. Questo pomeriggio presso un ristorante di via Benedetto Cozzolino ad Ercolano un uomo di 58 anni è morto durante un'attività di spurgo in un pozzo nero. È accaduto verosimilmente per l'esalazione dovuta ai gas presenti. Carabinieri della tenenza di Ercolano sul posto, indagini sono in corso per inquadrare la dinamica di quanto accaduto. Ancora cronaca, un detenuto straniero di 27 anni si è tolto la vita nella notte all'interno del carcere di Poggioreale. Si tratta dell'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario italiano dall'inizio dell'anno. Secondo i dati disponibili, nelle carceri italiane si sono registrati 93 decessi, di cui 23 suicidi. Sugli altri casi sono in corso o già concluse verifiche per accertarne le cause. Proseguiamo. Un grande lutto in queste ore ha sconvolto il mondo della pizza. All'età di 46 anni è venuto a mancare Antonio Giaccoli, fondatore e presidente dell'Accademia Napoletana Pizza Doc, organizzatore di numerosi eventi e corsi di specializzazione. A portarlo via sarebbe stato un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Piano antitraffico a Varcatura, un'ordinanza a firma del comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone prevede l'istituzione del senso unico di marcia dalle 15 alle ore 21 di martedì 2 giugno nel tratto compreso tra il civico 12 di via Foce Vecchia e l'inserzione con la via Domiziana. La decisione è stata adottata per favorire il deflusso dei veicoli provenienti dagli stabilimenti balneari del litorale di Castelvolturno e scongiurare situazioni di congestione stradale in concomitanza con l'uscita dei bagnanti. Chiudiamo con lo sport. Il Napoli continua a lavorare per definire il nuovo assetto tecnico in vista della prossima stagione. Il club azzurro attende Massimiliano Allegri come prossimo allenatore mentre proseguono le procedure per la risoluzione consensuale del rapporto con Antonio Conte. Intanto fanno discutere le dichiarazioni del vice allenatore Cristian Stellini, che in un'intervista ha replicato alle recenti parole di Kevin De Bruyne sulla stagione appena conclusa. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
0: Wow, il buono, con poco. Wow, la tua carta vincente.
2: Il calcio della sera.

0: Ed eccoci qua, buon inizio settimana a tutti amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nello Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio ritrovato braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Cominciamo questa nuova settimana, cominciamo più che altro anche questo nuovo mese che naturalmente porterà all'annuncio quanto prima possibile di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico del Napoli. C'è ancora da superare la questione legata al contratto che lega Allegri al Milan. Perché? Perché in questo momento il Milan non ha praticamente società, non c'è un esponente della società rossonera con cui Allegri possa confrontarsi per la buona uscita, e naturalmente il Napoli è spettatore particolarmente attento a tutta questa situazione, anche un po' innervosito dalla lungaggine dei tempi che purtroppo non riguardano le questioni legate al nuovo contratto di Allegri con il Napoli, ma appunto la risoluzione del suo vecchio contratto con il Milan. Si spera che nell'arco di questa settimana, al massimo la prossima, si possa dare l'annuncio ufficiale con poi la presentazione alla stampa di Allegri nel mese di luglio. Si cominciano a fare tanti nomi per la prossima stagione. Una delle suggestioni più importanti, caro Emanuele, vorrei partire proprio da questo prima di andare al telefono e ascoltare i primi amici che ci hanno telefonato: Rabiot in questo centrocampo del Napoli, come si inserirebbe secondo te, e soprattutto che cosa andrebbe a completare e chi andrebbe a sostituire?
2: Rabiot è un giocatore straordinario, io lo prenderei di corsa, Allegri o non Allegri, è un giocatore forte, un giocatore, è una mezzala fisica dove comunque fa la sua forza è incredibile, recupera tanti palloni, ma poi va cost to cost, molto bravo in area di rigore, anche nelle palle inattive si fa sentire, magari a favore e a sfavore, un giocatore completo, un giocatore che ha dato tanto al Milan, perché anche se il Milan non è andato in Champions, diciamo che quando non c'era lui il Milan ne risentiva tanto, e quindi un giocatore come Rabiot è impossibile non pensarci, andrebbe a sistemarsi ovviamente come mezzala ai lati di Lobotka e di McTominay, perché se pensiamo in un 4-3-3 che potrebbe fare Allegri, penso che sia quello lo scacchiere tattico. Ma anche se dovessi giocare 4-2-3-1, volendo lui può giocare anche a due in mezzo al campo, perché è un giocatore che comunque è in forma, c'ha ancora gamba, ripeto, molto fisico, ma lega sia la quantità alla qualità, perché comunque di gol ne ha fatti anche da fuori area e di testa, quindi un giocatore secondo me straordinario, e se viene Allegri una chiamatina può favorire la sua apertura al Napoli. La cosa che mi rimane un po' diciamo di stucco è come mai Allegri non si riesce a liberare dal Milan, anche perché dico io, ma tu vuoi anche una buona uscita? Puoi anche farne a meno di una buona uscita, perché uno vuol dire, fallendo la Champions, io me ne sarei andato veramente tranquillamente senza chiedere nulla, ma poi tu comunque vieni a rifare un contratto qua al Napoli di un biennale, quindi volendo potresti fare anche a meno. In più in società se ne sono andati via tutti, quindi è normale che adesso non c'è un interlocutore da cui comunque mettersi d'accordo, però è giusto che comunque De Laurentiis un po' magari perde la pazienza, perché adesso siamo a giugno, fra non molto si partirà per il ritiro di Di Maro, bisogna comunque incominciare a organizzarsi con Manna nel mercato, perché partirai con quasi 30 persone, arriveranno tanti prestiti indietro e le comproprietà, hai da valutare giocatori che comunque il Napoli ha mandato via, vedi Beukema, vedi comunque Lucca, vedi Lang, e quindi penso che De Laurentiis, quando ha deciso di prendere Allegri, oltre che a prendere un allenatore che comunque ha un curriculum di tutto rispetto nazionale e internazionale, abbia preso lui e ci abbia parlato per anche magari ritornare a essere grandi gli investimenti fatti con Conte, perché se parliamo di
1: una rivalutazione di quei calciatori che magari non sono riusciti a dare il meglio,
2: esatto, 100 milioni tre giocatori, magari un paio riesci magari a rivitalizzarli. E quindi penso che con Allegri il percorso di provare a vincere, anche se l'abbiamo sempre detto, non ci dobbiamo aspettare chissà che gioco, ma almeno dobbiamo cercare di avere la pazienza di farlo lavorare e vedere dove arriverà, perché Allegri possiamo dire che Napoli è l'ultima chance che c'ha nella sua carriera, perché negli ultimi anni ha fallito un bel po' di progetti, quindi lui, secondo me, possiamo rifarci sulla voglia sua di rivalsa.
1: Esatto, di rivalsa.
2: Perché comunque sia da giocatore, che non ha fatto benissimo quando ha indossato la maglia del Napoli, e sia comunque viene da un anno disastroso, contiamo in lui la voglia, la ferocia, la voglia di rivalsa, la voglia di ritornare a essere un allenatore vincente. Bel gioco. Staremo a vedere, magari con la rosa che c'ha il Napoli, con giocatori secondo me più forti di quelli che aveva il Milan, magari si può esprimere meglio.
1: Ma anche probabilmente più forti dell'ultima esperienza di Allegri alla Juventus, vado indietro con la memoria a quel periodo. Siamo pronti per cominciare. 0815466873 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece il contatto per i vostri WhatsApp audio e testuali. E vi ricordo anche che da qui fino al termine della programmazione estiva, quindi fino a fine luglio, il Calcio della Sera andrà in onda in forma ridotta rispetto al resto dell'anno, quindi un'ora da passare insieme, un'ora dedicata interamente a voi, al filo diretto. Vincenzo con noi, ciao Vincenzo.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Buonasera. Ciao Vincenzo.
3: Io sono d'accordo con Emanuele, il fatto di Allegri, perché non capisco il senso di aspettare una buonuscita quando tu hai già una squadra che ti sta aspettando, va. A me non mi fa impazzire Allegri, come non faceva impazzire Conte. Spero solo, come ha detto Emanuele, un riscatto da parte di Allegri, di voler fare una stagione migliore rispetto alle ultime fatte. Le esternazioni di De Bruyne, mi riferisco più a Emanuele, che hanno fatto ripensare sullo spogliatoio del Napoli, Emanuele, sul fatto che non ci fosse un buon rapporto tra i giocatori e l'allenatore, perché anche il fatto dei mancati saluti da parte di molti a Conte, le metodologie che ha di allenamento, che ormai nei tempi moderni sembrano un po' mal sopportate da parte dei giocatori, un po' tutto il clima che c'è stato nell'andarsene, perché poi Conte se n'è andato dicendo che non è riuscito a compattare lo spogliatoio, ma qua mi sembra i giornalisti, mi sembra più che non è riuscito a combattere lo spogliatoio, visto poi le uscite che fatte da Stellini, dallo stesso De Bruyne. Tu che cosa ne pensi di questa uscita di De Bruyne?
2: Grazie, ti ringrazio Vincenzo.
3: Un abbraccio.
2: Ciao. Guarda, ciao. Allora io ovviamente nelle parole di De Bruyne, anche quelle di Stellini, io non c'ero, quindi non ho fatto la mia analisi al Calcio della Sera. Io ho detto anche qualche settimana fa che lo spogliatoio sicuramente non era scollato, perché tu secondo non ci arrivi se hai uno spogliatoio che ti rema contro. Poi in ogni spogliatoio, uno, non è facile che 30 ragazzi vadano d'accordo tra di loro, ma soprattutto 30 giocatori non possono magari andare d'accordo col proprio allenatore, anche perché c'è chi gioca e chi non gioca. Però poi quello dipende anche dalla professionalità che tu c'hai, perché alla fine conta sempre la squadra, è l'unico obiettivo. Certo. Tante volte io tante partite non ho giocato, ma per il bene del gruppo mi continuavo ad allenare bene, nella speranza di trovare spazio. la cena, hanno fatto un pranzo di grigliata brasiliana tutti insieme e lì si sono comunque salutati. Non ho visto altri giocatori con parole fuori posto nei confronti di Conte.
1: Anzi, abbiamo registrato le parole di McTominay, che ha ringraziato anche
2: di Lorenzo,
1: in un'intervista.
2: Ma
1: ha detto: grazie a lui ho capito tante cose sul calcio. Quindi, ragazzi, come vedete, uno spogliatoio è fatto da tante teste,
2: ma
1: da tanti
2: arrivi,
1: calciatori. Ci può stare che alcuni non vadano d'accordo con il tecnico, e sono questioni legate solamente al campo. Cioè, ci sono divergenze, ci sono state divergenze rispetto alla modalità con cui il Napoli ha giocato in questa stagione. Questo è quello che ha detto De Bruyne, e ci può stare che non si vada d'accordo. La tempistica di De Bruyne a me non è piaciuta tanto, onestamente.
2: Marcello, io, ritornando al discorso di De Bruyne, che non mi era ancora pronunciato, io penso che come giocatore assolutamente è indiscutibile per quello che ha fatto, per il suo curriculum e per come negli anni ha vinto e quello che è stato. E a me, io sono sempre nello stesso pensiero, che essere campioni lo sei in campo e fuori dal campo. Per esempio Modric ha 40 anni e Allegri l'ha fatto correre tanto con un gioco magari peggio di quello che magari ha fatto Conte. Mai una parola fuori posto, ha lavorato, professionista serio, cioè, quindi mai una parola fuori posto. Si vede comunque la stoffa del campione, vari Alex Del Piero, che comunque mai trattato male dalla Juve, appena smesso, e comunque non ha mai detto una parola fuori posto. De Bruyne è un campione, però De Bruyne, quando lui è venuto a Napoli, ha fatto quel biennale, lui era consapevole che veniva in una società comunque pressante, tosta, comunque Napoli non è il City, è un altro tipo di cultura. La Premier ha avuto Guardiola, ha avuto tante cose positive, quindi lui doveva metterle in conto che in Italia ovviamente si fa un ragionamento un po' più tattico e si deve correre per raggiungere gli obiettivi. E lui disse, se tu ti ricordi, lui disse appena arrivò: io mi metto a disposizione della squadra e di Mister Conte, anche perché se io ho giocato nel City e ho fatto una carriera importante, io comunque sono io che mi devo mettere a disposizione della squadra, non loro che si devono adattare a me. Adesso con queste parole, diciamo, è stato un po' contraddittorio,
1: sì,
2: perché comunque da lui queste dichiarazioni a fine campionato non me le aspetto, sempre perché un campione deve essere in campo e fuori dal campo, deve essere sempre professionale. E Antonio Conte alla fine l'ha sempre fatto giocare, sì, Marcello. Dall'inizio ha fatto il 4-1-4-1 per farlo giocare, poi si è infortunato. Ritorno all'infortunio, anche quando non stava bene, l'ha messo in campo. Gli ha fatto anche l'applauso all'assist nell'ultima, sì, partita con l'Udinese. Quindi lo spazio l'ha sempre trovato. È chiaro che in Italia tu lo devi mettere in conto, non è l'Inghilterra, non è il City che hai tutta quella qualità. E quindi se sei un campione, anche tu devi andarti a cercare la posizione ideale durante una partita per esprimerti al meglio. Poi è chiaro che a un giocatore come lui il gioco magari di Conte era molto difensivo e non gli piaceva, ma tu sei voluto venire, tu hai voluto fare, vuoi fare grandi cose al Napoli, vuoi rimanere anche quest'anno. Con Allegri non è che cambierà la musica, forse è più bravo Allegri nel gestirlo, nel trovargli la posizione, lasciarlo libero dove giocare, ma con Allegri è ancora di più, è una questione tattica e quindi più difensivista, e quindi ti devi adattare, Marcello, se vuoi rimanere qua, altrimenti vai in un'altra società dove c'è un campionato un po' più aperto, dove ci sono più spazi, e là la tua qualità viene fuori.
1: Sono assolutamente d'accordo con te. Michele con noi al telefono. Ciao Michele.
4: Ciao Marcello, ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione, vi seguo tutti i giorni.
2: Ciao Michele, grazie.
4: Niente, io sono molto arrabbiato con i tifosi del Napoli, perché non stiamo facendo altro che ancora non deve arrivare l'ufficialità di Mister Allegri, ma che già stiamo dicendo che ha fallito, che non ci piace. Ma la vogliamo finire? Ma vogliamo dare tempo a sta persona di posizionarsi, diciamo, di mettersi seduto a qualche autunno di parlare con De Laurentiis, Manna, di programmare la stagione. Diamogli tempo, perché io penso che non è uno stupido Allegri.
2: Ma stupido non è, anche perché voglio dire, sei scudetti, supercoppe, Coppa Italia, due finali di Champions, cioè se sei uno stupido non ci arrivi a quel curriculum lì. Poi ripeto, può piacere e non piacere, però io non sono abituato, anche se a me per mio gusto personale Allegri non mi fa impazzire, però io non faccio fatica a giudicare un allenatore se non ha neanche iniziato in ritiro, oppure ha iniziato a conoscere i giocatori e a capire se ha portato i risultati. Quindi diamogli tempo, è l'allenatore del Napoli, quindi dobbiamo stare vicino, e poi durante le partite e durante l'annata tireremo le somme. Cioè a priori faccio fatica già a dire no, ma che dobbiamo fare con Allegri, il presidente non lo doveva prendere. De Laurentiis avrà avuto i suoi buoni motivi per prenderlo, anche altrimenti prendeva italiano.
1: Vai Michele, veloce, che c'è Gianluca che ci aspetta.
4: Le ultime due cose e finisco. Io dico un'altra cosa. Secondo voi gli acquisti mirati che dovrà fare Napoli e Lucca, secondo me, io solo di Lucca non è che ho tanta fiducia. Che può fare Max Allegri per farlo, diciamo, per farlo fare un'ottima stagione? Un abbraccio e
1: grazie Michele.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Prima Lucca, vai.
2: Lucca ci vorrebbe veramente un miracolo,
1: tutti, esatto,
2: è un miracolo, e bisogna capire se la società, se il mister Allegri, ma lo valuteranno in ritiro e si fidano ancora di lui, o magari pensano che con molta tranquillità hanno fatto una cavolata, perché magari Lucca non è da Napoli
1: e metti in conto una minusvalenza,
2: e metti in conto la minusvalenza, sì. Come succede in tante società che falliscono magari l'acquisto, magari giocatori come Beukema, come Lang, magari possono essere rivalutati, perché magari se giochi col 4-3 magari Lang potrebbe fare l'alternativa, ci sono tante partite, magari con Allegri riesce ad avere un rapporto diverso.
1: I tre ruoli dove il Napoli va rinforzato sono sempre quelli?
2: Sono sempre quelli,
1: dice Lorenzo.
2: E io ci metterei anche un quarto, nel senso andrebbe preso un centrocampista per sostituire, penso, Anghissà, che penso andrà via, un vice Højlund e poi un vice di Lorenzo.
1: Anche se Lukaku continua a dire che lui è un giocatore del Napoli e che in questo momento Non si vede in un'altra squadra, a parte che è un altro anno di contratto, non si vede in un'altra squadra al di fuori del
2: allora,
1: Napoli.
2: Marcello,
1: anche questa è una bella grana
2: è una bella grana, una grana che secondo me si dovranno sedere a un tavolino con il Napoli e decidere cosa vogliono fare, perché non penso che il Napoli abbia intenzione di tenerlo. Lui c'ha un altro anno di contratto, quindi trovare magari una quadra, dargli una buona uscita e lui magari si va a casare da un'altra parte. A me dispiace dirlo, ma Lukaku, se non si opera, non tornerà mai più come prima, e secondo me non può neanche fare l'alternativa a Højlund, perché la condizione non la troverà mai con un infortunio del genere, con questa stazza fisica. Se si opera, allora
1: c'è più possibilità
2: anche con qualche tempo in più, magari può durare altri anni. Ma il Napoli si deve mettere d'accordo per mandarlo via, perché si deve togliere comunque un ingaggio importante. C'è da capire cosa si farà con De Bruyne, però il Napoli un'alternativa a Højlund la deve prendere se vuole fare un campionato ad alti livelli e vuole essere competitivo in tutte le competizioni. E poi ovviamente se Juan Jesus va via, un altro centrale, se non hai fiducia in Marianucci, un altro centrale lo devi prendere.
1: Quindi ti faccio io tre nomi, ti chiedo di dirmi solo sì o no. Gila al posto di Juan Jesus?
2: Tutta la vita.
1: Rabiot al posto di Anghissà?
2: Sì.
1: E Vlahovic al posto di Lukaku?
2: Questo è fantacalcio, per quanto mi riguarda mi basterebbe anche Davis dell'Udinese, per esempio.
1: Chiaro.
2: No? Perché avere Vlahovic che guadagna 12 milioni all'anno,
1: no, se dovesse venire Vlahovic,
2: quanto si può ridurre?
1: Quantomeno non può prendere più di Lukaku attuale. Se Napoli vuole fare uno sforzo, al massimo secondo me può decidere di dare gli stessi soldi che dà Lukaku a Vlahovic. Però lo stesso Vlahovic, secondo me, se vuole rilanciarsi e se ha ricucito i rapporti con Allegri, perché comunque ha fatto grande difficoltà a segnare con Allegri, quindi per tutte queste motivazioni la vedo una pista complicata.
2: E
1: però
2: poi,
1: ragazzi,
2: se la giocherebbe con Højlund, e sono secondo me due titolari, e può crearsi qualche problema magari
1: però
2: loro,
1: lì, poi lì starà ad Allegri,
2: sarà ad Allegri. Però tu tra Højlund e Vlahovic chi faresti partire dall'inizio?
1: E sono attaccanti con caratteristiche diverse, sono tutte e due forti. Il fatto è che uno arriva da una stagione tutto sommato positiva, al di là del periodo l'ultimo dove non è riuscito a segnare tantissimo, l'altro è ritornato in corsa nella parte finale della stagione, Vlahovic, però è un calciatore che a me piace tantissimo. Il problema è che, un po' come Allegri, è un bel po' di stagione a questa parte che non riesce ad esprimersi al meglio, quindi magari anche lui con la voglia di riscatto e con uno stipendio ridotto della metà, se non di più, ma più la seconda, il secondo scenario rispetto al primo, magari a Napoli potrebbe rilanciarsi.
2: Io sarei più per l'ipotesi 2, sarebbe da Davis oppure magari Pellegrino, un attaccante che può dare ricambio a Højlund in tutte le competizioni, quando magari Højlund
1: deve rifiatare un po'.
2: Deve rifiatare. E poi c'è il discorso portiere, che è da capire.
1: Assolutamente,
2: quello è un altro ruolo fondamentale.
1: Gianluca con noi, ciao Gianluca.
5: Ciao ragazzi, buonasera, complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre.
1: Grazie.
5: Però questa volta sarò un po' critico con Sassuolo, perché stasera credo che abbia preso un po' una deriva che non mi piace come atteggiamento, che non è il suo solito, e spiego anche per quale motivo. Partendo diciamo dalla disamina dell'atteggiamento di Allegri relativamente all'aspetto contrattuale del quale noi non siamo né a conoscenza, credo noi tifosi non siamo a conoscenza, credo neanche voi opinionisti, giornalisti, siete a conoscenza della realtà dei fatti. Quindi praticamente spingersi sul fatto di dire potrebbe rinunciare ad 1 milione di euro, voglio dire, onestamente la trovo proprio una buttata, come dicono in Francia, che non sta né in cielo né in terra. E vorrei dire, ognuno di noi, indipendentemente dal proprio patrimonio, rinunciare a quello che è un contratto e dei maturati, piuttosto che dei soldi da maturare. E quindi qua la gente oggi praticamente si accoltella poche decine di euro, figuriamoci per milioni di euro. Quindi
2: lo so Gianluca, però io ho fatto una sorta di battuta, ho detto, voglio dire,
5: sembrato una battuta, quindi magari correggi il tiro, perché dire no, poteva rinunciare onestamente.
2: No, però voglio dire, lui chiede una buonuscita.
5: Non sta né in cielo né in terra, che penso che tu non rinunceresti a 10.000 euro, lui non rinuncia a milioni di euro, per fare un paragone. Primo punto.
2: Ma
5: quindi diciamo, forse non è passata la battuta in questo
2: momento, però
5: la percezione è stata del fatto, dice, con la tasca degli altri siamo tutti signori, per dirla in italiano.
2: No, però alla fine fa capire che comunque Allegri sta venendo a firmare un biennale a Napoli, ha voglia di venire in questa grande piazza, voglio dire, non è che ti mette a fare casino col Milan.
5: Sono un manager di una società, perché ho un contratto in alla firma, cioè rinuncio a quello che mi deve l'altra società. Chiaramente.
2: Io ho detto la mia, io avrei fatto così, poi ovviamente non è che sono
1: assolutamente.
2: Io ho detto la mia, come avrei reagito io, poi non siamo tutti uguali.
1: Tenendo conto del fatto che al di là della questione sportiva c'è comunque un contratto pronto per essere firmato, quindi
2: esatto.
1: Non è che tu stai rinunciando ai soldi per poi restare fermo con il rischio,
2: esatto,
1: di non avere un altro contratto. Questo era il senso del discorso.
2: L'altra cosa?
1: Qual era, Gianluca?
5: Non c'è nulla da dire, perché ci sono contratti, è un fatto di contrattuale, è un fatto di soldi importanti, eccetera, eccetera. Quindi fare i conti nella tasca dei.
1: Sì, no, abbiamo chiarito le vostre due posizioni. Qual era l'altra cosa?
5: La battuta non è passata la battuta, ma chiaramente è passato il concetto con il C degli altri. Siamo
1: sì, Gianluca, ci siamo chiariti. C'era okay. Un'altra cosa che volevi chiedere?
5: Secondo punto, ragazzi, perché sì, stasera proprio, cioè, non capisco, diciamo, un po' l'atteggiamento di Emanuele, che mi ha lasciato proprio stasera, mi ha un po' spiazzato.
2: Dici cosa ti ho spiazzato della seconda cosa.
1: Qual è la seconda?
5: La seconda è su De Bruyne.
1: Sì.
5: Per carità, io non sono il suo avvocato, e null'altro, anzi, per carità, l'ho sempre apprezzato come calciatore, col diciamo, quando non giocava, quando non era dei nostri, ok? Vorrei dire questo, nel senso che nel momento in cui De Bruyne ha fatto una dichiarazione che sicuramente da questo punto di vista può essere chiacchierata, cioè nel senso è stato opportuno, inopportuno, eccetera, eccetera, questa volta non abbiamo gli elementi per poter giudicare, nel senso, noi non conosciamo i contratti nel dettaglio, se è De Bruyne durante la stagione è vietato parlare, è vietato fare un'intervista, cioè dire che De Bruyne lo doveva dire,
1: Gianluca, purtroppo il segnale va e viene, una questione penso legata alla tempistica che secondo me è stata sbagliata nel rilasciare questa intervista, perché sono cose che si dicono innanzitutto all'interno dello spogliatoio, tu ti confronti con l'allenatore, dai il tuo punto di vista, però poi nel momento in cui l'allenatore va via, dirla a posteriori non fa il bene della serenità del Napoli, perché tu sei rimasto calciatore del Napoli, l'allenatore invece è andato via.
2: È troppo facile, nel senso,
1: dirlo dopo, se non sei d'accordo,
2: se non sei d'accordo col gioco, se non ti trovavi, andavi dal mister e glielo andavi a dire. Però ripeto, a me non mi interessa, poteva parlare, non poteva parlare. Ha fatto questa dichiarazione, io ho interpretato l'intervista di De Bruyne e io ho espresso un mio pensiero, dato che ho fatto 25 anni di carriera, di giocatori ne ho visti tanti e sinceramente mi aspettavo comunque un po' più di maturità nei suoi confronti, ma ripeto è un'opinione mia,
1: esatto, è un'opinione soggettiva,
2: non mi è piaciuta, perché secondo me se aveva qualcosa da dire tranquillamente io lo dice, ma visto che Conte l'ha sempre fatto giocare, vuol dire che comunque non gli avrà detto niente durante la stagione, ma ha aspettato che Conte se ne andasse via. Tutto qua.
1: Questo è quello che diciamo così viene fuori dalla tempistica, naturalmente. Ci fermiamo al rientro tra poco meno di 2 minuti, andremo prima da Antonio e poi da Innocenzo.

0: Cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato.
0: Ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli.

0: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics e Tufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Siamo tornati in diretta, andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao,
3: ciao, ciao Antonio,
4: allora,
3: buonasera.
4: Ciao Manuele, io sono d'accordo su quello che hai detto, sul fatto che Allegri, diciamo, avendo un contratto lì pronto, prontissimo, dove poter già iniziare da domani a decidere sulla campagna acquisti, su tantissime cose, potrebbe uso e condizionale, sì, che poi ognuno è libero di pensare,
3: certo, però
4: potrebbe anche dire vabbè, firmo, lasciamo sta buona uscita, sta cosa, perché è vero come diceva l'amico prima, uno rinuncia, non rinuncia, ma quando stiamo parlando dell'operaio che guadagna
3: 1,5 euro
4: al mese e deve rinunciare a 200 euro che magari gli fanno comodissimo, stiamo parlando di gente che ha guadagnato negli anni milioni e milioni, ma milioni, non so come si dice, cioè oggi un allenatore minimo tra pubblicità, tra bonus, tra questo e quell'altro arriva a 7-8 milioni di euro all'altro.
3: Ma poi Antonio, il senso mio è che se tu hai De Laurentiis che comunque ti chiama e hai voglia di comunque venire in una piazza
5: e lo hai dimostrato,
3: stimoli nuovi,
5: ti ha scelto e ti ha preferito italiano anche per questo,
3: esatto,
5: perché hai detto subito di sì.
3: Io fossi ovviamente in Allegri, opinione mia, detto ma stai scherzando, cioè piuttosto che lasciare un milione io vado a firmare subito 2 anni a 5 milioni, cioè non è che io sto a casa e allora stando a casa io non rinuncio alla buona uscita, ma tu c'hai un contratto già pronto.
4: Ma poi perdonami, dopo un'annata che parliamoci chiaramente,
3: tra l'altro
4: le altre squadre l'avrebbero chiamato, però una cosa non sono d'accordo.
3: Sì.
4: Soprattutto con Manuele,
3: sì.
4: Parliamo di calcio e ti faccio una domanda veloce. Allora, mi devi dire, perché tu sei stato un grande giocatore, vedo ancora oggi perché ti seguo su Instagram e giochi ancora ad alto livello. Allora, tu mi dici una cosa: un calciatore come De Bruyne, che cosa dà in più a una squadra? Che cosa ti fa diciamo salire come coefficiente in una partita? È la domanda.
3: Di sicuro è la qualità che ha comunque De Bruyne tecnicamente.
4: Ok. Io ti dico cosa penso. Ti dà in più le azioni da gol, il passaggio all'attaccante, la punizione, l'apertura di prima che fa De Bruyne non la fa nessuno.
3: Sì, infatti è la qualità del giocatore.
4: Bravissimo. Allora, io se fossi stato Conte, ma a prescindere dagli schemi, sai che avrei fatto? La maglietta, Kevin, vai in mezzo a campo, fai quello che vuoi tu, fammi vincere la partita. Ma se tu mi dici, è vero che Modric corre, ma Modric ha sempre corso, sempre stato un giocatore che correva, ma De Bruyne è un giocatore che deve inventare, lo devi lasciare libero, non può tornare, marcare, difendere, cose e quant'altro. Gli schemi sono giustissimi, ma quando c'hai, io mi ricordo, dimmi se mi sbaglio, quando abbiamo comprato a De Bruyne, mi ricordo che parecchi di noi, compreso io, abbiamo detto, dopo il Dio Diego, è il giocatore di qualità che viene subito, cioè non c'è stato un altro giocatore di qualità come Kevin, e poi lo dobbiamo costringere a non giocare come lui poteva giocare. Secondo me questo è stato un errore.
3: No, Antonio, io sono d'accordo. È chiaro che poi ogni allenatore ha le proprie idee. Per esempio, ci sono allenatori che dicono i giocatori di qualità, per esempio, non gli posso dire io il ruolo, gli do la maglia, vai libero dove vuoi.
5: Ed è un po' l'Allegri pensiero, questo qua.
3: Sì, è l'Allegri pensiero.
4: Ma io penso che Allegri non fa questo, ragazzi, Allegri lo farà giocare a Kevin.
5: No, infatti stiamo dicendo
3: che forse Allegri è più bravo nella gestione, nel magari lasciarlo libero ai giocatori di qualità, però non tutti gli allenatori, nel senso, sono uguali.
4: Se io dico a Manuele, tu oggi, cioè da oggi in poi non farai più l'attaccante, mi devi fare il mediano di rottura, ma tu me lo fai?
3: Certo che no, però è chiaro che io qua, però nello stesso tempo diciamo che c'è anche una via di mezzo, caro Antonio, nel senso che se tu quando tu arrivi a Napoli dichiari e dici io voglio venire a Napoli,

0: voglio mettere a disposizione la mia esperienza per il bene della squadra, voglio vincere tutto quanto. Dice, ma no, io non è perché sono De Bruyne e devo fare quello che voglio, sono io che mi devo adattare alla squadra, perché è un altro campionato, è un altro allenatore, è un'altra tattica. Se tu dici non è la squadra che si deve adattare a me, ma io, quindi, e poi dichiari a fine campionato questo,
1: è un po'
0: contraddittorio,
1: è vero,
0: tutto qua. Allora,
2: qui sì, su questo.
0: E allora ho detto, dato che tu sei un campione assoluto, che comunque c'hai dei piedi incredibili, va bene che Conte magari non ti ha messo nella condizione di esprimere il tuo miglior calcio, però da campione, da top player che sei, in alcune partite devi essere bravo tu ad andarti a trovare la posizione, a fare qualcosa di importante.
1: Grazie Antonio, ti dobbiamo salutare.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Antonio, buona serata. Innocenzo con noi. Ciao Innocenzo.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
3: Allora, premesso che io non sono per quelli che salgono o scendono dal carro, io sono tifoso e basta. Il tifoso è tifoso e ha il sacrosanto diritto, diciamo, di essere contento o scontento delle scelte della società. Per esempio in questo caso non sono contento di Allegri,
1: sì.
3: Lo dico chiaramente, perché voglio dire, passiamo da Conte ad Allegri e quest'anno insomma ce la siamo visti brutta sotto l'aspetto proprio del gioco. Anche perché il presidente parla di giovani, di ringiovanimento, di calcio spettacolo e di quant'altro, e poi mi va a prendere un allenatore che ha un calcio obsoleto. Riguardo alla storia di De Bruyne avrà sbagliato i tempi, sono d'accordo con Emanuele, però voglio dire, ha detto quello che tutti abbiamo visto, cioè che il Napoli giocava in difesa per poi ripartire. È la stessa caratteristica che più o meno ha Allegri, perché è vero che è stato secondo per tutto il campionato, ma è pur vero che il Milan nelle prime 10 partite insomma l'ha rabbattata un poco, anche con qualche diciamo svista tra virgolette arbitrale. Detto questo, il campionato italiano che cosa ci ha detto? Ci ha detto che nelle prime 4 ci stanno 3 allenatori, Gasperini, Fabregas e Chivu, che hanno fatto giocare la loro squadra. Non è vero, va smentita questa storia di chi gioca bene non vince e chi gioca male, come Allegri, come Conte, fa punti, l'importante è che ti porta il risultato si può acquisire anche giocando bene, non è
0: detto. Certo, ci sono tanti modi per acquisire il risultato.
1: Giocando bene c'è più possibilità,
0: di
1: ottenerlo.
0: Certo.
1: Ma poi Innocenzo, il giocare bene significa fare bene le cose che un allenatore ti dice di fare.
3: Ma
1: per me anche giocare in difesa e contropiede e farlo nel miglior modo possibile, ovvero concedendo zero all'avversario
0: e
1: essendo cinico in attacco e colpendo in contropiede, se lo fai bene, quello è giocare bene quel tipo di calcio, può piacere o non piacere, questa è la differenza.
3: Abbiamo visto l'Arsenal che c'era,
1: esatto,
3: e si è chiuso in difesa, cioè,
1: e stava per vincere la Champions, perché se poi i rigori vanno bene all'Arsenal, tutti qua a dire complimenti ad Arteta, che ha fatto doblete, Premier.
0: Arteta il secondo di Guardiola per anni e tutto quanto, diciamo che la finale l'ha giocata all'italiana.
1: Ma in Inghilterra lo criticano da settimane Arteta per il modo di giocare, eppure ha riportato l'Arsenal a vincere
0: dopo 21 anni a vincere, stava vincendo la Champions.
3: Però io diciamo che ho visto qualche partita del Milan quest'anno, mi auguro sinceramente che cambi completamente.
1: Certo, ma questo ce l'auguriamo anche noi, proprio perché magari Allegri, avendo una rosa più
0: una
1: forte
0: rosa
1: a disposizione,
0: un po' più forte magari cambia.
1: Certo.
3: Va bene.
1: Grazie Innocenzo.
0: Grazie Innocenzo.
3: Forza Napoli
1: sempre.
0: Anche perché ricordiamoci che comunque al di là degli allenatori, comunque sono sempre i giocatori che poi ti fanno la differenza. Quindi non è detto che al Milan magari con quella rosa non sei riuscito a esprimere, ma magari le caratteristiche dei giocatori del Napoli sono completamente diversi e c'è più qualità, ci sono più giocatori diciamo perfetti magari per 4-3-3, e magari lui che ha fatto il 3-5-2 Allegri adesso magari deve essere bravo a cambiare di nuovo volto al Napoli, a farlo ripartire dal 4-3, ma farli esprimere diciamo al meglio, perché i giocatori di qualità
1: ci sono,
0: hai.
1: Di sicuro ripartire dalla difesa a 4,
0: certo.
1: Poi centrocampo e attacco, secondo me si può divertire Allegri nel mettere nel modo migliore le tante pedine che avrà a disposizione, perché ha tanti esterni offensivi, ha centrocampisti di qualità e che si inseriscono.
0: Ma c'ha anche seconde punte, perché lo può fare De Bruyne, lo può fare Vergara, lo può fare Giovane, c'è anche il 4-3-3 4-2-3-1, esatto, potrebbe andare bene. E c'hai anche esterni di gamba, Politano, Vergara stesso, Alisson, Neres che rientrerà, e c'hai Lang che ti rientra, quindi gli esterni ce li hai, quindi se tu passi al 3-5-2, diciamo che la difesa a 3 secondo me è da abbandonare.
1: Sì, sì.
0: Quindi secondo me anche
1: se no devi ricomprare anche un tot di difensori adatti alla difesa a 3, perché Beukema, ragazzi, è evidente che non è adatto alla difesa a 3, a maggior ragione a giocare da braccetto.
0: Certo.
1: Quindi davvero la difesa a 3 mi sembrerebbe un percorso non assolutamente ottimale per la prossima stagione. Michele con noi, ciao Michele.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
4: Allora ragazzi, da premettere che Allegri non è il mio allenatore preferito,
1: sì.
4: Sinceramente non mi è mai piaciuto, però vabbè, però io penso una cosa, una domanda che volevo fare a Emanuele. Emanuele, secondo te il Milan, se avesse avuto Højlund come attaccante, secondo te si qualificava in Champions?
0: Secondo me sì.
4: Anche secondo me?
0: Allora, secondo me sì, perché il Milan, per quanto mi riguarda, non ha mai avuto una punta centrale che ha fatto bene, perché ci ha provato con Gimenez e non è andato bene, ci ha provato con Kunku e non è andato bene, quindi anche loro secondo me hanno fallito anche gli investimenti. Poi hanno preso Allegri a gennaio, ha chiesto una punta, gli hanno preso Guldrup, che secondo me cioè non è un giocatore di altissimo livello. A un certo punto il Milan ha giocato solo con due punte, con Pulisic e Leao davanti, che tra l'altro Leao è un esterno, non è una punta. Quindi se avesse avuto una punta centrale, anche Højlund, sicuramente qualche gol in più l'avrebbero fatto, assolutamente.
4: Perfetto, ovviamente doveva fare la difesa a tre, perché no, Milan ha un terzino destro. Ok, con questo non è che io voglio difendere Allegri, perché ripeto, non mi è mai piaciuto, però comunque secondo me con la squadra che ha il Napoli, con un 4-1, un 4-3-3, può fare tranquillamente.
0: Ma infatti dobbiamo,
1: grazie Michele.
0: Grazie intanto Michele, dobbiamo aspettare, dobbiamo farlo lavorare.
1: Dobbiamo farlo liberare e poi firmare.
0: Prima liberare, poi firmare, farlo lavorare, il ritiro, deve conoscere la squadra, deve guardare tutti e 30 i giocatori, perché magari qualcuno che gli allenatori so così, per questo poi alla fine quando c'è il cambio di allenatore durante l'anno c'è sempre la scossa e i risultati arrivano, perché magari i giocatori che magari con Conte non giocavano, magari ad Allegri possono piacere, cioè quindi scaturiscono un sacco di cose a catena, quindi può darsi che Allegri, lasciandolo lavorare con tutta la rosa a disposizione, magari con un 4-3, con giocatori più di qualità, magari quest'anno farà bene, ma noi ci dobbiamo augurare,
1: certo,
0: questo,
1: ragazzi.
0: È chiaro che se dobbiamo noi già gufare a prescindere perché Allegri gioca male, non ci piace a nessuno.
1: Questa è la cosa che onestamente non riesco proprio a concepire, le critiche rispetto al recente passato di Allegri, al fatto che può far giocare più o meno bene il Napoli, poi dipende dai gusti, le posso anche capire, ma chi auspica che Allegri parta male e che il Napoli vada male all'inizio in modo da obbligare De Laurentiis ad un esonero, onestamente ragazzi sono discorsi che non riesco davvero a concepire. Franco con noi, ciao Franco.
5: Ciao ragazzi, buonasera. Allora,
1: buonasera.
5: Per quanto riguarda Allegri, per me dobbiamo vederlo, poi il suo carattere, ognuno sul suo carattere, abbiamo avuto a parte Conte Ottavio Bianchi con un carattere strano, eppure è stato vincente. Dice che lui è un vincente, quindi lo aspettiamo. Poi per quanto riguarda De Bruyne, mi ha dato fastidio, perché De Bruyne era meglio che questa uscita la risparmiava. Penso tu sei stato calciatore, quindi penso che... Poi un'altra cosa, secondo me Conte, non so, non è che di tecnica io sono bravo. Allora, Conte ha avuto paura di fare il fuori da bocca, e secondo me per giocare De Bruyne là in mezzo doveva uscire con Bocca. Non so se sto dicendo una sciocchezza o una cosa giusta. Tu che ne pensi?
0: Ma intanto ti salutiamo Franco, io abbiamo sempre detto alla fine De Bruyne, secondo me se lo facevi giocare da play, sai, un po' lo perdevi, troppo arretrato, e poi
1: ma poi il lavoro sporco che deve fare il play con Antonio Conte, ragazzi, è tosto dal punto di
0: vista. Ma ormai i play, ma lo vedi anche in Modric non è che solo palleggia, cioè Modric va a riconquistare palle, va a pressare in avanti,
1: intercettazione
0: il play
1: sulle linee di passaggio,
0: esatto, devi essere posizionato bene anche tatticamente, devi fare sempre da schermo davanti alla difesa nei tiri da fuori, nelle uscite, quindi diciamo che De Bruyne è sempre stato un giocatore che ha sempre giocato dietro la punta o da trequartista
1: o da mezzala,
0: passarlo a play è completamente diverso.
1: Gaetano con noi, ciao Gaetano.
6: Buonasera ragazzi, chiamo da Torre del Greco, vi ascolto sempre tutte le sere quando finisco di lavorare, mi metto in macchina per ritirarmi a casa e vi ascolto con
1: grazie mille.
6: È la prima volta che chiamo.
1: Allora benvenuto nella nostra trasmissione.
6: Grazie ragazzi, io vorrei dire che per quanto riguarda sul fatto degli allenatori, valutare Conte gli darei un voto da 6, 6 e mezzo
1: per questa stagione o per tutta l'avventura a Napoli?
6: Sì, perché nell'ultima fase di Conte io non l'ho capito proprio.
0: Diciamo, allora quindi ti riferisci
1: all'ultimo anno, non a tutta l'avventura?
6: No, all'ultimo anno, okay. All'ultimo anno. Non riesco a capire, sono riuscito a capirlo perché negli ultimi momenti non mi piaceva proprio come impostava la squadra e per me vedevo un sacco di giocatori proprio fuori ruolo. Vabbè, lasciamo questo. Per quanto riguarda Allegri non ne faccio un commento perché Allegri è un grande allenatore e se lo vogliamo considerare per la stagione trascorsa al Milan nella metà fase finale,
1: sì,
6: ovviamente è da criticarlo, ma non è colpa sua. Là c'è stato un problema alla base della società.
1: Secondo me Allegri ha le sue colpe, però
0: ha le sue colpe, ma ha influito
1: tanto
0: anche
1: nel
0: il
1: finale
0: rapporto
1: di stagione, la spaccatura societaria con due correnti societarie che si facevano la guerra, ragazzi, mi hanno ricordato un po' Ferlaino e Corbelli quando avevano 50 e 50 la proprietà del Napoli ad inizio anni 2000.
0: No, di sicuro non si può prendere.
1: Grazie Gaetano,
0: non si può prendere solo.
1: Buona serata.
6: Ultima cosa,
1: vai, vai.
6: È possibile che ipotizzando con l'acquisto di Rabiot, e per me il Napoli deve partire da De Bruyne,
1: sì,
6: perché è un fenomeno. Come imposterebbe la formazione Allegri? Grazie a te
1: Gaetano. La risposta dopo la pubblicità, che siamo in ritardo, sì, e dopo la tua risposta andremo da Antonio che ci stava aspettando.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Allora, prima di andare da Antonio, la tua risposta relativamente all'arrivo di Rabiot, come verrebbe impiegato?
5: Se si deve guarda, far giocare Rabiot e De Bruyne insieme è complicato, perché comunque se vuoi giocare col 4-3-3 alla fine giochi, metteresti Rabiot e praticamente McTominay e Lobotka, e De Bruyne lo devi mettere esterno e non è il caso. E quindi per far giocarli insieme devi far giocare con un 4-2-3-1, però devi far fuori McTominay, perché se tu metti Lobotka e Rabiot e metti De Bruyne dietro la punta, McTominay poi dove lo metti? Quindi cioè, ciò non toglie che il ruolo di De Bruyne è perfetto, è mezzala offensiva o con il 4-2-3, che può diventare ovviamente in fase offensiva 4-2-3-1, e a quel punto magari non fai giocare Rabiot. Ma ragazzi, Allegri deve essere bravo a magari a non fare l'errore di Conte nel magari fossilizzarsi su 13-14 giocatori, ma fare rotazioni e gestire tutta,
4: soprattutto ad inizio stagione,
5: perché Di Lorenzo, De Bruyne, McTominay o eventualmente Rabiot non possono fare 40 partite e giocarle tutte, quindi devono avere delle valide alternative e devono ruotare, e così diciamo in alcune partite magari c'è più freschezza. E quindi per questo secondo me De Laurentiis, quando ha preso Allegri, è chiaro che una delle motivazioni che gli ha detto è anche questo, il fatto di far giocare un po' tutti, rivitalizzare un po' tutti, soprattutto quelli che comunque hanno fatto investimenti a giugno
4: importanti. Torniamo al telefono da Antonio. Ciao Antonio.
6: Ciao ragazzi.
4: Ciao.
6: Buonasera.
4: Buonasera.
5: Ciao Antonio. Buonasera.
4: Sempre.
6: Io già ci siamo sentiti forse settimana scorsa, ho detto il mio pensiero e quindi diciamo non diciamo sempre le stesse cose che stiamo facendo settimana di Allegri eccetera. Io voglio dare solo una spiegazione al fatto che sia stato scelto Allegri come allenatore. Il fatto che soprattutto che Napoli è andato prima su italiano inizialmente, poi diciamo è come se avesse virato su Allegri, e che secondo me italiano, affacciandosi su una piazza importante come Napoli al momento è una patata bollente e ci sono tante situazioni extra campo che secondo me vanno gestite, la situazione De Bruyne che ovviamente per me poteva anche stare in silenzio, perché De Bruyne è un grandissimo calciatore, ma a Napoli con la maglia del Napoli addosso non è ancora nessuno. Poi la situazione comunque Anguissa, la situazione Lobotka, la situazione soprattutto Lukaku, sono tante situazioni che secondo me un allenatore come italiano non avrebbe avuto.
4: Sono d'accordo con te Antonio, secondo me questa è la motivazione principale o tra le principali che ha portato De Laurentiis a questa scelta.
6: Non perché italiano fosse un cattivo allenatore.
4: Certo.
6: E quindi secondo me il Napoli è voluto andare tra virgolette sul sicuro, dicendo comunque ad Allegri che comunque è un allenatore che riesce a gestire determinate situazioni, a dire senti, devi risolvermi questa cosa perché effettivamente perché poi noi le altre verità non le conosciamo, noi per il momento abbiamo sentito la verità di Conte,
5: ma noi possiamo, noi Antonio possiamo,
6: noi non conosciamo la verità di Lukaku non conosciamo la verità di Anguissa, che Anguissa ragazzi non me l'aspettavo proprio, cioè lui non ha partecipato alla festa alla Sado, sì, che hanno fatto in Castelvolturno, lo so per certo perché ho degli amici che hanno fatto il catering quel giorno e quindi lo so.
4: Ah no, pensavo ti riferissi alla foto di gruppo a fine partita con l'Udinese, non alla...
6: Anche alla Sado che hanno fatto l'ultimo giorno a Castelvolturno, là.
5: Alla grigliata, sì.
4: Però lì magari potrebbe esserci qualche questione religiosa, lui è musulmano, magari non preferisce non mangiare carne, Anguissa?
6: No, non è musulmano.
4: Non è musulmano?
6: No, si fa il pigno della croce ragazzi quando entra in campo, se ci fate.
4: Ah no, di questo non ci ho mai fatto caso, però era...
5: No, però Antonio, la considerazione tua considerazione tua ci sta, perché io penso che una delle scelte che hanno portato Allegri per De Laurentiis è stata questa. E ti dico di più, non penso che Italiano fosse il preferito, perché se tu ci hai fatto caso, quando De Laurentiis ha fatto la conferenza dopo l'Udinese, disse: aspettiamo le partite della Champions. Quindi è chiaro che si riferiva al Milan, che se il Milan non doveva andare in Champions.
6: Io non credo che Italiano sia il preferito, solo che semplicemente non è andato su Italiano, ha deciso di dire vediamo lui come vorrebbe gestire questa situazione, e poi ci abbiniamo comunque il bel gioco, cioè che comunque Italiano rispetto a Ingaspa a Spalletti
5: ad Allegri sicuramente gioca meglio, questo sicuramente.
6: No, ma avrebbe giocato meglio, non si tratta di giocare meglio o peggio, perché qua non nulla è meglio o peggio, cioè avrebbe giocato comunque in un altro modo, in un'altra maniera,
5: sì.
6: Allora ha detto, però poi secondo me non è rimasto convinto da come magari Italiano gli ha dato delle spiegazioni sui fattori extracampo, ha detto vabbè, allora prendiamo Allegri, che comunque sicuramente sa gestire
5: di
6: meglio,
5: sicuro può gestire meglio una piazza, può gestire meglio uno spogliatoio, perché ci stanno tanti giocatori, tante prime donne, quindi può gestirle meglio. E ripeto,
6: scusami Manu se ti interrompo, che non conosciamo le verità. Noi
5: possiamo fare solo supposizioni, ovviamente.
6: Non conosciamo le verità. Noi conosciamo la verità di De Bruyne, che ne è uscita qualche giorno fa, e la verità di Conte. Ripeto, non conosciamo la verità di Anguissa, quella di Lukaku, lo stesso di Lorenzo. Vabbè, di Lorenzo non mi aspetto che comunque è il capitano, quindi comunque non è che si mette, però capire, ci sono tante cose che non vanno, che vanno gestite secondo
5: certo.
6: me. Quindi,
5: e magari per Italiano sarebbe stato un po'
4: più difficile.
6: Sì.
4: grazie Antonio,
6: si sarebbe schiantato Italiano, secondo me si sarebbe schiantato.
4: Vedremo invece come gestirà il tutto Massimiliano Allegri. Tra questi ci sarà sicuramente nella rosa del Napoli anche Alisson Santos. Il collega Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, rilancia questa notizia che era nota naturalmente, però le tempistiche magari sono vicine all'essere ufficializzate, relativamente al riscatto di Alisson. Il Napoli, secondo quanto ci racconta Fabrizio Romano, ha attivato oggi la clausola di opzione d'acquisto da 16 milioni per Alisson Santos. Tutto fatto e sigillato, nessun dubbio, ma ora completato al 100%, poiché lo Sporting è stato informato oggi e quindi diventerà ufficialmente un calciatore del Napoli. Mi riferisco naturalmente al cartellino Alisson Santos con il suo riscatto. Gerardo con noi, ciao Gerardo.
7: Buonasera ragazzi, Gerardo da Salerno. Io
4: ciao.
7: Qui a Salerno mi trovo in minoranza, quindi per poter parlare del Napoli vi chiamo voi, o parlo con un amico napoletano che ha un negozio qua, quindi no, volevo fare questa premessa, ho fatto questa premessa
4: sì.
7: Perché quando si parlava del nuovo allenatore dopo Gattuso, se ricordate, io feci un nome con questo amico e di un allenatore di cui mi sono innamorato vedendo il suo Zenit, che questo signore si chiamava Luciano Spalletti. Io dissi a questo amico: guarda, io mi auguro con tutto il cuore che prima o poi venga a Napoli, e dissi: secondo me verrà prima o poi a Napoli, e ci ho preso. Due anni dopo poi ci ho preso pure con Conte, perché gli dissi a questo amico: guarda, un solo nome, Antonio Conte. Adesso avevo un nome che era quello di Italiano, anzi di Sarri in prima battuta, di Italiano.
4: Ma infatti Sarri era la prima soluzione pensata.
7: Io già l'ho detto a voi qualche giorno fa, un paio di settimane fa. Però adesso mi sto convincendo che secondo me la scelta più logica è quella di Allegri, e spero di prenderci per la terza volta che farà.
4: Lo speriamo anche noi,
5: ce lo auguriamo tutti.
7: Perché secondo me è proprio il momento, io sono d'accordo con l'amico di prima che ha chiamato, è proprio il momento storico del Napoli che non consente di prendere un allenatore come Italiano. Cioè, monitoriamo la crescita ulteriore di Italiano, perché secondo me pure i tre giorni che lui si è preso un attimo di pausa per riflettere sono stati propedeutici all'arrivo di Allegri, perché un Italiano deciso che avesse detto sì al subito al presidente, secondo me stava già sulla panchina del Napoli.
4: Può essere, il mio può essere.
7: Però attenzione, tra un paio d'anni io penso che arriverà o Italiano o qualcun altro simile, perché il Napoli tornerà al vecchio canovaccio, cioè gioco e risultati insieme. Ragazzi, io vi ringrazio dello spazio che mi avete dato.
4: Grazie a te Gerardo.
5: Grazie a te Gerardo.
4: Buona serata e un abbraccio. Livio, ultimo ascoltatore di questa puntata del Calcio della Sera. Vai Livio.
8: Ciao ragazzi, buonasera, è sempre un piacere.
4: Ciao, ciao.
8: Ragazzi, volevo chiedervi una cosa, due domande. La prima domanda è che, ma è uno scenario che potrebbe verificarsi, il fatto che il Milan non abbia ancora liberato Allegri, ma mi è venuto da pensare, se il Milan volesse potrebbe anche in teoria, perché siccome diciamo è stato in pratica licenziato, ok, però comunque ancora aveva un anno di contratto.
4: Esattamente, ancora libero paga del Milan.
8: Sì, esatto, quindi voglio dire, se loro vogliono potrebbero anche in teoria tenerlo un anno fermo.
4: Ma sarebbe un autogol clamoroso perché poi paghi due allenatori volontariamente?
8: Sì, è chiaro, però dico, se vogliono fare un dispetto al Napoli, magari creare un problema a una concorrente un domani...
4: Si creano un problema molto più grave, più grande, a loro stessi, perché già il Milan non naviga nell'oro, poi addirittura permettersi di pagare due allenatori solo perché uno dei due così non va ad un'avversaria, mi sembra proprio un modo di pensare, sicuramente non da imprenditori americani che vogliono badare solo e soltanto al fatturato e non a fare il dispetto alla diretta concorrente.
8: Ok, e un'altra domanda, l'altra domanda è che Rabiot, l'ipotesi, mi sentite?
4: Sì, Livio, sei in diretta, veloce, vai.
8: L'ipotesi Rabiot è reale, insomma, che ci sia questa possibilità.
4: Guarda, se ne parla già da qualche giorno da più parti, intanto grazie Livio. Tra l'altro i colleghi di Sky Sport pochi minuti fa hanno confermato che al momento c'è stima e anche qualche contatto tra il Napoli e il calciatore francese. È evidente che la presenza di Massimiliano Allegri è decisiva, certo. È decisiva magari anche per permettere al calciatore di rinunciare a qualcosina relativamente all'ingaggio. Ma comunque ragazzi, c'è tutta l'estate davanti per parlare di calciomercato e di possibili arrivi e partenze in casa Napoli. Chiudiamo qui questa puntata del lunedì con il Calcio della Sera. Grazie a Nello Ioro per aver curato la parte tecnica radiofonica e anche Gabriele Race che invece si è occupato di quella televisiva. Grazie a Emanuele Calaiò.
5: Grazie a te Marcello Calvano. Ovviamente il Calcio della Sera tornerà mercoledì, esatto, perché domani è festa, e quindi buona serata a tutti.
4: Ciao.
2: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Quante cose al mondo vuoi fare?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
8: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Forse coraggio, vai.
1: Forse coraggio, vai.
2: Ce la possiamo fare.
1: Aiuto il ghiotto, vai.
2: Ha chiuso il bar. Questa è una brutta notizia, ragazzi. Questa è una pessima notizia.
1: Ha chiuso il bar.
2: Buongiorno, amici e amiche. Lunedì 1 giugno inizia gli Essano Kiss. E c'è lui, Rosario Verde.
1: Ma come so Blil? Tutto in jeans, direi.
2: In linato.
1: Direi tutto blu. Ecco, come so?
2: Un rosario ecco, blu.
1: Camicia di lino, quasi una mappina sul 7-6 sì. Del digitale del resto accanto a lui, Marco Pisacane.
2: Guarda, solitamente il lino appena lo guardi.
1: Mappina,
2: esatto, appena lo guardi, il lino si sgualcisce, su di te si stira. Non si capisce questa cosa, come sia possibile.
1: Come siamo tisti in coppa
2: stampa. Buongiorno al mitico Fabio Esposito.
1: Fabiolini si vede stato sotto baffo.
2: Beh, scusami, che si deve pure annoiare. Diciamo un sacco di cagate, almeno si fanno una risata, ragazzi.
1: Mi sembra giusto quando si traduce.
2: Sì, certo che
1: a me guarda il suo.
2: Gli devi dei soldi?
1: Bull, non lo so.
2: Gli devi dei soldi?
1: Ma non lo so.
2: Prova a ricordarti, magari ti ha prestato qualcosa e non ti ricordi. Iniziamo con Saif, buona domenica.

0: E allora, cari amici, cari amiche, iniziamo con la nostra mattinata. Come sempre ci sono un po' di notizie da raccontare. Da noi, come
1: noi come sempre ringraziamo l'amministrazione comunale che ci dà sempre.
0: Sì, ultimamente ti sta dando una grande mano.
1: Sì, sì, perché uno una volta si sveglia e dice: ma che mamma parla oggi? Vai a leggere sulle notizie e ti capita sempre. Grazie. Grazie, perché Pio Russo, Tunim, che non lo pavamma, mossa la stazione Termini.
0: Sì, la
1: stazione Termini dice che lui è disabile, l'ha preso, però dice che è passata a Brancala. Fammi aprire, chi sa, sono disabile, ma non sono strunzo.
0: Povero Pio. Ma povero
1: Pio, saluti a Pio che sta ci ascolta tramite app. Allora, grazie all'amministrazione, ve la leggo come è scritta, va bene? Poi fate voi. Allora, l'assessore ai trasporti di Napoli.
0: Sottolineala. Forse qualcuno non ha sentito. Sottolineala.
1: L'assessore ai trasporti di Napoli ha partecipato alla commissione mobilità.
0: Ecco.
1: In videochiamata, perché siamo bloccati in do traffico.
0: Non ci voglio credere. Ma com'è possibile?
1: Ha esordito così, virgolettato: sono nel traffico, non riesco ad arrivare in riunione. L'assessore ai trasporti Edoardo Cosenza resta bloccato in auto a Napoli a causa di un impegno improrogabile e si scusa per il ritardo con i consiglieri della commissione mobilità. Lo fa con consueto garbo, bravissima persona. Durante l'intervento in commissione, dove erano presenti tutti i segretari regionali dei sindacati dei trasporti, l'episodio è accaduto qui il 29 maggio durante la riunione presieduta da Aniello Esposito. Vabbè, Cosenza, perché c'era Cosenza, l'assessore che è rimasto bloccato nella mobilità, si parlava appunto.
0: Ah, così però non possiamo andare avanti.
1: No, scusa,
0: ho capito,
1: cosa era mia perché mi fa male la schiena.
0: Allora, e quelle sono le cattiverie.
1: Cosenza, appena connesso, si è connesso in videochiamata, presenta i dati dell'ANM migliorati in questi anni.
0: Non grazie a lui, a quanto pare.
1: grazie a lui.
0: No, nel senso, non la usa la metropolitana. Se era bloccato, prendeva la metropolitana, arrivava prima, no?
1: Cosenza, appena connesso, presenta i dati dell'ANM migliorati in questi anni di sanamento aziendale. L'arrivo dei treni nuovi della linea 1, vero, l'apertura della linea 6, i nuovi bus elettrici, i tram del mare, che presto arriverà fino a Piazza San Nazaro, le corse prolungate fino alle 2 di notte del weekend. Vedi che cose ci stanno, non è
0: come no?
1: Tutte cose che hanno migliorato la viabilità per i cittadini.
0: Non ridere però, perché sennò poi mi fai dire cose e dopo te la prendi con me.
1: Facciamo il 40% del trasporto pubblico regionale in un giorno, dice l'assessore. Abbiamo
0: Perché non c'è quello regionale però, Cosenza,
1: abbiamo sfiorato i 100 milioni.
0: E c'ho la 5
1: ma... sto parlando a Roppo, parlo tu.
0: Scusami, ma mi
1: lasci spontaneo. Lascia stare così spontanei. Ma devi scusarmi, ce la mai fai. Non lo so, che può fare?
0: Chiedo scusa, chiedo umilmente scusa.
1: Prima si dissocia, poi si dissocia. Questo che dici cos'è? L'antitrust chiede i dati della percezione dei trasporti da parte degli utenti, che dice sarà pure come dice l'assessore, però l'antitrust infatti nel ricorso, perché fa un ricorso l'antitrust, nel quale chiede di mettere a gara i trasporti, perché dice il comune, dice ne mettiamo a gara perché stanno funzionando, stanno migliorando. Però dice l'antitrust, questa non è la percezione che hanno
0: i cittadini.
1: I cittadini, l'antitrust infatti nel ricorso nel quale chiede di mettere a gara i trasporti, chiede anche di valutare i miglioramenti non solo dei dati reali dei trasporti, ma anche sulla percezione da parte dei cittadini del servizio offerto. Ma non perché parte Cosenza, ma se sono migliorati, pure se i cittadini non hanno questa percezione, no? Teniamo la percezione.
0: È un dato di fatto.
1: È un dato di fatto che sono migliorati i trasporti.
0: Ti posso
1: però
0: fare una domanda?
1: Dice l'antitrust, ma perché stiamo sempre in mezzo al traffico?
0: Però ti posso fare una domanda?
1: Sì.
0: Se ti dico devi prendere la metropolitana per spostarti da qui al centro direzionale.
1: Devo dire la verità, quelle poche volte che le prende su.
0: Perfetto. Se ti dico che ci devi arrivare col pullman?
1: Non lo so, penso, non posso. non ne posso parlare perché non li prendo, quindi la metropolitana
0: no,
1: la
0: parlo
1: prendo.
0: Di percezione, parlo di percezione.
1: Percezioni sono ancora 1900.
0: Hai capito?
1: Sono con 25 russi che studiava, vi ricordate?
0: Quindi, wow, che bella.
1: O 25 nero, 25 russi. O 24, dai, ricordo,
0: perché Fabio
1: sono ancora all'epoca io.
0: Poi il 109. O 30
1: che passava le mie anni.
0: Io c'avevo il 109 che passava su quelle mie. Che bello. Fabio, suggerivi che sono migliorati anche il trasporto su gomma?
1: Vedi, okay. Lui Fabio, li prende e sono migliorati.
0: Il nostro fonico ha un'esperienza con il pullman e dice che si è trovato bene.
1: Ci ha fatto lì un fatto lo traffico, però.
0: Sì.
1: Allora, qual è la percezione? Dice Cosenza, comunque i miglioramenti sono stati, si è aperta la linea 1, i nuovi treni, la linea 6, mo si aprirà pure la linea 10, questo e quell'altro, insomma, sono migliorati. Però qual è la sensazione, qual è la percezione che avete voi, utenti, voi napoletani che vi spostate con i mezzi pubblici? Sono migliorati o no? Fateci sapere, ha ragione l'antitrust, ha ragione Cosenza, guarda, è aperta Napoli, siamo Cosenza, non si sa.
0: Posso lanciare un messaggio all'antitrust?
1: No, pensavo. No,
0: è pulito, è talmente migliorato secondo me il trasporto a Napoli, dei mezzi a Napoli, che se io avessi una circumvesuviana più affidabile,
1: stiamo parlando di Napoli,
0: lo so, ti sto dicendo che avendo una circumvesuviana affidabile, quindi poi devo affidarmi necessariamente ai mezzi di Napoli, mi muoverei sempre solo con i mezzi di trasporto, allora, la macchina praticamente non la prenderei.
1: Guarda, antitrust, si 12 pesacana,
0: diglielo,
1: ok. È un dato di fatto.
0: È
2: buongiorno,
0: concreto.
2: Ragazzi, buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Carlo da Fugone, Fabio Aitt che si è trovato buono con pullman, mi fa piacere Piz. Però secondo me avrà pigliato il pullman Harry Potter, quello che sa stregna e passa mezzo in macchina.
1: E perché? Perché
3: buongiorno,
1: noi
3: Tornelli.
1: Sì, buongiorno.
3: Ma Rosario, una domanda. Ma tu sei contrario al mezzo pubblico?
1: No.
3: Perché lo trovi un mezzo inferiore? Non lo trovi un mezzo civile di spostarsi? Ci puoi dare la tua?
1: Io mi sposterei solo con i mezzi pubblici, infatti quando vado fuori Napoli mi trovo in amore, per esempio quando sono stato a trovare mio figlio a Padova, quando stavo a Padova mi arrecriavo con tutti questi tram che passavano ogni 3 minuti.
0: Bello.
1: Non ne piglia macchina, senza stress, senza parcheggiare, senza... mamma mia, bello. A mezzanotte esce e piglio il tram,
0: bello.
1: Ogni 5 minuti è simpatico, vai a mangiare, esci fuori, piglio. Che poi io tengo ciò, tengo sordo, allora mi sa, cioè io e la Gisca.
0: Hai riandato così bene. Perché chiuderlo?
1: C'ho 800 euro, ragazzi, c'ho 800 euro.
0: Comunque, però forse l'amico paradossalmente con la tua risposta ha centrato il punto. Perché tu quando vai fuori sei turista.
1: No, turista, proprio vedo anche gli altri.
0: Ho capito, però
1: così.
0: Sai, tu ti vesti un po'. E quindi. Però tu Napoli per Napoli qual è la situazione? Perché vi dico che da 4 mesi, quanto tempo è che è scoppiata la situazione che la benzina costa di più, il diesel costa di più? Ci sono dati recenti che dicono che in Italia usiamo il 7% in più l'auto da quando c'è la crisi. Cioè teoricamente invece di ripiegare su altri mezzi, nonostante grazie comunque un po' agli sconti sulla benzina, paghiamo di più, però prendiamo comunque la macchina e spendiamo in benzina. Cioè non ci siamo riversati sul mezzo pubblico.
1: Una famiglia come fa? Fabio, vabbè, sì. Porto l'esempio della famiglia, insomma, così, lui, la moglie e 2 figlie, per sì. Esempio, dice andiamoci a fare una passeggiata, gelato,
0: parlano così, la figlia,
1: no, dice, vabbè, mangiamo un gelato, un spumone, mangiamo un spumone,
0: buono.
1: Dice,
0: lo spumone. Sai, visto la ricetta sul bimbi, devo farlo lo spumone.
1: Sanno parecchi, su fanno a casa e su vanno a mangiare fuori la riviera,
0: ma
1: no?
0: Perché? Spumone se la
1: portano con frigorifici. Dice vabbè, ti mangiare un gelato. Dice o povero abbessi, no? Dice ok, facciamo un conto. Dice 1,50 euro, 1,50 euro, no, e su 3 euro.
0: Se prendi un solo mezzo.
1: Sì, la metropolitana è funicolare.
0: Sono 1,80 euro.
1: 1,80 euro, 1,80 euro, quanto fanno? 8,16, quanto sono?
0: E 3, sono 3,60 euro.
1: 3,60 per 4, quanto fanno?
0: No, qua mi metti in difficoltà, ho dormito 3 ore.
1: Ah, sono 15 euro.
0: Fabio, grazie.
1: Sono 15 euro. Io con 2 euro di benzina scendo con 2 euro parcheggiatore abusivo con 4 euro. Vabbè, parcheggiamo qua. Che già.
0: Guarda che come stanno le cose oggi, tu accendi la macchina, sono andati 5 euro di benzina.
1: Però
0: andati,
1: per scendere 4 persone da Secondigliano a Mergellina ci vogliono 15 euro.
0: Sì. Vabbè, ma tu stai parlando di
1: 15 una... euro, 15 euro pigliando la metropolitana e ci arriva la metropolitana. Mm. Che se non ci vuoi arrivare la macchina, sì. Il tuo figlio pullman sono grati. Sono grati. Quanto costa il biglietto di pullman? Facciamo un euro e
0: 5.
1: E ne sono grati 3, 6, 9, 12. Quindi pigliamo.
0: Mamma mia, Rosario,
1: cioè,
0: però
1: sono 15 e 12, cioè sono un po' 50 euro. Per dire che uno pa, appena dice
0: ma che sei scemo? Ma Fabio non fare male.
1: Non ci faccio un periodo, così ci devo aprire.
0: Sì, però tu stai facendo un calcolo sbagliato. Cioè, nel senso, se poi arrivi sul lungomare e tanti hanno avuto la stessa pensata, e poi non ci sta il posto con la striscia blu o il parcheggiatore, non può fare niente.
1: C'è bisogno, perché
0: e devi andare in un parcheggio.
1: Ce ne ha. Ce ne ha.
0: E poi spumone.
1: Lo spumone lo mangio io.
0: Si squaglia.
1: Dai, mai.
0: Si squaglia. Non c'è la frigo.
1: E niente, non facciamo una doppia frigo.
0: Ragazzi, che tristezza.
1: Tristezza, sì.
0: Che tristezza. Vabbè, mandate i vostri messaggi.
1: Allora, ditemi voi. Ho fatto il calcolo del rumore a bene.
0: No, tu sei un'ansia. Sei proprio un'ansia, guarda.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Lo so, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, è migliorato, lo so, è migliorato. La situazione allora è migliorata, no, lo so, no, capisci a me.
3: Veramente, veramente.
4: Lo so, ma è normale mo, che sotto la fumata troppo umana, si può mandare nel sinoma così. Oggi è passato 29, oggi è passato 71.
5: Buongiorno Puccioli, Pasquale della Cari di Caivano. Chiesto è l'assessore alla viabilità. Parlate poco con l'assessore alla nettezza urbana.
6: Ragazzi cari, buongiorno. Io voglio pigliare un mezzo pubblico, ma non sono dotato né di questa forza né tantomeno di una prerogativa avventuriera, perché è quella che ci vuole per spostarsi col mezzo pubblico a Napoli.
7: Babbo, io se volete sparagni ancora, a questo punto accattate il vaschetto e gelati 25 kg a finale delle acque e zucchero. Però sempre gelate.
8: Ah boh, lo so, ma il conto che hai fatto tu è buono, però è giusto, però tu devi pensare in un mondo, ah boh, questa è utopia, ado sì, i mezzi funzionassero buono, te ne sei tutto quanto di abbonamento, e quindi puoi scendere a quanto vuoi tu, tanto che le spese già stanno calcolate, e vai ad ammortizzare sul costo in meno che prenderai la macchina durante l'anno.
9: È un calcolo annuale, fa lui, giusto? Non so, ci vedi quanto costa un abbonamento pieno, senza sconto studenti o su quanto
10: però,
9: costa?
10: Aspetta,
9: non lo so.
10: Ti faccio un esempio.
9: 1000 so, euro, quanto costa?
10: Mettiamo
9: 4 persone, 1000 euro.
10: No, aspetta però, se tu fai il caso tipo tu, io, no? Che prendiamo la macchina poi abitualmente anche per andare a lavorare. Poi ovviamente che facciamo? Quando dobbiamo uscire, tra virgolette, è come se ammortizzassimo i costi della benzina, eccetera, eccetera, e ci usciamo anche. Se tu ti fai l'abbonamento e usi quindi la metropolitana tutti i giorni per andare al lavoro e quindi ammortizzi molto quell'abbonamento, quando poi la prendi extra pure per uscire ti ritrovi quella cifra ancora più ammortizzata.
9: Non lo so, non lo so. Vabbè, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta, la vostra sensazione. Comunque obiettivamente, come dice l'assessore Cosenza, i mezzi sono migliorati,
10: no, sì,
9: perché se va andate in metropolitana la trovate, passa.
10: Poi c'è un enorme vantaggio.
9: Sì.
10: Scusami Fabio, c'è un enorme vantaggio nella nostra città tra il muoversi coi mezzi e la macchina. La macchina la devi parcheggiare. Cioè, nel senso che i posti per parcheggiare ormai sono veramente difficili da trovare.
9: Ma conviene sempre. Ma conviene
10: ho capito, facendo il calcolo, due chilometri
9: a meno che non scendo tu solo, perché nessuno sa cosa fa con te, tu sei abituato, perché giustamente
10: sono così una brutta persona,
9: nessuno ti può frequentare, allora ti trovo tu solo a fare passeggiate e roba. Ma si tiene una famiglia di 4-5 persone, non ti conviene scendere con i mezzi, purtroppo ragazzi, così è. Non conviene.
10: Ah, Rosario Doce, tra la
9: detta ci fatto culo.
11: Ciao, Rosario, in effetti hai ragione. Se si deve spostare una famiglia di 4-5 persone solo per prendere i mezzi pubblici ci vogliono 20 euro. Quindi uno con 10 euro con la macchina e può andare dove vuole e no che deve aspettare, attendere tutto il tempo per prendere i mezzi pubblici.
9: Io lo dico per un fatto di cose, perché lo faccio io questo calcolo quando dicevo, ma fare la passeggiata che non ci conviene per la macchina, che pure se devi pagare 10 euro di parcheggio comunque rientri e ti è una comodità la macchina. Poi,
10: oddio, una volta che paghi 10 euro di parcheggio, se io personalmente parlo, io non ti parlo della cifra stretta, però se spendi 10 euro di parcheggio ci hai messo una 3, 4, 5 euro di benzina a seconda di dove ti sposti, perché comunque i costi sono quelli che sono. Se ne guadagno dello stress di parcheggiare, sto vicino, sto lontano, la guerra col parcheggiatore abusivo,
9: il
10: rischio del garage.
9: Ma tu, porca puttana,
10: non dite parolacce.
9: Ma perché? Ma ora ci fatto conto, chi c'ha 12-13 euro, arriva a 30 euro, pensa cane, conviene per stressare.
10: Sabato sera, degli amici sono andati a mangiarsi la pizza sul lungomare, dei nostri amici. Non hanno trovato parcheggio, l'hanno messa in un parcheggio a pagamento, solo il parcheggio hanno speso 27 euro, 26 euro.
9: Quanto è l'ora? Quanto è l'ora?
10: Due
9: amici solo, tieni tu.
10: Parlo di loro.
9: Due amici, due maschi sono usciti.
10: Erano in due nella stessa macchina.
9: Solo due loro sono usciti.
10: E che hanno fatto? Scusa, ma che hanno per forza?
9: Solo una macchina, due loro.
10: E che devono fare? Caricarsi sconosciuti?
9: Due
10: hanno raggiunto
9: pure 40 una papà, perché
10: scusami, hanno raggiunto,
9: ma sono soli.
10: Ma no, hanno raggiunto
9: chi di caga, sono
10: dati a
9: se un brutto carattere, cioè,
10: ma scusami,
9: vedi
10: scusami,
9: quello pure in da metropolitana è schifabile,
10: scusami,
9: si
10: sono dati appuntamento a una pizzeria là e sono andati a mangiare là,
9: che si sono scesi a fare.
10: Oh Gesù, si
9: ci sa.
10: Ma moto lo zio.
9: State a casa.
10: Ah, scusami.
9: Scusami. State a casa. State.
10: Andiamo a te da ci sola. Andiamo a te da ci sola di che famiglia.
9: Ma che vergogna, ma che vergogna. Allora, due e loro, io sapevo, si danno pure tendenze. Io so.
10: Ma lui è
9: amici, lui è lui.
10: Un lui e una lei.
9: Stanno assieme.
10: E certo. Vivono
9: due,
10: insieme
9: due amici pesanti usciti
10: due una amici
9: coppia,
10: miei
9: una coppia
10: so, amici due amici miei
9: scusa Marco, io ti sto portando l'esempio di una famiglia di 4-5 persone, tu a forza per avere ragione perché
10: tieni
9: sta cosa in capo che vi sembra ragione, no?
10: No, ti sto dicendo
9: ultimo purtroppo pure l'esempio uno solo ieri un amico mio che è andato a mangiarsi una pizza fuori alla riviera anzi è tutto mio a coscia aiuto sto dicendo
10: ma se tu hai detto che ci voglio 15 euro per muoversi con i mezzi pubblici.
9: Non è vero.
10: E ne hai spesi 26. Mo siete in due, siete in quattro. Tu a prescindere con la macchina hai speso 26 euro.
9: Hai ragione, non l'avevo calcolato. Hai ragione.
10: Ma quello devi calcolare.
9: Non c'è calcolato.
10: Per questo tu stai qua e cosa senza.
9: Hai ragione.
10: Hai capito? Sarà quello.
9: Pronto.
10: Oh, ragazzi, ma che è pronto? Ci dobbiamo fermare.
9: Ci fermare. No, ci sta un attimo.
1: Pronto?
9: Ci sta, però prima fa. Pronto.
1: Buongiorno.
9: Buongiorno, ciao. Sì, sono d'accordo.
10: Si è fermato così.
9: Dimmi caro, dimmi.
1: Con i calcoli dei biglietti stai sbagliando.
9: Ah, vedi, perché?
1: Perché basta acquistare il giornaliero 4,50 euro e prendi tutto. Bus, funicolari, metro.
9: Sono 5 e noi, quanti sono? 4, 8, 12, 16.
10: Che dice?
9: 16, 20 4 e 5, quanti sono? 16, sono 20.
1: Dalle 7 del mattino fino a mezzanotte, tutta la giornata.
9: Sono d'accordo, capito. Va bene, ok. Ciao, ci vediamo.
10: Vabbè, là poi a seconda di quello che devi fare, prendi
9: quello che devi fare. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito. La canzone.

0: ho 1000 recensioni, mai usate la macchina, voglio fatica zero. Avere com'è bello, senza pensiero, senza traffico, benzina, sta roba, un'assicurazione, magliata.
1: Forigiulare.
2: Mamma mia, pesa cata, fai che accende sola!
1: Così non sono più soli.
3: Il funzionamento è come dici tu, se sei di Napoli per Napoli, se vuoi scendere, diciamo conviene a pigliare la macchina. Ma invece se per esempio come me dalla provincia di Napoli vuoi andare a fare una camminata a Napoli, conviene sempre pigliare la circumvesuviana e poi prendere la metropolitana per andare a Bitoleto, eccetera.
1: Certo, il problema è che si torna poco, capi come? Esci con sacco a pelo, perché buono buono, montata a tenda e vi state...
4: Ragazzi, buongiorno, sì. Io quasi sempre mi trovo in d'accordo con voi, ma adesso sono in disaccordo.
1: Oi,
4: perché vi devo dire la verità. Oi. Io spendo poco per venire il sabato sera a Napoli, praticamente con la macchina dalla provincia di Caserta arrivo a Scambia, al Frullone, poso la macchina
1: e prendi la metro.
4: Poi la riprendo con 2,50 euro tutto il tempo che sono stato a Napoli, 4 biglietti, 7,20 euro la metropolitana, esco a Dante, mi faccio tutta via Toledo, arrivo sul lungomare, arrivo spesso anche da Ciro, poi ritorno indietro per via Chiaia, per la strada il gelatino da
1: l'amico su.
4: Da Casa Infanti,
1: l'altro no,
4: la pizza fritta da Sorbì,
1: cioè, ci sta, salutiamo pure lui.
4: Tutto si so. ma a pro di che?
1: Frate, ma tu hai quando colesterolo lì accumulato, cioè chi si capisce fare? Cosa macchina c'è per scendere? Se meglio gelatina, se piglia frutta, se piglia pizza fritta, se piglia cose, il creatura poi...
5: Però ha bruciato tutta l'energia andando avanti.
1: Cioè capi, la piazza tanto a ducire a pelle.
5: Ma anche perché volendo, se devi andare proprio su quella zona lì, c'è la fermata Toledo che ti lascia un po'.
1: Ma chi si fa la passeggiatina?
5: Ti vuoi fare la passeggiata pure per Piazza Carità, eccetera, ci sta, ti fai proprio poi tutta via Toledo. Capito? Va bene.
6: Rosario, Marco, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Rosario, ci stai facendo pezzi tutti i capi la cava a Marco. Fornito, no?
5: È vero, è colpa sua, assolutamente colpa sua.
7: Se ascite solo Deu, che cosa brutto, vai ascite sull'inquinamento.
5: Ma sono andati con amici.
7: Sta famiglia ad inquinamento.
1: Conosci gente triste, conosci gente sola.
5: Scusatemi, ma erano 8 di loro alla fine della fiera. Se stanno due là, si incontrano in un punto.
1: E ce ne fanno una macchina, capi?
5: Ne
1: fanno una macchina, noi gente che è rosito, i porti c'è rosito.
5: Io sono di porti.
1: La rovanita. Ma state in dei provinci, che state in dei provinci che davano a inguinare.
5: Ha parlato che le va a casetta per se mangiare una pizza, capito?
1: Vabbè, va con che faccio sfregge.
8: Mi sposto dalla provincia a venire a Napoli, se lo si mi viene a pigliare Sasamenne, è l'unica.
1: A volo, certo. Ragazzi, canzoncino e torniamo, vai.

0: Uai, l'amico che arriva a Piazza Dante ci fa 12 chilometri andata e ritorno, oltre a risparmiare i soldi di viaggio risparmia pure l'abbonamento in palestra.
1: Eh sì, gli fa bene,
0: sicuramente fa bene.
1: I creatori, capi, fa cammanetta, alleggerisce, cosa mangia, pizza fritta, indizio, fuggiolato. Va bene.
0: E poi ha citato tutti i posti dove ci vogliono tipo tre quarti d'ora, un'ora per prendere qualcosa, orientativamente. Quindi poi è come se stesse a Disneyland, capito? Ci mette tempo per fare le giostre. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, wow, proprio ieri mi è uscito un episodio di Sasamen su TikTok. Sasamen vecchio, la vecchia serie, diciamo.
0: Quando era giovane.
2: Ma tu immagini Shavra da Marosario? Era proprio un ballo giovane quando era piccolo, eh?
1: Oera.
0: Trucco e parrucco, direi io.
1: Mi volevo pigliare pure un zoo, volevo pigliare. Vai. Fratello.
3: Buongiorno, Mappina. Buongiorno. Tonino Giumma. Ragazzi, sono un paio che non riesco più a prendere la linea. Comunque io vengo a Napoli. La macchina, c'ho due macchine ovviamente, perché tengo un negozio, voi sapete, la macchina che è la più scassata, che la uso per il lavoro, che si sa, pigliano, hanno problemi per smaltirla, la poso nel Brin, e dal Brin arrivo fino al Gambrinus, mi mangio la pizza uguale.
0: Do Gambrinus,
3: al Brin. Comunque dal Brin faccio tutto spacca Napoli. È una passeggiata spettacolare, mi rilasso.
0: E pure fa chilometri.
3: Dobrin che spenga, 3-4 euro i parcheggi e passa.
1: C'è 3-4 euro. Ma che la pizza non te le mangia un Dobrin? Non mi fa male, non mi si fucca fa.
0: Però vedi, secondo me.
1: Se mangia la pizza in due Dobrin.
0: Buono. L'idea.
1: E la pizza in un caffè. E due Dobrin.
0: Comunque, la questione secondo me poi diventa, al di là del portafoglio, e anche lo stress. Vedi, per esempio, l'amico si trova bene a parcheggiare al Brin, l'altro lì, e poi prende la metropolitana, perché è vero che magari spendi di più, come dici tu, però ne guadagni salute, ne guadagni di stress, che non devi stare a girare nella macchina, eviti di bloccarti nel traffico, eventualmente.
1: Ma
0: siamo andati
1: a Pedro,
0: ho capito, ma avranno la voglia di farlo, ovviamente, no? Cioè,
1: non facessero. Pronto?
4: Ciao Fabio, buongiorno.
1: No, Rosario, Fabio sta andata a parte.
4: No, Fabio, sono chi? Rosario.
1: Ah, sì, tu Fabio, vabbè, scusa.
4: Rosario, io chiamavo per farti complimenti proprio a te e tu stati proprio sulla cosa più.
1: No, avevi capito tu malamente. No?
0: È una brutta persona.
4: Complimenti, e ti dico anche perché. Ieri ho recuperato il podcast di Tozzo a Bancone. Sì. Devo fare i complimenti alla tua grande umanità, oltre al tuo grande essere artista e essere uomo.
1: Grazie.
4: Perché trovare quelle cose che tu hai detto in chi fa questo mestiere è una poco complicato. Tutti quando si hanno nascondato, tu sei stato l'unico che hai, all'epoca si buscava nei soldi. Ti meriti l'applauso in commission. Sto guidando, ma fa finta come sto succedendo in una macchina per sbattere in mano.
1: No. Stavo anche incidendo, no? Pensi che era più grosso di me, che era sai più che si guadagnava. Va bene, va bene.
0: Ma che fine hanno fatto questi soldi?
1: Devo dire la verità: negli anni 90 tutti, qualsiasi mestiere si facevano, pensavano che avevano soldi.
0: Sì.
1: Cioè, avevano soldi. Infatti, quando scrivevo sketch con gli amici e roba, dicevo: peccato che non c'è sta la fame, perché la fame fa ridere. Mo siamo tornati a scrivere la fame. Passa il lancio e dice amen.
0: Speriamo che, sai, ciclicamente ritorniamo anche adesso all'altra situazione. Non
1: penso,
0: quella
1: non
0: lì
1: penso
0: del passato.
3: Mappine siete,
1: grazie,
3: io ho detto arrivo a Gambrinus. Ah, pizza ma mangio.
1: E ossia, ci metto a battù.
0: Poi fatti via gol.
3: Arrivo fino al Gambrinus. Ma appena siete nate, ma appena morirete.
1: Grazie.
0: Guarda, il tuo messaggio è proprio calzante, perché un amico, vista la camicia di oggi di Rosario, ha trovato la definizione perfetta. Uè, Stefano De Mappino. Quindi ragazzi,
1: bravo,
0: secondo me,
1: bravo, De Mappino è bello.
0: Da oggi secondo me lui è così.
1: Stefano De Mappino.
5: Stefano De Mappino. Io prima abitavo a Secondigliano, ma adesso che casa a casa del Fortuna, chi me l'ha fatto fare? Non per le persone che ci abitano, ma perché la tenia a forza la macchina.
0: Sì.
5: E io quando si va a Secondigliano mettevo 10 euro di benzina, facevo sbottici ore a settimana per fare servizio. Invece cacciavo 10 euro al giorno, se lui gli ha fatto servizio con Padova Miziano, ma stiamo pazziando.
1: Per esempio, per dirti, se tieni la stessa metropolitana di Monaco o di Parigi, per esempio. Tu per esempio, io abitavo, quando stavo a Parigi, abitavo che da c'era a Castel Volturno, facciamo a Mondragone, va?
0: Va bene.
1: A Mondragone e con la metropolitana arrivavo al centro di Napoli.
0: Ah,
1: fa capire.
0: Prendevi la
1: No, era la linea blu, te la pigliamia. Le varie linee c'hanno.
0: E quelle c'ha le linee regionali, perché sono molto
1: per
0: forti.
1: Per farvi capire come. Ma pure Monaco è molto.
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì.
6: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Martina, vi ricordate di me, dei quartieri spagnoli?
1: Sì,
7: sì,
1: ciao.
7: Cara, ciao, come stai?
6: Allora, gli faccio tutti gli auguri mancati, specialmente
1: grazie
6: a Marco, che sto cercando un bambino e sono contentissima.
1: Ma stiamo ancora vedendo se io suoi, però. E tale qua la Fabio Esposito, non voglio dire.
0: Ma mica è una barba.
1: È una barba, voglio.
0: Ma quando mai?
1: È una barba, stavi dicendo, scusa, amica mia.
6: No, ragazzi, l'unica cosa che volevo dire, una domanda che io faccio in televisione perché non so a chi interrogare. Via Toledo.
1: Sì.
6: Hanno fatto un pezzo. No, per questo va a Rosario.
1: Sì.
6: Hanno fatto un pezzo, hanno tolto tutto e non si sa da che fine ha fatto con Via Toledo.
1: Non ho capito, Via Toledo hanno fatto...
0: Ma un pezzo di cosa? Di strada?
1: Di strada.
6: Hanno fatto un pezzo di strada. Quelli dovevano fare tutta la strada e durava per 3 anni.
1: Piano, già.
6: 3 anni.
1: Piano.
6: Hanno fatto solo un pezzo, hanno tolto tutte le impalcature e tutto, non si fa più niente.
1: Piano piano, piano piano con la speranza. Però noi campiamo speranze.
0: Scusa,
1: speranze campai.
0: Amica mia, tu senti questo programma? Sarà una classica situazione alla boia.
1: Vabbè, io.
6: Bravo, che ce l'ho detto, hai capito?
1: Piano piano, piano piano.
0: Fermi lì, dai, ciao, fermi,
6: ciao,
0: lì,
6: ciao,
0: fermi lì.
6: Arrivederci, ciao,
0: ciao, ciao tesoro, ciao. Mick con Fabulous.

0: andiamo a vedere qualche altro messaggio di quelli arrivati al 342 00 00100. Ragazzi, ho vissuto in Finlandia per alcuni anni. Wow, che coraggio. Nella capitale Helsinki. Auto perfettamente custodita in garage, si girava solo con i mezzi pubblici, uno spettacolo, una sensazione bellissima per chi è abituato al caos. All'epoca i miei figli erano piccoli e in inverno la temperatura quotidiana era meno 20, nonostante tutto si girava una bellezza. Per concludere, i bambini non pagano, idem l'adulto che spinge il passeggino. Vabbè, ma là ci sono, diciamo, dei livelli forse di welfare leggermente.
1: Io ho sempre pensato che il sono extraterrestri,
0: invece
1: è una razza di extraterrestri, sono biondi con gli occhi azzurri, ci sempre pensato che sono finlandesi, non
2: comunque l'amico prima è proprio un economista, ma era un'idea, siccome da fine settimana a c'è a Toscana mo piglia la macchina, posso a Gianducca e mi faccio a pelle fino a Firenze.
3: Gli fa bene. Voglio anche specificare una cosa: Casa Infante, Salvo, o anche Sorbillo, anche Leopoldo. I locali non ce li hanno solo a Via Toledo e a Via Chiaia, ce l'hanno anche diciamo a Spaccanapoli, ce l'hanno.
1: Vabbè, ma chi lo può fare una passeggiata? Cioè, non
0: diciamo,
1: è la,
0: il lungomare, non è diciamo tanto, che è sempre il punto.
1: E se non pure a due pesacane, si pesacane di questa boutique là.
0: Vabbè, mi hai dato un'idea.
1: Che vinne quelle pellicce? Che
4: pensate? Questa è una posta seria, cari amici. Buongiorno, prima di tutto. Ma chi ci governa non potrebbe fare che sulla tessera che noi abbiamo, quella digitale, caricare un abbonamento, vedere i costi di tutti i mezzi pubblici in un anno, quanto ci costa? Noi li dividiamo per tutti i cittadini italiani, per mandare la tassa, ma a me non è possibile.
1: Ha dato una bella pensata, oltre il tasse che c'ha papà, ma allora, pure la tassa. Dai.
0: Diciamoci la verità, ragazzi, se noi, grazie ai mezzi pubblici, ora dico proprio una cosa enorme, tanto siamo a fine ora, me lo
1: perché
0: posso permettere.
1: Perché hai, già sai che è enorme, magari ci ha fatto.
0: Provate a immaginare.
1: Dai, magari ci ha fatto, già sai.
0: Provate a immaginare, abbattiamo del 20% del traffico di auto nella nostra città, quindi pensate a una zona di ora di punta, elevateci il 20%, il 30% di auto, di traffico, la vivibilità di quella zona aumenta ma di tantissimo.
1: Ma quando mai? Come le 50% di macchine aumenta la vivibilità?
0: Per te che cammini per la città, sì, assolutamente sì.
1: Ma vero, ma non penso proprio, pronto?
0: Vedete come fa?
5: Però Rosario, sei un paradosso, cioè tu a Parigi usavi la metropolitana, tu c'hai la metropolitana vicino casa, vicino là, e a Napoli non la usi, però a Parigi sì. Ti potevi fittare una macchina.
1: Allora a Parigi devi 17 anni, come fa? Cioè, sto parlando che avevo 16-17 anni, stavo da solo là con mio padre che era malato e stava ricoverato là, io mi muovevo da metropolitana, può darsi che mi affittava una macchina sicuramente.
6: Ragazzi, sì. Buongiorno, Danilo da Napoli. Babbo Rosama, tu hai nominato un complesso di trasporto pubblico su rotaia, quello di Parigi, tra metropolitana e rete, che lei è un'opera d'arte.
0: Sì, sì.
6: Mamma mia, spettacolare.
0: 13 linee cittadine, ragazzi.
7: Visto che negli altri paesi ci sia un welfare più evoluto, però voglio dire, qua noi paghiamo tutto e intanto si perdono posti di lavoro. Vedi la tangenziale, vedi in altri posti dello Stato, cioè è diventato tutto automatizzato. Ditemi voi, cioè, tutti i soldi che noi paghiamo dove vanno a finire?
1: Manutenzioni, spese, treni, non sapete un treno quanto costa la metropolitana? Mantenerlo. Un domani ci sarà la guida autonoma, ci saranno i robot che aggiustano le cose e noi faremo altri mestieri, altri lavori.
0: Hai centrato un punto fantastico, secondo me, perché adesso, per esempio,
1: 1800 dicevano, ma ora mettiamo tu un cavallo, come facciamo fa? Un cavallo fu cavallo. E facciamo un giorno domani ci sarà uno speaker che ringraziando a D con intelligenza
0: come al solito sei molto ignorante, perché sai che c'ha sai che ci hanno fatto quei cavalli dopo che hanno fatto il treno?
1: C'è in magnamma.
0: No, ci hanno fatto un ballo cavallo, non sai niente. La cultura no, zero.
8: A volte ci penso, avete capito che mi accompagnate nel furgone da quasi 9 anni scarsi. A quando facevate 18 anni mi pigliai la patente e iniziai a guidare per fare il corriere.
1: Già sentiva nulla.
8: Mone ho 27 tutti i giorni dalle 10 alle 12 pui con me in due futuro. Grandi.
1: Ciao fratello, che bello, così soddisfazione, che soddisfazione.
9: Sì. Rosario, oh, buongiorno, buongiorno ragazzi, lo sa. Oi. Ma quindi mo questa cosa non la sapevo, no? Ma quindi su una sala francese le piace quando si dice
1: a parte che andiamo una
9: sala francese.
1: No, no, non diciamo sciocchezze, io non ho il naso autanchiccio spagnolo, ecco, a forma in acqua.
0: Più di quel lato lì dell'Europa,
1: cioè, più che patatina e nuchile patano, più che altro. Che ride.
0: Ragazzi, la maggior parte delle volte nel weekend mi faccio venire l'overthinking, ovvero esaurimento nervoso. Quindi dico a mia moglie: non è cosa uscire. Secondo voi ho risparmiato? Ma ti sei esaurito, però, amico mio. Forse era meglio farsi una passeggiata a questo punto.
10: Save the date, il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Seconda ora di Yes or No Kiss Kiss in questo lunedì 1 giugno, e c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pizzacane.
0: Detto anche Stefano De Mappino, ribattezzato proprio
1: grazie,
0: oggi, fresco fresco,
1: grazie.
0: Ricordiamolo. E poi c'è Fabio Esposito, mitico, inestimabile in regia, a curare la parte tecnica.
1: Ma guarda com'è strano quando uno si frequenta, come si somiglia, no? A botte ci somigliavo, figlio Pizzacane, sta da qua la...
0: Ah, che ti devo...
1: Chissà perché...
0: Io comunque un'idea ce l'ho.
1: Boh, non lo so, quello frequentandosi uno si somiglia, no.
0: È che in quel momento stavo pensando a lui.
1: Ma chi?
0: A quel momento lì pensavo a Fabio.
1: Sei strano, certo, stai facendo l'amore con la tua fidanzata, pensa a Esposito. Puoi avere anche un richiamo, ecco.
0: La testa è mia e penso a chi dico io.
1: Ma per l'amore di Dio, a chi ci trasi in da capa tu?
0: Va bene.
1: Johnny Gamballo per trasi in da capa tu.
0: L'unica vera domanda è, Fabio, amico mio, guardami.
1: Sei felice
0: di sapere questa cosa? Pensavo a te. Fa sì con la testa, vedi che è contento.
1: Va bene, allora, seconda ora di Yes or No Kiss Kiss, questa notizia gli darei un titolo a questa notizia,
0: caro,
1: e dirai, è arrivato un momento e dire mo smettila.
0: Ma che brutto titolo, posso dire?
1: Mo smettila. Vabbè, è un momento di dire e mo smettila.
0: È arrivato il momento di dire mo smettila!
1: Bravo! Così in maniera autoritaria.
0: Oh.
1: Allora, signori, io posso ammettere, ecco, ve lo dico da economista, ma non qua smetto di essere sanitario.
0: Ma come economista, come per la metropolitana? Chiedo.
1: Come la metropolitana? Ve lo dico da economista. Posso ammettere, cioè, l'aumento del diesel mi aumenta il pomodoro. C'è l'aumento del diesel, c'è la guerra in Iran, mi aumenta la benzina.
0: Sì.
1: Ma hanno chiuso strunzo, e allora io ho stretto lo strunzo.
0: Ormuz.
1: Non è lo strunzo?
0: No.
1: E chi è lo strunzo? Io.
0: Tu che fai benzina.
1: Giurano Ormuz, io strunzo chiaro, so. Mi giurano stretto lo strunzo e mi aumenta la benzina. Posso ammettere, perché c'è un motivo, ecco,
0: sì,
1: che mi fa aumentare.
0: Ho biondo.
1: Ecco, bravo. Insomma, mi aumenta la tintura, o biondo, così c'ho assai.
0: Certo.
1: Ma un lettino in coppa a spiaggia.
0: Sì.
1: Tu l'hai cattato 20 anni fa che lettino.
0: Anche sì.
1: Ma tu mi dici a me perché? Perché me l'aumento ogni anno sul lettino? E c'è questa indagine di altro consumo, estate 2026, vacanze al mare sempre più costose, i prezzi degli stabilimenti balneari.
0: I pazzi, c'hai ragione, sono cose da pazzi. Hai detto bene.
1: I prezzi degli stabilimenti aumentano del 6%, in alcune località aumentano anche del 16%.
0: Oh.
1: Altro consumo che ha fatto, si è messo a telefono, in maniera anonima ha telefonato per la prima settimana di agosto, ha telefonato, che faccia, c'è a Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Pallinuro, Alessio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini di Naxos, Anzio, tutti questi posti, e hanno scoperto che praticamente c'è un aumento quasi del 16%, ad Alghero per esempio più 14%, a Gallipoli più 10%, dal 2% al 7% in questi posti aumenta. Vi faccio solo un esempio: se arriva per una settimana in prima fila un ombrellone e due lettini, si spendono quasi 368 euro. Io direi anche di più. Se sono stato tranquilli, 238 in prima fila, 229 in seconda, 219 in terza fila, e così discorrendo. Ma la mia domanda è questa: è arrivato un momento di dire mo smettila, cioè, perché se continua così fra 20 anni un ombrellone quanto mi costa? C'ha già una moglie, chi c'ha?
0: Mi fa un mutuo.
1: Cioè, fanno un mutuo per gli affari di bagnette, non lo so. Ma poi l'inflazione, posso ammettere, sui pomodori, vi ripeto, perché aumenta la nafta.
0: Che dici tu, mi aumenta l'insalata che mi fai, che voglio comprare da te, ma il lettino no.
1: Il ristorante mi aumenta perché giustamente la materia prima costa di più, se che là, ma posso ammettere. Ma a Coca-Cola che mi fai vendere un coppo? Pulito, posso ammettere, che dice, so Greg, che mi vende Coca-Cola aumentate del 0,04 e io ti metto 10 euro in giù. E che là così funziona.
0: Vabbè.
1: E se chi mi mette l'1%, io già metto 7 o 8 o 10, perché su strunzi no, si strunzi no. Tu. Allora,
0: è Ormuz.
1: E poi tutta quella discussione che facevamo l'anno scorso, il rinnovo delle
0: concessioni.
1: Ne parli tutto... più?
0: No,
1: sentite più. Fabiolino, tu lo senti? È arrivato, te lo senti tu, te lo senti queste cose.
0: È arrivato Flavio che lui una risposta ce l'ha. Flavio, che fine hanno fatto le concessioni balneari di quest'anno?
1: Tu che ne capisci? E fa così.
0: Ha
1: con
0: fatto
1: la
0: così con la
1: fa
0: mano.
1: Fa così, fa così con la mano.
0: Allora, se l'ha detto Flavio, c'è da crederci.
1: Però giustamente dicono, vabbè, ma questo è il libero mercato, se non vuoi venire, non ci venire, può dire qualcuno, no? Dice perché poi,
0: però aspetta,
1: perché calcola pure fuori il parcheggio, questo e quello.
0: Però torniamo a un vecchio adagio, cioè libero mercato, ma di che però? Cioè tu non è che mi produci una cosa tua, cioè tu mi stai noleggiando un lettino, come hai detto tu, comprato magari 20 anni fa, non è che mi abbini dei servizi in più col fatto che rispetto all'anno prima spendo dei soldi in più.
1: No, ma poi lo Stato è andato da loro, hanno detto guarda, tu mi davi questa concessione, mi davi 100 euro, ma ne era 200 che giustifica il tuo aumento? No.
0: Ma figurati, ma pure se fosse.
1: No, perché lo Stato non l'ha fatto.
0: Ma pure se
1: allora,
0: fosse.
1: Perché tu, caro Radio Lidaro, sveglio tutto il sito 081 546 6873, sfogate 342.
0: Dici tu, solo che lei, Omar, sì. Che lei, cioè, perché devo pagare di più?
1: 342 00 00 100. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Sono Pasquale.
1: Sì, hey, Pasqua.
2: Buongiorno, voglio dire una cosa, seriamente. Cioè, ma non andare al mare per un anno, per una stagione, non andare al mare, no?
1: Sì.
2: Signore.
1: No, ma è utopia, non si farà mai, non si farà mai.
2: No, non avverrà mai.
1: L'hanno fatto, allora, non so dove, in Svezia o in Olanda. Scusami, non lo so.
2: Perché se non va a spendere, non si lamenta, capito con me?
0: Vabbè, tu vuoi applicare una legge di mercato, dici se io l'articolo rimane là e nessuno se lo compra, il prezzo si abbasserà. Grazie Pasquale.
1: L'hanno fatto, non mi ricordo, forse in Olanda, non mi ricordo, in Svezia, in Olanda, i supermercati aumentarono i prezzi delle cose e mi sembra, o gli olandesi o gli svedesi, non mi ricordo, dico una stronzata, non sono andati a fare la spesa per una settimana, praticamente i supermercati vuoti, tant'è che hanno dovuto prendere dei provvedimenti, che basta che mi faccio benzina, riuno che si scafallisce.
0: E noi abbiamo aumentato. Cioè,
1: tipo, però noi italiani siamo particolari, diciamo, mica me lo frutto.
0: Cazzo, ma!
1: Arvonosce, me lo frutto a me. Pronto?
0: E poi più delle volte ci buttiamo su spiagge strapiene di gente, c'è uno stress.
1: Dimmi, caro.
3: Lo so, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Non so se sei pratica, l'Italia sa, diciamo, dove finisce il lago Patria, no?
1: Sì.
3: Su quella zona, dimmi se sei una spiaggia libera, cioè c'è ancora la spiaggia libera, bella rossa, che hanno fatto, l'hanno chiusa, che tu puoi entrare a viaggi e later, e dietro c'era un parcheggio, dove tu parcheggiavi di un coppa spiaggia libera, ma che hanno fatto, questo parcheggio l'hanno chiuso con un muro di blocchi, che tu mai di un lato parcheggiare, quindi la spiaggia libera non si può dire.
1: Ecco, si dovrebbe andare dall'amministrazione comunale che gestisce questa roba, che è Giuliano, credo.
3: Giuliano, sì.
1: Giuliano, ecco, ci rivolgiamo al comune di Giuliano così pubblicamente, diciamo, caro comune di Giuliano, è vero quello che sta dicendo?
0: No, ma l'hanno fatto loro, l'ha fatto qualcun altro?
1: Perché se l'avete fatto voi oppure se l'ha fatto un privato volete mandare o ci hanno mandato a Borrello? Poi ci mandiamo a Borrello.
0: Ma non può essere ovunque Borrelli, c'è un po'
1: ma
0: fare,
1: è lui,
0: cioè,
1: vedi?
0: Un etrino deve diventare Borrelli.
1: Vabbè,
0: per
1: non è caso, ci chiedo scusa a Borrelli. Si può andare a Pavuc, barca.
0: No, nel senso che ce ne vorrebbero di più di Borrelli.
1: Ma tu fatto un.
0: Ho detto di male, scusa.
1: No, non il caso. No.
0: Ma non ho detto niente. Chiedo scusa se ho detto qualcosa.
1: Pronto? Oddio.
0: Trino?
1: Pronto?
0: Grazie, ciao, ottimo contributo. Ciao. Allora, settimana scorsa su un lido a Castel Volturno.
1: Sì.
0: 4 bottigline d'acqua naturale, una bottiglina di tè, 11,50 euro.
1: Pronto?
0: Siamo un po'.
2: Pronto?
1: Pronto, salve, ciao.
2: Sono Fabio, buongiorno, Rosario, sì. Numero uno.
1: No, sì, scusa un attimo, per rispondere all'amico, quando dai 11,50 euro, tu per logica li va a rimanere in Langop, come feci una volta, andai a comprare una birretta sopra un lido, non vi dico il posto, quello mi chiese 6 euro, una cosa che chiese 6 euro, e ci ha rimanetto la coppa. Grazie, è stato un piacere. E me ne va, ma no perché non voglio dire 5, proprio non voglio dire per principio, capito?
0: Certo,
1: non
0: troppo.
1: Così non mi sento.
0: Oh, ragazzi, non so se è ancora così, in Grecia dove andavi a mare, cioè come spiaggia che era affollata, non era affollata. un qualsiasi chioschetto, un qualsiasi bar, l'acqua costa 50 centesimi. Cioè, ora anche nei posti più esclusivi, e un paio li ho frequentati, se volevi bere l'acqua, la bottiglina d'acqua 50 centesimi.
1: Pensa, quando mettono manca il fondale alla mia, sai, no! chissà dove ne siete.
0: Io penso che qua ha fatto almeno 2 euro a bottiglina d'acqua, ragazzi.
1: Pronto?
2: Rosario,
1: poi bello, allora, ti stavo dicendo.
2: Tornando al fatto della benzina, ora vi danno, sai che dici? I danni sempre in internet.
1: Che sembra che lei, no, ma poi un problema è sempre nato, arriverà qualcuno e l'aggiusterà sta cosa.
0: Va bene, cari amici, cari amiche, andiamo ancora al telefono, pronto?
4: Ciao ragazzi, sono Fabio.
1: Ciao Fabio.
4: Buongiorno.
1: Ciao Fabio.
4: Facciamo un intervento agrodolce e un intervento pesante.
1: Quello che vuoi, amico, basta che non ci fai in galera, vai.
4: No, mai. Perché ci consolate la vita, quindi è meglio, meglio tenervi fuori.
1: Vai.
4: No, vabbè, Rosa, quando tu dici nella puntata hai detto più volte: vabbè, posso capire, vabbè, posso capire, vabbè, posso capire. Noi non avessimo capito niente, perché esatto, questa qua è la punta dell'iceberg. Parte secondo me dal fatto che se in quegli stati che noi guardiamo ammirati non c'è l'evasione fiscale che c'è per esempio in Italia, dove tutti quanti, come dire, fanno del sommerso, e quindi chiaramente è impossibile tenere dei servizi con poche persone che pagano i contributi, che pagano le tasse, eccetera, eccetera. Questa per farla pesante e per dire che probabilmente non è questo dito che stiamo guardando oggi, dei trasporti che costano e dei parcheggi impossibili, perché probabilmente c'è qualcosa di molto più grosso dietro. Che paura.
1: Capisci? Fatto grosso dietro, ci fermiamo un attimo, ci mettiamo una canzoncina e torniamo.
0: Ecco perché era agrodolce, vedi?

0: ci rivolgiamo a voi che gestite uno stabilimento balneare. Su che cosa incide il lettino? Cioè, se voi aumentate il costo della discesa a mare del lettino.
1: Ma manca la corrente, perché dici, vabbè, aumentata la corrente elettrica.
0: Lo devo ricaricare.
1: No. Sul bar posso ammettere, dici, vabbè, la Coca-Cola mi ha aumentato, ma neanche. Quanto fa papà? Due bottigline d'acqua, un estate, mi fa papà 11 euro. Cioè.
0: No, ma poi diciamo, noi sappiamo bene, sappiamo e capiamo, accettiamo che ci possa essere un rincaro rispetto al fatto che tu quella bevanda la compri lì da te sul Lido e non da un'altra parte, ci può stare, però poi fino a che punto ci può stare, cioè quanto deve essere il margine, cioè siamo davvero sicuri che senza questi aumenti fallite e chiudete completamente, cioè, mi sembra un po' troppo forse, eh? Allora 081 546 6873, ma ci sono anche dei vocali, sentiamo.
2: Rosario, ti dico solo una cosa, sono andata a, ma ci ha affittato una casa a Terracina, lungomare di bello. Terracina, bello. La casa sta a 50 metri dal mare, proprio sul lungomare,
1: bello.
2: Ok. Mm-hmm. Mese di luglio, e ti ha domandato sul Lido una settimana ombrellone in quarta fila, non in prima, secondo, quarta fila, 300 euro a settimana.
1: E non sono neanche
2: un ombrello e due lettini.
1: Bella Terracina, bella proprio. Però
3: voglio un buongiorno, sì. Lella da Castellammare. Ma non siamo l'Olanda, non siamo l'Inghilterra, caro Rosario. Cambia il mare, siamo feribati, tu vieni, famiglie che non sanno, non puoi mangiare. Ma se me ne avvalcatura se ne fa sul fanno
1: ma sì, povera gente, cioè, ma perché ogni colpa di sidro, diceva mia mamma.
0: No, però sarebbe giusto, giusto avere più spiagge libere.
1: I bambini sono tutti uguali, chi tiene soldi e chi no, perché uno che ha un bambino non può andare a mare, cioè, è diventata una cosa atroce. Pronto?
4: Buongiorno, buon lunedì,
1: ciao.
4: Jerry Danola.
1: Qui Jerry, ciao.
0: Ciao caro.
4: Noi stiamo parlando del mercato dei fessi, perché ora lì, senza fessi.
1: E non gamba. Non gamba, sì.
4: 50 euro di lottino, ma chi ci aiuta a fare? Allora, torniamo alle vecchie maniere. Io la spiaggia libera, mi porto il peso ci lì. O tavolino di là che sarà, dai, ghiacciai con tutte Coca-Cola e l'aranciata, e non trovo niente a nessuno. Fino pulite che c'è i soldi, non parliamo andare.
1: Ma se avresti spiagge libere in Campania? Dici che sono tutte occupate dalle concessioni, bisognerebbe togliere qualche concessione e fare più spiagge libere.
4: Ma si voglia la costiera che è monopolizzata, eppure là l'Ufazzuletti spiagge c'è, sta, si voglia la costiera. Ma perché non deve salire, Fubai?
0: Senti, amico mio, io qualche anno fa, per tutta una serie di motivi, ad agosto stavo qua a Napoli, parlando di un po' di anni fa, una giornata, una mezza giornata, dico vabbè, mo scendo, sai che faccio? Me ne vado alla Gaiola. Ai. Me ne scendo giù. Ragazzi, io sono riuscito a mettere l'asciugamano a terra perché una persona, una, era andata via e c'era proprio sulla sabbia la cornice di un asciugamano. Mi sono messo là e praticamente ci siamo scambiati il sudore io e quelli che stavano ai mirati.
1: So, come te piace.
0: Ero giovane, amico mio, ero giovane.
4: Hai sbagliato spiaggia,
1: hai ragione.
4: Non va lamentato, si può parlare. Perché poi varcature, Mondragone, 50, 60 euro, tutti. Ma questo è stato fuori caga.
0: Però chi vive quelle zone là, scusami, là non c'è spiaggia libera.
4: Devi andare sul Lido dove c'è il Lido bello, dove c'è la ragazza tatuata, a piscina, po' fighetto. Frate, ma tu che vuoi? La moglie ubriaca e la botte piena. Ragazzi, stamattina sono proprio...
1: Si sta voglio una tatuata, ma
0: ho capito. Ma portiamo, no? Andiamo al punto, dacci una mano.
1: Va bene.
0: Scusami. Oh, stai calmo innanzitutto. Piano con le parole. Uno.
1: Date a fatica, dai.
0: Queste bestemmie non si dicono a nessuno. Ah. Allora, uno, due, due. Dacci un suggerimento. Dove vai fisicamente? Cioè, dove sta sta spiaggia libera che frequenti tu?
4: Ma tu se vai per esempio a Salerno, no? Foce del Sele, c'è una spiaggia libera lì.
0: Ok, fermo un attimo. Io sto a Napoli. Tengo tutte le zone. Ci arriva un momento a Salerno per fare un po' di spiaggia libera. E tanto vale che vado sul Lido, no?
4: Ma pure a Bacoli ci saranno un po' di spiaggia libera.
1: Poche, amico mio, poche. Ciao, amico mio. Abbiamo tempo per un'altra telefonata. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Salerno. Buongiorno a te, ciao.
5: Ragazzi, io l'ho fatto un po' come Rosario, poi mi hanno guardato male, nel senso che siamo stati poco tempo fa in spiaggia, sul Lido, fortunatamente prezzi assai accessibili, 20 euro l'ombrellone e due lettini.
6: Ottimo.
5: Chiediamo, il mio bambino chiedeva un tè, io ho preso un tè e poi, sai, non le fa passare i suoi, prendo una Schweppes, quella in vetro.
6: Sì, cioè, sì, sì.
5: Mi dice, ok, sono 10 euro.
6: Mamma mia.
5: Aspetta, come 10 euro? Scusami, forse ci siamo sbagliati, una lattina di tè e il... cioè, no, il tè 3 euro, quindi se il tè sta 3 euro matematicamente la Schweppes 7. Ok, dammi il tè, perché comunque a mio figlio sta cosa non gliela spiego, è piccolo, ha 2 anni e mezzo, e piglio il tè, dico no grazie, la Schweppes non la voglio.
7: Ma sì, 7 euro non si può pavare la Schweppes,
6: ma poi la Schweppes, no, cioè la, quella bottiglina è, c'è un sorso di...
5: Sì, esatto. E poi gli poso i 3 euro sul banco, mi guarda e fa, a posto, ok, voglio scontrine. No, quel registratore non funziona. Ok, mi fa la ricevuta car manuale.
6: Vabbè, giustamente l'hai presa poi sul principio, hai fatto bene. Concordo.
5: No, ragazzi, scusatemi, però io ti voglio pagare quello che... Allora, per me una Schweppes 7 euro è troppo, quindi non me la posso... Non dico non me la posso permettere. Uspizio me lo faccio...
7: Pago con carta, Evarigiro, pago con carta. No. Ciao, ciao. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, e torniamo subito.

0: Andiamo al telefono che c'è Salvatore.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao caro, come stai?
1: Ciao Rosario, bene. Ragazzi, il problema delle vacanze l'ho risolto 10 anni fa, perché poi è un problema che io vedo solo in Campania riguardo le spiagge libere, dove non ci stanno. Io 10 anni fa sono andato in Sicilia, vicino Cefalù, ero un paesino, Lascari si chiama, dove c'ha una spiaggia vicino, che è una spiaggia libera immensa, che sarebbe la spiaggia delle Salinerie. Ragazzi, io l'ho fittato 100 euro al giorno per 10 giorni in un piccolo residence di una persona privata, dove c'era tutto, climatizzazione, lavatrice. Vi dico la verità, spiaggia libera, chilometri e chilometri di spiaggia. Quindi lo so, però il problema è in Sicilia. Questo è lì,
0: diciamo. Vabbè, in Sicilia c'è tantissima spiaggia libera, è meravigliosa là.
1: Sì, ma per farvi capire, cioè, non se vai in vacanza, io non mi vado a prendere il Lido, l'ombrellone, io l'ombrellone lo metto a riva, tranquillo.
2: Sì, ma capita che un ragazzo come Marco, che ha un bambino piccolo, no? Ma per esempio vanno in vacanza il mese d'agosto, a metà agosto, per esempio, poi ci voglio portare a fare un bagnetto al suo bimbo. Cioè, faccio 300 euro io, una chissà, cioè, no, capito?
1: Hai ragione, però vivo tranquillo.
2: Sì, ma capita che un ragazzo come Marco, che ha un bambino piccolo, no? Ma per esempio vanno in vacanza il mese d'agosto, a metà agosto, per esempio, poi ci voglio portare a fare un bagnetto al suo bimbo. Cioè, faccio 300 euro io, una chissà, cioè, no, capito?
1: Hai ragione, però sai qual è il problema? Io quando tenevo il bambino piccolo,

0: trovammo una spiaggia un po' più difficile da raggiungere, ci facevamo un po' il cuore ad arrivarci, però poi ne valeva la pena perché facevamo una grande giornata.
1: Non tutti hanno le mie possibilità che posso muovere 1.000 euro, facile, muovo 1.000 euro, muovi, pronto.
0: Lanciano 1.000 euro pure a noi,
1: da
0: una mano all'altra.
1: Pronto.
0: Pronto?
1: Sì, salve, ciao, come ti chiami?
2: Ciao, sono Massimiliano.
1: Oui, Massimiliano. Ciao, ciao.
2: Io ho la grazia di vivere in un posto, un paradiso terrestre, perché è Pozzuoli. Sono sul lungomare. Ti posso garantire che il lungomare di Pozzuoli, il sindaco ha dato queste, diciamo, non so, concessioni a queste famiglie, e hanno, diciamo, praticamente un prezzo che va ombrelloni e due lettini 10 euro sul lungomare.
1: Vabbè, si può fare, è civile. Sì.
2: Che adesso causa bradisismo, per carità, però la spiaggia ha acquistato quasi 6-7 linee di ombrelloni, quindi è proprio grave, sembra Rimini, per dirti. Però se tu non vuoi né gli ombrelloni né diciamo i lettini, ti metti con la tua asciugamano oppure con la tua attrezzatura.
0: Come fece il sindaco di Portici pure l'anno scorso, che c'è questa spiaggia dove se vuoi puoi noleggiare 10 euro.
2: Qua sono 800 metri di spiaggia.
0: Sì, sì, no, certo, bellissimo. Lunga.
1: Si continua con il suo bradisismo, ha diventato Milano, ha diventato entroterra, ha diventato.
2: No, ma comunque devo dirti la sincerità, insomma, ci stanno tantissime famiglie, pure tantissimi ragazzi, poi ci sta una bella pulizia, perché poi il sindaco ha messo queste paline con i tre recipienti per diciamo l'immondizia
1: differenziata,
2: carta, plastica, sì, tutto quanto. Ma
1: vedi, se le amministrazioni vogliono, riescono a fare.
0: Volere e potere,
1: volere potere.
2: Sì, no, questo sicuramente, però appunto stai praticamente a cinque minuti da fuori grotta e stai in un paradiso terrestre.
0: Cioè, quindi tu praticamente adesso finisci la telefonata con noi, ti metti il costumino, attraversi la strada e ti vai a fare un bagno.
2: No, io sto lavorando, però quando finisco alle 6:30, insomma, arrivo a casa, sì, sicuramente, prendo, diciamo, mia moglie e andiamo a mare alle 9, insomma.
1: Vabbè, grazie amico mio, perché ha portato a fare passeggiata, mi affascino poco, capito? Pronto.
0: Un attimo solo, leggo questo messaggio, ragazzi.
1: Dai, un attimo
0: solo. Io mi occupo di ristorazione, per farvi capire, una bottiglia di acqua piccola all'esercente costa tra i 16 e i 20 centesimi. E una Coca-Cola in lattina arriva massimo a 0,75, quindi
1: orientativamente 7 euro, dicono, un po' che esagerato, però è libero mercato, basta lasciarla sulla cassa, Schweppes 7 euro, beh, tieni a te, grazie, arrivederci. Pronto?
3: Buongiorno
1: grazie a te, ciao.
3: Perdonatemi, una piccola riflessione.
1: Sì.
3: Ma Napoli, la provincia più piccola d'Europa, con la maggiore densità abitativa,
1: sì.
3: Ora non metto in dubbio che l'amministrazione potrebbe funzionare meglio, ma umanamente le spiagge dove sono? La Caiola sarà 2500 metri quadrati.
1: Vabbè, non parliamo di però c'è Saltobagoli, ecco, c'è Pozzuoli, ci sanno le coste.
3: Eliminiamo Napoli, eliminiamo San Giovanni, eliminiamo Portici, perché la spiaggia a Portici non esiste, si può fare il bagno dagli.
1: Invece il sindaco l'anno scorso, almeno Cuomo,
3: l'ha
1: liberata.
3: 4.000 metri quadri sono.
1: C'è stato tutto Bagoli, per esempio, l'esercito si è ripreso un'altra volta tutta la spiaggia libera. Bisognerebbe anche il ministero andare là e dire liberate quella spiaggia, che poi ne fanno un uso privato.
3: Ercolano non ha spiaggia, Portici e Ercolano non hanno più spiagge private. Hanno
1: quando più spiagge... mi aiuti a dire, quindi togliamo tutte le concessioni a tutti quanti, però lasciamo tutto libero.
0: Non ho capito, se tu sei favorevole o contrario a questa cosa, non ho capito.
3: Io non entro nel merito, entro in un solo merito, che sì. Ercolano e Portici, se parliamo di spiagge accessibili per una persona come Marco che deve andare con un bambino e quindi non può fare il bagno dallo scoglio, in realtà l'Arenile... Stiamo parlando di pochi metri quadri.
1: E sono pure privati.
0: No, no, ora è tutto libero. No?
1: È tutto libero. Fratello, ci allarghiamo.
3: Il problema lo avremo sempre.
1: Abbiamolo, però non spendendo 7 euro una Schweppes, per esempio. Voglio tenere un problema.
3: D'accordissimo con te, lo sai. D'accordissimo con te.
1: Ciao, fratello, mi devo fermare un attimo. Ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo subito. Vai.

0: Should I stay or should I go? Allora, canzone questa poi che chi ha amato Stranger Things, in particolare la prima stagione, l'ha risentita spesso.
1: Sono stato capace ma la iniziavo proprio la fermia. Super, ma non ce la
0: merita. Merita, soprattutto le prime stagioni, secondo me merita tanto. Pronto?
2: Pronto, poveri.
0: Uè, chi è, cavolo?
2: Pronto, poveri. Io volevo fomentare la poveri, l'acqua costa 10 euro.
0: 10 euro. Dice, tu beh, fai 10 euro d'acqua.
2: L'acqua di luz.
0: Vabbè, ciao fratello, pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, salve.
3: Buongiorno, salve ragazzi.
0: Ciao.
3: Io volevo fare una domanda perché sicuramente ne sapete più di me.
0: Ma figura.
3: È normale che su un lido io non posso portare l'acqua o tipo.
0: No, l'abbiamo detto più volte, questa cosa è una finta notizia, perché voi potete portare qualsiasi cosa in spiaggia. Certamente non dovete sporcare, certamente non dovete danneggiare.
3: Sul lido privato, va bene.
0: Sul lido privato tu puoi portare quello che vuoi in borsa.
3: Un lettino, un brullone, posso buttare.
0: No, questo no, però sulla battigia si puoi sedere. Se ti vuoi mettere con l'asciugamano in battigia, nessuno ti può dire niente. Battigia sarebbe un bagnasciuga, la riva.
3: Ma
0: la fitta di maccaruno fa, non ma posso. Però non può, nel senso, non è che può pigliare la fitta di maccaruno nella dissipa.
1: Però te la puoi portare sulla spiaggia.
0: No, ci puoi portare
1: anche sotto l'ombrellone, anche pagando l'ombrellone, te la puoi portare.
0: Anche sotto l'ombrellone, certamente. Sì, va bene, questo lo diciamo, non vi possono guardare in borsa, questo è un reato anche molto grave, il fatto che vi controllino in borsa, a meno che il lido non sia proprio, la struttura non sia proprio privata. Mettiamo il caso che io ho una struttura privata, nel senso il suolo è privato, il lido
1: anche
0: è privato.
1: Anche la spiaggia, dici?
0: In spiaggia, se è luogo pubblico, non si può fare,
1: appunto,
0: non si può. Ma poi a prescindere, nessuno vi può perquisire, soltanto l'autorità giudiziaria o la polizia.
1: Ovviamente,
0: o
1: poi ci vuole sempre lo stile, la conoscenza delle cose. Cioè, se voi vi portate le cose da bere, da mangiare, non è che vi andate a sedere all'interno del ristorante e pretendete di stare seduti a mangiare le vostre cose. Lì vi potrebbero dire:
0: sotto l'ombrellone,
1: però
0: lo potete
1: guardi,
0: fare.
1: Però sotto l'ombrellone, in riva al mare, sulla spiaggia, voi potete bere e mangiare le cose che vi siete portate. Assolutamente.
0: Pronto.
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno,
4: ciao. Allora, io già sapevo di non essere ricco, ma venerdì ho avuto la prova certa.
0: La conferma.
4: Che sono proprio uno puzzato di fame, ma secondo me come tanti. Nonostante io guadagni, diciamo, uno stipendio che fino a qualche anno fa era proprio agiato. Poi pensavo di essere abbastanza, diciamo, sopra la media, no? Stare bene. E venerdì mio figlio dice, papà, voglio aprire un film vero,
0: sonniamo,
4: per favore. Sì. Ragazzi, io ho un bambino di 9 anni,
0: sì.
4: Due biglietti,
0: sì.
4: Un popcorn piccolo, una bottiglina d'acqua, una granita, garage compreso, 48 euro.
0: Si è andato bene?
4: No, non mi è andato bene, ragazzi, siamo poveri, cioè io sono poverissimo, perché se mio figlio in settimana dice, papà, è uscito un altro film, io mi sono reso conto.
0: Ti posso dare un consiglio? Mettete un bello zainetto sulle spalle e nello zainetto ci metti Coca-Cola aranciata, ci metti popcorn,
4: non
0: è cattani, no, tu lascia sta. Portati l'auto sudata e luce che ti dice niente.
4: Tutto a posto, ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati?
0: Sicuramente sì.
4: Guaiù, ma 48 euro e nucleature in 9 anni, stiamo parlando delle vecchie 100.000 lire.
0: E ti voglio dire una cosa, i film così vengono chiamati proprio i film popcorn, perché praticamente sono quei film dove attira i bambini, i ragazzi, e là loro guadagnano i soldi sui popcorn, su queste cose qua.
4: Sì, ma lo so, a parte tutto, ti sai, 12 euro popcorn.
0: 6 euro a porzione, a medi,
4: pigliato. A piccolino ho pagato 12 euro, il biglietto ho pagato perché il film di Michael Jackson non fa il ridotto, nonostante il bambino avesse 9 anni, ho pagato 26 euro i biglietti, 12 euro...
0: 26 euro due biglietti al cinema?
4: 26 euro, ragazzi, sono andato venerdì in settimana alle 21:40 a fuori
0: che venerdì. La prima cosa inizio
1: ma in genere siamo sui 10 euro il cinema ormai.
0: Evidentemente fine settimana di più.
4: Vabbè. Anche guadagnando bene, oramai non ci possiamo permettere. Una volta che io cinema, no, io mi ricordo i compagni mica sono stavano sempre al cinema, ma c'è mamma mia che puzzate di fammi, di meno che c'è il cinema, si muovono. Cioè, oh, oggi puro cin mi sono puzzato perché se mio figlio in settimana ci va pesciuto Mario Bros. Ma io non posso, e io ho due bambini, si so, meno male che la femmina non sono un letto per
0: lei. Ti conviene lo portare a mangiare Mario Bros. Ciao fratello, allora ci fermiamo un attimo, c'è una canzoncina, adesso poi c'è la pubblicità, poi c'è un'altra canzoncina, poi c'è l'ultima parte della seconda ora di Essa Nocchi Schizzi. Beh, parlando di scienza, economia, roba varia.
1: La scienza non l'abbiamo proprio nemmeno presa in considerazione.
0: Oggi non l'abbiamo toccata.
1: Zero,
0: se vuoi la tocco.
1: No,
0: te la tocco.
1: Lascia giù le maniche. No.

0: Lo vedi di soldi e di valore, canzone bellissima questa di Madame con Marrakesh, volevo capire, ed è stato questo un po' il mood di oggi. Oggi è stata una giornata legata all'economia, possiamo dirlo, economia familiare, la vita di tutti i giorni, le vacanze che incombono, prezzi sempre più alti.
1: Ma
0: che vuoi fare economia?
1: Va a Kabushka di 7-8 mila euro al mese, ma ti si spalommano proprio. Si spalommano proprio. Prima busca uno 10.000 euro.
2: Scusami, come si spalomma qualche
1: tu
2: cosa?
1: Tu sai, le avrei. Sai, legge l'attrazione.
2: Sì.
1: Tu si pigliate fammi perché ne bite 10.000 euro.
2: Ok.
1: Tu devi settare là come so fai te ora, no? Come facevo tra i svini, vieni, muovete, che ti costa?
2: Giusto?
1: Tu ti assettare 10.000 euro. Dici mia moglie, ma che stai facendo? Faccio il mantra, 10.000 euro.
0: E sono arrivati 10.000 euro?
1: Non ancora, però ci sto lavorando. Ci sto lavorando.
0: No, ma ho chiesto per non per farmi fatti tu.
1: Che sono 120.000 euro all'anno. 120.000 euro lordi. Non dico manca netto. Dico netto?
0: Lo dico netto?
1: Sì, dillo netto. L'ho detto netto?
0: Dillo
1: netto. No, no, netto no, non è lordo.
0: No, perché ti voglio collere se è lordo, perché 120.000 euro diventano 20.000 euro, capito?
1: Quello che guadagno oggi mi credo. Andiamo alla grande, andiamo alla grande.
0: Va bene, puzzate. Pronto? Di fame al telefono, chiamate 081-546-6873. Chi è?
1: Pronto? Giuseppe. Giuseppe?
3: Pronto, pronto.
1: Ciao Giuseppe, vai, bucato, dimmi.
3: Niente, volevo fare una riflessione, volevo invitare anche voi, non so se condividete o no, aspettate, sta l'ambulanza. Però dico,
1: sì,
3: il problema secondo me è relativo, in quanto per me, io parlo in base alla mia...
1: Chi si è andato pigliato di fam, taglia, taglia,
0: manco,
1: troppa fam.
0: Questo
1: troppa
0: manco fam. I soldi per il telefono, per l'abbonamento del telefono.
1: È pronto?
0: Che ridi.
1: Dici.
3: Sto ridendo io, non ci sei.
0: Lo so.
1: Scusa Giuseppe, le prime, ciao, dimmi.
3: Allora, buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Allora, io sempre sono stato al mare. Al mare.
1: Sì.
3: Sinceramente, dei costi ne voglio parlare.
1: Prego.
3: Ischitella, Lido...
1: Non dire il nome, vai, dici il costo.
3: Puntini.
1: Sì.
3: 6 euro per
1: buono
3: parcheggio del motorino più il lettino. Io e mia moglie 12 euro.
1: Sì. E dopo fu bagno,
3: vero? 1 euro.
1: Ottimo.
3: Una bottiglina d'acqua, 1 euro.
1: Ottimo, bravi.
3: Quindi, sinceramente, io mi trovo bene.
1: Certo, è meno che certamente, non puoi pagare.
0: Ma ragazzi, siamo anche onesti, fermi. Cioè, se si cerca, se conosci i posti, se hai girato un po', esistono delle realtà anche molto belle.
1: Non sono tutti cattivi.
0: Strutturate bene, dove i prezzi sono umani.
3: Allora,
0: ecco,
3: raga, io ci vado da una vita, ho cresciuto i miei figli, ho cresciuto in questo vito.
1: Bravo.
3: Quindi vi dico che sì, è stato un aumento da parte del proprietario, che lo conosco, bravissima persona. Però non è stato un aumento generale come ho sentito fino a mo'.
1: Senti, ma dimmi una cosa, ma tu fai lo bagno tu? Tutto a mare?
3: Come? Molto a mare, ma sempre era congelato l'acqua.
0: No, Ischitella si può fare.
1: Ischitella si può fare. Va bene, grazie fratello. Allora, Ischitella, ragazzi, tutta la vita. Pronto?
3: Pronto, Rosaldo, Donato, Giuseppe. Ragazzi.
1: Ciao Giuseppe, dimmi.
3: Io dicevo, inviterei ad una riflessione. Secondo me ci troviamo di solito alla classica lotta un po' tra sociale, tra commerciante e
1: utente,
3: colui che usa il servizio. Ma che la voglio dire, per me, per come vivo io, per me è caro ombrellone a 30, a 40, a 25, è un stipendio che basta.
1: E certo.
3: Dovrebbero, poi voglio dire, io faccio di necessità.
1: Tu dici questi qua dei lì, dici dovrebbero aumentare un po' gli stipendi, giustamente. Dici questi qua. Siccome tuo pavo.
3: No, io non posso andare, io per quanto riguarda me e la mia famiglia, ma tre sembrellone, sai, c'è cosa. Vado lì dove la spiaggia è libera. Ma mica mi posso appigliare una tarandella o chilondolite che ha mise a 40. Tutti hanno le proprie ragioni e difendono le proprie motivazioni. Poi c'è chi esagera, chi abusa, sicuramente là poi si vorrebbero i controlli.
0: Vabbè, ma adesso siamo a fine programma, è una tematica trattata già tante altre volte. Il concetto è quello che tu hai una concessione, teoricamente poi tu fai come se quel tratto di spiaggia fosse tuo, decidi delle cose, si crea una strana legge di mercato per cui poi chi vicino a te magari si va un po' anche ad omologare, e allora ecco che la vita costa molto di più, però alla fine della fiera ci sono dei costi in alcuni casi un po' sconsiderati, possiamo dirlo.
3: Sicuramente sono sconsiderati, ma anche loro avranno le loro ragioni, pure la loro manutenzione è aumentata, non so, fanno, mo non lo so, e i costi.
1: No, io questo sto dicendo, una birretta piccola ma può fare pure 10 euro, i dati mancano con più banco uno, semplicemente.
3: Ma
1: bisogna dire no, bisogna anche dire no. C'è chi dice no, diceva, buongiorno, c'è chi dice no.
3: Vasco diceva.
1: Voi, ciao bello, ciao.
0: Allora, ma Samen, tu li prendi 10.000 euro, non scherzare con gli ascoltatori.
1: No, frate, non ci arrivo.
0: Che vuoi fare? Tirando le somme, vogliamo fare le vacanze, andare al cinema, colazione, pranzo e cena fuori, smartphone ultimo modello, automobile figa, la donna ancora di più, gli abiti firmati, tutti, pure io. Ma non ci si può stare dietro, questo modello di economia è saltato, non c'è storia. Eh beh sì, diciamo che... ci dovremmo tutti quanti un po' come dire tirare già le somme.
1: Già ci siamo ridimensionato molto, molto. Va bene, signore e signori, noi finiamo qua. Vi ricordo che domani, che è la festa della Repubblica,
0: viva la Repubblica,
1: noi saremo in onda per ben tre ore, dalle 10 alle 13, sempre con lui, Marco Pesacane.
0: Ovviamente non mancherà lui, Rosario Verde, grazie a Fabio Esposito, anche lui con noi domani in queste tre ore, dove andrete noi saremo.
1: Ringrazio
0: con voi.
1: A Maroni che ci hanno detto di mondo che va a finire, ma sci fuori c'è la festa,
0: bravo,
1: dice tua moglie portami a mangiare fuori e ci mettiamo fuori un balcone,
0: io ci vado dopo la radio,
1: bravo, ma tu tieni i soldi,
0: tu tieni le 5.000
1: ma
0: tieni,
1: ma quando sarà, mica
0: domani, ma arrivano, che significa? Fermi lì ragazzi, a domani, che la felicità se non va.